0: I Good Riddance, c'erano i Vandals e c'erano i NoFX come headliner. 19 e il 20 di ottobre, molto successo hanno avuto tutti due i concerti. I Good Riddance e poi i NoFX li ascolteremo la settimana prossima. NoFX però soltanto un estratto del concerto, ci hanno concesso 5 pezzi, un quarto d'ora abbondante, non di più. I NoFX sono abbastanza ostici, non fanno video, non vogliono finire su MTV, non fanno praticamente interviste ufficiali, e comunque un quarto d'ora di concerto ce l'hanno dato insieme con quello integrale dei Good Riddance. Questa sera concerto integrale dei Vandals, 40 minuti, come ho detto prima, divertentissimi, esponenti di quello che potrebbe chiamarsi humorcore, sconfinano magari ogni tanto anche un po' nella goliardia, staremo a sentire, sono veramente micidiali. Allora attenzione, i motori sono belli pronti per ascoltarci un bel concertone, i Vandals a Planet Rock, buon ascolto!
1: What's up, man? Yeah! Hey!
0: You ready?
1: We're the Vandals. We're gonna play a few songs for you tonight. This first song's called Live Fast Diarrhea, off an album called Live Fast Diarrhea.

0: E. Warren.
1: Song's called Johnny Two Bags. Goes like this.

0: continuiamo ad ascoltare Vandals dal vivo dal Palalido di Milano del 19 ottobre di quest'anno.
1: That one, and then that one. Big drum, little drum.

E Ale, anche Mary Poppins poga questo fantastico delirante concerto dei Vandals, e hanno fatto anche super calcifragilistiche spiralidoso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando a Laura Betti, decisamente una degli artisti più esuberanti e inafferrabili del panorama culturale italiano del secondo Novecento, attrice, cantante, regista, ideatrice e direttrice dal 1983 del Fondo Pierpaolo Pasolini, ascolteremo una conversazione con Emanuele Trevi. Trevi, critico letterario, scrittore, premio Strega nel 2021 con il romanzo Due vite, ha conosciuto la Betti lavorando da giovane al Fondo Pasolini e ha raccontato quell'esperienza non proprio serena nel libro Qualcosa di scritto, secondo classificato alla 66esima edizione dello Strega. Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, edito da Ponte alle Grazie, uscito nel 2012, racconta la sua esperienza al Fondo Pierpaolo Pasolini, creato dalla Betti a Roma prima poi di essere trasferito per volontà della stessa Betti nel 2003 presso la biblioteca della Cineteca di Bologna, dove costituì il Centro Studi Archivi Pierpaolo Pasolini, che raccoglie tutta la documentazione che faceva parte del fondo. Ci ricorda quell'esperienza che, dalla sua descrizione, non deve essere stata delle più piacevoli.
2: Insomma, è stata una grande scuola di vita. Io appartengo a una generazione alla quale chi scriveva non aveva ancora a disposizione scuole di scrittura, era una cosa un po' remota, un po' sembrava un'americanata, no?
1: Sì.
2: Non c'era nemmeno la Holden, non c'erano quelle cose lì. E quindi poi mi sono chiesto, ma quando ero un ragazzo, cosa è stato attorno al mio primo libro, che poi è uscito mentre ero lì, eccetera, quali sono state delle influenze profonde, formatrici? E sicuramente per me non è tanto una questione culturale, diciamo, in senso astratto, di libri letti, eccetera, e di frequentare delle persone, quelle che mi sono sempre interessate, che sono le protagoniste dei miei libri, completamente assorbite dalla loro vocazione.
1: E Qualcosa di scritto, il titolo del suo libro, si rifà a ciò che diceva del suo ultimo romanzo, Pierpaolo Pasolini, lasciato incompiuto e poi pubblicato solo nel 92, 17 anni dopo la sua morte, Petrolio.
2: Quella definizione mi colpì molto, nel senso che corrispondeva un po' a quello che io ho sempre pensato che era la dimensione ideale della mia prosa, una dimensione di carattere non narrativo in senso puro, ma una prosa che appunto avesse in sé un elemento narrativo, un elemento di reportage, un elemento di saggismo, un elemento di memoria, diciamo un ibridismo non tanto linguistico ma proprio di generi, che mi portasse a costruire degli organismi credibili, diciamo quello che dice Truman Capote, credo che sia l'epigrafe del mio libro, no? Riversare tutto quello che si è imparato della scrittura in una sola opera, insomma, non dividere così quando così lo scrittore che scrive un giallo poi fa un articolo di giornale, per avere una cosa che poi nasce un po' dal giornalismo, no? Quella prosa un po' plastica, malleabile, che ha a che fare anche un po' col tempo che scorre, con le percezioni di sé, anche un po' col diarismo, che avevo sperimentato anche prima di Qualcosa di scritto. Fin da giovane.
1: Una prosa che va avanti, mi scusi, per assemblaggi più che seguendo una linea ben
2: precisa.
1: Direi
2: per montaggio, sì, per montaggio.
1: Sì.
2: Sono effetti di riscrittura, io sovrappongo rileggendo varie digressioni, insomma. Quindi ecco, questa definizione di Pasolini la trovo perfetta, cioè lui si ribella all'idea di sto scrivendo un romanzo e dice no, è qualcosa di scritto, cioè è una prosa che non si identifica con un genere, quindi con delle aspettative di lettori, e che comunque ha l'ambizione di risultare inaudita proprio perché non aderisce a un sistema di regole.
1: E invece, parlando di Laura Betti, lei custodiva gelosamente l'eredità di Pasolini. Quale aspetto del suo rapporto con Pasolini l'ha colpita di più durante la sua esperienza alla Fondazione?
2: Guardi, un po' lo racconto nel libro. Io ero entrato lì pensando che sono ancora quella razza, forse per età, che non è per niente isolato dalla smartphone. Se sto in treno spio le conversazioni degli altri, cioè mi interessa il prossimo, diciamo.
1: E anche per trovare ispirazione, materiale per i romanzi, per i libri,
2: ma ovviamente tante cose sono pregate poi, tante curiosità, non è che sono Balzac o Dumas. un'attitudine mentale, diciamo, che ha a che fare con la creatività come ha a che fare con la semplice curiosità, Quindi, diciamo, il mio schema di interpretazione era un ragazzo, era un po' ingenuo, cioè l'infelicità dell'amore di una donna per un omosessuale. E non era quella però la diagnosi giusta, come spesso quando noi facciamo delle diagnosi approssimative e generiche perché non conosciamo il caso particolare. Il caso particolare smentisce tutte. Il caso particolare è la letteratura, poi, che corrisponde alla bellezza della vita. Ed era qualcosa di diverso, cioè nel senso che studiando l'opera di Pasolini, mettendola a confronto con la mia esperienza di questo amore disperato di questa donna, ho cercato di descrivere una dissimmetria che non era appunto lo schema classico, diciamo, della donna che è innamorata dell'omosessuale. Non era questa la cosa, semmai era il fatto che Pasolini non la ricambiava, diciamo.
1: Quindi un amore impossibile, insomma.
2: Era un amore impossibile, sì, un amore romantico, impossibile, caratterizzato da anche... Ma la mia identificazione era anche con Pasolini, ecco, che poi è un personaggio che non... È uno dei pochi personaggi che ho costruito nella vita senza esperienza diretta. Quando è morto Pasolini io ero un bambino, quindi sì, avevo i suoi libri, avevo soprattutto Petrolio e mi sono fatto un'idea, ecco, mi sono fatto un'idea di un tipo di affettività inconciliabile con la dedizione di Laura Betti. Non perché andasse coi ragazzi, ecco.
0: Ma questo andare in giro per le case, per le città, in cerca di momenti vissuti, mi fa venire in mente qualche cosa, perché allora sei costretto a sfogliare per esempio dei libri, e io sfoglio dei libri di poesia di Pierpaolo, e non si può dimenticare qualcosa che ci sta addosso proprio in questa giornata. E la ritrovo qui, e intorno a questo interno dominio della volgarità, la città che si sgretola ammucchiandosi, brasiliano, levantina, come l'espansione di una lebbra che si bea ebbra di morte sugli strati delle epoche umane, cristiane o greche, e allinea tempeste di caseggiati, gore di lotti color bile o vomito, senza senno né di affanno né di pace. Sradica i riposanti muri, i gomiti poetici dei vicoli, sui giardini interni i superstiti casolari dalla tinta di pomice, o topo, tra cui fichi radicchi svernano beati, i selciati striati di una grama erbette, i rioni che parevano eterni, nei loro lineamenti quasi umani, di grigio mattone o smunto cotto, tutto distrugge la volgare fiumana dei pii possessori di lotti, questi cuori di cani, questi occhi profanatori, questi turpi alunni di un Gesù corrotto nei salotti vaticani, negli oratori, nelle anticamere dei ministri, nei pulpiti, forti di un popolo di servitori, come giunto lontano dai tumulti puramente interiori del suo cuore e del paesaggio di Primule e virgulti del materno Friuli, l'usignolo dolce ardente della Chiesa Cattolica, il suo sacrilegio, ma religioso amore, non è più che un ricordo, un'ars retorica, ma è lui che è morto. Non io, d'ira, d'amore deluso, di ansia spasmodica, per una tradizione che è uccisa ogni giorno da chi se ne vuole difensore. E con lui è morta una terra arrisa da religiosa luce, col suo nitore contadino di campi e casolari. È morta una madre che è mitezza e candore, mai turbati in un tempo di solo male. Ed è morta un'epoca della nostra esistenza che in un mondo destinato a umiliare fu luce morale e resistenza.
1: Era Laura Betti che leggeva alcuni versi dalla Religione del mio tempo di Pierpaolo Pasolini nel corso del programma I luoghi della vita in onda su Radio 3 nel 2002. Emanuele Trevi. Il suo libro esplora il carattere complesso, talvolta molto contraddittorio di Laura Betti. Ritiene che fosse più una figura protettiva o una custode difficile dell'opera pasoliniana?
2: Nel senso se ha custodito efficacemente l'opera di Pasolini?
1: Sì, esattamente questo chiedevo.
2: Ma guardi, io sono stato testimone diretto del lavoro di quel fondo e devo dire che oggi non so come funziona la Cineteca di Bologna, però devo dire, per esempio, c'era, sembrano cose piccole, ma parliamo dei primi anni 90, eccetera, c'era al fondo Pasolini una moviola, un ragazzo che volesse studiare storia del cinema, eccetera, aveva degli strumenti di analisi gratuiti, era un fondo pubblico, una biblioteca. Straordinari, anche l'incoraggiamento di Laura, che dava un premio anche per tesi di laurea, ha molto incoraggiato, non si può negare. Sa, le cose sono un po' diverse, nel senso, cosa vuol dire prendersi cura dell'opera di Pasolini? Ecco, proprio in quel periodo che io lavoravo ho visto avviarsi l'edizione di Walter City dell'opera completa, no?
1: Sì.
2: È stata dirompente. Ecco, quello è un atto di cura incontrovertibile, una rivoluzione nella percezione dello scrittore. Il mondo dell'eredità pasoliniana, è inutile dirlo, lo sanno tutti, è molto dilaniato. Pasolini è una persona che ha lasciato dietro di sé una scia di lacerazioni impressionante.
1: Una figura controversa anche Pasolini, anche la sua morte ha dato adito a infinite interpretazioni.
2: Ma guardi, mi era venuta in mente una cosa, un parallelo con uno scrittore francese, Antonin Artaud, no?
1: Sì,
2: la
1: sì,
2: più grande, certo, studiosa di Artaud, la Laura Betti di Artaud, che si chiamava Paul Thévenin, adesso lo dico scherzando, che era la persona che gli era stata vicina, aveva raccolto il suo lascito manoscritto, diceva, Artaud non era pazzo, ha fatto impazzire tutti quelli che lo circondavano, compresi i suoi medici, e c'era ragione. Cioran dice una cosa che lo caratterizza anche meglio, c'è un aforisma che dice la violenza interiore è contagiosa, cioè chi pratica una violenza interiore, cioè un desiderio di autenticità, di andare a fondo, come Pierpaolo Pasolini chiaramente mette la sua cerchia in una specie di, è come il gioco degli scacchi, no?
1: Sì.
2: Dice sei sotto scacco, no, di fronte a una persona del genere, infatti ha lasciato una traccia memoriale profondissima. Quante sono le testimonianze su Pasolini, eh? Chiunque l'abbia conosciuto in qualunque livello della società si è ricordato di una persona. In qualche maniera queste persone catalizzano anche dentro di noi, no, il desiderio di andare a fondo. Non dobbiamo pensare all'insegnamento di Pasolini semplicemente come una serie di idee che noi ereditiamo, ma diciamo Pasolini è uno scrittore, leggere Pasolini è un'esperienza che ti mette di fronte all'idea come mi riapproprio della mia vita. E questo è un percorso individuale, non è che si può essere pasoliniani. Dobbiamo tutti essere in grado di riappropriarci del contenuto di verità di un'esistenza. E questo, dato che poi appunto io sono cresciuto tra persone che avevano, penso ad Enzo Siciliano, a tante persone che l'avevano conosciuto bene, no?
1: Sì, tutto un mondo, tutta un'epoca,
2: sì,
1: voglio dire.
2: Era un'epoca, infatti, un mondo che era parzialmente sovrapponibile, ma non del tutto, con la cerchia di Elsa Morante, perché poi lui e la Morante sono come i due fuochi di un'ellisse più che il centro di un cerchio. Per capire quell'epoca, a mio parere, bisogna vedere queste due persone, che queste due persone hanno esercitato un'influenza enorme. Oggi è inconcepibile, oggi nessuno scrittore esercita un'influenza morale di questo tipo. Pasolini e la Morante sono due incarnazioni novecentesche, moderne, laiche, del principio, diciamo, della santità, cioè l'individuo che incarna delle potenze. E la loro influenza nella società è in miniatura, è la potente influenza che hanno esercitato su una piccola cerchia. Questo è un fatto che mi interessava molto. Se tu influenzi 20 persone in quella maniera, è chiaro che poi la storia o insomma i libri, i film, perché è come una miniatura della tua potenza. E quindi io io sono sempre stato molto attratto dallo studio delle cerchie di amici, no? Perché? Perché nella mia esperienza io, per esempio, sono stato molto condizionato dal fatto che il mio sapere è di tipo relazionale. Io faccio il critico letterario, mi occupo di letteratura, scrivo. Io l'80% di quello che so lo so da conversazioni, da frequentazione. Paradossalmente ci sono degli scrittori in cui lo starsene soli al tavolo è una conseguenza, una cosa necessaria, ma non è il centro della loro attività, ecco. E quindi questo è un aspetto che mi ha sempre colpito, appunto, della vita umana, cioè l'influenza che un essere umano esercita su un altro.
1: Ecco, a questo proposito, durante il suo lavoro alla Fondazione Pasolini, ha mai percepito che Laura Betti volesse proteggere lo scrittore, il regista, anche dalle interpretazioni che potevano mettere in discussione la sua figura?
2: Sì, però qui ero molto giovane, ma non ero così giovane e così ingenuo. Qua io dissentivo, perché quella protezione diventa un'altra interpretazione. Io sono per la libertà totale. Non esiste un'ortodossia, esiste il buon senso dell'interpretazione letterale. Sulla base di quella ognuno può dire quello che vuole. Io sono stato contestatissimo per qualcosa di scritto. C'è gente che pensa che i servizi segreti abbiano sottratto capitoli di petrolio dal manoscritto, si sa che cosa si periodicamente
1: sì.
2: si costruisce
1: sì,
2: attorno
1: infatti,
2: a
1: infatti.
2: Per me il minimo comune denominatore tra tutti noi è di interpretare letteralmente quello che ha detto Pasolini, cioè i testi. Poi si costruiscono dei sistemi di senso, insomma. Io sono sempre stato legatissimo al mio, perché è anticomplotto.
1: Eh sì, infatti nel libro lei lo dice.
2: Sì, appunto. La parte, diciamo, forte del mio libro è un'analisi del manoscritto di Petrolio così com'è, perché avevo avuto per lungo tempo per le mani il manoscritto, insomma, una fotocopia del manoscritto, no? Quest'idea che non fosse un libro normale, no? Ma un dispositivo potente, non lineare, qualcosa di scritto veramente.
1: Appunto, sì.
2: Non un romanzo con un inizio e una fine, eccetera.
3: Il 68 di Pasolini è soprattutto Teorema, un film che ancora oggi mette i brividi. Tu recitasti il ruolo della serva Emilia in una famiglia borghese in cui i ruoli principali erano appunto la Mangano e Massimo Girotti. Che cosa ci racconti di questo film sessantottino che ebbe grandissimi problemi anche con la censura?
0: Io non lo volevo proprio fare perché non capivo, dico, questa è una roba di scemenza che gli prende a Pierpaolo, perché che cavolo c'entro io a fare la... Insomma, una figlia del popolo, lo capivo benissimo che non era una serva vera, ma era comunque, anche le sue radici erano popolane, eccetera. Dico, io non ho niente a che fare con tutto questo, dove vado a finire? Come me la recito. Fu una babele di schizzi, di rabbia, delle cose tremende. Lui interruppe, lui non voleva continuare, ma era fatto così, e quello che voleva, voleva. Se non che anch'io un po' era fatta così, perché non capivo perché dovevo farlo. E come va, quando si è visto che sto film comunque non partiva, perché lui diceva sempre di no, che
3: cioè lui senza di te non l'avrebbe fatto?
0: Non so se non l'avrebbe fatto, credo di sì, non l'avrebbe fatto, perché comunque ha proprio poi era fatto così, lui aveva le sue idee. Se quelle idee non le poteva realizzare, doveva proprio vedere che era impossibile. Con me lui non pensava che ci fosse nulla di impossibile, che al minimo avrebbe dato una pedata in zucca e poi se chissà cosa sarebbe successo, non lo so. Cosa sarebbe successo, perché eravamo tutti e due un po' forti, insomma, ecco, capito? Poi invece ha capito, in realtà ha ceduto lui. Questo è vero, perché ha ceduto lui, perché un bel giorno aveva già cercato un'altra strada e mi ha detto come e perché. Non avevo capito un cavolo, che non capivo niente, in quanto che non esisteva una possibilità di ruolo per quel personaggio, esisteva proprio quello in cui io credevo, cioè il fatto di essere quel personaggio, e che io lo ero nel modo più totale, più radicale, più estremo, per una serie di motivi che lui mi spiegava e che io ho dovuto poi riscontrare nella mia vita. Sempre io ho avuto un parallelo con quello che lui mi diceva che io in realtà ero.
1: Ed era Laura Betti, sempre nel corso del programma del 2002 I luoghi della vita, condotto da Roberto Andreotti e Federico De Melis, che ricordava il suo ruolo nel film di Pasolini Teorema, che le valse la Coppa Volpi nel 1968. Emanuele Trevi, quando collaborava al Fondo Pierpaolo Pasolini, che cosa l'ha affascinata di più di Laura Betti?
2: La rabbia, proprio l'intensità, cioè quel non essere borghese, quel non starsene al riparo facendo dei prodotti, no? Io quello è una cosa che non sopporto. Io penso che l'arte e la vita siano la stessa cosa, l'arte sia una forma di vita che noi ci formiamo. Questo non vuol dire per me che l'artista deve essere un bohemien, no? Cioè non, una persona può essere un impiegato di banca, però quello che mi ha sempre sconcertato è un'idea di lavoro intellettuale artistico separato dalla persona, no?
1: A questo proposito, a proposito della rabbia, c'è un piccolo passaggio del suo libro in cui lei ricorda un viaggio con Laura Betti in Grecia, dove si era recata per leggere delle poesie di Pasolini in occasione della traduzione proprio in greco di Petrolio, e sulla strada per Salonicco la Betti ricorda Pasolini quando diceva che per farcela davvero ci vuole la rabbia più importante del talento.
2: Devo dire che lì io ogni tanto sono stato accusato di inventarmi i miei ricordi, però c'era un testimone in quella macchina che mi ha detto sì, mi ha colpito anche a me, quindi è una cosa che mi dà particolare, perché raramente nella mia letteratura posso invocare dei testimoni, ma c'era un grande studioso di Pasolini, Massimo Fusillo, quando ha letto il libro mi ha detto sì, mi ricordo quel discorso, perché purtroppo io per il tipo di libri che faccio avrei dovuto tenere un diario nella vita, invece poi mi metto là e mi cerco di ricordarmi, insomma, in buona fede, ma lei mi diceva tu sei un paraculo, sei un borghese, però forse nella vita ce la farai, come in realtà mi stava cominciando a succedere, perché io quando lavoravo con lei era uscito il mio primo libro, aveva avuto un certo successo e quindi volevo entrare anch'io nella festa, no?
1: Degli scrittori, degli intellettuali.
2: Noi siamo fin troppo naturalmente orientati a riprodurre quello che è piaciuto al pubblico in precedenza. Sono questi i nodi della creatività che, quando penso a Laura Betti, penso a una persona che in qualche maniera mi ha aiutato a scioglierli.
1: Sì, è stata una figura nonostante tutto positiva.
2: Intendiamoci, poi a differenza di Laura non penso che ci sia niente di male nel fatto che una persona umilmente, no, scrive dei gialli, delle cose, come se li mette in una bancarella e li lascia andare per il mondo, eh? Diciamo, per me l'artigianato è sacro. Però io mi sono trovato di fronte a un altro tipo di vocazione, a un'idea di un lavoro su me stesso. Non mi bastava produrre delle opere. Io ho sempre cercato, tutti i miei libri sono dedicati a persone assolute, cioè persone, poeti, fotografi, attori come Laura, che non si sono risparmiate, insomma, fino a coincidere perfettamente.
1: È l'arte con la propria vita. E nel caso di Laura Betti, dopo la morte di Pasolini, ha significato dedicarsi completamente a tenere in vita l'opera e le idee dei Pasolini. E lei, Emanuele Trevi, come ha scelto di raccontare la complessità di Laura Betti, sia come artista che come donna?
2: Ma appunto, perché per me la cosa più, come ho detto prima, la cosa più interessante nella vita è l'influenza. Questa persona che mi odiava, ma nemmeno mi odiava, mi disprezzava, non sono mai stato importante per Laura.
1: Però la cercava, l'ha accompagnata in viaggio, lo ha lavorato con lei, la invitava alle cene.
2: Ah, voleva un paggio, certo. Io poi sono un paggio buonissimo, perché sono gentile con tutti, so le lingue. Cioè, da ragazzo ero ideale, ero pure carino, diciamo. E quale paggio migliore? Però mi trattava malissimo. Poi mi disprezzava, era una cosa, cioè, però quello che disprezzava lei in me, io disprezzavo nella società, diciamo, quindi le davo ragione, insomma, che cosa mi importava. Poi quando a un certo punto è diventato insostenibile perché era troppo aggressiva, me ne sono andato e ho cominciato un altro periodo della vita. Però è come se avessi finito la scuola Holden, ecco, la mia scuola Holden è stata stupenda. Sì. Non è che una persona ti deve trattare bene per insegnarti qualcosa. Poi ho visto dei film, no? Whiplash, per esempio, quello sull'Accademia di Musica, non so se lo ricorda, che è appunto un film fondato sul fatto che un batterista, per imparare il batterista, deve farsi sanguinare le mani, no?
1: E Laura Betti era così anche.
2: Laura era così, sì, ma così è. la gente fa delle differenze assolutamente assurde tra letteratura di serie A, letteratura alta, bassa, eccetera. Il vero discrimine, tu puoi fare Topolino o l'Ulisse di Joyce, il vero discrimine è quanto sangue ci puoi buttare.
1: E Laura Betti ha dato tutta se stessa alla sua creatura, il fondo Pierpaolo Pasolini. Anche il suo corpo a un certo punto si è trasformato, dilatato.
2: Sì, ma poi lei è una matta meravigliosa. Cioè, lo rimpiango una cosa, rimpiango di non essere riuscito, perché se a me stava simpatica, nonostante come mi trattasse, io le stavo antipatico, io non sono riuscito a trasmetterle dell'affetto. Perché? Perché comunque mi dava fastidio il suo ruolo di capo di quel posto, per cui gli dicevo: come ti permetti?
1: E qual è stato, Emanuele Trevi, a suo avviso, il ruolo di Laura Betti nella cultura italiana del suo tempo? E come pensa che venga percepito oggi?
2: Ma insomma, lei ha fatto tanti film importanti, da Teorema al Novecento, è stata un'attrice in qualche maniera iconica, avendo appunto accompagnato a degli spettacoli, vedendo come le provava, leggendo anche dei libri di testimonianza. Credo che in Laura ci fosse un'enorme anche cura professionistica.
1: Ricordiamo anche che Laura Betti ha interpretato molte canzoni scritte apposta per lei da vari intellettuali, oltre a quelle del repertorio di Kurt Weill.
2: Ma per esempio su Kurt Weill c'ho una testimonianza di Mario Martone, me la disse dopo aver letto il mio libro, mi disse la cosa che mi ha colpito, che noi lavoravamo su Kurt Weill proprio alla fine della sua vita, lei era stanca, malata, quello che mi ha colpito è la professionalità di questa persona, il rifare le cose, il perfezionismo, queste sono cose molto importanti nel nostro lavoro.
1: E ci sono episodi o aneddoti della vita di Laura Betti che ha raccontato nel libro e che considera particolarmente rappresentativi della sua personalità?
2: Ah sì, Laura era una pazza tecnicamente, era molto divertente stare, cioè divertente no, non posso dire che era divertente perché era aggressiva, quindi avevo paura che suscitasse con le sue scenate delle reazioni peggiori, insomma lei mandava al diavolo tutti, anche quando aveva torto.
1: Lo stesso Pasolini la definiva la pazza, eh?
2: Guardi, questo non l'avevo considerato. Io la chiamavo la pazza perché io ho sempre un'idea, però mi fa piacere.
1: E anche lei in qualcosa di scritto l'appella
2: sì,
1: come la
2: io
1: pazza.
2: Io do sempre un soprannome mentale alle persone, per cui per me era la pazza, sempre è stata la pazza. Però appunto, sa perché mi fa piacere? Perché nella vita umana vedere la stessa cosa

Paolo Pasolini ha dedicato alcuni anni fa un libro edito da Ponti alle Grazie, Qualcosa di scritto. Lo ringraziamo per essere stato nostro ospite e vi facciamo ascoltare la Ninna Nanna di Giacomo Puccini, interpretata da Laura Betti. Ninna Nanna estratta dal programma La canzone degli intellettuali, in onda su Radio 3 nel 1962.

0: E dopo la Nina Nanna di Puccini cantata dalla Betti, continuiamo il nostro speciale a lei dedicato facendovi ascoltare una breve opera di Nanni Balestrini, sempre interpretata da Laura Betti. Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Sog Me, trasmessa da Radio 3 nel 1973.
1: Mi chiamo Mary Kay, la mamma dell'uomo.
2: Che cosa significhi
1: vivere la sporca?
3: Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Sog Me, di Nanni Balestrini. Interprete Laura Betti, regia di Andrea Camilleri.
2: Mi chiamo Mary Kelly e sono la mamma dell'uomo che state processando. Mio marito è morto da 2 anni. Io lo amavo moltissimo, ma voglio dire che l'ho amato allora e sempre per quello che lui era veramente, non per il suo aspetto o perché mi accorgessi che era un bell'uomo. Non direi che allora ci si potesse chiamare poveri. Percorrevamo tutti gli itinerari tradizionali dei turisti. Io provavo una specie di amore del tutto differente, più protettivo per mio figlio William, di cui ora tutti parlano. Vedete come siamo travagliati dai contrasti in questa casa dove il cuore ha tanta larga parte. E questa è la ragione per cui
4: noi tutti Kelly abbiamo scoperto da un mattino all'altro che cosa fosse la celebrità e la fama. E io sono tuttora
2: per gli enormi mutamenti che questa enorme notorietà ha portato e porterà alla nostra casa e alla nostra vita di famiglia. Io non
1: lo sapevo neppure che fosse bello, finché non ci fu della gente che me lo fece notare di proposito, forse per mettermi in imbarazzo.
2: Abbiamo sempre avuto, non dico il superfluo, ma il sufficiente. Non troppi soldi, ma sempre la possibilità di condurre una buona vita, costeggiando
4: l'isola di Manhattan con il battello fra il chiasso di 1000 altre coppie sfaccendate, come noi. Poi andammo a vedere la statua della libertà e quindi ci recammo a Washington.
1: È un ragazzo estremamente sensibile. Fino a 2 anni fa era tormentato da un serio problema.
2: Certo, siamo una famiglia un po' pazza, dove si respira un'atmosfera speciale. Mi accorgo
4: che il nostro nome appare ogni mattina sui giornali di tutto il mondo. Voi non ci crederete, ma per me
2: di una persona, se sia bella o brutta, non ha alcun significato. In fondo,
5: se i soldi e la fama fossero rimasti sempre lontani da noi, forse sarebbe stato meglio.
2: Ci soffermammo a lungo ai piedi di Lincoln. Nel suo famoso memoriale, essa è di 11 mesi più giovane di William. E quando sua sorella si affermò come la più popolare campionessa di sci nautico, in lui cominciò a svilupparsi immediatamente un senso di timidezza.

0: il carattere più forte, più vigoroso, più fantasioso di tutti sono io. Questo potrebbe inorgoglirmi, eccitarmi, ma io so con precisione che il mio vero posto è a casa con i miei ragazzi. E il mio compito è di salvaguardare il loro amore e la loro innocenza. E di conservare la pace e la bellezza di quest'angolo di paradiso
1: in cui viviamo. Conosco gente dalla faccia decisamente brutta che a me appare splendente, perché posseggono qualcosa di dentro
2: che li rende supremamente belli. Vi posso assicurare che i miei ragazzi sono sempre stati i più ammirati tra i loro coetanei. Tutto questo era molto bello e allo stesso tempo pauroso. Ci ispirava quel sentimento di grandiosità e di sgomento che è l'essenza dell'America. Il mio William era il fratello di una ragazza conosciutissima e questo rappresentava per lui una grave difficoltà a sviluppare armoniosamente la propria personalità. Mio marito diceva sempre:
3: tu sei una donna difficile e io sto con te perché mi incuriosisci. Da donna all'altro non so mai che cosa mi salterà in testa
1: di fare. Il nostro prato si affaccia direttamente sul lago. La casa è affondata tra gli alberi e durante il giorno voi potete udire risuonare il canto degli uccelli. Io non ero capace di scorgere la bellezza del suo viso, ma sapevo che c'erano delle cose grandi dentro di lui e io lo amavo
2: per quello. William ha ricevuto sempre tutto ciò che poteva desiderare. Io l'amo tanto, mio figlio, e quando si imbarcò sulla nave per laggiù, disse che sarebbe stato un bel viaggio, quello.
0: Noi avremmo preferito che andasse in aereo. E poi il ragazzo cambiò dal giorno alla notte allorché si trasferì in Vietnam. Adesso
3: mi tornano in mente molti particolari che ci scriveva. Era bello laggiù, una terra ancora aspra e selvaggia.
2: Quando io amo una persona, è sempre per ragioni che attengono direttamente al suo aspetto interiore. Lui,
1: con grandi distese di boschi e lungo la costa le spiagge chiare, appare
2: persino differente che nelle foto dei giornali. Si sentiva schiacciato dal peso delle personalità troppo forti dei suoi superiori. Quel giorno William se ne tornò a piedi a casa. Viveva felice. Laggiù frequentava una famiglia di nostri amici, un colonnello e sua moglie di origine italiana.
1: Io, per la casa, rappresento come una carica inesauribile, un moto permanente in azione, un impeto che non si frena. Sono stata
2: allevata in una famiglia nella quale ai figli si insegnava che nella vita le cose importanti non sono la ricchezza o la bellezza e la fama. Ad esempio, io tengo in casa una buonissima ragazzina di colore che ci è assai affezionata e che in questi giorni ha avuto un piccolo esaurimento nervoso a furia di rispondere continuamente al telefono, alle chiamate da tutti gli stati. Ma quello che intendo dire è che William è straordinariamente bello
0: di dentro. Erano giorni pacifici e quieti quelli, paragonati alla nostra elettrica vita di adesso.
2: Io ero stata avvertita che per William il continuare a vivere nella nostra casa con una sorella famosa e con un padre importante come era mio marito quando era in vita avrebbe danneggiato il suo carattere in formazione e credo apprezzi questo. E nostro padre e nostra madre ci ammonivano che il vero senso dell'esistenza consiste nel possedere una buona natura, un buon carattere e nello sforzarsi di salvaguardare la santità
1: della famiglia. Anche alla negra io voglio bene. Non posso dire come ai miei figli, ma...
2: Quasi. William possiede una natura fantasiosa e straordinariamente amabile.
0: Solo ora posso capire pienamente e talvolta con amarezza che cosa significhi vivere la sporca guerra, come adesso la gente chiama quello che prima era soltanto la nostra guerra.
2: Sì. Cosa eppure, significhi quando è partito, io non potevo forzarlo. La scelta doveva essere sua e doveva essere la scelta di un uomo.
0: William ha bisogno di sentirsi continuamente caricato in ogni ora del giorno, in ogni momento della sua vita, e questa atmosfera gli
1: giova. Eravamo cinque sorelle e un fratello e una
4: sorella, mio fratello e io e quindi le altre tre sorelle.
2: L'amore è la sola ragione di gioia di una persona nella vita. 11 mesi
0: dopo nacque William.
2: Adesso è duro, perché tutti esigono che siate pronti a rispondere a ogni domanda, che siate preparati in ogni istante per quello che deve venire. Allora,
4: il nostro amico colonnello disse:
2: William, puoi venirci a trovare quando vuoi.
1: Noi, Kelly, siamo una pazza, pazza famiglia. Ogni giorno ci accade qualcosa di strano.
4: Ho imparato a conoscere molto presto cosa sia il dolore. Vi sorregge quando vi persuade che non siete inutili.
1: E qualche tempo dopo a William si presentò la grande occasione che stava aspettando. Nella
2: nostra casa il telefono squilla continuamente e sta uccidendomi a poco, non
1: potevo interferire, perché se gli avessi detto di partire poteva sembrare che mi stesse più a cuore sua sorella. Mi sono
2: messa a tenere un diario per fermare questi momenti irripetibili. William
1: aveva 15 anni, era pieno di vita e giocava in una squadra di rugby. Quando
3: siete in grado di dare qualcosa a qualcuno per renderlo felice, allora vi sentite pervasi di calore.
1: Quando lui vuole, sa essere il più amabile degli uomini, il più meraviglioso compagno con gli altri ragazzi. Ma
0: adesso vive in uno stato di incredibile tensione. Lui ci
1: pensò a lungo. Alla fine, dopo 6 mesi, mi disse: ho deciso, voglio andare a combattere in Vietnam.
4: Eppure, da noi sembrerebbe che uno dovesse dormire e sognare per sempre, senza crociarsi.
2: Una domenica ci riportarono a casa William semisvenuto. Sanguinava e aveva già i colori della morte sul viso.
0: Dio non mi ha dato altre cose nella vita, ma questa è sufficiente a riempirmi l'esistenza. Così io
2: partii prima di lui con lo scopo preciso di mettermi a lavorare e di mettere da parte un po' di soldi per quando ci fossimo sposati. Nel giardino
0: dietro casa crescono rose, petunie, dahlie. Non ti scordar di me.
2: Così partì per il Vietnam. Ma non era ancora finita. Era
1: stato colpito al capo con estrema violenza da un calcio durante la partita, e i medici non ci nascosero che il suo caso era disperato. Mio marito
4: ed io ci eravamo sposati nel 1949, ricordo
1: quel giorno. In realtà ero anche contenta che
4: partisse. Soffriva terribilmente di nostalgia. A che conseguenze
1: può arrivare questo tumulto nell'esistenza della nostra famiglia? Soffriva
4: sempre dalla nostalgia e voleva tornare. L'ho scelto io questo posto perché ho pensato che i nostri figli dovessero vivere in mezzo alla natura. Per alcuni giorni William si dibatté fra la vita e la morte. Noi spiavamo ogni momento, con angoscia sul suo volto, i segni di una ripresa. Dopo
3: la cerimonia di nozze salimmo sulla nuova macchina che mio marito si era comprata usata, una vecchia Ford nera.
0: Mio figlio aveva la testa completamente nella sua carriera militare. Lo capivo, era l'occasione della sua vita per imparare, per diventare qualcuno, e non poteva accorgersi di quello che stava accadendo, di quanto fossi diventata triste. Perché lo capiate, devo spiegarvi meglio chi siamo. Anzitutto parlerò di William, poi di mia figlia. Io lo rivolevo con noi a casa, ma compresi che dovevo essere dura per la sua futura felicità. Allora,
1: in questo bel prato verde c'erano soltanto alberi attraverso la cui fitta corona non si poteva neppure penetrare con lo sguardo fino a scorgere
4: l'acqua.
0: E William guarì grazie a tutti i nostri sforzi.
4: Dopo le nozze dovemmo recarci in casa di amici per cambiarci gli abiti da cerimonia e indossare quelli da passeggio per il viaggio.
0: Non c'è nulla di complicato in William. È un ragazzo molto felice e completamente normale, perciò
4: gli scrissi: ascolta, ragazzo mio, qui la decisione spetta interamente a te. In tutta la tua vita non incontrerai più una decisione altrettanto difficile. Rimani dove sei, attenti alla grossa scelta che hai già fatto e ti ritroverai felice.
1: Noi ci costruivamo la nostra bella casa come l'avevamo sempre sognata. Chiara, luminosa, solare, con vaste pareti bianche e di fuori l'aria aperta e gli spazi liberi e i cieli azzurri e le acque.
0: Così imparai subito, ancora da ragazzina, che cosa significa essere

0: al quale avete dedicato tutto il vostro affetto. A un tratto
1: sento un rollio inatteso. Dopo due o tre sussulti la macchina si blocca. Mio marito mi guarda con la faccia che faceva sempre quando era preoccupato. Taceva e alla fine esclama: abbiamo una gomma a terra.
2: Alla fine infatti trovammo un momento per rilassarci. Dopo il primo momento riuscimmo ancora a essere, almeno per un momento, noi stessi.
1: Oggi suona ben strano affermare che è un ragazzo normale, eppure William lo è. Infatti William si trovava bene a scuola, riusciva benissimo e aveva vinto la sua timidezza.
2: Da quando noi
3: apriamo gli occhi il mattino a quando li chiudiamo la sera, abbiamo di fronte questo lago che ha i riflessi di
2: smeraldo. Sì, purtroppo della vita io ho conosciuto tutte le cose belle, ma anche le brutte. Ci fissammo
1: attoniti l'una all'altra, io e mia figlia, quando leggemmo i giornali. Scoppiammo a ridere come matti. Era l'autunno americano, con quegli splendidi colori che sembrano tappezzare il cielo di rosa e la terra di giallo.
2: Gli piacciono i vecchi modi di vita e potreste addirittura chiamarlo un ragazzo all'antica.
1: Il problema è che adesso la situazione non lo travolga, perché William si ritrova adesso non più con una sorella popolare, bensì lui stesso così famoso. Qui ci sto bene. Anche a me piace lo sport, ma non sono una buona sciatrice d'acqua. Che cosa provai
3: dentro di me quando vidi per la prima volta l'uomo che sarebbe diventato mio marito? Questa domanda mi è stata rivolta molte, troppe volte. Ci trovammo
1: in una strada ampia, deserta, e tutto intorno a noi non c'era anima viva. Partimmo all'avventura sulla sua automobile.

0: tutte le fasi della guerra con una piccola cinecamera. Per esempio,
1: non voleva saperne dei capelli lunghi e delle minigonne, delle ragazze. Credo che abbia preso molto da me per quello che riguarda una certa severità nel guardare la vita. E questo potrebbe creargli dei problemi. Adesso,
0: per un po', non avremo delle vacanze. Ma tuttavia,
1: in quel primo incontro dopo il suo ritorno, non provai nessuna sensazione speciale. Direi anzi che non rimasi molto colpita, né dal suo aspetto né dal suo modo di parlare.
2: Ci toccò scendere in fretta, io col mio abito bianco, lui con la sua divisa impeccabile. Non l'avevo mai visto così gaio e felice. Andammo a Washington e a New York.
1: Ha un aspetto delizioso, William, e ha un guardaroba squisito in casa.
3: Non leggeva mica molto, si divertiva con quel tipo di libri molto comuni che i giovani di solito leggono per passatempo. Storie di cowboy, romanzi gialli e molto James Bond.
1: Io a casa mi divertivo a lavorare. Curo il giardino, cucio, mi sono fatta i vestiti da sola e ho messo a posto quelli di mia figlia. Ma questo fa parte del mio carattere. Io non mi eccito mai, non grido, non butto le braccia intorno al collo.
4: Mettendoci a armeggiare intorno alla gomma e a sporcarci di unto da capo a piedi,
0: William ci spiegava tutto. Era ansioso di fare da cicerone e gli piaceva che manifestassimo grande meraviglia alle sue narrazioni. Come me,
4: non arrivava mai a toccare gli estremi della vita. Noi non crediamo negli estremi. Sappiamo che racchiudono la delusione e l'inganno, perciò non ci sbilanciamo mai in un senso o nell'altro.
0: Anche la musica lo divertiva.
3: Il piano. E gli piace ogni tipo di musica, dai Beatles a Bach.
1: Io e mio marito non siamo mai stati così poveri, solo non andavamo ai ricevimenti di società e preferivamo rimanercene a casa.
0: Sono un carattere molto forte. Ho una straordinaria carica emotiva, ma è tutta interna e non lascio trapelare molto dei miei sentimenti.
4: Ma ridevamo, eravamo felici, i ragazzi erano incantati. Per loro era una festa, irradiavano gioia. L'ho perso per molto tempo. William partì il 17 febbraio.
0: Per quel lungo viaggio. Si fermò 2 anni laggiù nel Vietnam. Adesso è diventato una celebrità. E per qualcuno quasi un eroe. Il suo segretario ha ricevuto 10.000 lettere.
4: È un ragazzo estremamente distratto, ma solo nel senso che non dà retta alle persone, alle cose che non lo interessano. Di simpatia. Un giorno venne lui a cercarmi e mi domandò se mi avrebbe fatto piacere uscire una sera in sua compagnia. È sciocco,
1: ma ricordo ancora il nome del film che mi portò a vedere. Era Le 6 mogli di Enrico VIII con Charles Lawton. Per un po' andammo
0: a abitare in una cittadina a circa 150 chilometri da Washington, dove la vita scorreva placida e monotona.
4: William insistette col padre perché salissimo con l'ascensore su per i 100 e più piani dell'Empire State Building. Guarda papà, diceva,
3: le formiche sotto di noi. E le formiche erano uomini. Buttiamo giù una bomba, disse lui ridendo.
1: Ha sofferto molto. Eppure credo che sia stato meglio per lui, per il suo equilibrio psicologico, allontanarsi da casa proprio in quel momento.
5: L'altro giorno gli hanno dato un biglietto aereo di prima classe, mentre aveva chiesto un biglietto di classe turistica.
0: Tutto quello che si può dire di noi allora è che eravamo una famiglia perfettamente normale.
5: E da quell'altezza contemplavamo a lungo il panorama gigante della città che ci opprimeva con la sua castità mostruosa, ci affascinava. Come campionessa di sci acquatici, infatti sua sorella è popolarissima qui. Il nostro è un paese giovane, larghissimo di incoraggiamenti ai giovani e specie ai giovani sportivi.
0: William è anche uno straordinario lavoratore, però io vi posso assicurare che non rinuncia a alcune delle gioie della vita. È raro
5: che ascolti un interlocutore, salvo che questi gli piaccia molto. Dal suo sguardo assente vi accorgete che segue un altro filo di pensieri. Adesso, quando si trova in un bar, ha sempre un ammiratore che vuole pagare la sua consumazione. Non era fidanzato, o almeno suppongo che questa fosse la sua situazione. E vivevamo esattamente come in un qualsiasi paese dell'America. Le sommità lucenti dei grattacieli risplendono al sole come vette di montagna. In questo
0: momento di popolarità, nel chiasso che ora circonda la nostra casa, è meglio che lui si allontani. È uno a cui piace immensamente dormire fino a tardi. Quando può, dorme il più possibile con
5: un sonno di sasso. Poi lo diverte starsene un bel po' nel bagno. Quando William si fidanzò,
3: fateci vedere l'anello. Allora non volle dirmelo, per orgoglio, ma per comprarlo era stato costretto a vendere la sua auto.
5: La settimana scorsa, quando si trovava a Washington per fare degli esami psicologici, uno sconosciuto l'ha costretto a
0: accettare $10. A me piaceva giocare a carte con le amiche e lui invece
5: non le poteva soffrire. Io ero colma di gioia, ma avevo persino specialmente...
0: Come se sapesse che non sarebbe mai più stato così. Non avremmo più assaporato quello stupore, quell'innocenza. È un
5: riaggiustamento psicologico al quale ciascuno di noi deve sottoporsi. Era l'incredibile in lui. È che può essere a un tempo un bambino e un uomo profondo. Questo volto del bambino è sempre presente in lui. È la chiave della sua personalità. Poi, all'improvviso, ti capita fra capo e collo la cosa che ti cambia la vita. Quando successe tutta questa faccenda, andammo fuori a cena e parlammo a lungo come vecchi amici. Era molto concentrato nei suoi pensieri. A quel tempo, credo che meditasse profondamente su quello che gli serbava l'avvenire. L'altro giorno, mentre presentava un assegno in una banca di Washington, il cassiere esclamò:
6: ma lei è veramente il tenente Kelly? E l'assegno fu pagato immediatamente.
5: A questo punto io devo raccontare cose estremamente intime e delicate, perciò voglio farlo con calma nella prossima udienza.
7: E con la fine della deposizione della madre di William Callery al processo per la strage di Songmi di Nanni Balestrini, trasmessa da Radio 3 nel 73 con la regia di Andrea Camilleri e interpretata da Laura Bitti, si chiude la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste italiane più influenti del secondo Novecento. Ringraziamo ancora Emanuele Trevi, ospite della prima parte dei Teatri alla Radio, e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Lo speciale su Laura Bitti prosegue domani.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera, per chiacchierare con voi e con me, ho invitato uno studioso di architettura, un architetto e uno studioso di architettura, forse il maggiore che il nostro paese conta oggi. Si tratta dell'architetto Bruno Zevi. Buonasera, professore.
1: Buonasera.
0: Senta, professore, io ho letto quasi tutto quello che lei ha scritto.
1: Strada
0: facendo. No, beh, lo so, troppo. Effettivamente sì, effettivamente. Non so come lei abbia trovato il tempo
1: ma
0: di scrivere.
1: Ma sta ancora bene in salute lei, malgrado che abbia letto tutto?
0: Sì, sì, ma devo no, questo glielo dicevo per dire che praticamente la seguo fin dal lontanissimo, ahimè, 1948, quando uscì il primo libro. Ecco, il saper vedere l'architettura, sì. E mi ricordo che in questo libro, se la memoria mi assiste ancora, lei parlava proprio, mi pare, nel primo capitolo di ignoranza dell'architettura.
1: È vero.
0: Ecco, a oltre 30 anni di distanza oggi, lei pensa che sarebbe il momento di correggere la sua opinione oppure no?
1: Correggere fondamentalmente no, perché credo che la maggior parte della gente parla oggi di architettura, ma ancora la comprensione profonda dello spazio non l'abbiano altro che in pochi. Ecco, oggi non c'è dubbio che la cultura architettonica e anche quella urbanistica sia molto più diffusa di quanto era 20 o 30 anni fa. Però se io poi esamino veramente l'individuo e vedo se lui è capace di fruire il vuoto, se cioè veramente nel giudicare un edificio qualunque, non un capolavoro, non uno degli edifici registrati nella storia dell'arte, ma proprio la casa in cui viviamo, l'ufficio in cui lavoriamo, ecco, la gente pensa veramente a che l'importanza dell'architettura è il vuoto e non il pieno, cioè non l'involucro, ma quello che c'è dentro, dove l'uomo vive, beh, io devo dire che ancora la maggior parte della gente questa coscienza non ce l'ha.
0: Ecco,
1: questa è poi la ragione per cui questo libro scritto tanti anni fa seguita ancora avere un così grosso successo.
0: È attualissimo, certo. Io infatti avrei anticipato, cioè pensavo che lei mi avrebbe risposto in questo modo. Vorrei chiederle ancora questa qui. Noi, la nostra è una chiacchierata alla buona, professore. Io non sono un esperto di architettura,
1: perché,
0: e quindi
1: possiamo parlare anche di altre cose.
0: Certo, volevo dirle, se oggi però le condizioni, come lei diceva, sono diverse, migliori, diciamo, per il posto che l'architettura oramai è riconosciuta e compete.
1: L'architettura e l'urbanistica, la città,
0: ecco, l'urbanistica
1: penso,
0: nella cultura,
1: città, ecco.
0: Certo. Invece, secondo me, e vedo che lei mi dava in un certo senso ragione, diverse ma peggiori sono le condizioni urbanistiche praticamente delle grandi città. Si ricorda quei piccoli cubi di cui lei parlava? Questi piccoli cubi credo che si siano moltiplicati in maniera incredibile.
1: Infinitamente, proprio sono scatolette, io le chiamo specialmente scatole dove l'uomo viene represso invece di vivere, invece di espandere la propria esistenza. È una specie di tomba, insomma, di camera mortuaria dove siamo costretti a lavorare e a vivere il giorno e la notte.
0: Sono delle prigioni praticamente dalle quali si può liberamente uscire e poi rientrare la sera.
1: Sì,
0: insomma,
1: ma poi quando si esce si trovano delle altre scatole che sono lo spazio tra un edificio e l'altro, che non essendo pensato, non essendo, se non in alcune opere eccezionali come nel centro di Roma, Piazza di Spagna, Piazza del Quirinale, se non sono piazze slarghi che sono dei cubi, anche quelli, delle scatole, anche quelle, soltanto aperte, cioè senza la copertura, cioè a cielo libero, ma sono anche quelle delle scatole.
0: Ecco, è un fenomeno, professore, secondo lei, più evidente nelle grandi città che nei piccoli centri e nella campagna, per esempio?
1: Nei piccoli centri c'è una costruzione spontanea, c'è una costruzione di carattere narrativo, cioè la gente costruisce e poi aggiunge e poi integra e poi diminuisce, cioè c'è una formazione dinamica sia in senso accrescitivo sia in senso diminuito.
0: Cioè la casa cresce con la vita, insomma.
1: Della città.
0: La casa cresce con la vita.
1: Sono i geometri dell'ufficio del piano regolatore che fanno le strade e gli isolati.
0: Certo, e il caso di Roma credo che sia forse fra i peggiori che troviamo.
1: Il caso di Roma è abbastanza triste, questo poi mi rende abbastanza triste. Io sono allegro questa sera e lei mi vuole far diventare triste.
0: No, per carità, professore.
1: Roma, ma insomma, a Roma la faccenda è abbastanza tetra, perché abbiamo un'amministrazione di sinistra per la quale abbiamo tanto combattuto per togliere insomma tutta quella corruzione che era data dalle amministrazioni precedenti. Ebbene, questa amministrazione di sinistra che sta da 5 anni al Campidoglio, ebbene, ancora una visione urbanistica non ce la dà, anzi direi che cosa? Che non ci dà minimamente l'immagine globale della città di domani. Perché quello che ha fatto, ha preso la città e l'ha fatta a fettine, perché ha fatto un assessorato, addirittura ha istituzionalizzato questa settorializzazione della città.
0: Io non so nemmeno.
1: Al centro storico,
0: certo.
1: Un altro assessorato alle borgate, ma che cosa ha fatto? Ha perimetrato le borgate e così l'abusivismo si è duplicato fuori di questa perimetrazione. E così insomma, facendo a pezzetti la città, non si dà un'immagine di quale sarà il futuro di questa città, di questo organismo, non è vero? Non c'è niente di peggio, e purtroppo mi pare che anche questa seconda amministrazione di sinistra, malgrado che l'urbanistica adesso sia in mano dei socialisti, e io sono iscritto al Partito Socialista, non mi pare affatto che il programma
0: sia cambiato. Ma vede, professore, io penso che sia proprio praticamente difficile, proprio, che non sia tanto la responsabilità della parte politica. Mi rileggevo giorni fa quel libretto di Italo Insolera, Roma Moderna, che lei conoscerà. La storia dei piani regolatori di Roma è una cosa che fa drizzare i capelli in testa a chiunque abbia un minimo di buonsenso, insomma.
1: Basta che sa, le cose vanno sempre male fino a che, quando una volta vanno bene. Se appena una cosa va bene, allora tutti quanti si abituano a fare. Noi abbiamo parlato del terrorismo. Il terrorismo è una cosa che dominava l'Italia, non c'era niente da fare e tutto andava a rovescio e i carabinieri non acchiappavano neanche un terrorista. Poi in un certo momento è venuto il caso Dozier e adesso tutta la... Io torno da un giro all'estero, non è vero? Addirittura il nome italiano, il prestigio italiano si è proprio rovesciato in questi giorni, perché dopo il caso Dozier noi siamo il paese più straordinario del mondo, abbiamo i servizi segreti più perfetti del mondo, abbiamo una polizia e dei carabinieri che sono una magnificenza. Perché? Perché siamo riusciti a sgominare il terrorismo senza neanche fare quelle leggi di carattere autoritario,
0: certo,
1: per non dire addirittura è peggio, non è vero, che ha fatto la Germania. Quindi come lei vede, quando una cosa va bene,
0: certamente
1: le cose cambiano. È verissimo quello che lei dice, i piani regolatori a Roma sono andati malissimo perché le amministrazioni...
0: Ma da un secolo, dal 1870, insomma, da subito...
1: Nel 1910 il piano regolatore è andato abbastanza bene perché c'era l'amministrazione Nathan.
0: Quella che ha fatto il quartiere...
1: Una parentesi. Quindi io voglio un'altra parentesi. Io non mi importa niente se le cose sono andate sempre male. Adesso io voglio che vadano bene. Specialmente perché ne va di mezzo il prestigio dell'amministrazione di sinistra.
0: Sì, e questo ne va di mezzo anche la nostra vita, che diventa sempre più difficile in una città che non ha praticamente nemmeno... Sì, che è capitale proprio perché c'è scritto sui libri di geografia, insomma.
1: Ma non è neanche una capitale, ma fosse una capitale, magari una città difficile da vivere, ma una capitale. Ma non è affatto una capitale, basta pensare che è l'unica capitale del mondo che non ha un centro politico, non ha una città politica. Pensi che cosa, che quando si vogliono fare delle manifestazioni a Roma, i lavoratori, i metalmeccanici o quello che sia, vogliono andare a interpellare e a fare a protestare in Parlamento, bene, la durata si fa a Piazza Esedra e finisce a San Giovanni, perché al Parlamento non si arriva, perché una città politica non c'è. Non è mai stata costruita una città politica, siamo ancora, il Parlamento e il Senato sono ospiti di palazzi papali, e anche la Presidenza della Repubblica è ospite di un palazzo papale, quindi non, questa non è né una capitale né una città dove si possa vivere bene.
0: Senta, professore, visto che stasera era allegro, non voglio rattristarla ulteriormente.
1: Ma sa perché sono allegro?
0: Perché?
1: Perché Mitterrand va in Israele.
0: A me
1: pare una cosa meravigliosa. Io torno adesso da Gerusalemme, dove ho partecipato al Comitato Mondiale di Gerusalemme, che è un organismo fatto dal sindaco di Gerusalemme perché ci sia un'opinione pubblica che di prestigio, di uomini di cultura, che guarda gli scavi archeologici in modo che tutto rimanga. Vengo da Gerusalemme e sentire che Mitterrand va in Israele e infine si rompe questa specie di
0: ostracismo che c'era, insomma, certo.
1: Di ostracismo all'insegna del petrolio, no?
0: Certo, certo.
1: Questa cosa mi fa terribilmente piacere.
0: Senta, ma lei mi ha dato così en passant una notizia che mi incuriosisce. Che cosa c'è di nuovo di scavi archeologici? Tanto l'architettura...
1: È la cosa più straordinaria del mondo, guardi. La scienza dell'archeologia dice che quando si fanno degli scavi si trova, per esempio, un primo strato.
0: Certo, il famoso la stratigrafia, no?
1: E si misurano le rovine che rinvenute, poi fatto questo rilievo fotografico
0: si passa al secondo strato.
1: Si toglie questo strato e si va a quello successivo. Sotto.
0: Certo.
1: Poi di nuovo si va bene. A Gerusalemme invece, proprio perché non si dica che si distruggono strati archeologici che appartengono ad altre religioni, quando scavano conservano, e credo che sia il primo caso nella storia del mondo, conservano tutti gli strati archeologici, cioè il primo strato è islamico, benissimo, e lo conservano. Poi vanno sotto e tenendo sopra, attraverso delle strutture, lo strato islamico, scavano lo strato bizantino. Poi vanno sotto e dallo strato bizantino passano allo strato romano
0: probabilmente, certo.
1: E poi allo strato biblico. E tutti questi strati sono tutti visibili, cosa che è unica al mondo.
0: Ma tra l'altro deve essere un problema proprio tecnico.
1: A me il problema tecnico, io sa che i problemi tecnici si risolvono. A me quello che mi interessa è il problema concettuale e il problema etico, diciamo, di conservare tutti gli strati della storia, appunto perché Gerusalemme, essendo la capitale delle tre religioni monoteistiche, ha il diritto e il dovere di conservare tutte quante le testimonianze di questi vari tempi e di queste varie religioni, no?
0: Senta, professore, visto che abbiamo parlato un momentino di archeologia, che in un certo senso è stato lei che mi ci ha portato, io volevo chiederle, è passato circa un anno dalla formulazione di quel progetto di piano archeologico di Roma,
1: sì,
0: che lei conosce bene, mi immagino benissimo, e mi pare sul quale lei si era espresso anche in modo piuttosto polemico qualche tempo fa.
1: Polemico perché di fronte ai problemi di Roma non mi sembra il problema più urgente, semplicemente perché l'amministrazione di sinistra all'ultimo momento, prima delle elezioni, proprio con una sparata di carattere elettorale, ha tirato fuori il parco archeologico, la demolizione di Via dell'Impero. Allora mi hanno domandato, dico della demolizione di Via dell'Impero ne abbiamo parlato sin da quando eravamo bambini, cioè sin da quando l'ha fatto il fascismo, e quindi noi, essendo antifascisti, volevamo demolirla, no? Quindi siamo nati e cresciuti con l'obiettivo di demolire la Via dell'Impero e di permettere la simbiosi, la continuità tra il foro romano e il foro imperiale.
0: Ora questo fatto sta per diventare pratico.
1: Come? Ma che alla vigilia delle elezioni si venga a fare un progetto di questo genere, a me mi pare che fosse una cosa di carattere demagogico. Siccome la demagogia io non la posso sopportare, né quella di destra, né quella con le bandiere rosse, non è vero? Allora io ho detto, sono d'accordo, ma non mi pare affatto che sia il problema più giusto di Roma.
0: Ecco, mi piace moltissimo quello che ha detto, perché credo che se noi possiamo accettare la demagogia di una parte, non diciamo soltanto politica, ma anche sociale, culturale, voglio dire, che si è espressa per almeno 50 anni in questo senso, ci resta molto difficile da mandare giù una demagogia della parte opposta.
1: Ma scherziamo, con i problemi delle borgate, con i problemi della casa a Roma, col problema dei trasporti e delle comunicazioni, col fatto che non abbiamo un auditorium e stiamo in affitto al Vaticano per sentire un concerto. E la cosa più importante adesso è il parco archeologico, mamma, dico, questo da può aspettare altri 50 anni, no?
0: E invece comincia.
1: E anzi comincia distruggendo la Via della Consolazione, che era una via straordinaria, meravigliosa, che aveva un carattere artistico stupendo, perché proprio là si incontravano i caratteri fondamentali, le età fondamentali dell'arte romana, e cioè l'Etruria, Roma e il Barocco. E quella lì la distruggono. Mi dispiace, insomma, dicono, questo qua è un colpo di carattere demagogico, e a me a queste recite io mi devo sottrarre, perché proprio mi paiono di pessimo gusto.
0: Professore, il mio tempo, cioè il nostro, perché quello dei nostri ascoltatori, purtroppo è finito, però devo dire che vivacità polemica che io le riconosco oggi non è affatto diminuita da quella che io conoscevo di almeno una trentina d'anni fa. Anzi, ci mancherebbe altro, come lei diceva.
1: Le persone vive si ringiovaniscono, no?
0: Certamente. Professore, mille grazie della sua cordialissima chiacchierata e buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a tutti. Visto che c'è il riflusso, ho pensato di essere non convenzionale e di riprendere il mio ciclo di telefonate con un cattivo soggetto. Vediamo se è all'altro capo del filo. Pronto?
2: Buonasera. Pronto.
1: Il cattivo soggetto si chiama?
2: Lo devo dire io?
1: Direi di
2: avranno
1: sì.
2: Avranno già capito?
1: Luciano Salce, avranno già capito, perché anche se in Italia si legge poco, tu sei l'attore.
2: Si ascolta molto.
1: Quindi avranno perlomeno appreso che sei, nella tua eterogenea attività, multiforme attività, anche l'autore di un libro intitolato appunto Cattivi Soggetti, no?
2: Sì.
1: Edito da Rizzoli. Ma chi sono i cattivi soggetti, Salce?
2: Ma Cattivi Soggetti è un titolo a doppio uso, cioè vuol dire cattivi soggetti, cioè gente cattiva così, vuol dire anche...
1: Che significa cattivo
2: soggetti
1: così?
2: Cinematografici, naturalmente cattivi, ma io li considero buonissimi.
1: E tu insomma hai giocato in casa.
2: Sono storie che io avevo scritto per il cinema, alcune di quelle, e che sono state giudicate cattive dai cattivi produttori, dico io.
1: Ho capito.
2: E allora le ho pensato di raccogliere.
1: Mi sembra anche giusto. D'altra parte ti eri già cimentato in un'attività di autore, no?
2: Beh, ho scritto per il teatro.
1: Per il teatro.
2: Per la televisione, per la radio soprattutto.
1: Insomma, per tutto. Ma io ricordo ancora l'Arcisopolo, no? Che forse
2: certo.
1: È stata una delle tue cose più divertenti. Una gloria del teatro data all'Arlecchino di Roma, vero?
2: No, non all'Arlecchino, al teatro di Via Vittoria.
1: Ah, sì, scusa, ho sbagliato. Al teatro di Via, sono passati tanti anni, al teatro di Via Vittoria, e con interpreti, li vogliamo ricordare?
2: Sì, fra Cavaleri, Vittorio Caprioli e me stesso.
1: Quindi proprio un trio notevolissimo. Dunque, questo cattivo soggetto, faccio per dire tra virgolette autore del libro, è un uomo di spettacolo piuttosto multiforme. Dunque, io credo che nell'ordine, correggimi se sbaglio, tu ti consideri prima regista, poi attore, poi autore, no?
2: Diciamo così, sì.
1: Ma penso, forse...
2: Soprattutto regista di cinema, vorrei dire, anche perché...
1: Tanti, no?
2: Sì.
1: Spiegami, che differenza c'è tra l'essere regista ed essere attore? Cioè essere da una parte dietro una telecamera o una macchina da presa, oppure dinanzi a una platea che non si vede o dinanzi ai riflettori?
2: Ma nel senso, questa è una domanda che purtroppo mi capita spesso, per essere precisi dicono preferisci fare il regista.
1: Oddio, non sono stata originale allora, invece mi è venuta proprio spontanea.
2: Non hai detto che differenza c'è.
1: Ah beh, meno male, ti ringrazio.
2: La differenza è soprattutto nella quantità di fatica che fa il regista, che è peggiore di quella dell'attore. Cioè il regista sta da dietro, diciamo pure alla macchina presa, 12 ore al giorno, e l'attore ci sta molto meno. Il regista ci sta tutti i giorni e l'attore ogni tanto, tranne quei protagonisti assoluti che poi si vedono solo in Italia, che occupano tutti le inquadrature, tutti i fotogrammi del film.
1: E quindi...
2: il regista prepara il film attraverso mesi e mesi di preparazione, poi lo gira e poi deve fare il montaggio, fare l'edizione e finalmente segue eventualmente anche il lancio. L'attore in 2 mesi o anche meno se la cava. Ecco,
1: hai fatto un distinguo, sei stato molto preciso in questo distinguo, ma tu come ti senti meglio? Una questione caratteriale o di esigenze o di sensibilità, nelle vesti di attore o nei panni di regista?
2: Io per 20 anni e più ho fatto il regista di film, questi ultimi diciamo 20 anni, adesso da un po' di tempo lo faccio meno, anche perché il cinema è un po' precipitato, che non vuol dire che io non lo farei lo stesso, ma insomma in certo senso sono uscito un po' da questo giro di commedie o delle paracommedie che si fanno oggi. E dico la verità, non mi dispiace nemmeno di esserne uscito.
1: Direi di no, anche perché hai avuto delle alternative, ti si vede queste sere, non stiamo giocando in casa perché appari sui teleschermi di un'emittente privata, no? Rete 4.
2: Una tua nemica, sì.
1: No, beh, non è, io non sono poi figlia di mamma Rai.
2: No.
1: E appari in una veste molto gradevole, cioè forse sei riuscito con un tuo linguaggio, una tua cifra, un tuo stile e un un humor che è difficile riscontrare, non è che voglia mettermi a suonare il violino negli uomini di spettacolo italiani, a fare delle cose così en souplesse, a suonare il pianoforte, a fare persino con disinvoltura il presentatore, il conduttore, tutto, rendendo gradevole e visibile a un numero, credo, abbastanza vasto di persone, uno spettacolo serale. E fai anche il buttafuori bene, tanto è vero che per cominciare ho pensato, dico, beh, facciamo un cattivo soggetto, visto che siamo in clima di riflusso, e poi prendiamoci un signor buttafuori, visto che io poi sono una giornalista della carta stampata e ho più familiarità con la macchina per scrivere che con i microfoni. Ad ogni modo...
2: Comunque mi pare che te la cavi benissimo.
1: Beh, ti ringrazio. Senti, ti ho chiamato cattivo soggetto e tu mi rispondi gentilmente. Senti, si è persa l'abitudine di parlare, no? Ci si è messa anche la sippa aumentando le tariffe.
2: Sì.
1: Parliamo un po' di te, perché il fenomeno divismo è superato certamente, poi tu il divo non l'hai mai fatto, ma sei stato e sei un personaggio e la gente, dalla mia esperienza di giornalista di persona, è sempre curiosa nei confronti dei personaggi. Vediamo, hai cominciato con l'Accademia, cioè in maniera tradizionale.
2: Sì, diciamo tradizionale per alcuni, perché a quell'epoca che facevo io l'Accademia la tradizione voleva che si facesse il teatro direttamente o perché figli di attori o perché così,
1: giusto,
2: figli della vocazione eccetera. L'Accademia era già una specie di elite, comunque,
1: ecco, elitaria,
2: erano
1: infatti
2: già i giovani moderni che andavano all'Accademia,
1: precursori, e hai avuto dei compagni di strada qualificati, no?
2: Ho avuto dei compagni abbastanza noti.
1: Beh, nominiamone qualcuno.
2: Con il gruppo Gassman, Sattuccio,
1: Squartina,
2: Caprioli, Bonucci, eccetera, e poi sono passato al secondo gruppo perché c'è stato un intervallo,
1: esatto,
2: bellico.
1: Esatto.
2: Per cui sono stato 2 anni fuori, così.
1: Beh, per questioni di forza maggiore.

0: Manfredi, Panelli, Puertelli, Falk, Valori.
1: Beh, insomma, sei stato con tutto il teatro, con tutto lo spettacolo italiano.
0: Tra il primo e il secondo gruppo si è completati i ranghi del teatro italiano.
1: E hai avuto un repertorio anche eterogeneo, perché sei passato da Pirandello a Barier, Grédy, proprio, insomma, hai suonato una tastiera con la stessa nonchalance con cui suoni il pianoforte per Rete 4 e ci risiamo. E poi hai fatto cinema, sei stato anche in Brasile, com'è sta storia del Brasile?
0: In Brasile sono stato nel 1950, chiamato dal mio amico Celi, il quale era già lì, aveva fondato un teatro e mi ha chiamato a condirigerlo con lui.
1: Una parentesi esotica, come la consideri, una parentesi esotica?
0: La parentesi esotica è una parentesi molto, molto bella e molto formativa, direi la cosa di cui ho più nostalgia tra le tante di cui...
1: È la cosa di cui hai più nostalgia, ma non hai nostalgia anche di quell'Arcisopolo che fece epoca? Io ho sbagliato.
0: Sì, ho nostalgia di tutto quello che appartiene al passato, perché purtroppo coincide anche con la giovinezza. Però devo dire che i 4 anni in Brasile sono stati molto belli, anche perché poi sono tornato in Brasile e ho trovato che era abbastanza diverso da come...
1: Hai prevenuto una mia domanda. Se ti chiedessi di fare un identikit, anche se non sai disegnare, di te stesso, a grandi linee, perché in fondo sei un po' anguilla, sei un personaggio non facilmente da ritrarre. Io ho un'esperienza abbastanza lunga trascorsa dietro le quinte, no? Ho anche scritto nel mio piccolo un libro intitolato Dietro le quinte. Però se ti dovessi intervistare o psicoanalizzare, come si dice adesso, metterei molto impegno, farei molta attenzione a non dire a non scrivere delle cose qualunquistiche, perché non sei immediato, non appari immediato. A chi è curioso di te, cosa diresti? Come sei? Come credi?
0: Io, appunto, avendo fatto tante cose nella vita, continuando a fare proprio, e non smettendo ancora di cambiare così professione, mi è difficile a me stesso collocarmi in una sfera, perché io dico in fondo così, penso di essere più adatto a fare il regista di cinema che non altre cose, ma in realtà poi... Così.
1: No, ma quello che ti volevo chiedere, e per soddisfare soprattutto la curiosità altrui, è a che cosa attribuisci questo tuo volere affrontare o volerti cimentare su diversi fronti?
0: Credo che ci sia una percentuale di insoddisfazione anche nelle cose che faccio.
1: Ci siamo.
0: Mi sembra sempre che altrove ci sia più felicità, o perlomeno più...
1: Beh, questo è delle persone valide.
0: Ma non lo so, sì, insomma, diciamo pure scontentezza e anche una certa volubilità, che potrebbe anche voler dire una certa superficialità, spero di no, insomma, comunque diciamo che sia una volubilità, un'ansia di non fermarsi mai.
1: Un'ansia di capire, di conoscere, diciamo. In fondo, un'ansia di conoscere, coniugare il verbo conoscere, credo che in fondo sia la cosa più interessante di questo viaggio che si chiama vita, no? Senti, un ricordo di attore teatrale, anche attore non protagonista.
0: Cioè di me o di altri?
1: Di te.
0: Di me.
1: Stiamo parlando di te. Parliamo tanto di me, cioè non
0: di
1: me.
0: Ma devo dire che tra le esperienze più, così, del mio passato, le cose più divertenti erano certi spettacoli estivi che si facevano allora e che adesso non si fanno più. Io ho avuto la fortuna di avere come maestro Guido Salvini, che è stato un
1: grande maestro
0: di teatro, veramente. Il quale, avendomi preso a ben valere, punta sua, mi faceva fare l'aiuto regista. E queste aiuto regie di Salvini, che si sono portate per 2 o 3 anni in certi spettacoli estivi a Vicenza, Verona e poi anche all'estero, facevo una tournée a Londra e a Parigi, sono tra i ricordi più belli, insomma, anche perché per i ricordi più divertenti, diciamo.
1: Erano
0: sempre dei gran caravanserragli dove c'erano tutti gli attori italiani, perché era l'unico uomo che riusciva a mettere insieme 2 personaggi, insomma, come Ricci e Benassi, che si odiavano, così, anche per non si odiavano, insomma,
1: Una specie di avventura, essendo abbastanza difficili. Senti, ma c'era una grossa attrice di prosa che aveva un hobby, la canasta, e una volta le bicompagne a canasta, anche se a me non piace la canasta, mi piace il poker, mi piacciono le cose che danno emozioni, Andreina Pagnani, è la grande protagonista della Pappa Reale, vero?
0: Esattamente.
1: E mi parlò di te, non so come e quando, forse puoi capirlo, puoi ricostruirlo tu.
0: Beh,
1: quando fosti con lei?
0: La Pappa Reale l'abbiamo fatta nel 1959,
1: ecco.
0: 58-59. La stagione, e allora
1: e tu che parte facevi?
0: L'ultima cosa di teatro abbastanza
1: e che parte facevi?
0: Io facevo, beh, intanto

0: innanzitutto facevo il regista e il direttore della compagnia. No?
1: Sì, però recitavi anche, no?
0: Io recitavo, sì, mi ero tenuto una piccola parte così, proprio per stare in compagnia.
1: E questo fa molto Luciano Salce, forse era proprio questo che Andreina Pagnani voleva dirmi. Senti, ma quando non fai l'attore, il regista, l'autore, e quando non sei insoddisfatto e non pensi di affrontare altre esperienze, come ti diverti? Notare che divertirsi è una cosa difficilissima.
0: Ma divertirsi è difficile, tra l'altro forse come tutti quelli che fanno questo mestiere mi diverto più nel lavoro che nell'ozio.
1: Sì, beh, ma però ammettiamo che ti prenda una vacanza. Adesso per esempio finita la tua prestazione, chiamiamola così, sulla TV, su un'emittente privata, sì, andrai in vacanza, l'estate non è lontana. Dove?
0: Andrò...
1: Montagna? No.
0: No, io sono un uomo di mare, veramente.
1: Ah, ecco,
0: beh. Sarei più per il mare.
1: Assomigli, hai anche le physique du rôle di un uomo di mare. Non suoni la chitarra, una volta mi hai detto che la odi, no?
0: No,
1: niente
0: chitarra.
1: Ah, suoni la chitarra.
0: Suono la chitarra,
1: in barca.
0: Vado in mare.
1: E allora quest'estate andrai in barca.
0: Sì, senza chitarra perché...
1: Senza chitarra, beh, è scomodo, si rompe, eccetera, si inumidisce.
0: Comunque vado in barca e così, e sto il più possibile...
1: Ci vai con una bella donna o con un compagno di lavoro per pensare al lavoro?
0: Ma anche con mio figlio, se è possibile. Insomma, non...
1: Ma io sapevo che ci saresti andato anche con un tuo vecchio compagno di lavoro, Caprioli, è vero?
0: Sì, no, Caprioli,
1: ecco,
0: non viene tanto
1: sono
0: in barca,
1: informato.
0: Ma comunque starò con lui quest'estate perché prepariamo una compagnia per l'anno prossimo.
1: Allora dopo andrai torniamo in barca
0: insieme
1: con tuo figlio, poi scenderai e parlerai con Caprioli.
0: Parlerò
1: di che cosa?
0: Con Caprioli di questo spettacolo che dobbiamo fare a ottobre.
1: Cioè, ecco, dacci un'anticipazione.
0: Allora, la commedia è una commedia americana di Neil Simon che si chiama I ragazzi irresistibili.
1: Il famoso autore noto al grosso pubblico romano perché è a Sistina.
0: California Street, eccetera.
1: Esatto, allora scriverete a quattro mani.
0: E questa commedia parla di due vecchi attori.
1: Cioè la rifarete a quattro mani. Oh, racconta, scusa, mi sono distratta. È la storia di due attori?
0: Due vecchi attori settantenni che si odiano.
1: Adesso va di moda invecchiarsi da parte
0: sì,
1: degli attori, eh?
0: Ho la soddisfazione di dovermi truccare da vecchio, che è una cosa che non
1: ma sai
0: non
1: che anche le attrici hanno superato queste forme di civetteria da prime donne. Oggi
0: sì,
1: un'attrice, non so, c'è Marina Raffa...
0: Certo che anche Zacconi si trucca da vecchio quando...
1: Bella. Lo faceva Zacconi.
0: 30 anni più di Socrate, sì.
1: Allora vi truccherete da vecchi,
0: sì,
1: tu e Caprioli.
0: E faremo questa commedia che è molto divertente, molto adatta a noi, mi pare. Che
1: sarete
0: è stata
1: anche...
0: fatta del resto in Italia.
1: Da chi?
0: Da Fabrizi e Taranto.
1: Ma in chiave diversa,
0: in chiave,
1: suppongo.
0: Sì, più napoletano-romana, diciamo, insomma, cioè casereccia.
1: E
0: noi la facciamo così.
1: Questi due, sì, un po', diciamo, più stilizzati. Forse,
0: più
1: no?
0: Utilizzato, ma più quello che è, cioè una
1: oppure più,
0: con due
1: più aderente allo spirito dell'autore, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Ecco,
1: quindi due vecchi attori un po' rimbambiti, magari che si odiano.
0: Sì, rimbambiti che si odiano e che sono costretti a rimettersi insieme per uno spettacolo televisivo, per cui sono costretti a rifare questo loro sketch che li aveva portati al successo da 40 anni e naturalmente succedono un sacco di incidenti dovuti a questo loro odio mortale.
1: E quindi sarà un po' tornare indietro, sarà tornare all'epoca del Teatro delle Vittorie,
0: sì, appunto,
1: al Teatro di Via Vittoria.
0: Insomma, diciamo che da allora non ci siamo più visti, ci siamo visti così privatamente ma non più professionalmente con Caprioli.
1: Guarda che deformazione mentale, stavo dicendo Teatro delle Vittorie invece di Teatro di Via Vittoria.
0: Teatro, questa è una formazione RAI.
1: Proprio professionale, sì, che poi invece un piccolo glorioso teatro, quello
0: teatro
1: di Via Vittoria,
0: Vittoria.
1: È stata una fucina, no?
0: Fucina è il Teatro dell'Accademia. Poi,
1: quindi un banco di prova. Un banco di prova per tanti,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Per Stoppa, per Gassman, per te e per mille altri. Per Albertazzi, credo, o forse sbaglio.
0: Albertazzi non l'ha fatto l'Accademia. Però...
1: Ah, no, niente Albertazzi, ma insomma per molti attori
0: sì.
1: validi di oggi che conosciamo. Senti, telefoni in genere la sera o sono stata io a catturarti?
0: No, stasera dico la verità che domani mi devo alzare alle 6.
1: Quindi mi odierai.
0: Sono andato a letto.
1: Speriamo di no.
0: Ma comunque...
1: Mi metterai nei cattivi soggetti non cinematografici.
0: No.
1: Dedicherai un capitolo ai giornalisti cattivi soggetti. Ma a parte la levataccia di domani mattina, in genere telefoni o no la sera?
0: No, non sono... Se non mi telefonano cerco di evitare.
1: Non sei un diciamo un cliente della SIP come Franca Valeri? Non dai molti, non sei come Franca Valeri?
0: No, Franca Valeri telefono, non
1: sei. Moltissimo, infatti la SIP...

visto che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro. Iniziamo oggi un viaggio con un nuovo format dal titolo Medium, che rivolgendo l'attenzione verso il cosiddetto mondo dell'invisibile, ripercorre la vita e l'attività di personalità che nel tempo hanno studiato o avuto contatti con l'altra dimensione. Parliamo appunto dei medium, cioè di quegli intermediari tra il mondo visibile e quello invisibile. Personaggi che con una forte spiritualità hanno ricevuto molte attenzioni, ottenendo particolare seguito nei periodi in cui sono vissuti e lasciando una particolare impronta, a volte anche suscitando grandi controversie. Non è casuale che il programma Medium parta agli inizi di novembre, nel periodo di ricorrenza per le persone che hanno lasciato la vita terrena, che molta parte dell'Occidente identifica con la commemorazione dei defunti nella tradizione cattolica e con Halloween nella tradizione celtica, fatta poi propria dai più paesi americani. In questo viaggio ci accompagna una studiosa ed esperta di medianità, Elisabetta Lupano, che da tempo svolge ricerche sul mondo dell'invisibile, approfondendo i vari aspetti che lo caratterizzano e cercando i punti d'incontro tra le varie dimensioni. Buongiorno Elisabetta Lupano.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie di essere qui. E nel corso delle puntate avremo anche apporti audio dagli archivi RAI, apporti che ci aiuteranno a valutare da prospettive diverse il mondo dell'invisibile e le connessioni che vengono riportate. In questa prima puntata il protagonista sarà Allan Kardec, al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, considerato il codificatore e padre dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale. Elisabetta Lupano, lei è un'attenta studiosa di medianità, ma per la nostra conoscenza umana sulla vita ultraterrena, chi era e che cosa ha rappresentato Allan Kardec, appunto al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail?
1: Beh, abbiamo iniziato con un pezzo da 90, direi. Allan Kardec è stato il fondatore dello spiritismo. Che cos'è lo spiritismo? È una filosofia, una corrente di pensiero. Lui ha gettato le basi poi attraverso le sue raccolte di una credenza che l'anima sopravvivesse al corpo fisico nel momento della dipartita. Quindi immaginiamo questo personaggio, un filosofo, un pedagogista con un approccio sicuramente scientifico che porta avanti una teoria che all'epoca era assolutamente impensabile, perché stiamo parlando del 1850. Pertanto un sistema nuovo che codifica in un modo geniale, con un grande amore, secondo me una grande attenzione e una parte empirica estremamente interessante, perché lui diventa un osservatore di fenomeni paranormali, di fenomeni che vengono chiamati spiritisti. Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo a che fare con dei fenomeni che non avevano assolutamente nessuna spiegazione logica all'epoca, ed è ciò che oggi noi consideriamo il sovrannaturale o il paranormale.
0: E noi avremo molti apporti, Elisabetta, sì. Lupano, e molto particolarmente significativi. Adesso potremo cominciare col primo, poi ci addentreremo meglio e, sì, e parleremo con lei più volte, eccetera. Noi abbiamo addirittura un papa qui, in questo caso Papa Wojtyła, che in un'udienza papale del novembre 98, sul tema anime oltre, che poi era una delle rubriche di Oggi 2000, un nostro di Radio 1, una rubrica di Radio 1 della domenica, parlarono di spiritismo e poi coinvolgendo anche Kardec. E in questo caso, in questa udienza papale nella Sala Nervi nel novembre 98, Wojtyła si espresse con queste parole.
1: Ascoltiamo.
2: Non bisogna tuttavia pensare che la vita oltre la morte cominci solo con la risurrezione finale. Questa, infatti, è preceduta dalla condizione spirituale in cui si trova, fin dal momento della morte fisica, ogni essere umano. Si tratta di una fase intermedia in cui alla decomposizione del corpo corrisponde la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà in modo tale che l'io umano sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del suo corpo.
0: Elisabetta Lupano, una fase intermedia che corrisponde con la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà.
1: Assolutamente sì, è estremamente importante quello che il nostro Papa Wojtyla ci racconta. Questa è alla base dello spiritismo, se vogliamo andarlo a vedere, perché Allan Kardec, nel momento in cui osserva i fenomeni, si avvale di messaggi dal mondo dello spirito e si accorge che il mondo dello spirito è un mondo senziente, un mondo dotato di coscienza, un mondo che può raccontare, dare insegnamenti. Questa è la cosa straordinaria che lui ha anche compreso. Ricordiamo una cosa importante: Allan Kardec non era un medium, no. Lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva un approccio completamente diverso. Comprende che attraverso la figura di un medium, cioè una persona dotata di doni particolari, medium vuol dire mezzo, un ponte tra due mondi, sì, riesce a codificare una serie di messaggi estremamente importanti, tanto appunto da racchiuderli e da tirarne fuori delle opere importantissime. Ricordiamo che lui scrive diversi libri.
0: Sì.
1: Uno dei libri più importanti è
0: Il libro degli spiriti,
1: La vita del medium, Il cielo e l'inferno, quindi tutte tematiche estremamente importanti che riesce a estrapolare grazie alla comunicazione per mezzo del mondo dello spirito. Il mondo dello spirito fa vedere che sopravvive alla dipartita del corpo fisico, come il nostro caro Papa ci ha appena raccontato.
0: Lui, Elisabetta Lupano, fa praticamente visita a tanti medium, intervista tanti medium che poi gli riportano le esperienze delle persone che hanno vissuto e che poi comunque,
1: sì, perché
0: questo è quello che fa, codifica e mette ordine in questa grande libreria della spiritualità.
1: Mette ordine in questo grande caos che anche all'epoca, dobbiamo ricordarlo, era un momento particolare della società francese.
0: Parliamo del 1850.
1: Esattamente, circa. Quindi una società che era sotto la dittatura, una società che aveva bisogno di comprendere che cosa stava avvenendo a livello sociale, quindi c'era molta curiosità per l'occulto, per le scienze occulte. Lui cerca di mettere ordine ascoltando quello che, ripeto, da osservatore esterno, quello che questi medium raccontavano, e si avvale di una cosa importantissima che è l'evidenza. Cioè lui è in grado di discriminare ciò che è buono, tra virgolette, ciò che è meno buono nella comunicazione con gli spiriti in comunicazione. Che cosa sono le evidenze? Sono delle informazioni che un ricevente può convalidare. Quindi io, sì, posso dire che un qualcosa è veritiero nel momento in cui io, da ricevente, posso dire sì, è vero, questa informazione sono l'unica a saperla. E questa è la base della comunicazione medianica, perché oltrepassa i limiti della barocconeria, della falsità, che oggi chiaramente è ciò che getta anche questa ombra, no? questa forma di discriminanza sulla comunicazione medianica. Ripeto, l'approccio scientifico di Allan Kardec è fondamentale per,
0: certo,
1: questo.
0: Elisabetta Lupano, lei ha studiato il libro degli spiriti praticamente, e
1: sì,
0: Allan Kardec dice che tutti teoricamente potremmo essere degli intermediari, diciamo dei medium, cioè facendo, sì, esercitandoci sotto l'aspetto ovviamente dell'io superiore, del nostro sé, eccetera, potremmo essere dei ponti, ecco, in qualche modo. È una cosa tecnicamente possibile dai suoi studi?
1: Dai miei studi direi di sì. Per quale motivo? Perché la comunicazione medianica avviene attraverso la manifestazione dei nostri canali spirituali, quindi facoltà che l'essere umano ha sempre avuto. L'essere umano è sempre stato in grado di poter utilizzare le proprie facoltà sensoriali. Poi possiamo crederci oppure no.
0: Certo.
1: Quindi lui si avvale di che cosa? Del fatto che dice che è l'anima, infatti, che sopravvive, che è in grado di comunicare con un'altra anima. Questo è il motivo per cui lui sente che c'era qualcosa di straordinario, che non era soltanto scientificamente probabile, ma c'è qualcosa in più che lo tocca. Sì. Tanto è vero che egli stesso riceve questo nome di Allan Kardec soltanto in un secondo momento,
0: ecco,
1: perché ripetiamo,
0: gliel'avrei chiesto, sì,
1: esatto, ripetiamo che il suo nome era appunto Hippolyte Léon Denisard Rivail, e assume questo nome, che è Allan Kardec, perché gli viene donato durante una comunicazione con uno spirito in comunicazione che gli dice: guarda, in una vita passata tu sei stato Allan Kardec, allora, in questo piano di incarnazione, in questa vita, hai il compito di portare un nuovo messaggio all'umanità. Ed è così che nasce questo potente movimento spiritista, che poi si muove nel mondo, arriva negli Stati Uniti, arriva in Inghilterra, nasce in Francia, perché ripetiamo, lui era francese, e segna anche un cambiamento nella sua vita stessa, perché da Léon Denisard Rivail, che era, viene conosciuto con Allan Kardec, quindi lui fa vedere che c'è un cambiamento profondo, e secondo me, a mio avviso, è perché lui è stato toccato, lui stesso è stato toccato profondamente da questo mondo invisibile.
0: Elisabetta Urbano, andiamo a un altro apporto, in questo caso della scienza, con il professor Giuseppe Ferrari, che è stato un segretario generale del GRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, sull'interesse della scienza. Ascoltiamo.
3: Innanzitutto c'è da dire che l'interesse della scienza è molto più antico, non è contemporaneo. Le basti sapere che, ad esempio, verso la fine del secolo scorso, lo scienziato russo Mendeleev, che era l'ideatore del sistema periodico degli elementi, arrivò a costituire una commissione scientifica nell'ambito della società di fisica che studiasse i fenomeni di tipo spiritico. Pertanto lo spiritismo è un fenomeno che non è recente. Qui io non parlo tanto di parapsicologia quanto proprio di una commissione particolare costituita all'interno della società di fisica di allora per studiare i fenomeni spiritici, che poi arrivò a una conclusione ben precisa. Comunque venne sciolta questa commissione da un Mendeleev molto amareggiato, perché arrivò poi anche a dichiarare che aveva assistito allo spettacolo della menzogna, che con le buone o le cattive aveva la meglio sulla verità. Pertanto la commissione era arrivata a conclusioni negative sui fenomeni di tipo spiritico.
0: Ecco, il tentativo, Elisabetta Lupano, della scienza di trovare delle spiegazioni, diciamo, materialistiche, terrene, c'è stato, però poi non, è come se non avessero avuto gli strumenti adatti per interpretare e leggere la medianità, quindi il contatto con il mondo dell'invisibile. Com'è possibile questo?
1: La scienza ha sempre cercato di far sì che il mondo invisibile sottostasse alle sue leggi, ma il mondo invisibile non può essere codificato come la scienza pensa. Quindi diciamo che la fede che noi abbiamo nel mondo invisibile avrebbe bisogno di un po' di logica, e la scienza avrebbe bisogno un po' di anima, in modo che queste due parti, che sono poi la faccia della stessa, due facce opposte ma della stessa medaglia. Si possano incontrare, altrimenti noi giudichiamo sempre un fenomeno paranormale come qualcosa che non è misurabile, perché la scienza non può misurarlo. Il fenomeno paranormale utilizza invece tantissimo la scienza, utilizza la fisica quantistica. Perché? Perché oggi ormai sappiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia.
0: Sì, ci sono dei riferimenti da parte di Einstein, da parte di Hawking, ultimamente anche Federico Faggin, lo storico inventore del microchip, che è tornato a Vicenza, ha iniziato tutta un'esposizione sulla teoria della coscienza.
1: Assolutamente.
0: Dove parla della praticamente fisica quantistica, che si associa sostanzialmente alla spiritualità, e addirittura convergendo sulla stessa identica cosa.
1: E ripeto, il paranormale nella maggioranza dei casi ci mette paura, perché è qualcosa che noi non conosciamo. Certo. Quando noi non conosciamo qualcosa, la nostra mente umana che cosa fa? Siccome non la può controllare questa cosa, la mette da parte e gli appiccica una bella etichetta: paranormale. Questa cosa fa un'ombra, un sistema collettivo di credenza, quindi ci mette paura, ma nella maggioranza dei casi non può essere più così. Ripeto, occorre una grande collaborazione tra la scienza e la fede, è importante questo.
0: Elisabetta Lupano, continuiamo con i nostri apporti, ce ne sono tanti e poi appunto commenteremo con il suo aiuto. Adesso abbiamo un personaggio molto importante, molto significativo, sempre della religione cattolica, però è stato uno studioso per tanti aspetti e un operatore. Vi svelo che padre Gabriele Amort, che è lo storico esorcista del Vaticano, che è scomparso il 16 settembre del 2016. Lui in questo audio ci spiega come può esserci un filo diretto tra l'aldilà e l'aldiquà e come può essere possibile mettersi in contatto con le anime dei defunti. Lo dice Elisabetta Lupano, padre Gabriele Amort, che insomma non era proprio ovviamente uno che con l'aldilà, soprattutto anche con il maligno, ecco, secondo lui, le sue capacità, aveva contatti frequenti, diciamo così. Ascoltiamolo.
1: Vediamo.
4: Non è vero per iniziativa nostra, è vero per iniziativa di Dio, ossia che Dio possa permettere che un defunto si presenti per sua iniziativa, questo è possibile, ne abbiamo anche varie prove, vari casi nelle vite dei santi, ma che sia l'uomo con suoi marchingegni, con suoi sistemi a poter evocare le anime dei defunti, questo no.
5: Ma perché allora tante persone evocano i defunti?
4: Ci sono tanti motivi, direi che l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care o per il desiderio di avere aiuti, protezioni, consigli, quindi presso tutti i popoli, anche i più antichi, esiste l'evocazione dei defunti. Lei immagini anche oggi un padre, muore un figlio, una figlia, come desidera un padre, una madre parlare con questi, una persona cara, un marito perde la moglie di cui era innamoratissimo, il desiderio di mettersi a contatto con lei, motivi di interesse, di chiedere consigli, se uno fa bene a fare una cosa o non farne un'altra, ci sono tanti motivi, motivi anche di studio, motivi di curiosità, tanti motivi che possono portare a questo.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care, ma non c'è soltanto questo, c'è anche un qualcosa di ricerca di capire che cosa c'è oltre la nostra vita terrena.
1: Beh, se Allan Kardec non fosse stato mosso da una spinta e da una curiosità a fare questo, sicuramente non avremmo attinto a delle informazioni preziosissime per noi, quindi sicuramente c'è una curiosità, ma c'è anche altro, il fatto che l'essere umano ha bisogno di evolversi, quindi non possiamo non pensare che non abbiamo una parte spirituale e quindi abbiamo bisogno di credere ad un'evoluzione nostra interna. Il fatto che poi noi, e sono d'accordo con questo, che l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità nel contattare ciò che è invisibile. Attenzione, vorrei anche aggiungere questo, invisibile per chi non ha doni.
0: Sì.
1: Per chi non è in grado di farlo, ma per un medium ciò che è invisibile diventa visibile, ciò che è inudibile diventa udibile,
0: sì,
1: e così via. Quindi sicuramente è una potente spinta quella di entrare in contatto con il mondo invisibile, comunicare con i nostri cari, perché è vero che quando noi ci troviamo di fronte ad una grande perdita, ad un grande lutto, non abbiamo un altro modo di comprendere che cos'è il dolore. Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente, e è l'anima che ha bisogno di essere consolata. Pertanto è soltanto dal mondo dello spirito che noi possiamo ricevere una vera consolazione nel sapere che qualcuno non è mai morto. Se Papa Wojtyła dice che l'anima sopravvive al corpo fisico, vuol dire che quella parte cosciente e senziente è ancora in grado di comunicare. Quindi non è un'evocazione da parte del medium, ma è un ricevere. Il medium è un mezzo, un ponte, è analogico, riceve una comunicazione, sì, che probabilmente anche il mondo dello spirito è desiderosa di donare.
0: Sì, sì.
1: Quindi è bilaterale questa comunicazione.
0: Torniamo sempre nell'ambito cattolico e ascoltiamo Elisabetta Lupano adesso un intervento di Monsignor Corrado Balducci, un teologo, filosofo, studioso di psichiatria e parapsicologia, e lui parla di come ha studiato i fenomeni di spiritismo.
1: Sì.
6: Fin dall'inizio dello spiritismo c'è una spiegazione, che venne data dagli scienziati del tempo, non dei sacerdoti, dei teologi, e cioè la spiegazione animistica, le anime dei disincarnati. Poi, piano piano, a questa interpretazione i teologi ne escogitarono un'altra, sempre rimanendo nel mondo dell'aldilà, e l'ipotesi demoniaca, e in quanto tale, certo, in particolare poi interessava a me. Ma non è, non è questa la spiegazione vera come tipo di fenomeno, ma dal momento che gli scienziati con la prima spiegazione erano andati nel mondo dell'aldilà a cercare questa spiegazione, non potevano i teologi pensare che fossero fenomeni naturali. E allora, no, le anime dei disincarnati, perché guai, non sarebbe consono, Dio non permetterebbe, vivono all'unisono in gran parte, perlomeno quelli che sono nella via purgativa, con la volontà divina, quindi non si possono prestare a queste cose. Poi, ma da questo insieme di spiritismo del tempo nacque addirittura una religione spiritica. Oggi e ieri lo spiritismo significava tre cose: una, un metodo di investigazione, la seduta spiritica; un altro, una maniera di provocare questi contatti, ed è la seduta spiritica. Terzo significato, nacque una religione basata su questi interventi, che fu ufficialmente scritta, diciamo, raccolta scritta da Allan Kardec, noto almeno con questo nome, anziché il suo proprio Denis Rivail.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, Monsignor Balducci parla anche di spiegazione animistica, non da sacerdoti, dai teologi, ma non è appunto la spiritualità può essere valutata anche da studiosi, da persone che hanno determinate, diciamo, sensibilità o capacità, ecco, e non è detto che poi soltanto chi abbia studiato teologia possa dare il suo apporto, ecco, anche altri possono dare il loro apporto in qualche modo.
1: Siamo tutti maestri in qualche modo di qualche cosa. Io credo che quando noi veniamo toccati per esperienza personale da un mondo invisibile, sicuramente possiamo raccontare la nostra personale esperienza. Assolutamente sì.
0: Allan Kardec ce lo insegna.
1: Lui per primo si è seduto al cospetto di questi momenti di, appunto, la levitazione, del sollevamento dei tavolini, piuttosto che il medium che entra in uno stato di trance, piuttosto che una comunicazione medianica diretta, cioè che vuol dire che il medium riceveva delle informazioni, dei messaggi che venivano appunto poi dati al ricevente, e ne ha semplicemente fatto una raccolta, un caposaldo. Lo spiritismo, ripeto, sono state delle basi importanti che Allan Kardec ha gettato. Sulla base di questo si è mosso tantissimo. Nel suo libro Il cielo e l'inferno, qui parliamo, abbiamo sentito, insomma, di fenomeni maligni, di cose di questo genere. Lui diceva: il cielo e l'inferno sono uno stato della coscienza.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che è qualcosa che appartiene alla coscienza dell'essere umano.
0: Sì, chiaro. Elisabetta Lupano, per comprendere, abbiamo detto poco fa, però entriamo più nel merito, per comprendere meglio le ricerche di Allan Kardec, forse è utile conoscere meglio qual era il contesto sociale e culturale dell'Europa del 1800. Abbiamo fatto un riferimento prima.
1: Prima, siamo in un momento difficile, siamo in un momento di dittatura, la Francia aveva voglia di conoscere qualcosa di più, sicuramente era un panorama di caos, un panorama caotico dove c'era una grande rivolta sociale, dei valori, e quindi quello secondo me è stato anche un buon momento per infilare qualcosa di nuovo e di poter esplorare qualcosa di nuovo, come era appunto l'occulto, il paranormale. C'era sempre stata una grande attenzione, una grande curiosità, ma l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità per i fenomeni paranormali, per l'occulto, per tutto ciò che non è spiegabile e tangibile.
0: la ricerca è stata continua, possiamo dire, in modo primordiale o in modo, diciamo, più avanzato, ma c'è sempre stata da parte dell'uomo una...
1: Lui ha dedicato tanti anni all'osservazione di questi fenomeni, non era coinvolto in prima persona, lui si sedeva e osservava quello che accadeva e prendeva degli appunti ed era in grado di discriminare uno spirito appunto superiore, così come lo chiama lui, da uno spirito inferiore, che poi, a mio avviso, questo è il mio banalissimo punto di vista, posso dire che non esiste qualcosa che è superiore o inferiore, ma è lo stato della coscienza, cioè quanto è cosciente, quanto ha sviluppato una coscienza, uno spirito che è in comunicazione.
0: Okay. Possiamo dire, Elisabetta Urbano, lo stadio della nostra evoluzione
1: spirituale, esattamente. Spirituale. Quindi immaginiamo una persona che vive, non so, nel 1800, va nel mondo dello spirito e porta, diciamo, degli insegnamenti in base alla sua coscienza. Immaginiamo un grande maestro che va dall'altra parte e porta degli insegnamenti in base alla sua coscienza. Sicuramente sì, c'è una differenza.
0: Certo.
1: Quindi questo è importante. E lui ne fa una raccolta, riesce a discriminare queste informazioni, tanto da poter scrivere una tesi importante che viene avvallata in tutto il mondo. Quindi non è qualcosa, ha un fondamento scientifico, questo mi piace dirlo, un grande fondamento scientifico.
0: Elisabetta Urbano, adesso cominciamo ad ascoltare anche la visione, ovviamente l'ha detto già Papa Wojtyła, ma lo diranno anche altri, delle tre religioni. E qui parliamo di un personaggio molto significativo, padre Enzo Bianchi, noto fondatore della comunità monastica di Bose, che parla sui medium dell'aldilà e dei cristiani.
1: Ascoltiamo.
7: Non render conto a Dio di ciò che hanno fatto, di bene o di male, ma la speranza per tutti, la certezza per tutti è una vita eterna. La morte non è più l'ultima parola.
8: Qual è la specificità del culto dei morti per i cattolici?
7: Non c'è un vero e proprio culto dei morti, c'è una memoria, c'è soprattutto la certezza che loro vivono in Cristo, vivono in Dio, e quindi ci può essere una comunione anche con loro. Di conseguenza i cristiani li ricordano, pregano per loro, pregano con loro, perché la vita, è, nonostante la morte, è qualcosa che con la resurrezione si impone ed è più forte.
8: Il paradiso dei cattolici è anche un paradiso di corpi?
7: Certamente, è un paradiso in cui tutta la nostra identità, fatta di corpo, di psiche, di anima, viene ricostruita. La nostra identità personale non va persa. Quella che è la realtà della nostra carne segue attraverso la resurrezione in una vita nuova, la vita eterna.
0: Elisabetta Urbano, significative queste parole di padre Enzo Bianchi sulla visione poi del cristianesimo in qualche modo?
1: Beh, qui ci sono un po' di cose contrastanti, diciamo, che lui afferma. Intanto la questione del paradiso, sono concetti importanti, ma sì, credo siano anche un po' forse superati, no? Da questo punto di vista. Ciò che è interessante è che lui afferma che la personalità sopravvive alla morte fisica.
0: Sì.
1: Ed è vero, questo è il motivo per cui una persona, quando va nel mondo dello spirito, è in grado ancora di raccontare se stessa, perché quella personalità lui la ricorda. Quindi è il motivo per cui oggi possiamo attingere alle informazioni, alle evidenze che lo stesso Allan Kardec di cui si è avvalso
0: sì,
1: per raccontare con chi abbiamo a che fare nel mondo dello spirito. Quindi questa io potrei veramente considerarla una parte estremamente razionale, estremamente empirica,
0: sì,
1: quella di avvalersi di informazioni estremamente precise, quindi la personalità, fatti, una coscienza che sopravvive al corpo fisico nel momento della dipartita, che ci danno la misura del fatto che noi abbiamo la possibilità di entrare ancora in comunicazione con un mondo detto invisibile.
0: E questo padre Enzo Bianchi in qualche modo ce lo fa intendere, da una visione ovviamente cristiana
1: dove appunto racconta che noi appunto insomma il cristianesimo vede ancora questo aspetto del paradiso, che noi dobbiamo pregare i nostri cari. Certo, sì. Il potere della preghiera è fondamentale. Ed è bellissimo pregare per i nostri cari, perché quell'onda d'amore che noi rivolgiamo nel momento in cui comprendiamo che loro sono ancora vivi, perché c'è questa appunto continuità dell'anima eterna, è sicuramente un'onda d'amore che li avvolge, e quindi è importante la preghiera, assolutamente sì, è potente.
0: Adesso Elisabetta Lupano, ascoltiamo la visione, la versione, la prospettiva, diciamo, di sempre di una parte della scienza, in particolare il professor Steno Ferluga, un astrofisico, docente di fisica all'Università di Trieste, e che è stato a suo tempo presidente del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, oggi che è cambiato in pseudoscienze. Ecco, ascoltiamo la sua versione.
9: Non lo affronto per nulla, perché la scienza si occupa dell'aldiquà, si occupa dello studio della natura, e soltanto se esistessero dei fenomeni concreti che ci dessero delle evidenze sperimentali dell'esistenza di un altro universo, di altre cose, potremmo studiarlo scientificamente. Ma qui siamo diciamo a livello proprio di teologia, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi.
10: E dunque, professore, tutto quello che avviene nello studio di questo fenomeno, come lo spiega? Come suggestione? Fenomeni positivistici di telepatia? Come lo spiega?
9: Allora, è molto interessante cercare di capire appunto cosa succede invece di quello che le persone credono che avvenga. Perché in realtà in questi tentativi di contatti con i propri morti, diciamo, ci sono delle persone che sperano di comunicare con l'aldilà, che si illudono, che credono, che sono profondamente convinte di avere dei contatti. Però se poi si va a studiare quello che accade, si scopre che il contatto in concreto non c'è, cioè che non c'è, diciamo, un trasferimento di informazione nuova che viene dal di fuori, ma le informazioni a disposizione sono sempre quelle che sono nell'ambiente o nella coscienza, o eventualmente che potevano anche essere nell'inconscio di qualcuno dei partecipanti, dei presenti.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi, in questa affermazione di Ferluga, che significa che la scienza riesce a indagare entro confini terreni e non ultraterreni. Lì lasciamo ai teologi o comunque ai filosofi, ad altre categorie.
1: Allora, qui apriamo un capitolo estremamente interessante e assai sensibile. Quello che dice parzialmente è corretto, nel senso che spesso si è notato che il trasferimento di informazioni, come lui lo chiama, quindi da uno pseudo medium, possono non essere corrette, perché dice possono leggere le informazioni che sono nella realtà circostante.
0: Sì.
1: Perfetto, questo si chiama lettura psichica, cioè io leggo il campo di un vivente, le informazioni all'interno di un luogo, di un posto, di un oggetto, eccetera. Ma ci sono delle informazioni che il medium stesso riceve e non ne ha assolutamente idea. Tant'è vero che oggi in Italia si è creato un protocollo proprio per bypassare la ciarlataneria, che è importante. Perché noi dobbiamo avere un approccio scientifico, e dobbiamo avere un approccio anche, oserei dire, anche un po' cinico, perché questo ci permette di non accettare sempre tutto, di non accogliere sempre tutto, perché è vero che quando noi abbiamo qualcuno dall'altra parte e siamo nel dolore, il nostro più grande bisogno è quello di sentire qualcuno che ci dica la qualunque cosa.
0: Certo.
1: Quindi attenzione, perché bisogna sapere con chi abbiamo a che fare e di che cosa parliamo.
0: Sì.
1: Quindi in qualche modo quello che lui sta raccontando può avere senso, ma abbiamo superato anche questo, siamo andati oltre
0: il tempo. Vabbè, questo è d'archivio ovviamente, però insomma erano
1: è interessante,
0: momenti importanti,
1: però c'è da fare una distinzione tra un'informazione psichica, un'informazione medianica, tra quello che già nel 1800 il nostro caro Allan Kardec utilizzava come evidenze per confermare che quello che veniva raccontato aveva un grande senso, e bypassare tutta quella parte che può essere legata al subconscio e alla telepatia, piuttosto che alla lettura psichica. Quindi veramente sono stati fatti dei grandissimi passi da gigante, e ripeto, qui c'è bisogno che la scienza e la fede si mettano mano nella mano. Abbiamo bisogno di questa collaborazione, perché apparteniamo a un unico mondo e la realtà è la stessa per tutti.
0: Non c'è bisogno di scontrarsi.
1: No.
0: Ascoltiamo un'altra prospettiva che poi ci conferma la visione, in questo caso ebraica, dell'esistenza dell'aldilà, dalla voce di Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma.
10: Cosa c'è nel mondo ebraico al di là della vita?
11: Ecco, prima di tutto c'è qualcosa al di là della vita. Cosa ci sia esattamente non sappiamo. Abbiamo delle indicazioni così generiche dai nostri testi sacri, e le indicazioni sono che esiste una punizione per i malvagi e un destino felice per chi si è comportato bene. E comunque questa punizione non è mai una cosa eterna, ma è limitata nel tempo, mai oltre 12 mesi. Le fonti si sono dilungate nel tentativo di immaginare cosa ci sia, però l'interesse della nostra tradizione, soprattutto su questo mondo, su questa vita, questo spiega anche perché la Bibbia ebraica parli così poco di questo argomento.
10: Quindi possiamo dire che non c'è quello che noi cattolici chiamiamo il paradiso e l'inferno, ma una situazione dell'anima temporale?
11: Forse c'è qualcosa del genere, però non è così schematicamente rappresentabile, e quindi sono immagini generiche che qualcuno sviluppa, e i termini che vengono usati sono puramente indicativi di qualche cosa che ci può essere.
10: Come si onorano i defunti nei cimiteri ebraici?
11: L'onore nel cimitero è una parte dell'onore rivolto ai defunti, per i quali si eseguono commemorazioni in tempi precisi del calendario, il momento della morte, nei giorni di lutto e poi negli anniversari e poi in alcuni momenti particolari delle ricorrenze ebraiche. Quando si fa la visita al cimitero si va alla tomba, sulla tomba si recitano delle preghiere, e allontanandosi dalla tomba o si strappa dell'erba a segno della caducità della vita, o si mette una pietra sulla lapide.
10: Che significa la pietra?
11: Ma potrebbe essere una forma di simbolica di continuazione della sepoltura o un segno della presenza di chi ha visitato.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, questa è la voce del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, intervistato dal collega di allora, Filippo Anastasi, per Oggi 2000, questa rubrica significativa di Radio 1, di Radio Rai. Anche Di Segni conferma per la parte ebraica l'esistenza di una vita ultraterrena, con tutti i suoi risvolti, secondo la visione naturalmente ebraica.
1: Con tutti i suoi risvolti, anche era anche un modo per tenere il popolo in un regime comportamentale, diciamo, abbastanza contenuto. Quindi se ti comporti bene in vita avrai poi un buon al di là. Ecco, questo anche un po' c'è da considerare. Un'anima che ha un tempo di espiazione di un peccato così considerato 12 mesi, chi può dirlo questo? Lo sapremo quando andremo tutti quanti dall'altra parte, considerando che però il tempo lineare, come lo viviamo qui, non lo viviamo nel mondo dello spirito, insomma, penso che sia abbastanza, come dire, opinabile tutto ciò.
0: Certo. Ascoltiamo un altro apporto audio, in questo caso sempre del professor Giuseppe Ferrari, che è il segretario generale del GRIS, e che parla in riferimento a quello che ha detto prima il professor Ferluga.
12: Per quanto riguarda scienze fisiche naturali, la scienza sperimentale, come ha detto il professor Ferluga, credo che assolutamente non sia il suo compito quello di indagare in ambito spirituale. Io direi in realtà dimostrare l'esistenza dell'aldilà dal punto di vista delle scienze sperimentali è impossibile. È basato sulla fede, perché in un campo completamente diverso.
0: Certo. Anche qui il professor Giuseppe Ferrari conferma che appunto la scienza nel campo della ricerca ha i suoi limiti quanto riguarda l'ultra terreno.
1: Sì, ha i suoi limiti perché comunque, ripeto, non è possibile far sì che il mondo dello spirito sia soggetto alle nostre leggi. Occorre avere una nuova apertura mentale. La medianità fisica, per esempio, ci insegna che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, è in grado di utilizzare la vibrazione, il cambio della frequenza, quello che anche Allan Kardec chiamava il principio del fluido.
0: Sì.
1: No? Questa capacità di manipolare, se vogliamo, anche tutto ciò che era liquido.
0: Sì.
1: Che è estremamente interessante. Come farà mai la scienza ad arrivare a tutto questo? Io credo che abbiamo bisogno di un'apertura d'animo rispetto anche a e ad una volontà di comprendere che questo paranormale o questo sovrannaturale sia la componente di una qualcosa di estremamente miracoloso, che è comunque la vita, perché anche la vita non è mai stata misurabile dalla scienza.
0: Sì.
1: Eppure siamo tutti quanti qua e ogni giorno compiamo il miracolo che è quello di andare avanti e occuparci un passo alla volta di scoprire qualcosa che oggi consideriamo miracoloso, ma che forse non lo è, perché è naturale anche quello.
0: Certo.
1: Come la morte ha qualcosa di miracoloso e forse di non totalmente spiegabile, io direi anche la nascita.
0: Diciamo che il processo evolutivo, Elisabetta Lupano, dello spirito è ancora lungo come quello della scienza.
1: È ancora lungo e sta a noi trovare sempre un Allan Kardec dei nuovi tempi, della nuova epoca, per far sì che possiamo avere sempre la curiosità, la passione, scoprire, codificare, andare avanti, comprendere e divulgare.
0: È molto importante. Ascoltiamo un altro apporto di, torniamo su Padre Amort al microfono di Miriam Castelli, su qual è la posizione della Chiesa. Ecco, lui entra un po' più nel merito qui, naturalmente da una visione da esorcista. Ecco.
1: Ottimo.
4: La posizione della Chiesa è che un peccato di superstizione, decisamente contrario a leggi divine scritte, addirittura scritte nella Bibbia. Quindi un peccato grave e, aggiungo io da esorcista, è una porta aperta per l'intromissione del maligno.
5: Se qualcuno avesse praticato lo spiritismo e volesse uscirne, come può farlo?
4: Smettendo subito, con tanta preghiera e, quando occorresse, anche con benedizioni, messe, uno deve riparare un peccato commesso. Aggiungo anche, penso che anche questo sia interessante saperlo, che molte volte l'azione malefica, quando c'è, e rare volte c'è, l'azione malefica del demonio, può rivelarsi anche a distanza di molti anni. Ho avuto dei casi di persone maleficiate o addirittura possedute dal demonio, poi durante l'esorcismo io interrogo il demonio e ho saputo che la causa erano state una serie di sedute spiritiche fatte per esempio 20 anni prima. Quindi le conseguenze possono anche rivelarsi a grande distanza di tempo.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, ovviamente Padre Amort è molto sensibile al maligno e quindi ha una visione naturalmente molto da esorcista, però dalle sue ricerche, dai suoi studi, dalle sue letture, ecco, il maligno si manifesta in qualche modo nella spiritualità, in questo caso anche in Kardec, oppure può essere, non banalmente, ma comunque semplificato come uno stato dell'anima?
1: Assolutamente. Allan Kardec ci spiega e ci racconta che attraverso la sua osservazione, quindi empirica, pratica, da filosofo, da pedagogista, quindi ripeto con un approccio estremamente scientifico, che lo stato della coscienza di chi è in comunicazione, quindi di chi è dall'altra parte, influenza completamente la questione. Quindi io direi che sicuramente è uno stato della coscienza, ma vorrei fare io una domanda a chi ci ascolta. Quante volte noi incontriamo qualcuno nella vita di tutti i giorni che ha un livello di coscienza e che è in grado di fare del male? Anche quello è un qualcosa che appartiene ad una forma di malvagità.
0: Sì, abbiamo però difficoltà a volte a comprendere le intenzioni cattive delle persone, almeno secondo criteri terreni.
1: Sì, abbiamo...
0: Se non si manifestano.
1: Se non si manifestano, ma l'animo umano non è sempre così puro e cristallino. Pertanto, se tu non hai avuto mai la possibilità di fare un percorso tuo interiore e hai anche delle difficoltà mentali, tutto questo tu te lo riporti dall'altra parte. Papa Wojtyla dice... c'è una coscienza dall'altra parte e io credo che nel momento in cui noi lasciamo questo corpo fisico, il bagaglio esperienziale della vita terrena noi ce lo riportiamo. Pertanto quello che forse può essere considerato come malvagio è un livello di coscienza assolutamente non evoluto, non pulito, non elaborato.
0: Chiaramente, Elisabetta Lupano, ogni religione, in questo caso le principali tre religioni monoteistiche, hanno la loro visione, la loro prospettiva di una chiave di lettura ovviamente religiosa, quindi secondo dei dettami che poi sono stati nel corso dei secoli sedimentati dai vari papi, dagli imperatori che hanno condizionato, e quindi è frutto di una serie di percorsi che sono stati per accomunare le persone sotto in questo caso la cattedra di Pietro, quindi del Vaticano. Esatto. Ascoltiamo, Elisabetta Lupano, l'ultimo apporto, l'ultimo per quanto riguarda le religioni monoteiste, di Ashur Salam, docente di storia e lingua araba, sull'aldilà per i musulmani.
13: Mm-hmm. L'uomo nasce pio e puro e deve continuare a esserlo. L'aldilà che cos'è? Il profeta ha detto dell'aldilà, nell'aldiqua, cioè sulla terra, esistono le parole. Noi nell'aldilà saremo nello stadio della massima sensibilità e purezza interiore che abbiamo raggiunto qui. Allora, se uno lavora dentro di sé per avere una sensibilità umana, per avere l'amore verso il prossimo, per essere sempre disponibile al bello, al bene, tutta questa sensibilità che crea un animo puro, la viviamo sempre nell'aldilà, senza tutto il resto che può guastarla durante l'esistenza sulla terra. Coloro che fanno del bene si vede nel loro comportamento quotidiano, si vede nella loro presenza quotidiana l'effetto del loro comportamento. Le persone cattive si vede anche sulla vita terrena l'effetto dell'inferno che vivono dentro di loro. Una mistica musulmana, una donna, ha detto una frase bellissima: «Oh mio Signore, se io ti adoro e voglio la tua vicinanza, per paura dell'inferno, ficcami dentro l'inferno. Se io ti adoro e ti amo per amore tuo, non negarmi la bellezza del tuo volto».
0: Quindi anche la principale religione
1: esattamente quello che ho detto prima.
0: Ecco. Conferma diciamo la presenza dell'aldilà, e poi secondo proprio la chiave di lettura naturalmente dell'Islam,
1: lo stato di coscienza che abbiamo nella nostra vita terrena, questa meravigliosa esperienza che possiamo compiere tutti i giorni con grande amore e grande gentilezza nei confronti del prossimo, ce lo riporteremo dall'altra parte. Quindi nel bene e nel male possiamo accorgerci di come ci muoviamo nella vita, per poi un giorno andare di là e forse congratularci con noi stessi per aver fatto qualcosa di buono, no?
0: Certo, certo. Elisabetta Lupano, dagli approfondimenti, torniamo un attimo su Allan Kardec, dagli approfondimenti che lei ha svolto, possiamo spiegare meglio perché Allan Kardec iniziò non solo a seguire l'attività dei medium, ma anche a studiare e codificare i messaggi che loro sostenevano provenissero dalla dimensione spirituale? Quale fu la leva che lo spinse a questo? Un'ispirazione, un'illuminazione, la formazione che aveva avuto da Pestalozzi, il suo maestro, suo mentore.
1: Allora, sicuramente è stato spinto da una grande curiosità e una grande passione, e io ripeto, credo che lui sia stato toccato dal mondo dello spirito nella profondità del suo animo, tanto da appassionarsi a queste seance, a queste sedute a cui lui assisteva, quindi la levitazione dei tavolini piuttosto che le sedute spiritiche. Lo faceva con una grande attenzione, con una grande dedizione e un grande amore, e quando gli fu detto che il suo nome era Allan Kardec, gli fu data anche un'informazione rispetto a qual era il compito che lui aveva in questa vita, che era quello di portare un nuovo messaggio all'umanità. Lui l'ha pienamente incarnato, quindi si è sentito responsabile di contribuire a portare qualcosa che, guardate, ancora oggi ne stiamo parlando. Raccontando e le cui basi sono ancora completamente valide per noi.
0: Lui scoprì tutto questo intorno ai 50 questo. Anni, diciamo.
1: Sì, questa... la metà vita.
0: La metà vita. E andiamo ad un altro apporto, particolarmente significativo, sempre in questo caso ripreso da Oggi 2000, quindi era una trasmissione di Radio 1, in questo caso una puntata di un po' di tempo fa, condotta da Filippo Anastasi, poi c'era anche Paolo Cremonesi e Miriam Castelli, che poi ha fatto l'intervista a Padre Amort. In questo caso c'è un episodio raccontato, ma particolarmente degno di fiducia per il personaggio che ne è al centro, e parliamo di Padre Agostino Gemelli, che è raccontato in questo caso da Padre Ulderico Pasquale Magni. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo, Elisabetta Urbano.
14: Sì. Ah, io direi che l'esempio più eclatante per me è stato quello del raccontatomi dal padre Ernetti Benedettino, docente di musica prepolifonica al Conservatorio di Venezia. No? Il 17 settembre 1952 era al laboratorio di padre Gemelli a Milano per poter fare delle esperienze di ricerche di musica. Nel momento in cui si è rotto il filo, quell'epoca c'era il filo, padre Gemelli, che era un tipo sanguigno, ha perso la pazienza e come al solito si rivolgeva a papà, dice: papà, dammi una mano. Rimette su il filo e senti papà che gli dice: ma sì che t'aiuto. Lui è rimasto costernato, ha detto: ma questo è mio papà. Ha riprovato, no? Ha riprovato e ha detto: sì, t'aiuto, testone, l'ha chiamato testone come lo chiamavo da vivo. Hanno preso l'apparecchio e l'hanno portato da Pio XII e padre Gemelli sudava freddo, mi ha detto Ernetti, perché diceva adesso...

0: della scienza, della medicina, della sanità in Italia e nel mondo cattolico praticamente. E poi parliamo di Pio XII, che disse: no padre, questo non è spiritismo, qui è un fatto di scienza che bisogna approfondire.
1: Sì.
0: Cosa ne possiamo trarre da queste
1: Che il mondo dello
0: due
1: spirito fa
0: aspetti?
1: quello che vuole, ha una sua, come dire, ha un suo modo di muoversi, ripeto, in questo caso probabilmente è una forma di metafonia, cioè l'utilizzo di apparati per poter imprintare una vibrazione che poi è stata appunto che può essere poi tradotta in parole,
0: Sì.
1: che è la capacità appunto di cogliere la vibrazione di una comunicazione che non è più udibile, ma che attraverso alcune condizioni, quindi in questo caso degli apparati, diventa di nuovo udibile. Questo accade molto spesso, ci sono tanti metafonisti qui in Italia, forse un giorno parleremo anche del nostro meraviglioso
0: Marcello
1: Marcello
0: Bacci, sì,
1: Bacci
0: di Grosseto.
1: di Grosseto, e lui ce lo spiega e ce lo insegna e ha delle testimonianze incredibili rispetto a questo. Per cui la scienza in realtà può fare qualcosa, può indagare maggiormente. Io sono certa che possiamo avere dei risultati estremamente importanti.
0: Elisabetta Lupano, voglio fare un po' come si dice, ecco, siamo in tema di
1: L'avvocato
0: padre Amo, l'avvocato del
1: del
0: diavolo,
1: diavolo
0: ecco.
1: ci sta oggi, eh?
0: Ci sta, ci sta tutta.
1: Sì.
0: Non mancano appunto gli interrogativi comunque su Allan Kardec, ecco, soprattutto sulla dottrina che ha codificato lo spiritismo e sulla sua connessione con fenomeni come le sedute spiritiche e la comunicazione con gli spiriti. Ma una persona razionalista, su quali riscontri si può basare per iniziare a valutare che vi sia qualcosa di vero nello spiritismo? Se io sono distaccato, sono lontano, non credo a questi
1: Ma
0: aspetti.
1: io penso che neanche Allan Kardec credesse, tant'è vero che lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva anche lui un'esperienza distaccata. Il suo obiettivo era quello di portare in concretezza un'informazione, codici nuovi che potessero sostenere l'evoluzione. Quindi io non dico che dobbiamo fidarci, perché ripeto, anche la fede deve avere la sua logica, ma dobbiamo iniziare ad aprire la nostra coscienza al fatto che qualcosa di invisibile può diventare visibile. E lui, ripeto, non aveva nessun dono medianico, non era il suo compito essere un mezzo, non era il suo compito essere un medium, quindi a maggior ragione possiamo comprendere che il suo approccio era totalmente scientifico. Lui ha contribuito anche a portare una nuova informazione nell'ambito dell'insegnamento in Francia, quindi era un uomo che si è occupato anche di altre cose, era un pedagogista, quindi lui ha
0: Sì.
1: contribuito in Francia a portare un nuovo metodo di studio. Un nuovo metodo di insegnamento, quindi era completamente lontano da questo mondo. Io credo che la sua missione a un certo punto si è fatta avanti, e da quel momento Allan Kardec ha colto quello che era il suo compito in questa vita.
0: Noi ci avviciniamo alla fine della puntata. E questa è stata su Allan Kardec. E torneremo in questo viaggio con altri personaggi e personalità significative, Elisabetta Lupano. E quindi niente, a lei la parola.
1: E quindi siamo alle battute finali di questa puntata su Allan Kardec, al secolo conosciuto come Hippolyte Léon-Denis Arrivé, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, conosciuto per essere stato il padre e codificatore dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale.
0: Giacinto De Caro
1: E
0: e
1: Elisabetta Lupano.
0: vi
1: Vi salutiamo,
0: salutano.
1: vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che avrà questa volta come protagonista un personaggio veramente importantissimo, che è Chico Xavier, il cui nome completo era Francisco Cândido Xavier, uno scrittore e medium questa volta. Lui era un medium
0: Sì.
1: brasiliano, celebre per la sua attività nello spiritismo cristiano con la psicografia e la scrittura automatica. Quindi andremo a guardare altri ambiti di cui oggi non abbiamo
0: Sì.
1: assolutamente parlato, estremamente interessante.
0: Grazie per averci seguito.
1: Grazie, grazie a lei e grazie a voi tutti.

blood of alcohol from the staggering count.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Buongiorno, oggi seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al medico e scrittore Mario Tobino, nato il 16 gennaio del 1910 a Lucca e scomparso nel 91. In questa seconda e ultima puntata potrete ascoltare una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Tobino del 12 dicembre dell'85, realizzata per Radio 2. Un'intervista della lunga serie dello Specchio del Cielo. Buon ascolto.

Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Pier Francesco Listri prima di un altro lunedì. Un programma della sede regionale per la Toscana a cura di Luisa Maestrini.

Mario Tobino, narratore e poeta, è nato a Viareggio nel 1910. Laureato in medicina, ha passato quasi tutta la sua vita come direttore dell'ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca. La sua prima prova di narratore fu Il figlio del farmacista nel 1942, ma il libro che ridette fama internazionale fu Il deserto della Libia, pubblicato nel 1952, storia ambientata durante la guerra d'Africa. Poi, fra le sue opere maggiori, da ricordare Le libere donne di Magliano, esperienze del manicomio di Lucca, e La brace dei Biassoli, commossa rievocazione della vita familiare. Da ricordare anche di lui una biografia di Dante, Biondo era e bello, del 1974. Tobino continua alacremente a lavorare. È considerato uno scrittore di grandi aperture fantastiche e di straordinaria bravura stilistica. Accogliamolo con il suo amato Puccini.

0: Tobino, la farmacia Tobino a Viareggio. Cosa ti ricorda? Ci sei stato dentro? Quando fu fondata? C'è ancora? Cos'è per Mario Tobino quella vecchia farmacia?
1: La mia casa, perché mio padre era farmacista a Pietrasanta. Ultimamente è accaduto che sono andato in questa farmacia di Pietrasanta, sono entrato, ero già anziano, anzi vecchio, se pronunciare questa parola non ha una certa vaga sgarbatezza, ma la realtà. Entro in questa farmacia e vedo un farmacista abbastanza anziano, è già incanutito, e invece di domandare l'aspirina o che altro, gli dico, annuncio, sono il figlio di Candido Tobino. Lei, oh, con mio grande piacere, lei è il figlio del nostro Candido, ma lo sa che lui fondò questa farmacia? E poi, con meraviglia e anche esempio verso tutti, e improvvisamente dette le dimissioni e andò via perché le suore non disinfettavano abbastanza la biancheria come lui voleva. E allora se ne partì e andò a Viareggio, comprò un piccolo stabile e mise su lì la farmacia dove in quella casa io sono nato, via Battisti, angolo via Verdi.
0: Quindi due farmacie?
1: No, la Pietrasanta si dimise, sì. Era farmacista della farmacia dell'ospedale.
0: E tu da
1: ma
0: ragazzo?
1: Il piacere che mi ha fatto entrare e questo dire subito così, dice, ce lo ricordiamo ancora, era festoso, energico. E allora io tacito, zitto, e andai alla libreria di Forte dei Marmi e trovai fortunatamente il libro Il figlio del farmacista e presi la macchina, tornai a Pietrasanta e gliel'ho detto. Si chiamava dottor Lavagnini.
0: Senti, e tu in quella farmacia da ragazzo?
1: Io ho fatto il garzone di farmacia, ma non garzone figlio del padrone. E mio padre era rigore, mi ha educato, come si può dire, severamente. Infatti un giorno mi disse, no, tu non sei un signorino, tu devi la mattina, ti metti qui, fai il tuo orario. E io spazzavo la farmacia e servivo i clienti, delle volte mi davano anche delle piccole mance, io un po' mi vergognavo, ma insomma facevo il garzone, andavo. Dice, mi lavi questa bottiglia. E mi successe anche che io corteggiavo una certa fanciulla e si chiamava, mi ricordo se non sbaglio, Campani, ne parlo con profondo rispetto, vero? E io la corteggiavo, forse la amavo, e passò di lì, davanti alla farmacia, abitava, a quel tempo i forestieri di Viareggio erano pochi, era d'estate, e la corteggiavo sulla spiaggia ed ecco che passò e io spazzavo la farmacia, raccoglievo le immondizie sul marciapiede e notai che distolse lo sguardo sopra di me e io rimasi confuso, umiliato e non andai più al bagno sole, mi ricordo, dove questa faceva i bagni. A quel tempo non era così facile come oggi.
0: Senti Mario, al di là dei ricordi di tuo padre e tua madre, cosa ti è rimasto quindi?
1: E di mio padre gli sono sempre grato della educazione severa ma nello stesso tempo molto liberale e comprensiva, perché quando feci il secondo anno di università non mi trovavo bene a Pisa, non trovavo persone con cui parlare, non che io fossi un acceso politico, ma ero giovane, desideravo conoscere e sentivo che c'era la libertà, mi ero innamorato dello scrittore Machiavelli, vero? E allora ecco che pensai che a Pisa mi uggiava troppo e dissi a mio padre, mi ricordo nel retrofarmacia in piedi, dissi babbo vorrei andare a Bologna. Lui rimase fermo così, significava darmi maggior soldi. Pensi che studierai di più? E dissi credo di sì babbo. Bene vai. E mi trovai a Bologna come un paradiso tutto, poi conobbi Cucchi, il Pasi. Insomma, per me, carissimi amici, sono due medaglie d'oro della Resistenza, vero? Sono morti tutte e due.
0: Parleremo anche di questo. Io ti ho chiesto cosa hai serbato di tuo padre e di tua madre. Di tua madre
1: e poi
0: una
1: di
0: cosa,
1: mia
0: la
1: madre,
0: so.
1: La brace di Biossoli, ho raccontato, la vedevo, ebbi questa, l'ho scritto, se non sbaglio, ebbi questa fortuna nella vita di avere una madre che io amavo, sicché vedevo la bellezza senza niente di profano. E vedevo, ci intendavamo, bastava uno sguardo. Io la obbedivo, ma non era un comando il suo, era solo un vago avvertimento, vago e profondo. E poi un bel parlare, e poi il coraggio. quando delle volte, una o due volte che mi vide preoccupato, ero intimorito, avevo paura di aver fatto male, e lei mi disse, con un sorriso che mi sono ricordato per tutta la vita, voltandosi un poco, Mario, l'hai fatto per il bene? Io mi interrogai e dissi sì, ma... E lei con un sorriso di protezione mi disse allora stai tranquillo. E mi passò ogni timore.
0: Tu veramente, Mario, come racconti nel libro, sei stato negli ultimi giorni vicino a lei?
1: Ebbi questa fortuna che mia madre era a Bezzano, io l'andai a trovare perché seppi che non stava bene e invece cominciava altro che non bene, cominciava l'agonia che fu lunga e lenta, lucidissima per 14-15 giorni. Con profonda lucidità io gli domandai quelle cose che non sapevo ancora della sua famiglia, della vita con mio padre e tutto, e lei mi rispose con una lucidità e con una serenità qualsiasi particolare, e lo zio Affeo e Don Filiberto e il signor Oppolito suo padre, al quale lei dava del lei, da principio del voi. Perché usava così in queste famiglie. E ogni particolare di Vezzano Ligure, coi contadini. Per esempio, a un certo punto gli domandavo particolari. Il tuo babbo, il signor Ippolito, perché in quella famiglia ogni tanto si usava questa... E senti, gli morì la giovane moglie presto. E allora, come dice noi, con la zia Virginia si sorrideva quando la domenica andava tutta azzimata col garofano fuori e andava a ballare. E noi non volevamo, ma insomma non ci permettavamo di fare alcun commento. Certi particolari, e perché la zia Virginia non si era sposata, dice sai c'era uno che passava sempre col bastone la mattina e la chiamava dalla strada sassosa, dalla mulattiera, e lei dietro la finestra si affacciava un momento, io la spiavo, ma però non volevo che lei mi vedesse. Insomma, tutte cose che sembrano cose, ma per me erano...
0: E scusa, Tobino, il fatto che un dialogo così segreto come quello con la madre in punto di morte tu poi l'abbia riportato in un libro.
1: Mi venne fatto di cominciare a parlare di questa cosa, di questi ricordi che avevo davanti così vivi e così che mi dominavano e mi affascinavano nello stesso tempo, e speravo di essere semplice, di dire tutto con assennatezza, innanzitutto con lucidità, in modo che un altro leggendo partecipasse, non dire che io istruissi, ma insomma avvertire gli altri quanto è potente l'amore di una madre, perché di madre ci fanno perché le donne sì, ma noi non siamo buoni a fare le creature umane, sono loro, ecco perché le donne sono anche madonne, e più che si invecchia e si penetra senza avvertirci, con Letizia dentro le chiese. A me succede che arrivo a Firenze, entro non nelle chiese famose che anzi mi disturbano tutti questi forestieri e stranieri, ma entro anche nelle chiesette, specie la mattina, e non è vero che non siano frequentate, perché vedo, mi metto lì facendo finta di pregare, una sedia, un po' con la testa un po' bassa, e ecco che arriva la donna di casa con la spesa, corre davanti all'altare dove c'è quel santo e gli parla e poi va via. E insomma, una felicità, perché gli dice, guarda che qui la mia figlia mi si sposi, ma com'è quello lì? Perché spesso è un santo particolare.
0: Ma perché in fondo entri in chiesa per far finta di pregare?
1: No, entro in chiesa...
0: No, cioè ti succede di fare questo?
1: No, perché entro, perché mi piace, insomma, perché sono stato in chiesa da ragazzo e mi sono accorto della bellezza di entrare in chiesa, proprio. È la semplice verità, insomma.
0: E tu hai detto poco fa donne, ma donne. Tobino non si è sposato. Un caso o una scelta?
1: Successe che quando era il momento che maturavo il matrimonio, verso 31-32 anni, così, 33, ecco, anzi 28-29, insomma, ecco che successe che mi arrivò la cartolina rosa e mi trovai in Libia. Dove stetti 2 anni, poi ritornai E, insomma, una piccola, non dico ferita, ma insomma mi dettero la pensione, ottava categoria, prendo 94.000 lire al mese. Quando non sento male alla zampa, dico sei uno sfruttatore dello Stato. Quando invece cammino male, allora dico accidenti, per 94.000 lire mi è toccato.
0: Senti una cosa, Mario, ma se tu ti fossi sposato avresti dovuto avere un letto a due piazze. E avresti dovuto lasciare il letto di tua madre, quello che io ho visto dove tu dormi.
1: Va bene, ma è la vita degli uomini, tanti sono i misteri del mondo, ma misterioso come l'uomo non ce n'è, non ce n'è. E avrei fatto quello che mi dettava il cuore, dai. Magari ero innamorato, non vedevo l'ora, magari ero geloso, non nascevano i figli.
0: Però in quel letto ci dormi bene.
1: Sì, quando vado al manicomio mi hanno lasciato quelle due stanzette per merito del presidente Bicocca.
0: Quanti anni hai vissuto nella stanza del manicomio?
1: Circa 40 anni, anzi l'ho contato l'altro giorno proprio allo scoccare di 40 anni.
0: Ecco, io potrei descriverla a chi non l'ha mai vista, e sono molti in Italia, anche se tutti sanno del manicomio di Maggiane di Mario Tobino, se non altro dai libri e dai film. Era una stanza non grande.
1: Due stanzette. Prima ne avevo una, poi me ne dettero un'altra generosamente.
0: Ma nella prima, diciamo, si confondeva singolarmente le opere di Dante, ti ricordi?
1: Sì,
0: con i medicinali, i campioni di medicina,
1: sì,
0: tutto
1: bravo,
0: messo
1: bravo,
0: insieme.
1: Sì, benissimo. Memoria.
0: Bene, abbiamo detto la farmacia, l'infanzia, le donne, la madre, il matrimonio. Oggi, la vecchiaia di uno scrittore, Mario, è diversa secondo te dalla vecchiaia di uno che non scrive?
1: Sì, è un po', non dico privilegiato, ma insomma il continua il suo lavoro, perché ho incontrato dei miei colleghi medici di manicomio e mi è sembrato di notare, facevo finta di non sottolineare, ma di notare il loro smarrimento, perché la mattina si alzavano, perché quelli che esercitavano, cioè per necessità ma anche per piacere del denaro, e ecco che si trovano meglio. Ma chi faceva solo il medico di manicomio la mattina rimane lì con la moglie, allora si mette a leggere, va bene,
0: non ha più matti sotto le mani,
1: no, e poi insomma non si sente come uno che non è più utile, che insomma,
0: e invece
1: un po'
0: tu no.
1: Avulso.
0: Cosa stai scrivendo, Mario? Posso fare
1: no, sai che è un segreto
0: proprio assoluto. Beh, dimmi.
1: Beh, te lo
0: cosa.
1: Voglio dire, il titolo è Le due stanzette. Le due stanzette del manicomio di Lucca.
0: Allora era avuto Fuochino, c'era
1: sì,
0: andato.
1: Sì,
0: Ed è un romanzo, posso chiedere?
1: C'è una raccolta di racconti, ma è un po' come
0: un diario.
1: Sì, che continua sempre, perché sono sempre io in queste due stanzette, vado, torno, vado a visitare l'innominato, ma poi ritorno, poi c'è il dialogo con vecchi medici di manicomio. Insomma, ho fatto il che ho potuto.
0: Ma qual è il libro a cui tieni di più?
1: Lo sai, per i libri, siccome sapevo che dovevo venire qui oggi, ieri sera ho dato un pochino di spolverata, ho detto, accidenti, se mi fa la domanda gli devo dire questo. Ma poi dopo 10 minuti ho aperto Biondo, era e bello, la vita di Dante, dico, Pola, ma allora è questo. Poi ho aperto Il deserto della Libia, ho cominciato a leggere Oscar Pildi, ma no, rispondo che è Il deserto della Libia. E sicché... E, penso che per uno che scrive, non so se posso dire,
0: tutti,
1: scrittore,
0: certo.
1: È come la madre per un figlio,
0: certo,
1: dice
0: infatti.
1: Ma cosa vuoi che...
0: Ma adesso cambiamo tema e cambiamolo con un movimento qualunque di musica. Cos'è una musica che ti piace? Un autore che ti piace?
1: Io da ragazzo, siccome quando Puccini passava davanti alla farmacia, mio padre e anche mia madre, io mi chiamo Mario Cavaradossi.
0: Ah, da lì.
1: Perché Puccini era molto amato a Viareggio, non a Lucca, perché aveva portato la moglie di un amico, eccetera, eccetera. Non gliela perdonavano, e poi non gli perdonavano anche di aver fatto quattrini con la musica. Insomma, ha detto tra di noi, non voglio dire male dei miei amati lucchesi, però sotto sotto è così. Invece Viareggini lo amavano, era già arrivato glorioso, e quando c'era mi chiamano Mimì, ma il mio nome, e poi la Tosca, e la gente piangeva.
0: Cosa vuoi?
1: Io muoio disperato.

0: Seconda manche, Mario. Questo capitolo io vorrei chiamarlo Il mare con te. Il mare, Tobino. Ma tu hai vissuto sempre il mare da terra. Non sei mai stato uomo di mare.
1: No. Uomo di mare no. Ho avuto la fortuna di fare un lungo viaggio in mare per merito di Renato Tomei, che era il figlio dell'armatore Tomei. Sua madre si chiamava Pia. Sapeva tutto di Viareggio e del mare, tant'è vero quando mi accinsi a scrivere la storia di Viareggio sulla spiaggia di là dal molo, quando mi veniva in mente qualcosa e non trovavo la spiegazione, andavo, bussavo, e ormai ero piuttosto anziano, il figlio Renato era a Roma, e lei, signora Pia, era rimasta vedova, mi è venuta a fare un'altra domanda, via, venga, venga. Allora gli domandavo, Stefano del Vescovino, che comandava la tartana Saffi, e faceva il viaggio Viareggio Civitavecchia, ci metteva la metà di un'altra tartana. Come mai si chiamava Stefano del Vescovino? Fu l'unica volta che non mi seppe rispondere, ma lei sapeva tutto, le vele, tutto, le storie dei marinari, la storia dell'Anelli. Perché io, ecco un'altra cosa piacevole che ho avuto, sono nato nel Piazzone e in piazza Cavour, la farmacia di mio padre era nel Piazzone e lì c'erano tutti i figli di marinai. Viareggio era incredibilmente diverso.
0: Ecco, ma soprattutto il tuo Mario l'ho sempre sentito come il parlare con quelli che stavano per andare a mare e che tornavano
1: quello,
0: dal mare.
1: Quello sì, infatti delle volte Truppino, Ganzù, Adriatico, cioè ragazzi che giocavano con me,
0: questi nomi così felici.
1: Perché erano i nomicchioli, cioè i nomignoli.
0: Mi dici qualcuno di questi nomicchioli che te l'ho sempre
1: sentito? Per esempio
0: sentito.
1: Ganzù, perché lo chiamavano Ganzù? Da Ganzo, da Ganzetto,
0: cioè,
1: elegantone,
0: bravo,
1: tutta con la brillantina che usava a quel tempo, vero?
0: E poi ce n'era.
1: Poi un altro si chiamava Tanacca, perché c'aveva una mentaccio, allora Tanacca, e continua a Viareggio, cioè, perché anche c'era molto tempo di meditazione, non c'erano i forestieri a quel tempo, pochi, e quindi ogni personaggio era attento, guardato, riflettuto. Questo derivava anche dalla gerarchia del mare. Io sono stato a bordo in un viaggio per me memorabile, e su questa barca che si chiamava Pia, che era la madre del mio amico Renato Tomei, si andò insieme e si fece la vita di bordo. A Genova si scaricò, i sacchi erano di, non mi ricordo, cosa pesante, di cemento, ma la gioventù, avevo 19-20 anni.
0: Quegli uomini ci sono ancora?
1: Non credo, perché nella gloria, se posso chiamarla così, della marineria di Viareggio va dal 1840 al 1920 e poi arrivò il motore. E la sapienza marinara, quelle della vele, cominciarono a essere meno considerate, non servivano più.
0: Andar di bolina.
1: Andar di bolina, caspita, perché io ho avuto poi la prima la Maria in gozzo, fatta da Viareggi, poi ho avuto lo sciabecco e poi il dinghi, e uscivo dal molo. Partivo, mi facevo svegliare da.
0: E che cosa vuol dire questo andare di bolina?
1: Andare di bolina è andare quasi controvento col fiocco, se sono due le vele o una sola, tese in modo che la barca quasi si tende, vero? È molto bello andare, perché andare all'asco è quasi in poppa, ma andare di bolina, quando uscivo per andare veniva il vento, che il maestrale veniva dalla Francia, e allora per uscire senza bordeggiare, se no mi sarei vergognato, perché poi guardavano sempre quelli del club nautico, ma io una volta con Royer uscii col tempo grosso, insomma, per inesperienza, perché Royer, che era mio collega, veniva con me e io feci il capitano, e lui non mi disse niente e io dissi, ma come, non si esce. Ci si fece svegliare alle 6:30 dall'ispettore, si andava con la macchina lì a Viareggio, ma a Club Nautica, a quel tempo si posteggiava, lasciavo la barca lì, lo sciabecco a quel tempo. E si uscì, quando fummo fuori dalle porte c'era un motopeschereccio che rientrava e si affacciò e mi disse, scusa la parolaccia, ma siete mica due bischeri? Oh ragazzi, ma qui si muore, vedi? E io guardai Royer, un po' andai ancora avanti, guardai Royer e gli dissi, ammaniamo tutto, mettiamoci i remi. Lui tac, mi aiutò a tac, con i remi piano piano. Quando arrivammo, c'era uno che teneva le barche, si chiamava Salvatore, anche lui se n'è andato dal Signore. Allora entrammo al caffè del Club Nautico e io dissi a Royer, Se ti domanda qualcuno, fai finta che noi eravamo consapevoli. Non dire che siamo stati perché eravamo incompetenti.
0: Ecco, questo che mi dici mi fa venire in mente una cosa. Quali sono, tu sei stato un po' il poeta della gente di mare toscana, quali sono i grandi sentimenti di quel tempo? La paura, per esempio?
1: Niente,
0: del mare.
1: La paura, la parola paura, come anche la parola coraggio, era rarissima, anzi quasi mai pronunciata, non si doveva fare commenti. Perché il mare era talmente insieme, misterioso, lucente, celeste, ma portava la morte. E sicché la gente di mare è sempre silenziosa, e poi c'era la gerarchia, e cioè chi faceva andare bene in bastimento intanto portava la merce e poi riportava l'equipaggio a casa. E sicché erano rispettati. Io ho visto Taccuccio, per esempio, altro soprannome, e si chiamava Benedetti, e lo chiamavano Taccuccio perché era un po' piccolo, però bravo, accidenti, coraggioso, a bordo. E ci fu il celebre, per noi, episodio, e lui era a Civitavecchia, me l'hanno raccontato nel porto di Civitavecchia, lo sapevo già. Era a Civitavecchia, c'aveva la barca, mi pare si chiamasse Frida, e vicino c'era una barca sempre a vela degli inglesi, e c'era mare grosso fuori, c'era il libeccio, era lì, a Civitavecchia c'è il porto di Nerone, poi non c'è più purtroppo, tante cose se ne sono andate, anche Nerone, bello di marmo antico. E allora ecco che mentre era il caffè, dove io sono stato, una baracchetta, e era lì, aveva dato ordine che pulissero, perché quando c'era il riposo tutti imbiancavano, pitturavano, cucivano le vele. Allora si accorse che la barca degli inglesi si preparava per uscire. Stette ancora qualche minuto in guardinghe così, poi montò a bordo, s'alzò, pagò la svelta, montò a bordo e disse: subito, mettere le vele, si parte. I marinai spaventati: ho detto che si parte. E gli inglesi erano un pochino avanti, uscirono e lui dietro. È famoso, doveva andare a Sfax, che a Via Regia lo chiamavano Sfax, laggiù, Tunisia, non so più dove, insomma dall'altra parte. E questi andavano verso Marsiglia e lui dietro. E questo succedeva verso le 11 del mattino e rimasero testa a testa. Sempre più mettevano fuori tutte e due le vele perché gli inglesi si erano accorti della gara. E tutti e due sempre più di volina, inclinati. E l'equipaggio a bordo, dopo, disse che aveva qualcuno, me l'ha raccontata poi le solite marinai che c'erano. Mi dissero anche, dottore, ero studente in medicina, mi chiamavo un dottore. Dice, sa, ora è bello, ma esserci stati. E verso, quando cominciò l'imbrunire, ecco che lui fece segno e quelli capirono, misero fuori tutte le vele di saluto e si salutarono. E lui ritornò indietro, andò a Sfax dall'altra parte. Ma questo qui è famoso perché i viareggini avevano profondo rispetto dei marinai inglesi e innanzitutto quelli della Cornovaglia.
0: Che cosa ti ha dato, Tubino, il mare?
1: Il mare, innanzitutto conoscere, perché poi tanti dopo pranzo e tante mattine andavo in darsena, vero? Ascoltavo, guardavo, perché c'è insieme la realtà e insieme c'è la fantasia, la bellezza, una barca invelata che esce, insomma. Ripeto che a quel tempo c'era la vela, oggi col motore e con tutti gli ordigni dell'ingegneria navale. Non dico che è più facile, ma più automatica. Invece c'era la sapienza.
0: La Versilia. Tu hai parlato finora della Versilia, ma la Versilia in fondo sono pochi chilometri, una striscina messa lì.
1: Non è Versilia, perché la Versilia arriva alla fossa dell'Abate.
0: Poi tutta spiaggia, niente scoglio. Voglio dire, ma cos'è sta Versilia?
1: Ora è un po' troppo popolata di case nuove.
0: E per te cos'è stata?
1: Mi viene in mente in questo momento il pittore Marcucci, quando delle volte io dal manicomio andavo a trovarlo, tutti e due forse un po' solitari, così ognuno che pensava al proprio lavoro, ecco che lo andavo a prendere, si andava a mangiare in qualche ristorante, osteria, insomma. E poi da Angelo, da insomma uno dei diversi, a quel tempo ce n'era pochi ma ci conoscevano, e poi si cominciava a passeggiare lungo la passeggiata e delle volte si andava poi allo zio Tom, e ecco che veniva l'alba con questi, invece si cominciava la bella stagione con questi ombrelloni tutti chiusi, c'era il mare, il celeste, il piatto del mare, la sabbia, un silenzio, un incanto, e insomma era un posto della meraviglia.
0: Da sabbia a sabbia, da quella della Versilia a quella del deserto, ma prima ancora un momento Puccini.

0: Tomino, la guerra. Anche qui. Io sono stato un attento lettore dei tuoi libri, anche rilettore, per dire la verità. Mi sembra che tu l'abbia vissuta e descritta più come una strana follia che come una tragedia e un'ecatombe. Mi sbaglio?
1: Preciso non so rispondere, ma questo è certo, che ero al manicomio di Gorizia, mi arrivò questa cartolina rosa e qualcuno mi spronava a chiedere visita a simulare malattie. Ma io, non so, devo parlare, l'ho scritto poi, devo parlare sinceramente. E mi risposi, sei stato durante la dittatura in silenzio col tuo popolo e vai col tuo popolo in guerra, di che cosa? E mi ricordo che arrivai a Ancona, il colonnello al quale mi presentai, colonnello medico, mi disse, arrivai con la cartolina in borghese. Ricordo che c'era un maresciallo prima davanti allo studio che faceva il difficile perché era un borghese. E allora aveva anche le emorroidi, aveva tutto un coso di gomma, era famoso. Questo lo tagliavo. E allora ecco che il colonnello mi fece, oe, anche lei, poi aggiunse, anche te, tu, insomma, perché ero da tenere. Mi chiede, mi viene a dire che è malato, che non vuole andare in guerra. E lui mi disse, vada. Dice, dove abita? Dico, sono ritornato all'ospedale, al manicomio di Ancona, dove ero prima, mi hanno subito accolto. Ce le do un giorno di tempo, venga domattina. Io uscii, è la verità, non è che mi intendiamo, ci voglia gloriare, poi non è niente di bello, né di brutto. Uscii, c'era un cortile con dei soldati, con cielo sopra. E vidi questi soldati che giocavano tra loro, insomma, scherzavano, qualcuno era di servizio. Era... Chissà cosa mi prese, mi venne una felicità. Ritornai indietro, misi sull'attenti, scattai. E quando entrai nello studio, il maresciallo mi fece un pochino come se, che ero in borghese, ma io ormai ero di nuovo ufficiale. Lo trattai, dico, lei ti accetta, sì, cosa? Aprì la porta, il signor colonnello, sono pronto a qualsiasi... E lui mi disse, lei... è destinato in Libia.
0: E ti ritrovasti in Africa?
1: No, mi disse, sì sì, aspetta, mi disse, fu molto umana, vada, lei so che di Viareggio, vada a salutare i suoi familiari e domani l'altro ritorni.
0: Ecco.
1: Signor sì. E mi trovai in Libia.
0: In Libia. Senti, chiunque vuole legge Il deserto della Libia, evidentemente, e trova. Dunque, perché questo titolo? Il deserto, cioè i granelli di sabbia o qualche cos'altro?
1: Il deserto, anche i deserti, ma il deserto era la mancanza di preparazione, di sentimenti, che ci mandarono in guerra senza essere preparati. L'umiliazione peggiore di un soldato, vedere gli altri armati e lui no. Perché quando poi all'ultimo, io ci sono stato 2 anni e qualche cosa, arrivarono dei carri armati, ma perlomeno qualcosa, e insomma, dice, ora li facciamo vedere anche noi, perché i soldati sono dei bambini, vero? Ma essere lì, l'aviazione che non funzionava, la famosa aviazione di Balbo, e invece venivano gli aviatori alla sezione di sanità, dicevano, ma che è vero nulla, abbiamo... quando andiamo in cielo alla caccia, la caccia nostra faceva 150 km, 200, e c'erano gli uragano e gli sputafuoco, non te lo voglio dire in inglese, e sai che t'andavano 300, 400, sicché li sorpassavano.
0: Senti, di Rommel, per esempio, voi cosa sentivate?
1: Rommel era, non era Rommel, Rommel. I soldati tedeschi lo amavano, lo idolatravano. E una volta che ero alla sezione di sanità, passò un uomo non molto alto. Garibaldi era 1,72, lui doveva essere 1,65, così, robusto. Passò con un'aria e si diresse a 150 km, c'era a fronte, eravamo all'assedio di Tobruk. E io ero lì con un caporale di sanità che si chiamava Ghezzi, era di Arezzo, come mi piacerebbe che ora o lui o qualche suo figlio ascoltasse le mie parole. Ghezzi, che era un bravo caporale di sanità, ed eravamo come amici, perché sai, alla guerra diventiamo così. E allora ecco che capì anche lui che era qualcuno, e dietro c'erano 2 grossi ufficiali, lui si vedevano i gradi. Gli altri invece erano colonnelli o generali che andavano a distanza 5 o 6 metri vigilanti. E si sparse la notizia, arrivò un soldato di corsa e disse, sembra che sia Rommel. Tutti i soldati a vederlo. Quando ritornò indietro, perché andò, c'era un gruppo di tedeschi che erano molto bravi, era l'assedio di Tobruk, sulla sinistra. Io ero Schifet e il Batruno.
2: Sulla sinistra c'è, si battevano, vero? E si battevano anche gli australiani, i quali venivano davanti alle nostre, buche e cose, dicevano, vediacchi italiani. Noi non è che fossimo tanto contenti, vero?
0: Ecco, Mario.
2: I bersaglieri c'erano, perché.
0: In quei tempi qua si cantava Colonnello, non voglio pane, ma voglio.
2: No,
0: che cosa volevano in realtà i soldati?
2: I soldati erano testa silenziosa e si erano rassegnati. E per esempio, i primi tempi arrivava il postino e si correva, arriva la posta. E quando eravamo davanti a Tobruk, che eravamo già stati 10, 12 mesi, 14 su 13, 14 nei deserti sirti, come armari, che cosa era passata la volontà di vivere, la rassegnazione. Ormai si deve morire. E ci guardavamo così. Sì. Delle volte mitragliavano, gli apparecchi. Non è, sì, qualcuno magari scappava, si buttava in terra, ma era venuta una rassegnazione, perché è una cosa che produce il deserto, che non si vede una donna, non si vede una casa, non si vede una colonna e non si vede un po' di verde. C'è solo questa piatta, il piatto deserto, e sopra il cielo immobile un calore di piombo fuso. E allora veniva una rassegnazione ai nostri poveri soldati, anche disarmati.
0: Questa è un po' la tua Africa. Poi però un'altra guerra tu hai sentito e vissuto, quella partigiana. Intanto ti vorrei fare una domanda che vorrebbe una risposta molto autentica, anche severa se vuoi. Cos'è stata la Resistenza, ma soprattutto cosa ne è rimasto davvero?
2: La Resistenza è stata una bella credenza. Mi ha fatto ritornare come giovane e poi ripresi contatto con alcuni di quei ragazzi che erano stati con me nell'infanzia e nell'adolescenza.
0: Per te cos'è stato, scusa?
2: Era un sogno, ma chi veniva in specie dalla guerra. Ora, dico parole grosse, rifacciamo l'Italia bella, umana, libera innanzitutto, onesta. E naturalmente è facile dire quello che è la verità, che lentamente io ho scritto dei versetti, con pena, con lunga ritrosia ci ricredemmo, rimane in noi il giglio di quell'amore. E chi ha partecipato, e ha partecipato sinceramente, come del resto tutti quelli che un pochino rischiavano, periodo bello. Insomma, si credeva agli altri. Noi non si parlava mai di politica. Delle volte si presentava qualcuno, cominciava a chiacchierare, dice: senti, porta la lettera, se vuoi partecipare devi fare qualche cosa. E era un insegnamento. Io ne ho tratto un periodo in cui si credeva, si amava e si amava precisamente la patria.
0: E
2: la patria
0: degli altri uomini. Vedi dei giovani, pensi che ci possano ancora credere, che la senta?
2: Io dico che i giovani ce ne di tante specie, come era quel tempo, perché chi ha partecipato alla guerra resistenza erano in pochi.
0: E cosa può pensare un giovane di quella resistenza di cui non trova più traccia nella realtà che viviamo?
2: Ma non trova più tracce, ma intanto oggi in Italia c'è la libertà. Insomma, possiamo dire tranquillamente queste cose. Tu mi puoi domandare e io umanamente rispondere. E poi è venuta per gli italiani una certa ricchezza, anzi assai ricchezza, e un certo studio. C'è stata questa faccenda della televisione, che tutte queste immagini che vengono donate così facilmente, ma insomma l'Italia è uno dei paesi industriali che per certe parti gareggia persino col Giappone. Io non è che sia nazionalista, ma non mi può far dispiacere. E anche in certi momenti l'Italia si è comportata per niente male. E poi vengono un pochino qua e là a riverici, vuol dire che proprio non siamo a strascinare una piccola ruoticina. Poi siamo nel centro del Mediterraneo, dobbiamo essere anche avveduti, perché poi abbiamo sempre questa faccenda del meridione. C'è un grande progresso in Italia.
0: Ecco, Tobino, la Libia, la Resistenza. E ora ti faccio una terza domanda di guerra, che mi pare vada benissimo, fatta a uno scrittore e per l'appunto che è anche psichiatra. Il rischio atomico, secondo te, lo sentiamo? Ci condiziona?
2: Delle volte io non so se è bene confessarlo. Me lo domando, sono un po' incerto, ma perché non dire tutto? Delle volte penso che questa maledetta droga
1: sia un po' sotterraneamente, furtivamente, profondamente un senso come di pericolo al quale siamo possibilità di soggiacere tutti, e allora perlomeno con la droga si sogna e si prova un intenso piacere sbagliato, ma pur sempre una voluttà, immaginando invece il futuro che può essere tragico per tutti, perché gli uomini hanno sempre fatto le guerre. Mi ricordo quando c'era il fascismo che dicevano: figurati se viene la guerra con i gas. Ehi, è venuto, e come? E quindi certo che l'atomica è un affare.
0: Apparentemente non si vede, non si sente.
1: Si preparano tutti e due i colossi, è chiaro.
0: Ecco, dico, ma tu che sei anche in fondo uno psichiatra, non ti sembra appunto che la società un pochino lo subisca il rischio atomico, lo senta, lo viva?
1: Più che altro sì, ecco, più che sente, come quando uno si innamora e non lo sa, invece è innamorato, o odia e non lo sa bene, ma invece c'è l'odio.
0: E tu vedi la droga come un possibile...
1: No, sì, delle volte ho pensato per trovare una scusante a tutti questi giovani, dai quali qui, se qualcuno mi ascolta, dico: badate che l'eroina, la peggiore strega, è peggio del diavolo nel Medioevo. Non dovete incominciare nemmeno dallo spinello, perché poi si comincia, e state attenti anche perché la timidezza, e non ve ne importa di stare a essere timidi, che vi importa, perché delle volte cominciano perché sono timidi. E poi vorrei dire alle ragazze: state attenti di non dire ai vostri ragazzi, ma insomma vai, divertiamoci, che si comincia così e poi si va a finire in una triste periodo di malanno fisico, morale, sentimentale, di intelligenza, di pensieri. E innanzitutto colpire gli spacciatori, il signor Mao Zedong, come si chiamava, e ne pulì alcuni milioncini. Insomma, se non si fa così, perché i giovani vanno educati, ma in quel che si può anche protetti. Perché sì, esiste la persuasione, ma esiste anche la punizione. La droga è un diavolo da uccidere, se è possibile.

0: l'ultimo capitolo da un inferno anche qui a un altro. Tu parlavi un minuto fa della droga, ma credo che non si possa stare con te per conoscere te se non si parla anche della follia con cui per 40 anni
1: io l'ho frequentata,
0: ecco, sei stato insieme e hai cercato di curarla. Intanto io te l'ho chiesto altre volte anche in privato, perché credo che non si sappia che cos'è la follia.
1: Sì, solo uno che è superbo, per esempio, da qualche anno è venuto fuori, si è scoperta che esiste la malattia di Alzheimer, e cioè è una malattia che ha la caratteristica di far diventare più grandi i ventricoli, eccetera. Insomma, le cellule si rattrappiscono, si inaridiscono e muoiono. E sicché ecco che quello non parla, non connette più, non vede, non riconosce i familiari. Se fosse venuto così uno che era in arresto, si chiamava, si scriveva nella cartella, arresto psicomotorio, era già anziano, perché viene alle persone sopra 50 anni di solito, sicuramente malinconia endogena, e demenza senile con malinconia, insomma, eravamo sicuri. Invece no, era la malattia di Alzheimer, perché con i mezzi moderni, eccetera. E in Italia l'aveva detto uno che si chiamava Perusini, ma al solito non era stato ascoltato.
0: Ecco, la scienza medica con gli psicofarmaci ha trovato un modo per domare alcune follie, ma per conoscerne la natura?
1: Io dico
0: cosa
1: di no,
0: si sa?
1: Però è stata una grande scoperta nel 1952. Gli autori di questa scoperta lo presentarono alla Società Psicologica di Parigi, erano Deleuze, Denniker e Arle, che stranamente sono poco citati, ma sono stati loro in Italia la loro promazzina, e in Italia si fu presentata col nome di Largattil. E quando arrivò nei manicomi successe, furono gli infermieri che si commossero più degli altri, perché cominciammo, mi capitò in quel momento che ero direttore, perché Fanner si era ammalato e aveva lasciato detto che dovevo farlo io. E io dovetti ubbidire, sicché cominciai a dare le Largattil. Cosa successe? Che per esempio nella stanza dei quattro mori al manicomio di Lucca era famoso perché i carrarini che erano piuttosto violenti, e successe che dopo 4, 5, 6, 7, 10 giorni che si distribuiva questo Largattil, un po' più dosi forte, un po' meno, perché non eravamo ancora molto pratici, anzi si faceva delle prove, ecco che scoprirono, avvertirono gli infermieri che la violenza si era attutita. E la cosa poi bella, sorprendente, che fece diventare gli infermieri un po' fraterni dei malati, è che cominciò il dialogo. E c'era il malato che diceva all'infermiere, il quale stava lì per 8 ore con loro, diceva: ma io quando sono entrato che t'ho fatto? Dice: sì, mi hai dato una botta. Ma davvero, Dio mio? Ecco, e cominciò il dialogo, e ogni giorno di più, ogni giorno di più. E poi successe, ogni volta si faceva un progresso. Quando, per la varietà, fui io, ma c'erano degli altri medici migliori di me, dissi: diamogli le chiavi per entrare e uscire. Io entrai dentro, alla vigilanza chiamai la Nella, che dire, Nella Lencioni, una bravissima malata che ancora mi lava sempre la macchina quando arrivo a Lucca. E allora gli detti la chiave, e le infermiere erano un po' stitichette, perché diceva: signor dottore, a quel tempo dicevano signor dottore, no dottore, sai. E allora: signor dottore, ma e io dissi: sono responsabile io. Nella, lei può aprire cosa per quello che crede. E fu più brava di me, fu meglio. Perché? Perché vietò che uscisse una malata al quale aveva dato il permesso. E io la mattina dopo l'infermiera mi ha detto che non deve uscire. E io dissi: ma Nella, gli davo del lei, ma come mai? Dice: se sapesse la notte cosa dice, ci penso io. Ecco i progressi, E cominciò la liberalizzazione dei manicomi, ecco. Non c'era bisogno della legge 180.
0: Ecco, tu hai dato le chiavi per aprire ai tuoi malati di mente, però tu sei un grande oppositore della legge 180.
1: Sì,
0: in due parole, cosa ha fatto e perché no?
1: Perché la legge 180 ha abbandonato i malati di mente, ha tolto la mano umana, fraterna, che era sopra di loro, portarli per mano quando attraversi la,

0: Nel 1982 Cherubino Trabucchi, direttore di Verona, disse che sono, annunciò, scrisse, riscrisse, che erano da 2 a 3 mila. Oggi, che sono passati altri 2 o 3 anni, quanti sono i morti, in dipendenza di questa legge, quante sono le vittime? Che esempio abbiamo dato di abbandonare delle persone che dovevano essere invece tenute per mano, quei tanti? Quanti sono i morti, quelli ufficiali, quelli che si sono uccisi, innanzitutto i malinconici, la suprodetta malinconia endogena, e poi quelli che hanno compiuto disgraziatamente degli omicidi, ma poi gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente, abbandonati a loro stessi e silenziosamente morti, e i familiari zitti. Perché? Perché a nessun familiare, a nessuna famiglia fa piacere che si propagandizzi che c'hanno in casa un figlio matto.
1: Perdona, tu sei uno dei pochi che continua a dire matto invece di malati,
0: sì,
1: di mente.
0: Ma questa è un'ipocrisia, perché...
1: ed è molto bello.
0: Ma insomma,
1: vorrei chiederti questo: purtroppo non si incontrano tutti i giorni dei matti di manicomio. Ci ricordi un episodio tra i mille della tua vita di psichiatra che spieghi a tutti noi cosa può essere un matto?
0: Per esempio c'era quella di Viareggio, non posso dire il nome perché non si deve, non è... che veniva ed era figlia di un ben noto calafato, che anzi, con mia gratitudine, insomma, una volta mi regalò un barco bestia fatto da lui. E dissi, ma come? E dice, no, glielo voglio che lei lo tenga per mio ricordo. Ce l'ho ancora al manicomio sopra lo scaffale. Bene, questa aveva dei periodi di mania pura, e cioè eccitamento, espansività, logorea, gli durava 15 giorni, 30, 35, 40, insomma. Quel tempo non c'erano psicofarmaci. Arrivava nel cosiddetto cortile dove c'erano dei platani, delle grandi piante, perché servivano poi d'estate per dare ombra. Niente era fatto senza senno, e anche per il risparmio, vero? Perché era denaro pubblico. Bene. Arrivava in questo, e le infermiere stavano a tempo, potevano stare sempre attenti a lui. Improvvisamente saliva sugli alberi e si lanciava da un albero un ramo all'altro, come fosse a bordo, e cantava. E allora ecco che l'infermiera Suor Maddalena mi telefonava, dice, venga, siccome che io ero di Viareggio e la conoscevo, e allora pensavano che poi arrivavo lì, e ma che lei continuava, dice, sono felice così, oh dottore, mi chiamava Tobino o Tubino, secondo come gli veniva, niente. E poi arrivava verso sera e aveva tutto il giorno volteggiato tra i rami e il cielo, era felicissimo. Poi scendeva e dopo 30-35 giorni piano piano si calmava. E dicevo, ma Dio santo, ci hai messo tutti in allarme? Dice, io? Ah sì, mi pare, ma non si ricordava granché.
1: Senti, Tobino, uno scrittore, ma la domanda è molto più seria di quanto sembri, deve essere un po' matto?
0: Insomma, si deve abbandonare senza paura, e quindi deve abbandonare e tenere in discaro, mi pare, la prudenza, la cautela, il vivere comune, e poi non interessarsi del denaro. E se non è matto è un bel barbagianni.
1: Ma io dicevo anche per raccontare certe cose.
0: Sì, sì, ci vuole, insomma, perlomeno...
1: Cos'è uno scrittore? Uno che...
0: Che innanzitutto, secondo il mio modesto avviso, confessa se stesso. Perché, per esempio, il Manzoni, e con la colonna infame, tutta la Monaca di Monza, ha sempre questo grande dibattito che aveva dentro di sé, insomma, sì, si parla dei potenti, che è stato un rivoluzionario, Don Lisandro, ma il popolo come stava? E ecco che incomincia, scendeva dalla soglia, comincia, continua, sempre così, e parla di Lucia, poi di quell'altro che fa operaiuccio, e Don Abbondio, poverino, che osate, che incontra i bravi, eccetera,
1: in realtà,
0: eccetera.
1: Era sempre lui.
0: E aveva immaginato tutto, è stato un travagliato.
1: Quindi anche tu ti sei confessato nei tuoi libri?
0: Sì, non si può fare diversamente, come ho fatto oggi davanti al mio caro per Francesco Listri.
1: Ma non hai finito, perché per chiudere io commetto una scorrettezza profonda, cioè mi approprio di una battuta che mi hai detto un po' prima che cominciassimo la trasmissione. Sono le 10 e qualcosa, gli ascoltatori ora vanno a dormire. Tu mi hai detto: io la notte sono insonne e non dormo. E allora, come regalo finale, dici cosa pensi quando non dormi.
0: E ci sono dei periodi. Per esempio, c'è stato

0: perché ogni tanto poi ci rifletto, ho delle pause. C'è stato ultimamente un periodo, un mese e mezzo fa, così, che è durato 15-20 giorni, che andavo a letto, stavo lì, e rivedevo tutte le cose dell'infanzia a Vezzano Ligure, ma come rivedesse il contadino Andrine, la piazzetta, la Garana, Corrongio, la Sargiatola, la Magra, il fiume. E rimanevo incantato e anche un po' impaurito, perché come, che ti succede? Insomma. E ecco. Mi veniva fatto qui, ma non sarei mica un po' matto.
1: Mario, per stasera almeno, buonanotte.
0: Lo spero.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo, autoritratti segreti raccolti da Pier Francesco Listri prima di un altro lunedì. Ospite in studio Mario Tobino. Tecnico del suono Elisabetta Latini, consulente musicale Mario Baseggio, realizzazione di Marisa Vanni. Un programma della sede regionale per la Toscana a cura di Luisa Maestrini.

0: is not the color of my voice. If I would sing in blue, it would drain the ocean.
1: Rai Radio Techete. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di merendine, per il ciclo Radio Techete in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Scusa, Valè, ma non ti sembra strano che una notte fanno fuori un tunisino su un peschereccio e la mattina dopo questo signor La Pecora, che è l'amante della sorella di questo tunisino?
1: Andiamo, come fa a esserci un collegamento tra i due fatti?
2: Benissimo, allora ognuno rimane sul suo. Tu cerchi di capire perché il tunisino usa un nome falso, io mi cerco le ragioni dell'ammazzatina di La Pecora e della scomparsa di Karim. E se per caso ci incostiamo per strada, facciamo finta di non conoscerci e manco ci salutiamo.
1: Come pigli subito fuoco! E poi non è detto che Bendab sia un nome falso. Può darsi anche che si chiamasse Ben Ahmed da Abbe Moussa. Faccia capire qualcosa con questi nomi arabi.
2: Io me la torno a vegana.
1: Aspetta! Che dobbiamo fare?
2: E me lo chiedi? Ma sapere per esempio chi conosceva qui a Mazara, se per caso aveva i documenti a posto, come aveva fatto te? Ma poi sono cose che ti devo dire io.
1: No, ma mi fa piacere sentirtele dire. Vieni con me.
2: Dove?
1: Da uno che conosce il tipo, Ahmed Moussa o Bendab che sia.
3: In effetti mi ero accorto di qualcosa di strano. Ieri ho chiamato a Tunisi per comunicare la disgrazia. Quando ho detto a suo padre che Ben Dahab era morto, lui si è messo a ridere. Ha detto che Ben Dahab era nella stanza accanto. Poi ha riattaccato.
1: Beh, ma che c'entra? Può essere anche un caso d'omonimia, no?
4: Sì. Senta, le dice niente il nome di Ahmed Moussa?
3: Ahmed Moussa, che c'entra Ahmed Moussa?
4: Abbiamo motivo di ritenere che Ben Dahab in realtà fosse Ahmed Moussa.
3: Che cosa?
4: Perché? Cosa sa di Ahmed Moussa?
3: Ma è un terrorista. Il nostro governo ha messo una grossa taglia su Ahmed Moussa. Ma nessuno lo conosce, nessuno ha mai visto la sua faccia. Io ho aiutato Ahmed Moussa.
4: Come la metti c'è sempre qualcosa che non quadra.
1: E cioè?
4: Lasciamo perdere come sei imbarcato. Ahmed parte da Mazara con uno scopo ben preciso che noi non conosciamo. Ora io mi domando, questo scopo lo ha rivelato al comandante e a quelli dell'equipaggio? Secondo me sì, e sono stati tutti d'accordo, perché sennò avrebbero potuto invertire la rotta e sbarcarlo.
1: Era un terrorista, può averli costretti con le armi.
4: Sì, ma in questo caso una volta a terra il comandante e l'equipaggio avrebbero parlato perché non avevano niente da perdere. Andiamo avanti. E scuso che l'intento di Ahmed fosse quello di farsi ammazzare. Ci restano due ipotesi. O voleva farsi sbarcare clandestinamente sulle coste tunisine, oppure deve andare a un incontro per un abboccamento che deve essere fatto di persona.
1: Ecco, questo mi convince di più.
4: Anche a me. Però succede un imprevisto.
1: L'intercettazione della motovedetta.
4: Esatto. Ora, qui si apre tutto un travaglio di ipotesi. Mettiamo che quelli della motovedetta non sanno che sul peschereccio ci sia Ahmed. Intimano l'altra, quelli scappano, parte una raffica.
1: Che va a colpire proprio Ahmed Moussa? Mi pare il rapporto del senatore Warren per l'omicidio Kennedy.
4: Allora senti questa. Ahmed, invece dell'uomo che deve incontrare, ne incontra un altro che lo spara.
1: Oppure incontra l'uomo che doveva incontrare, ma hanno una divergenza e quello gli spara.
4: Con la mitragliatrice di bordo.
1: Ma che dici con la mitragliatrice di bordo? Quello è capace di abbattere un aeroplano.
4: Ma siamo sicuri che fosse una motovedetta tunisina?

0: Ho visto la foto di quella donna in televisione, quella tunisina scomparsa da 3 giorni. Giovedì scorso, di mattina, verso 9:30. Sai, io vado in bicicletta, salendo da Vigata a Montelusa. All'altezza di Villa Seta, dall'altra parte della strada, c'era ferma una macchina.
1: Si ricorda che macchina era?
0: Certo, una Mercedes grigia, metallizzata. Dentro c'erano un uomo e una donna. Sembrava che si stessero baciando. Ma quando passai accanto a loro, ho avuto l'impressione che la donna guardasse verso di me, come per dirmi qualcosa. Ma l'uomo la tirò a forza con sé e l'abbracciò nuovamente.
1: E lei che fece?
0: Niente. Oggi, quando ho rivisto la foto, l'ho riconosciuta subito.
1: Va bene, io le sono grato.
0: Non ho ancora finito. Ah. E siccome quello che avevo visto non mi aveva persuaso per niente, ho preso anche il numero di targa.
1: Ah, e ce l'ha qui con sé?
0: Certo.
1: Grazie, Fazio. Io la ringrazio molto, lei è stato davvero molto utile.
0: Arrivederci
1: di nuovo. Accompagna padre Iannuzzo alla porta.
2: Pronto, questore?
1: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare col signor questore. È cosa urgente.
2: Un attimo, prego.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Signor questore, buongiorno. La chiamo per quella donna sequestrata.
2: Mi dica, Montalbano.
1: Sì, io avrei necessità di risalire al più presto da una targa al nome del proprietario della vettura.
2: Va bene.
1: Sa, mi scusi se la disturbo, ma l'ultima volta la motorizzazione ci ha fatto aspettare un mese, lei capisce?
2: Mi dia quel numero.
1: Sì. Dunque, RG 280567. 67.
2: 67, ho capito.
1: D'accordo.
2: Le farò sapere, Montalbano.
1: La ringrazio, signor questore. Arrivederla.
2: Arrivederci.
3: E se la madre fosse sparita per sempre, che fine farà?
1: Non lo so, Livia, sinceramente non lo so. Non ti ci affezionare troppo.
3: È così intelligente. Mimì oggi, quando è venuto a trovarlo, gli ha portato un puzzle di suo nipote.
1: Mimì, ancora.
3: François se n'è uscito con una cosa meravigliosa. Ha detto che i puzzle sono noiosi perché ogni pezzetto si può incastrare solo con un altro. E per fare un puzzle uno è costretto a seguire il disegno di chi li ha costruiti. Secondo lui un puzzle con più soluzioni è molto, molto più interessante.
1: Ha detto così?
3: Non è un pensiero straordinario per un bambino di quell'età.
1: Oggi sono molto precoci. Pensa che imparano da subito l'abitudine a dormire da soli.

0: Sai che anch'io ho perso la mia mamma quando ero più piccolo di te? Ho passato tante notti a piangere con la testa sotto il cuscino per non farmi sentire da mio padre.
1: Tu non eri sordo.
0: Hai ragione. Avevo mio padre.

0: che succede? Vado in casa con bambini soli?
1: No. Questo no. Te lo prometto.
2: Allo, su. Comandi, sono commissario.
3: Senti. Oh, Mimì, permetti. Guarda che ti volevo ringraziare per il padre. Sei stato veramente carino.
1: Senti una cosa. Dunque, questo è l'indirizzo di Montelusa dove sta sistemata la vecchia Isha. Hai capito bene? Adesso tu prendi una delle nostre macchine e vai da lei. La prendi e la porti a casa mia a Marinella. Le dici che ti manda lo zio Salvo, che poi sarei io. Oh, mi raccomando, niente bagagli che stasera stessa rientra a Montelusa. Hai capito?
4: Ok, per me.
1: Oh, mi raccomando, Vai.
3: Allora, signor Lopipero.
5: Lo preparo, signor commissario, lo preparo.
3: Appunto, lo preparo. Lei conosce la vedova La Pecora, quella a cui hanno ucciso...
5: E come no? Almeno 3 volte la settimana lei va a trovare a Sosoro che è malato. In viaggio ne parla sempre.
3: E l'ha vista anche giovedì della settimana scorsa?
5: Certo che l'ha vista. Ci fece anche una zuffatina.
3: Ha litigato con la signora La Pecora?
5: Sì, signore.
3: E perché?
5: Giovedì mattino pigliò il pullman delle 6:30 per fiacca. Arrivato a Cannatello, scese, dicendo a mio collega Cannizzaro che doveva tornare indietro perché si era scordata una cosa che doveva portare alla sorella. Cannizzaro, che questa cosa me la raccontò la sera stessa, mi fece scendere. Dopo 5 minuti passai io, diretto a Vegata. Mi fermai e la signora è salita sul mio pullman.
3: Perché ci fece questione?
5: Perché ci litigai? Perché non voleva pagare il biglietto. Diceva che non poteva pagare 2 biglietti per uno sbaglio. Ma io, tante persone a bordo, tanti biglietti dovevo fare.
3: Bene, la ringrazio, signor Lopipero.
5: Arrivederci, signor commissario.
3: Arrivederci. Fazio.
6: Geniale, commissario. Ma come ci è arrivato?
3: No, mi ci ha fatto pensare François, il piccirito, che giocava con un paese.
6: Ma perché l'ha fatto? Era gelosa della cameriera tunisina?
3: No, per avarizia. E per avarizia ha tirato su di sé l'attenzione di Lopipero quando avrebbe dovuto fare tutti gli sforzi per cercare di passare inosservata. Senti. Qui ci sono le chiavi di casa La Pecora. Vai lì, in salotto c'è uno scaffale a vetri con dentro piatti, tazzine e bicchieri.
6: No, un momento, commissario, e se la vedova è in casa?
3: No, non ti preoccupare, non c'è, è fuori paese. Prendi una tazzina da un servizio intero e la porti qua. Stai attento a non lasciare impronte.
6: E se la vedova si accorge che manca una tazzina?
3: Se ne possiamo fottere altamente. Ah, senti, telefona a Iacomuzzi. Gli dici che entro la giornata ho bisogno del coltello che ha ammazzato La Pecora. Se non ha uomini sufficienti per portarmelo, ci fai un salto tu.
7: È un'ora che mi state interrogando, io devo travagliare, ma che cosa volete da me? Il governo tunisino ha fatto un comunicato dove c'è detto che il tunisino l'hanno ammazzato loro, sì o no? E allora...
8: Intanto c'è una piccola contraddizione. Lei dice che l'aggressione è avvenuta nelle acque internazionali, mentre loro affermano che voi avete sconfinato.
7: Si vede che hanno sbagliato a calcolare la posizione. Noi eravamo nelle acque internazionali e quando li abbiamo visti sul radar... A nessuno venne in mente che poteva accettarsi di una motovedetta tunisina.
8: E poi?
7: Che poi c'è stato il segnale di alt e noi abbiamo pensato a un controllo della finanza e ci siamo fermati. Abbiamo sentito parlare arabo. A questo punto il tunisino che era con noi se ne andò a poppa e si accese una sigaretta. E quelli gli spararono. A quel punto siamo scappati.
3: Senta, signor Prestia, noi sappiamo che la cooperativa di cui fa parte, la Copemaz...
7: Sì.
3: La settimana scorsa le aveva fornito un altro nominativo. Lei invece scelse Bendab.
7: Ma non lo conoscevo. Quando si presentava a bordo 5 minuti prima di sappare, mi è sembrato che si trattasse di quello che mi aveva indicato la cooperativa. Sa, succede ogni giorno, si scanciano fra di loro. L'importante è che non ci siano proteste.
3: Ho capito. E quindi lei non poteva sapere che Bendab era uno dei nomi ma grossi del traffico di stupefacenti. Giusto.
7: Traffico? Ma che sta dicendo, signor commissario? Quale traffico di stupefacenti?
3: Caro signor Prestia, io voglio essere sincero, io la vedo male, la vedo molto, molto male.
7: No, mi avevano garantito che...
8: Garantito che cosa?
7: Che non avrei avuto rotture di coglione.
3: E chi glielo aveva garantito?

0: Vi ha fatto il mio nome?
1: Non proprio, commendatore. Ci ha dato un suo biglietto da visita che conservava gelosamente come una specie di garanzia, ecco.
0: Una specie di garanzia? Certo, in effetti lo è.
1: Prego?
0: Mi spiego subito. Qualche tempo fa, Sua Eccellenza il Prefetto ricevette una sollecitazione. Si trattava di dare il massimo appoggio ad un giornalista tunisino che voleva fare una delicata inchiesta tra i suoi connazionali e per questo, tra l'altro, desiderava anche imbarcarsi. Sua Eccellenza mi incaricò di occuparmene. Fu fatto il nome del comandante Prestia come persona del tutto affidabile, ma il Prestia aveva timore di trovarsi nei pasticci con l'ufficio di collocamento.
1: Tutto chiaro, commendatore. Non le rubo altro tempo, spero di non doverla disturbare ancora.
0: Lo spero anch'io.
1: Grazie.
2: Questo è stronzo o ci fa?
1: Ma tu c'hai ragione, io penso invece... Sì,
3: questorellina.
1: Io ho detto che non voglio essere...
3: No, non è per lei.
1: Ah, è per te, il tuo questore.
4: Ah, signor questore, sono Montalbano. Che succede?
5: Montalbano, in quale cacca è andato a rovistare?
4: Cacca? Perché? Che ho fatto?
5: Ieri stesso ho chiesto di controllare il numero di targa che lei mi ha dato. E lo sa che mi hanno risposto?
6: E se volevo conoscere il nome del proprietario, dovevo fare una richiesta scritta specificando i motivi della richiesta stessa.
4: E va bene, signor questore, non c'è problema. Io domani vengo da lei, racconto tutto.
3: E lei può mandare...
5: Montalbano, o lei non capisce o non vuole capire. Quel numero è blindato. La macchina appartiene ai servizi.
4: Ah. Mi perdoni. Ma ha detto al suo amico
3: di che cosa si trattava?
5: Montalbano mi prende per il culo? Come facevo a dirglielo? Che ne so io di quello che lei sta combinando?
4: Ho capito. Va bene, signor questore, io la ringrazio.
6: Buongiorno, Montalbano.
4: Arrivederla.

0: Pronto?
1: Livia, ascoltami bene e fai quello che ti dico. Io sono a Mazara e credo che il nostro telefono non sia ancora sotto controllo.
0: Cosa succede? Di cosa parli, Salvo?
1: Non discutere, non fare domande, devi solo starmi a sentire. Tra poco arriva lì Galluzzo, si riprende la vecchia e se la riporta a Montelusa. Non fatela lunga con gli addii, via François che la rivedrà presto.
2: Appena Galluzzo è andato via, telefoni a Mimì in ufficio, devi trovarlo assolutamente, dovunque sia. Gli dici che lo devi vedere subito.
1: Vedrai che si precipita. Nel frattempo tu fai una valigia con tutte le cose di François.
0: Ma cosa hai intenzione?
1: Zitta. Ascoltami. Spiega a Mimì che per ordine mio il bambino deve sparire dalla faccia della terra. Tu non domandargli dove intende portarlo, chiaro? Non devi saperlo.
2: Livia, per favore, non piangere.
0: Non piango.
1: Bene. Mi stai ascoltando?
0: Sì.
1: Allora, dopo che Mimì se n'è andato, telefoni a Fazio e gli dici che il bambino è scappato, forse per andare dietro la vecchia, non lo so, e che ti deve aiutare a cercarlo. Intanto sarò arrivato io. Ah, un'ultima cosa, telefona a Palermo, a Punta Raisi.
2: Prenotati un volo per Genova, per domani. Facciamo mezzogiorno, così trovo qualcuno che ti accompagni. D'accordo?
0: Sì.
1: Adesso devo andare. Ciao.
0: Ciao.
3: Niente.
4: A grandi linee può essere andata così. Ahmed Moussa fa organizzare una base operativa a un suo uomo, Farid. Questi ottiene l'aiuto di Kerima, la sorella di Ahmed. I due ricattano la pecora. Io sono la sua vecchia ditta come facciata. Mi segui?
5: Perfettamente.
4: Bene. Ahmed, che deve avere un incontro importante, non lo so, armi, appoggi politici per la sua organizzazione, non lo so. Comunque, viene in Italia con la copertura di qualche nostro servizio. L'incontro avviene in alto mare, ma probabilmente è un tranello, perché questo nostro servizio si è messo d'accordo con qualcuno a Tunisi.
2: Tra l'altro sono persuaso che anche Farid fosse d'accordo. Che rimano? Non credo.
5: Allora il bambino è un testimone e tu c'hai paura per lui?
2: Beh, certo. Ha riconosciuto suo zio in televisione. Potrebbe fare la stessa cosa con Farid, che sono sicuro ormai ha ucciso Kerima.
5: Ma allora che dobbiamo fare adesso?
2: Per un po' tutto ne stai buono, Valè. Io organizzo immediatamente un'azione diversiva.
5: Mondalbà, che devo dirti? Buona fortuna.
2: A te, amico mio.

0: Allora, trovato François?
1: Passate a casa sua prima di venire qua.
0: No, vengo direttamente da Mazzara, perché?
1: Mi scusi, commissario, vogliamo andare un momento nel suo ufficio?
0: Andiamo. Allora?
1: Dottore, io sbirro sono. Magari meno bravo di lei, ma sempre sbirro. Lei come fa a sapere che Pucciolillo è scappato?
0: Ma che ti piglia, Fazio? Me lo telefonò Livia a Mazzara e io gli dissi di mettersi in contatto con te.
1: Sì, commissario, ma... Vede, il fatto è che la signorina mi spiegò che cercava il mio aiuto perché non riusciva a trovarla. Comunque non si preoccupi, commissario, che io ho capito quello che lei voleva e l'ho fatto.
0: Ah sì? E che volevo?
1: Che facesse un poco di scarmazzo. Mi sono fatto ogni casa per il vicinato, ho domandato a ogni persona che incontravo. Avete visto per caso un Pucciolillo così e così? Nessuno l'ha visto, commissario, ma intanto tutti ora sanno che il Pucciolillo è scomparso.
0: Bravo, Fazio. E grazie.
1: E ora che devo fare?
0: Continua a fare il più grosso scarmazzo possibile. Telefono all'arma, a tutti i comandi provinciali, ai pompieri, a che ti pare? Descrivi il bambino e mostrati molto preoccupato. Però mi raccomando, solo telefonata e niente scritto.
1: Commissario. Ma siamo sicuri che poi non lo trovano davvero?
0: Non ti preoccupare, è in buone mani.

Per le delicate immagini concernente rapimento e probabile omicidio di donna rispondente nome Kerima Mussa, è necessario conoscere nome proprietario della vettura Mercedes con targa, prega si risponde, cortese sollecito.

0: Da quanti anni stiamo insieme?
1: 4, 5 forse.
0: 8 anni. Sono 8 anni che stiamo insieme. E ogni tanto abbiamo anche provato a parlare di sposarci. Ma non l'abbiamo mai fatto, Salvo. Perché stiamo bene così come stiamo. E forse la ragione è che vincono sempre il nostro egoismo e la nostra pigrizia.
1: Pigrizia, egoismo, ma che parole usi, Livia? Ci sono delle difficoltà oggettive che...
0: Stronzo, sempre le solite scuse! Scusa. Scusa, ma certe volte, Salvo, non sopporto più la tua ipocrisia. Almeno il tuo cinismo è più genuino. A questo punto voglio una risposta chiara. Quando riusciremo a sposarci? Allora, Salvo? Quando?
1: Livia, se dipendesse solo da me...
0: Ho capito,
1: ma no,
0: basta!
1: Aspetta!
0: Ho già preso 2 Valium per dormire. Il mio aereo parte da Palermo a mezzogiorno. Buonanotte, Salvo.
1: No, ascolta.
0: No! Te lo dico io quando ci sposeremo. Quando saremo troppo vecchi per avere figli. E non ci saremo accorti che qualcuno, Dio, chi per lui, al momento giusto, il figlio ce l'aveva mandato.

0: Commissario, è mezz'ora che provo a chiamarla. Che ha fatto? Ha staccato il telefono.
1: Perché? Che succede, Fazio?
0: Hanno trovato il cadavere di una vecchia, Villa Seta, in via Garibaldi. Galluzzo e Gallo, sono già andato.
2: È improbabile si tratti di un incidente. Le avranno spezzato l'osso del collo. Comunque saprò dire di più dopo l'autopsia. Arrivederci.

0: Commissario.
1: Commissario, oggi sono stato a Montelusa dall'amica che l'ho ospitata. Dice che non l'aveva cercata nessuno, ma si era fissata che voleva tornare a casa sua. E oggi, di prima mattina, ha preso la corriera

0: tu e Gallo tornate subito a Figata. Tra mezz'ora c'è il funerale di La Pecora. Alla fine della messa ti avvicini alla vedova e le dici di seguirti in commissariato. Se si mette a fare scenate, non ti fare scrupoli. La metti in macchina con la forza. Ci vediamo in commissariato.
1: Mi pare di aver capito che questi soldi appartengono ad una signora che lei presume morta e che erede ne sia il figlio attualmente minore.
0: Giusto.
1: Lei vorrebbe che questi soldi venissero in qualche modo vincolati e che il ragazzo ne entrasse in possesso una volta raggiunta la maggiore età.
0: Esatto.
1: Mi scusi, perché non si tiene il libretto e glielo consegna lei stesso al ragazzo quando arriva il momento?
0: E chi le dice che io tra 12 anni sia ancora vivo?
1: Già. Facciamo così. Io mi studio la cosa e ne riparliamo fra una settimana.
0: D'accordo.
1: Forse sarebbe bene farli fruttare questi soldi.
0: Sì, lo faccia lei.
1: Se riprenda il libretto, eh?
0: No, no, no, lo tenga lei, io capace che me lo perdo.
1: Ma le rilascio una ricevuta almeno.
0: Ma mi faccia il piacere. Arrivederla, signor notaio.
1: Ah, ancora una cosa, commissario.
0: Sì.
1: Perché il figlio possa ereditare questi soldi, è indispensabile la certezza della morte della madre.
0: Ah. Va bene, grazie.
2: Ciao Salvo.
0: Ciao. Oh, Mimì, e te cercavo. Dove hai portato il precipito?
2: Da mia sorella, a Calapiano.
0: Ma è un posto sicuro?
2: Sì, è sicurissimo. Loro stanno a 4 km dal paese, in una casa in campagna. E poi ci stanno i miei nipotini, uno c'è la stessa età di François. Vedrai che si trova bene.
0: Oh, Mimì, grazie.
2: No,
0: no, veramente, grazie. Calluzzo.
3: Com'è?
0: Ha mandato il fax alla motorizzazione di Roma, quello per trovare il proprietario della Mercedes?
3: Sì, signor commissario.
0: Allora mandagli subito un altro e digli, specificagli che è per l'omicidio delle due tunisine.
3: Come delle due?
0: Delle due, delle due. Aisha Aduani e Karima Moussa. Sbrigati, muoviti! Entra.
4: Che cosa devo riprendere?
0: Ah, un uomo seduto qui.
4: Sì.
0: Mi siedo?
4: Sì, a chi ci aspetti? Sì. La vedi?
0: No.
4: E invece già ti sta riprendendo.
0: Ma se non fa nessun rumore?
4: E questo è un gioiello, eh. Ora te lo spiego.
0: Sì.
4: Allora, per registrare alzi questo e schiacci questo bottone rosso.
0: Sì.
4: Per riavvolgere tiri giù questo.
0: Sì.
4: E per rivederti lo porti su.
0: Ma si rivede da qua?
4: No, devi aprire questa finestrina.
0: Ah. Mi, ma sono io. Sono venuto bene.
4: E tu un altro mestiere dovevi fare. Ora te lo spiego di nuovo.
0: No, no, no, ho capito.
4: Siamo sicuri?
0: Ti dico di sì.
5: Come una delinquente mi state trattando? Come una delinquente?
0: Avete trattato male la signora?
6: Commissario, trattandosi di un arresto, noi abbiamo...
0: E chi ha mai parlato di un arresto? C'è forse un mandato?
6: No, commissario.
0: Fazio! Gallo, puoi andare? Signora, io sono veramente dispiaciuto. Le chiedo scusa per questo spiacevole inconveniente. Io la tratterrò solo qualche minuto. Prego, si accomodi. Signora, mi corregga se sbaglio. Lei mi ha detto che la mattina dell'uccisione di suo marito, preparandosi per uscire, lei non notò niente di anormale.
5: E che cosa doveva notare?
0: Per esempio, che la porta dello studio, contrariamente alle abitudini, era chiusa. Fui io ad aprirla quando entrai a casa sua.
5: Chiusa o aperta, che imbottanzate.
0: Un'altra cosa. Quella mattina lei prese la corriera per Fiacca, però scese a Cannatello, aspettò la corriera in senso inverso e tornò a Vegata. Se l'ha dimenticata qualcosa?
5: Ce l'ha detto il bigliettaio?
0: I due bigliettai, per essere precisi.
5: Vero, avevano ragione. Solo che la cosa non capitò quella mattinata là, ma due mattinate avanti. Si sono sbagliati di giorno.
0: Questo è il coltello che ha ucciso suo marito. Viene dalla sua cucina. Lo riconosce?
5: È un coltello. Coltelli così se ne vedono tanti.
0: E questa la riconosce?
5: Ah, ecco dove era finita. L'avete presa voi?
0: Dunque è sua?
5: Cacetto che è mia. E ad azzinare lo servizio buono. E si può sapere che cosa ci vuole fare?
0: È molto semplice, signora. Mi serve per mandarla in galera.
5: Ma che è impazzito?
0: Ora le conto io come andò la storia. Quella mattina la sveglia suona, lei si alza e va in bagno. Passa davanti alla porta dello studio e la trova chiusa. Lì per lì non ci fa caso, poi ci ripensa. Va in cucina, prende quel coltello dal cassetto e lo mette nella borsa ed esce. Prende la corriera per fiacca, però scende a Cannatello. Aspetta l'altra corriera e torna a Vigata. Qui trova suo marito pronto per uscire. Discutete, animatamente. Suo marito fa per prendere l'ascensore e lo segue e lo accoltella. Poi entra nell'ascensore, va al piano terra ed esce dal portone. E questo è stato il suo colpo di fortuna, che non l'ha vista nessuno.
5: E perché lo dovevo fare? Solo perché mio marito aveva chiuso la porta dello studio?
0: No, signora. Perché dietro quella porta chiusa c'era Kerima, l'amante di suo marito.
5: Ma lei mi disse ora che io in un'altra stanza non c'è già sé.
0: Non ne ebbe bisogno. Lei venne investita da una zaffata di profumo che Kerima usava con grande abbondanza. C'era ancora nell'aria quando io trasi nello studio quel giorno.
5: Me le passa una curiosità. E secondo lei io picchinavo a ammazzare subito da femmina?
0: Perché lei ha pensato che Kerima, vedendola entrare con un coltello, si sarebbe messa a gridare. Sarebbe arrivato suo marito e l'avrebbe disarmata. Invece, facendo finta di niente, lei li avrebbe potuti sorprendere più tardi.
5: Ah. E come si spiega, ragionando con la sua testa, che a essere ammazzato fu solo mio marito?
0: Perché quando lei tornò a casa, Kerima già se n'era andata via.
5: Mi scusasse, ma dato che lei non era presente, a lei tutta sta bella storia qui che ci ha contato.
0: Le sue impronte digitali, sulla tazzina e sul coltello.
5: No, sul coltello no.
0: E perché sul coltello no?
5: La tazzina è mia e il coltello no.
0: Anche il coltello è suo?
5: No.
0: C'è una sua impronta digitale, chiarissima.
5: Non può essere.
0: Lei dice questo perché ha coltellato suo marito con i guanti che aveva messo per uscire. E difatti, l'impronta non è di quel giorno, ma del giorno prima, quando lei usò il coltello per pulizzare il pesce. Poi lo lavò e lo mise nel cassetto. L'impronta non è sul manico, ma sulla lama, proprio sull'attaccatura. Se vuole andiamo di là con Fazio, prendiamo le sue impronte digitali e le compariamo.
5: Sameretava. A morte capice. Sa voleva spassare un dommeletto con la puttana.
0: Lei mi vuole far credere che agito per gelosia? Mi dispiace, signora, non ci credo. Lei aveva già ricevuto 3 lettere anonime, avrebbe potuto sorprenderli quando voleva, all'ufficio.
5: Ne faccio ste cose io. A mio mi usavo la testa. Appena capì che saportava a casa mia, saportava, dammi casa.
0: Io credo, signora, che a lei il sangue alla testa sia andato qualche giorno prima, quando ha scoperto che suo marito aveva ritirato una grossa somma dal suo conto in banca.
5: Commissario, 300 milioni! 300 milioni, è una grandissima troia! Se non lo fermavo, tutte cose si ci pigliava. Chi due era capace, che si faceva mangiare magari a casa. A mia casa, 300 milioni, 300 milioni per la gioia! Maledetto, tutto maledetto,

0: Stasera, commissario.
1: Si è fatto aspettare. Sono il colonnello Lohengrin Pera.
2: Lohengrin. I suoi genitori devono avere molta fantasia.
1: Certamente ha capito perché sono venuto a trovarla.
3: Lei permette, colonnello, avete anticchia di fame.
1: Io gioco a carte scoperte. Forse con lei è il modo migliore. Per questo ho voluto usare quella macchina.
2: Ah, quella macchina. Interessante.
1: Sono sicuro che il suo questore gliel'ha detto che il numero della targa era blindato. Perciò sono convinto, mi corregga se sbaglio, che lei desiderava che noi si uscisse allo scoperto. E l'ho accontentata.
2: Adelina, la mia governante.
4: Sarà pure brava a cucinare, ma quando si tratta di mettere a posto... Prego, si accomodi. Prego, parli pure, io l'ascolto.
1: Lei ha mai letto gli scritti di Mussolini?
4: Sinceramente non sono tra le mie opere preferite.
1: In uno dei suoi ultimi scritti Mussolini afferma che il popolo va trattato come l'asino, con il bastone e la carota.
4: Ma dai... Anche a me non diceva la stessa cosa, lui faceva il contadino, però lui si riferiva solo all'asino. Che ci azzecca Mussolini con noi?
1: Era una metafora. I suoi fax per scoprire di chi fosse l'automobile, l'interrogatorio del comandante del peschereccio e la telefonata al capo di gabinetto del prefetto sono stati i suoi colpi di bastone per stanarci.
4: Nella carota?
1: Le dichiarazioni alla stampa dopo l'arresto della vedova La Pecora. Lì lei poteva tirarci dentro per i capelli. E invece non l'ha fatto. Con quelle dichiarazioni lei ha voluto farci sapere che è in possesso di altri elementi. Non è così?
4: C'ho un saporaccio in bocca. O forse è proprio la cassata che... non è buona.
1: Non si vuole ancora sbottonare, eh? A me la capisco. Allora vado avanti io. Sarò esplicito e breve. 2 anni fa i nostri colleghi di Tunisi ci proposero di partecipare a un'operazione molto delicata che doveva portare all'arresto di Ahmed Moussa.
4: Un momento. Ha detto arresto, ho capito bene? Mi vuole far credere che voi non sapevate...
1: Esattamente. Non sapevamo che intendessero ucciderlo. E questo è stato solo il primo dei contrattempi, se mi consente l'espressione. Facciamo un passo indietro. L'operazione ebbe inizio quando i nostri colleghi di Tunisi scoprirono che Kerima, la sorella prediletta di Ahmed, viveva da anni in Sicilia. Ahmed ignorava del tutto che Ferid, il suo braccio destro, era stato comperato dai servizi. Per cui quando Ferid gli propose i servizi di Kerima per aprire una base operativa in Sicilia, Ahmed accettò immediatamente. Come copertura fu scelta la ditta di La Pecora. L'amo era in acqua. Bisognava solo aspettare che il pesce abboccasse. Scusi. Sì, tutto bene. Sto parlando. Scusi, eh. Facendogli balenare la possibilità di trattare un grosso carico d'armi, Ferid convinse Ahmed a venire in Italia. L'incontro con il fantomatico trafficante doveva avvenire in alto mare. Ahmed arrivò a Mazara e il comandante del peschereccio, su pressione di Spadaccia, accettò di imbarcarlo.
4: Il resto lo conosco. Ma perché il comandante, dopo l'uccisione di Ahmed, non fece ritorno a Mazara? Spadaccia non l'aveva avvertito dell'agguato?
1: Ma certo. Il prezzo del passaggio erano i soldi che Ahmed aveva con sé, 70 milioni in contanti che il comandante ha spartito con l'equipaggio. Ma anche lui non si aspettava l'omicidio. Per questo perse la testa e fece rotta su Vigata, che era il porto più vicino.
4: E così vi imbrogliò le carte. Perché altrimenti voi avreste fatto sparire il cadavere e mettere tutto a tacere, non è così?
1: Tutto quello che c'era da dire io l'ho detto. Adesso tocca a lei. Mi dica tutto quello che sa della faccenda.
4: Colonnello, lei mi ha portato in alto mare, ma io non mi scordo di quelli che sono rimasti a terra. Per esempio Farid. Viene a sapere che Ahmed è stato ammazzato e decide di partire con la seconda parte dell'operazione, e cioè a dire, eliminare tutti i testimoni. la pecora e che rima. O vuole farmi credere che non sapevate nemmeno questo?
1: Lei è libero di non crederci, ma noi non lo sapevamo.
4: Ma io ci credo. Solo che in questo caso l'idiozia mi sembra peggiore della malafede. Ma torniamo a Farid. Nell'imminenza dell'operazione ha convinto la pecora a introdurre Kerima in casa sua, facendogli intravedere una notte di folle passione. Invece a Kerima gli ha detto che bisogna controllare il vecchio nel caso gli salti in mente di denunciarli in extremis. In realtà li ha messi insieme per poterli eliminare più facilmente a cose fatte. Solo che c'è un contrattempo, come dice lei. La mattina dopo, quando la moglie della pecora se ne va, Kerima decide che è inutile rimanere lì, se ne torna a casa. Accende il televisore e scopre dal primo notiziario del mattino che Ahmed, suo fratello, è stato ammazzato. È sconvolta, ha paura, non sa che fare. Torna a casa di la pecora perché è l'unica persona con cui può confidarsi. Però lo trova morto.
1: Come fa a essere sicuro che sia tornata?
4: Perché l'ho vista io stesso. Era terrorizzata. Non poteva sapere che la pecora era stato ucciso dalla moglie. Avrà sicuramente pensato che fosse stato Farid. E così se ne torna a casa e cerca di fuggire con il bambino.
1: Devo ammettere che lei ha capito tutto prima e anche meglio di noi. Ora però io devo pregarla di riflettere.
4: Un momento. Io ho bisogno di sapere una cosa con assoluta certezza. Kerima è stata ammazzata, vero?
1: Purtroppo sì. Come le ho detto, noi non avevamo previsto.
4: Ma mi risparmi le sue giustificazioni della minchia! Qui l'unica cosa certa, l'unica cosa grave è che due donne innocenti sono state ammazzate e noi le potevamo salvare.
1: Montalbano, io capisco la sua amarezza, ma sono anche preoccupato per le conseguenze di questa spiacevole vicenda. Nella malaugurata ipotesi che queste informazioni escano da questa stanza. Io spero che lei non si offenda per l'espressione. A questo punto deve dirmi qual è il suo prezzo.
4: Il mio prezzo? Ma io costo poco. Pochissimo.
1: Ascolto.
4: Voglio che il cadavere di Kerima sia ritrovato entro domattina e che sia perfettamente identificabile.
1: Perché?
4: Cazzi miei.
1: Mi dispiace, ma non è possibile. Noi non sappiamo dove è stata sepolta.
4: Chiedetelo a Farid.
1: È tornato in Tunisia.
4: Cazzi vostri, telefonate a Tunisia, ai vostri amichetti.
1: No, la partita è chiusa. Non abbiamo nessuna convenienza a riaprirla. Chieda tutto quello che vuole, ma questo no.
4: Pazienza. Vogliamo vedere come è venuta la registrazione?
1: Quale registrazione, scusi? Montalbano, ma lei vuole scherzare? Ma nel suo stesso interesse io la scongiuro, mamma.
4: Ma tu la vedi questa? Tu la vedi questa? Se io faccio mandare in onda questo nastro, tu puoi andare a vendertene pane e panella all'angolo di una strada. Se invece mi fai ritrovare Kerima, io questo nastro lo distruggo, ti do la mia parola. E ti devi fidare per forza. Hai capito? Hai capito?

0: Pronto, Nicolò, Montalbano sono.
1: E chi altro poteva essere?
0: Scusami. Sei, hai presente quella telecamera che mi hai prestato?
1: Che hai fatto? L'hai rotta?
0: No, volevo avere un'informazione. Ma per registrare, la levetta doveva andare verso l'alto o verso il basso? Verso il basso, no?
1: Verso l'alto.
0: Ecco, appunto. Grazie, Nicolò.
2: Ma che minchia fai, Montalbano?
3: Rete Libera in trasferta, qui Nicola Zito dalle campagne di Sommatino in provincia di Caltanetta. Stamattina, in seguito a segnalazione anonima, in questo abbeveratoio abbandonato dietro le mie spalle è stato rinvenuto, come spesso accade nella nostra bella terra di Sicilia, il cadavere di una giovane donna in avanzato stato di decomposizione, chiuso dentro un sacco. Una valigia accanto al corpo ne ha consentito l'identificazione. Trattasi di una cittadina tunisina di 34 anni, ma da qualche anno residente a Vicari, Kerima Moussa. Gli ascoltatori ricorderanno che qualche tempo fa avevamo dato notizia della sua sparizione, insieme al figlio, un bambino di 5 anni di nome François, che purtroppo, o per fortuna, non è stato ancora ritrovato. Rete Libera, Nicola Zito.

Livia mia cara, so che questa lettera ti stupirà per almeno due ragioni. La prima è che tutti questi anni ti ho fatto avere di tanto in tanto solo telefonate e varie cartoline. La seconda ragione per la quale, oltre a stupirti, penso gioirai, è il suo contenuto. Devo parlarti di François. Quel nome non l'abbiamo più pronunciato, né tu né io, dopo l'ultima notte che hai trascorso a Marinella, quando mi rimproverasti di non aver capito che quel bambino poteva diventare il figlio che noi non avremmo mai avuto. Ricordi quando François scappò sulla spiaggia? Quella volta mi disse che non voleva andare a finire in un orfanotrofio. Gli risposi che non sarebbe mai accaduto e gli diedi la mia parola d'onore. L'altro ieri sono andato a trovarlo, ma accompagnato Mimì. A proposito, dovresti scrivergli per ringraziarlo della sua generosa amicizia. François mi ha abbracciato forte e poi, guardandomi con gli occhi lucidi ma senza piangere, non credo che sia un bambino che piange facilmente, non mi ha rivolto la domanda che temevo, cioè se avessi notizie di Kerima, della madre. Ha detto invece a bassa voce: portami da Livia. Mi rendo conto che sto sfiorando il patetico e cambio subito il registro. Agli occhi della legge, François è un orfano che non esiste, perché la sua nascita non è stata registrata né in Sicilia né in Tunisia. Il giudice dei minori di Montelusa mi ha spiegato che per il momento l'adozione da parte di una donna non sposata praticamente è impossibile. Secondo lui la cosa migliore da fare per abbreviare i tempi sarebbe che noi due ci sposassimo. Quindi, prepara le carte. Ti bacio e ti abbraccio. Salvo.

commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Techetè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra, alla Coruña, e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre ed il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
2: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
3: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato una esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga per Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì, in De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello, in Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
1: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto, come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma un artista poliedrico, ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Beh, il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti, che credo i più alti della sua produzione, perché sta traslaborando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Ciurlionis, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o Inoppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà col futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma i
0: Sì,
1: crolli sono. Ma
0: assolutamente.
1: lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e
0: Sì.
1: quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e
0: Versatile.
1: quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo,
0: Sì.
1: che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche l'Echidico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti. Ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso, perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio. Tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in quel
0: Sì.
1: momento, cioè il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia a un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu, Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana. Tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che l'altra metafora, che è di Adriano Tirghier in proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questo,
0: Sì,
1: questa
0: scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che oggi, Andy Warhol. Andy Warhol è il classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fungeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo, che è un processo morale, a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro, Epstein, forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi, queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica, da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come l'ha fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. La qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto al fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima, non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui, soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che... ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista, è un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso, però quando si mostrava Guernica si vedeva, questa è una grande illustrazione, e da lì arriva Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinte di propaganda, e quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna, ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta, però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo quadro?
1: Interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento, ma dal punto di vista formale è talmente voluto nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci quel momento della storia. Una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo hic et nunc, questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e allarga le braccia, abbandona il fucile. Che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi, evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi insomma, è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti ginostrada. Insomma, quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
2: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti, nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di De Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione, del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade, che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto, autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata del mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh, non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock. Quindi Pollock, la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore. Quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale, è psicoanalitica, è di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi e ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, cioè una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma, e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati,

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. E la mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare ad Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative, fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma c'è una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiamo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini, che saranno l'omaggio più importante che dobbiamo fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Esatto. Signori, si comincia. Questa è la storia del Grande Torino. Il 3 dicembre del 1906 venne fondato il Football Club Torino. Queste le poche ma significative parole che furono impresse nell'articolo 1 dello Statuto e Regolamento Societario. È costituita in Torino sotto il nome di Football Club Torino, una società avente per iscopo la pratica di tutti gli sport e segnatamente quello del football o giuoco calcio. Da quel momento nella città della Mole nacquero numerose altre società, così nel 1894 al panorama calcistico locale presero parte anche il Football Club Torinese e la Società Ginnastica Torinese. Il 3 dicembre 1906, presso la birreria Voigt di via Pietro Micca, angolo via Botero, l'ex dirigente juventino Alfred Dick, insieme ad altri imprenditori e commercianti in contrasto con la società bianconera, propose ai dirigenti e ai calciatori del Torinese, in crisi finanziaria, di fondare una nuova società. Poco prima della mezzanotte, Hans Schönbrödd venne proclamato presidente del neonato Football Club Torino. La prima partita venne disputata il 16 dicembre 1906 a Vercelli proprio contro la Pro. I Granata, che in realtà in quella prima partita vestivano ancora la vecchia divisa arancionera del Torinese, si imposero per 3-1. A partire dal campionato del 1907 il Toro scese ufficialmente in campo. A dominare la scena di quel periodo erano il Genoa, il cui palmarès poteva vantare già 6 scudetti, il Milan, con 2 tricolori, e la Juventus, con un titolo. Fu proprio contro quest'ultima squadra l'esordio stagionale dei Granata che il 13 gennaio 1907 affrontarono i bianconeri al Motovelodromo Umberto I e si imposero con il risultato di 2-1. Il campionato 1908 costituì una pausa forzata per molte società. I Granata parteciparono allora ad altri tornei minori come l'ambita Coppa d'Apple. Il Toro riuscì ad aggiudicarsela superando la Pro Vercelli con il risultato di 5-2. Con il campionato del 1909 il Torino tornò a competere per lo scudetto partecipando al consueto girone eliminatorio piemontese. Si scontrò nuovamente con la Juventus collezionando una vittoria ma anche una sconfitta che lo obbligò a disputare un ulteriore spareggio dal quale ne uscì vincitore per 1-0. I Granata vennero in seguito eliminati dalla Pro Vercelli che vinse il torneo per la seconda volta consecutiva. A partire dal 1920 all'allora presidente Giovanni II succedette Luigi Paissa. I successivi 3 campionati furono segnati dal trionfo della Pro Vercelli. Episodio degno di nota fu l'arrivo nel 1912 del tecnico Vittorio Pozzo. Con lui il Toro partecipò nel 1914 ad una tournée transoceanica in Sud America collezionando 6 vittorie su 6 partite giocate ed affrontando squadre del calibro del Corinthians e della nazionale argentina. Lo stesso anno segnò inoltre l'addio al calcio giocato di Fritz Bollinger, socio fondatore della squadra e suo primo capitano. Con l'inizio della Grande Guerra venne sospeso anche il campionato di calcio e questa decisione causerà la prima di una lunga serie di beffe del destino. Il campionato 1914-1915 venne infatti sospeso ad una giornata dal termine, con il Genoa che era in testa al girone finale dell'Italia settentrionale dichiarato successivamente campione. Nulla da eccepire, viste le cause di forza maggiore, un peccato solo per i Granata che, secondi a 2 lunghezze dalla capolista, nell'ultima partita avrebbero avuto l'occasione di incontrare proprio i genovesi battuti nella gara d'andata per 6-1. La stagione 1920-1921 vide il Torino impegnato nel girone A piemontese, i Granata si classificarono primi a pari merito con il Novara ed in seguito allo spareggio finale vinto con questi poterono accedere al girone C delle semifinali. Il Toro terminò il girone sì in prima posizione ma nuovamente pari merito con un'altra squadra, il Legnano. Tuttavia nel memorabile spareggio non uscì alcun vincitore ed entrambe le squadre furono eliminate, consentendo così che lo scudetto potesse essere assegnato alla Pro Vercelli. Vi starete chiedendo come sia possibile, vero? Beh, sappiate che quell'ennesimo spareggio resterà davvero memorabile nella storia del calcio. La partita venne giocata il 26 giugno 1921 in campo neutro e le cronache dell'epoca parlano di un clima particolarmente torrido. I tempi regolamentari terminarono con il punteggio di 1-1 ed in base al regolamento che prevedeva tempi supplementari a oltranza vennero disputati ben 2 tempi extra da 30 minuti. Ne venne iniziato anche un terzo, interrotto però all'ottavo minuto di gioco dagli stessi calciatori che, stremati, decisero di non proseguire più e rifiutarono anche l'ipotesi di rinvio, squalificando così le rispettive squadre. La stagione 1924-1925 iniziò con vari cambi ai vertici dirigenziali. L'allora presidente Giuseppe Bevione lasciò il posto al conte Enrico Marone Cinzano, mentre in panchina arrivò il tedesco Peter Farmer. Il campionato non fu particolarmente brillante per i Granata, i quali terminarono in sesta posizione di girone A della Lega Nord. La stagione successiva vide il conte Marone Cinzano portare a termine due importanti colpi di mercato, facendo arrivare a Torino Adolfo Baloncieri e Giulio Libonatti. Il campo di gioco inoltre si spostò al motovelodromo di Corso Casale. Il campionato 26-27 fu il primo organizzato a livello nazionale, due unici gironi con squadre che provenivano da nord e da sud. Il conte Marone Cinzano esordì anche questa stagione con un acquisto di alto livello, assicurando alla squadra granata Gino Rossetti, il quale insieme a Baloncieri e Libonatti costituirà il cosiddetto trio delle meraviglie. Il 17 ottobre 1926 accade un altro evento storico per i Granata. La squadra torinese infatti esordì la prima in casa nello stadio Filadelfia, voluto proprio dal presidente Marone Cinzano, travolgendo la Fortitudo Roma per 4-0. Il Toro terminò il girone B in testa con 26 punti, potendo dunque accedere al girone finale che concluse in prima posizione, aggiudicandosi il suo primo scudetto, grazie soprattutto al trio Baloncieri-Libonatti-Rossetti, autore di oltre 70 gol. La festa granata venne tuttavia interrotta da uno scandalo che coinvolse proprio la squadra torinese, il cosiddetto caso Alemandi, secondo il quale alcuni dirigenti del Torino avrebbero corrotto il giocatore della Juventus Alemandi nella partita del 5 giugno 1927, invalidando dunque lo scudetto, il quale non verrà più riassegnato. Nella stagione 1927-1928 il Torino era guidato dall'allenatore Toni Carnielli, il quale poté fare affidamento sul consolidato trio delle meraviglie. Nonostante condizionato dalla clamorosa vicenda della stagione precedente, il Torino riuscì a concludere non solo il girone A in prima posizione, ma anche a vincere il girone finale, laureandosi finalmente campione d'Italia con 111 gol totali. Anche nella stagione 31-32 vi furono variazioni in dirigenza granata. Ad assumere le redini della società fu Vittorio Gervasio, mentre Adolfo Baloncieri e Giuseppe Aliberti assunsero il ruolo in panchina. L'allenatore e giocatore Baloncieri si dovette accontentare di soli due gol. La novità in formazione fu Mario Bo, giovane centrocampista prodotto del vivaio torinese e destinato a vestire la maglia granata per molte stagioni. Gli anni 30 furono particolarmente movimentati in società granata. Il campionato 32-33 vide l'arrivo di un nuovo presidente, Giovanni Mossetto, e di un nuovo allenatore, Francesco Hansel. La mancanza più illustre nella formazione del Toro fu sicuramente quella di Baloncieri, il quale disse addio al calcio giocato. Il campionato 29-30 segnò un punto di svolta per il calcio italiano. Nacquero un unico girone da 18 partecipanti, denominato Divisione Nazionale Serie A, ed un unico girone da 18 squadre, denominato Divisione Nazionale Serie B. La stagione 35-36 esordì con un nuovo cambio al vertice. Giovan Battista Cuniberti divenne il nuovo presidente della società granata. La formazione venne rinforzata dall'arrivo del giovane Cesare Gallea, proveniente dal vivaio granata e destinato a vestire la maglia del Toro per numerose stagioni. Il Toro, dopo una serie di stagioni negative, tornò ai vertici del calcio italiano, riuscendo a piazzarsi terzo in campionato ed a vincere la prima edizione della Coppa Italia, sconfiggendo nella finale di Genova l'Alessandria 5-1. Arrivarono dunque gli anni 40 e con essi un nuovo uomo alla guida del Torino, un uomo che da subito farà intuire con carisma e personalità le proprie intenzioni, Ferruccio Novo. Industriale, ex calciatore del Torino e fratello di Mario, acceso tifoso granata, Ferruccio Novo divenne il presidente del Torino nel 1939. Uomo di classe, cresciuto al collegio San Giuseppe, aveva in mente di trasferire le sue abilità imprenditoriali nel calcio. Disse, pare, ad un amico: 4 anni al massimo e torneremo allo scudetto. Queste parole resteranno impresse nella memoria di tutti, risuonando ancora oggi come una vera e propria profezia. Stiamo per assistere alla nascita del grande Torino. Il primo acquisto fu il 18enne Franco Ossola per 55.000 lire dal Varese. Era un centrocampista veloce e con grande tecnica. La stagione 39-40 fu di transizione. Dopo un buon inizio, il Torino subì 3 sconfitte consecutive, di cui una dalla Juventus di Guglielmo Gabetto, un nome che tornerà presto di attualità. L'estate del 41 fu invece decisiva. Ferruccio Novo portò al Toro gli attaccanti bianconeri Felice Placido Borel e Guglielmo Gabetto. Arrivarono le ali, Romeo Menti e Pietro Ferraris. Per Gabetto si trattò in realtà di un ritorno. Lui era un ex Ballon Boys. Dal Brescia arrivò il giovane difensore Mario Rigamonti per 18.000 lire. In panchina tornò Kutik al posto di Carnielli per un Toro improntato all'attacco. Il Toro non partì forte, ma verso la metà del campionato iniziò ad ingranare. La sconfitta per 3-1 con il Venezia fu l'occasione per Novo di continuare il grande progetto, facendo arrivare 2 fondamentali pedine per il futuro, Valentino Mazzola ed Ezio Loic. Costo totale dell'operazione 1.200.000 lire, una cifra immensa per l'epoca. Loic era una classica mezzala, mentre il lombardo Mazzola regista, uomo assist e capitano vincente. Era lui a comandare in campo e fuori i ragazzi di Novo, bastava un suo cenno per cambiare l'atteggiamento. Entrò nella storia il suo rimboccarsi le maniche nel famoso quarto d'ora granata. Lo scudetto andò alla Roma, il primo della sua storia, con il Torino che chiuse al secondo posto. L'arrivo di Giuseppe Grezar dalla Triestina per 250.000 lire consegnò a Capitan Mazzola un mediano instancabile. La stagione iniziò con una vittoria nel derby contro la Juventus per 5-2. Marcatori Menti, Ferraris, Loic, Mazzola. Anche al ritorno i bianconeri si dovettero arrendere per 3-0 a quella che stava per diventare una squadra leggendaria. Il Torino vinse il suo secondo scudetto, lasciò la squadra invece Osvaldo Ferrini, bandiera granata negli anni addietro. La formazione tipo era Bodoira, Piacentini, Ferrini, Gallea, Elena, Grezar, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo. In Coppa Italia arrivò il bis grazie alla vittoria finale per 4-0 sul Venezia. Nella stagione 43-44 l'Italia dilaniata dalla guerra era divisa in 2. Questo non permise il regolare svolgimento del torneo, venne organizzato il campionato di guerra Alta Italia, senza lo scudetto in palio. Al Toro, che cambiò denominazione in Torino Fiat, evitando ai calciatori la chiamata alle armi facendo loro passare per operai della fabbrica, arrivò Silvio Piola. Menti era al Milan, Grezar partecipò al torneo Giuliano. Il Toro vinse comunque il suo girone approdando alla fase finale a 3 con Venezia e Vigili del Fuoco Spezia. I granata persero contro quest'ultimi spianandogli la strada verso la vittoria. L'Italia liberata venne ancora divisa in 2 campionati, Alta Italia e Centro-Sud. Novo, dopo aver acquistato giocatori per il reparto offensivo, si concentrò sulla difesa. Arrivarono il portiere Bagi Gallupo dal Savona ed i terzini Maroso e Ballarin. Per aggiudicarsi quest'ultimo, Novo sborsò 1.500.000 di lire, soffiandolo all'Inter e al Bologna. Il grande Torino si poteva ormai dire completo. Arrivò anche il mediano Castigliano per 600.000 lire, autore di 20 gol alla prima stagione in granata. L'inizio della stagione non fu dei migliori, con il Toro sconfitto nel derby per mano dell'ex Piola. Fu l'unico passo falso. Alla prima giornata i granata segnarono 6 gol in 30 minuti alla Roma. La partita terminò poi 7-0 per i piemontesi. Arrivarono poi 4 vittorie consecutive senza subire alcun gol, fino al derby d'andata, dove fu ancora Piola a condannare il Toro segnando sul rigore. Al ritorno, nella partita decisiva per lo scudetto, furono i granata a vincere il derby per 1-0 con gol di Gabetto. All'ultima giornata la Juventus venne bloccata dal Napoli sull'1-1, mentre il Torino superò per 9-1 la Pro Livorno, vincendo il terzo scudetto. Bagi Gallupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo, questi gli 11 delle meraviglie. Nella stagione 46-47 tornò il girone unico con 20 squadre ed il Toro fu assoluto protagonista. Arrivarono altri rinforzi come Francesco Rosetta, Danilo Martelli ed il portiere di riserva Dante Piani. Il Toro partì subito forte con 6 vittorie consecutive. Anche il Bologna, che all'ottava giornata ancora non aveva subito reti, fu costretto a soccombere al Philadelphia con le reti di Castigliano, Ossola, Ferraris e Loic. Nel girone di ritorno il Toro raccolse 34 dei 38 punti possibili, andando dritto verso la vittoria del quarto scudetto. Nella stagione successiva il campionato fu caratterizzato dalla presenza di 21 squadre. Rientrò dopo le persecuzioni razziali il tecnico Egri Erbstein. Novo portò in granata Sauro Tomà come vice Maroso. Il Toro concluse molte partite in goleada, 7 gol alla Roma e alla Salernitana, 6 alla Triestina e 5 all'Inter. I derby invece terminarono entrambi 1-1. La Juventus finì seconda a 16 punti dai granata, un distacco record. Anche i 125 gol segnati, 50 in più di Milan e Juve, resteranno certamente nelle memorie dei tifosi granata. Il Torino vinse così il suo quarto scudetto consecutivo, il quinto complessivamente. Sulla scia dell'entusiasmo si arrivò dunque alla stagione 48-49 quando la squadra subì qualche modifica. Ferraris II passò al Novara e venne rimpiazzato nel ruolo da Ossola. Novo decise inoltre di aggiungere alla rosa il portiere Dino Ballarin, fratello di Aldo, il terzino Pietro Operto ed il mediano Rubens Fadini. Al termine del girone d'andata, il Torino conduceva con il Genoa, seguito in classifica dall'Inter ed il Milan. Nel girone di ritorno i granata cambiarono passo, sconfissero la Juve nel derby per 3-1, ma qualche pareggio di troppo ridusse la distanza dalle inseguitrici. L'incontro decisivo si giocò a Milano contro l'Inter, ma per celebrare la carriera di Francisco José Ferreira, il Torino fu chiamato a disputare un amichevole contro il Benfica. Il Toro conduceva con 4 punti a 4 partite rimanenti. Domenica 1 maggio il Torino atterrò a Lisbona. Con il grande Torino erano presenti anche alcune riserve e giovani contenti di poter far parte dell'evento. Bacigalupo decise di cedere il suo posto sull'aereo e sulla panchina al fratello di Aldo, Dino Ballarin, portiere di riserva. La partita era un'amichevole celebrativa e per questo c'era un clima di festa a Lisbona. Bacigalupo, Mazzola e Gabetto furono ospiti del sindaco della capitale. La formazione era quella tipica del grande Torino: Bacigalupo, Martelli, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Mazzola, Ossola, Gabetto. Unico assente fu Maroso, sostituito da Martelli. Davanti a 40.000 spettatori, la partita terminò 4-3 per il Benfica, un risultato annunciato e grande festa fu per Ferreira. Nessuno dunque poteva neanche lontanamente immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a breve. Il 4 maggio 1949, alle 17:01, l'aereo G212 che stava riportando la squadra a Torino si schiantò tragicamente a Superga. Nessuno tra calciatori, giornalisti e membri dell'equipaggio riuscì a scampare al tragico destino. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra del Torino. Vincitrice di 5 scudetti consecutivi dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949 e che costituiva la quasi totalità della nazionale italiana. Non ebbero scampo neanche i dirigenti della squadra e gli accompagnatori, l'equipaggio e 3 noti giornalisti sportivi italiani: Renato Casalbore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo e Luigi Cavallero della Nuova Stampa. Il compito di identificare le salme fu affidato all'ex commissario tecnico della Nazionale, Vittorio Pozzo, che aveva portato quasi tutto il Torino in Nazionale.
3: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati 2 dell'equipaggio. Questa è la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalupo. E Sentimenti non sapeva che Baciga lo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta e tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà, Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava tra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di colonne per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Greta, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ostola, Rigamonti, Sube. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia.
0: A non prendere parte alla trasferta portoghese furono lo spezzino Sauro Tomà, infortunato al menisco, il portiere di riserva Renato Gandolfi, il radiocronista Nicolò Carosio, bloccato dalla cresima del figlio, Luigi Giuliano, capitano della Primavera del Toro e da poco tempo in pianta stabile in prima squadra che fu bloccato da un'influenza, l'ex CT della Nazionale, nonché giornalista Vittorio Pozzo, Tommaso Maestrelli, inviato ad aggregarsi alla squadra per l'amichevole da Valentino Mazzola pur giocando nella Roma, non prese il volo poiché non riuscì a rinnovare in tempo il passaporto, ed il presidente del Torino, Ferruccio Novo, alle prese con una broncopolmonite. Il Torino fu proclamato campione d'Italia su delibera federale, mancando 4 giornate dalla fine del campionato, in quanto capolista fino alla strage, pur non avendo raggiunto ancora la certezza matematica del titolo. Di conseguenza, il Torino terminò il campionato con la Primavera e lo stesso fecero Genoa, Fiorentina, Palermo e Sampdoria, in segno di rispetto. Ai funerali, il 6 maggio 1949, furono presenti più di 500.000 persone per rendere omaggio ai caduti. Il presidente della Federcalcio, Ottorino Barassi, alzando il trofeo e rivolgendosi a Mazzola, affermò: «Capitan Valentino, questa è la quinta Coppa, la Coppa del Torino».

Rai Radio Tekete.

0: Buonasera a tutti quanti, benvenuti a Planet Rock nell'ambito di Sogni Ultrasuoni. È Rupert che vi sta parlando dai microfoni del PT14 di Via Asiago, il palazzo della radio a Roma. 22, 42 minuti, quasi 43. Eccoci qua per bei tre quarti d'ora di musichetta micidiale, soprattutto musica dal vivo, perché questa sera, come tradizione a Planet Rock Live vedrà protagonisti i Vandals, band californiana da un bel po' di tempo in circolazione. Hanno fatto uscire da poco tempo, da un due mesi circa, il loro secondo album per la Nitro, l'etichetta Nitro. Si intitola Quickening l'album. Ne proporranno ampi stralci più altre cose divertentissime nel loro concerto, che è stato registrato lo scorso sabato 19 ottobre al Pala Lido di Milano per il Festival Punk, che poi ha avuto anche il bis il giorno dopo. Se ben vi ricordate, ne abbiamo parlato parecchio. C'erano i Good Riddance, c'erano i Vandals e c'erano i NoFX come headliner. 19 e il 20 di ottobre, molto successo hanno avuto tutti due i concerti. I Good Riddance e poi i NoFX li ascolteremo la settimana prossima. NoFX però soltanto un estratto del concerto, ci hanno concesso 5 pezzi, un quarto d'ora abbondante, non di più. I NoFX sono abbastanza ostici, non fanno video, non vogliono finire su MTV, non fanno praticamente interviste ufficiali, e comunque un quarto d'ora di concerto ce l'hanno dato, insieme con quello integrale dei Good Riddance. Questa sera concerto integrale dei Vandals, 40 minuti, come ho detto prima, divertentissimi, esponenti di quello che potrebbe chiamarsi humorcore. Sconfinano magari ogni tanto anche un po' nella goliardia, staremo a sentire. Sono veramente micidiali. Allora attenzione, i motori sono belli pronti per ascoltarci un bel concertone. I Vandals a Planet Rock, buon ascolto.
1: What's up, man? Yeah! Hey!
0: You ready?
1: We're the Vandals. We're gonna play a few songs for you tonight. This first song's called Live Fast Diarrhea, off an album called Live Fast Diarrhea.

0: now you gotta wait.
1: You all right? How you doing, buddy?

0: E Ale, anche Mary Poppins, Poga, questo fantastico delirante concerto dei Vandals, hanno fatto anche Supercalifragilistico e Spiralidoso. Cioè continuiamo ad ascoltare Vandals dal vivo, dal Palalido di Milano del 19 ottobre di quest'anno.
1: That one, and then that one. Big drum, little drum.

I feel sexy. L'amour. Love, yes. Yes, naked. Love. Nick, ooh, yeah.

You ready?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando a Laura Betti, decisamente una degli artisti più esuberanti e inafferrabili del panorama culturale italiano del secondo Novecento, attrice, cantante, regista, ideatrice e direttrice dal 1983 del Fondo Pierpaolo Pasolini, ascolteremo una conversazione con Emanuele Trevi. Trevi, critico letterario, scrittore, premio Strega nel 2021 con il romanzo Due vite, ha conosciuto la Betti lavorando da giovane al Fondo Pasolini e ha raccontato quell'esperienza non proprio serena nel libro Qualcosa di scritto, secondo classificato alla 66esima edizione dello Strega. Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, edito da Ponte alle Grazie, uscito nel 2012, racconta la sua esperienza al Fondo Pierpaolo Pasolini, creato dalla Betti a Roma prima poi di essere trasferito per volontà della stessa Betti nel 2003 presso la biblioteca della Cineteca di Bologna, dove costituì il Centro Studi Archivi Pierpaolo Pasolini, che raccoglie tutta la documentazione che faceva parte del fondo. Ci ricorda quell'esperienza che, dalla sua descrizione, non deve essere stata delle più piacevoli.
2: Insomma, è stata una grande scuola di vita. Io appartengo a una generazione alla quale chi scriveva non aveva ancora a disposizione scuole di scrittura, era una cosa un po' remota, un po' sembrava un'americanata, no?
1: Sì.
2: Non c'era nemmeno la Holden, non c'erano quelle cose lì. E quindi poi mi sono chiesto, ma quando ero un ragazzo, cosa è stato proprio attorno al mio primo libro, che poi è uscito mentre ero lì, eccetera, quali sono state delle influenze profonde, formatrici? E sicuramente per me non è tanto una questione culturale, diciamo, in senso astratto, di libri letti, eccetera, e di frequentare delle persone, quelle che mi sono sempre interessate, che sono le protagoniste dei miei libri, completamente assorbite dalla loro vocazione.
1: E Qualcosa di scritto, il titolo del suo libro, si rifà a ciò che diceva del suo ultimo romanzo, Pierpaolo Pasolini, lasciato incompiuto e poi pubblicato solo nel 92, 17 anni dopo la sua morte, Petrolio.
2: Quella definizione mi colpì molto, nel senso che corrispondeva un po' a quello che io ho sempre pensato che era la dimensione ideale della mia prosa, una dimensione di carattere non narrativo in senso puro, ma una prosa che appunto avesse in sé un elemento narrativo, un elemento di reportage, un elemento di saggismo, un elemento di memoria, diciamo un ibridismo non tanto linguistico ma proprio di generi, che mi portasse a costruire degli organismi credibili, diciamo quello che dice Truman Capote, credo che sia l'epigrafe del mio libro, no? Riversare tutto quello che si è imparato dalla scrittura in una sola opera, insomma, non dividere così quando così lo scrittore che scrive un giallo poi fa un articolo di giornale, per avere una cosa che poi nasce un po' dal giornalismo, no? Quella prosa un po' plastica, malleabile, che ha a che fare anche un po' col tempo che scorre, con le percezioni di sé, anche un po' col diarismo, che avevo sperimentato anche prima di Qualcosa di scritto. Fin da giovane.
1: Una prosa che va avanti, mi scusi, per assemblaggi più che seguendo una linea ben
2: precisa.
1: Direi
2: per montaggio, sì, per montaggio. Sì. Sono effetti di riscrittura, io sovrappongo rileggendo varie digressioni, insomma. Quindi ecco, questa definizione di Pasolini la trovo perfetta, cioè lui si ribella all'idea di sto scrivendo un romanzo e dice no, è qualcosa di scritto, cioè è una prosa che non si identifica con un genere, quindi con delle aspettative di lettori, e che comunque ha l'ambizione di risultare inaudita proprio perché non aderisce a un sistema di regole.
1: E invece, parlando di Laura Betti, lei custodiva gelosamente l'eredità di Pasolini. Quale aspetto del suo rapporto con Pasolini l'ha colpita di più durante la sua esperienza alla Fondazione?
2: Guardi, un po' lo racconto nel libro. Io ero entrato lì pensando, io sono ancora quella razza, forse per età, che non è per niente isolato dalla smartphone. Se sto in treno spio le conversazioni degli altri, cioè mi interessa il prossimo, diciamo.
1: E anche per trovare ispirazione, materiale. per i romanzi, per i libri,
2: ma
1: ovviamente.
2: Ma tante cose sono fregate poi, tante curiosità, non è che sono Balzac o Dumas che poi tesaurizzo tutto, è un'attitudine mentale, diciamo, che ha a che fare con la creatività come ha a che fare con la semplice curiosità, eh. Quindi diciamo il mio schema di interpretazione era un ragazzo, era un po' ingenuo, cioè l'infelicità dell'amore di una donna per un omosessuale. E non era quella però la diagnosi giusta, come spesso quando noi facciamo delle diagnosi approssimative e generiche perché non conosciamo il caso particolare. Il caso particolare smentisce tutte. Il caso particolare è la letteratura poi, che corrisponde alla bellezza della vita. Ed era qualcosa di diverso, cioè nel senso che studiando l'opera di Pasolini, mettendola a confronto con la mia esperienza di questo amore disperato di questa donna, ho cercato di descrivere una dissimmetria che non era appunto lo schema classico, diciamo, della donna che è innamorata dell'omosessuale. Non era questa la cosa, semmai era il fatto che Pasolini non la ricambiava, diciamo.
1: Quindi un amore impossibile, insomma.
2: Era un amore impossibile, sì, un amore romantico, impossibile, caratterizzato da anche... Ma la mia identificazione era anche con Pasolini, ecco, che poi è un personaggio che non... È uno dei pochi personaggi che ho costruito nella vita senza esperienza diretta. Quando è morto Pasolini ero un bambino, quindi sì, avevo i suoi libri, avevo soprattutto Petrolio e mi sono fatto un'idea, ecco, mi sono fatto un'idea di un tipo di affettività inconciliabile con la dedizione di Laura Betti. Non perché andasse coi ragazzi, ecco.
3: Ma questo andare in giro per le case, per le città, in cerca di momenti vissuti, mi fa poi venire in mente qualche cosa, perché allora sei costretto a sfogliare per esempio dei libri, e io sfoglio dei libri di poesia di Pierpaolo, e non si può dimenticare qualcosa che ci sta addosso proprio in questa giornata, e la ritrovo qui, e intorno a questo interno dominio della volgarità, la città che si sgretola ammucchiandosi, brasiliano, levantina, come l'espansione di una lebbra che si bea, ebbra di morte, sugli strati delle epoche umane, cristiane o greche, e allinea tempeste di caseggiati, gore di lotti color bile o vomito, senza senno né di affanno né di pace. Sradica i riposanti muri, i gomiti poetici dei vicoli, sui giardini interni i superstiti casolari dalla tinta di pomice, o topo, tra cui fichi radicchi svernano beati, i selciati striati di una grama erbette, i rioni che parevano eterni, nei loro lineamenti quasi umani, di grigio mattone o smunto cotto, tutto distrugge la volgare fiumana dei pii possessori di lotti, questi cuori di cani, questi occhi profanatori, questi turpi alunni di un Gesù corrotto nei salotti vaticani, negli oratori, nelle anticamere dei ministri, nei pulpiti, forti di un popolo di servitori, come giunto lontano dai tumulti puramente interiori del suo cuore e del paesaggio di Primule e virgulti del materno Friuli, l'usignolo dolce ardente della Chiesa Cattolica, il suo sacrilegio, ma religioso amore, non è più che un ricordo, un'ars retorica, ma è lui che è morto. Non io, d'ira, d'amore deluso, di ansia spasmodica, per una tradizione che è uccisa ogni giorno da chi se ne vuole difensore. E con lui è morta una terra arrisa da religiosa luce, col suo nitore contadino di campi e casolari. È morta una madre che è mitezza e candore, mai turbati in un tempo di solo male. Ed è morta un'epoca della nostra esistenza che in un mondo destinato a umiliare fu luce morale e resistenza.
1: Era Laura Betti che leggeva alcuni versi dalla Religione del mio tempo di Pierpaolo Pasolini nel corso del programma I luoghi della vita in onda su Radio 3 nel 2002. Emanuele Trevi. Il suo libro esplora il carattere complesso, talvolta molto contraddittorio di Laura Betti. Ritiene che fosse più una figura protettiva o una custode difficile dell'opera pasoliniana?
2: Nel senso se ha custodito efficacemente l'opera di Pasolini?
1: Sì, esattamente questo chiedevo.
2: Ma guardi, io sono stato testimone diretto del lavoro di quel fondo e devo dire che oggi non so come funziona la Cineteca di Bologna, però devo dire, per esempio, c'era, sembrano cose piccole, ma parliamo dei primi anni 90, eccetera, c'era al fondo Pasolini una moviola, un ragazzo che volesse studiare storia del cinema, eccetera, aveva degli strumenti di analisi gratuiti, era un fondo pubblico, una biblioteca. Straordinari, anche l'incoraggiamento di Laura, che dava un premio anche per tesi di laurea, ha molto incoraggiato, non si può negare. Poi, le cose sono un po' diverse, nel senso, cosa vuol dire prendersi cura dell'opera di Pasolini? Ecco, proprio in quel periodo che io lavoravo, ho visto avviarsi l'edizione di Walter City dell'opera completa, no?
1: Sì.
2: È stata dirompente. Ecco, quello è un atto di cura incontrovertibile, una rivoluzione nella percezione dello scrittore. Il mondo dell'eredità pasoliniana, è inutile dirlo, lo sanno tutti, è molto dilaniato. Pasolini è una persona che ha lasciato dietro di sé una scia di lacerazioni impressionante.
1: Una figura controversa anche Pasolini, anche la sua morte ha dato adito a infinite interpretazioni.
2: Ma guardi, mi era venuta in mente una cosa, un parallelo con uno scrittore francese, Antonin Artaud, no?
1: Sì,
2: la
1: sì,
2: più grande certo. Studiosa di Artaud, la Laura Betti di Artaud, che si chiamava Paul Thévenin, adesso lo dico scherzando, che era la persona che gli era stata vicina, aveva raccolto il suo lascito manoscritto, diceva Artaud non era pazzo, ha fatto impazzire tutti quelli che lo circondavano, compresi i suoi medici. E c'era ragione. Cioran dice una cosa che lo caratterizza anche meglio, c'è un aforisma che dice la violenza interiore è contagiosa. Cioè chi pratica una violenza interiore, cioè un desiderio di autenticità, di andare a fondo, come Pierpaolo Pasolini chiaramente mette la sua cerchia in una specie di, è come il gioco degli scacchi, no?
1: Sì.
2: Dice sei sotto scacco, no, di fronte a una persona del genere. Infatti ha lasciato una traccia memoriale profondissima. Quante sono le testimonianze su Pasolini, eh? Chiunque l'abbia conosciuto in qualunque livello della società si è ricordato di una persona. In qualche maniera queste persone catalizzano anche dentro di noi, no, il desiderio di andare a fondo. Non dobbiamo pensare all'insegnamento di Pasolini semplicemente come una serie di idee che noi ereditiamo, ma diciamo Pasolini è uno scrittore, leggere Pasolini è un'esperienza che ti mette di fronte all'idea come mi riapproprio della mia vita, e questo è un percorso individuale, non è che si può essere pasoliniani, dobbiamo tutti essere in grado di riappropriarci del contenuto di verità di un'esistenza, e questo dato che poi appunto io sono cresciuto tra persone che avevano, penso ad Enzo Siciliano, a tante persone che l'avevano conosciuto bene, no?
1: Sì, tutto un mondo, tutta un'epoca,
2: sì,
1: voglio
2: era
1: dire.
2: Era un'epoca,
1: infatti.
2: Un mondo che era parzialmente sovrapponibile, ma non del tutto, con la cerchia di Elsa Morante, perché poi lui e la Morante sono come i due fuochi di un'ellisse più che il centro di un cerchio. Per capire quell'epoca, a mio parere, bisogna vedere queste due persone, che queste due persone hanno esercitato un'influenza enorme. Oggi è inconcepibile, oggi nessuno scrittore esercita un'influenza morale di questo tipo. Pasolini e la Morante sono due incarnazioni novecentesche, moderne, laiche, del principio, diciamo, della santità, cioè l'individuo che incarna delle potenze. E la loro influenza nella società è in miniatura, è la potente influenza che hanno esercitato su una piccola cerchia. Questo è un fatto che mi interessava molto. Se tu influenzi 20 persone in quella maniera, è chiaro che poi la storia o insomma i libri, i film, perché è come una miniatura della tua potenza. E quindi io sono sempre stato molto attratto dallo studio delle cerchie di amici, no? Perché? Perché nella mia esperienza io, per esempio, sono stato molto condizionato dal fatto che il mio sapere è di tipo relazionale. Io faccio il critico letterario, mi occupo di letteratura, scrivo. Io l'80% di quello che so lo so da conversazioni, da frequentazione. Paradossalmente ci sono degli scrittori in cui lo starsene soli al tavolo è una conseguenza, una cosa necessaria, ma non è il centro della loro attività, ecco. E quindi questo è un aspetto che mi ha sempre colpito, appunto, della vita umana, cioè l'influenza che un essere umano esercita su un altro.
1: Ecco, a questo proposito, durante il suo lavoro alla Fondazione Pasolini, ha mai percepito che Laura Betti volesse proteggere lo scrittore, il regista, anche dalle interpretazioni che potevano mettere in discussione la sua figura?
2: Sì, però qui ero molto giovane, ma non ero così giovane e così ingenuo. Qua io dissentivo, perché quella protezione diventa un'altra interpretazione. Io sono per la libertà totale, non esiste un'ortodossia, esiste il buon senso dell'interpretazione letterale. Sulla base di quella ognuno può dire quello che vuole. Io sono stato contestatissimo per qualcosa di scritto. C'è gente che pensa che i servizi segreti abbiano sottratto capitoli di petrolio dal manoscritto, si sa che cosa periodicamente
1: sì.
2: Si costruisce attorno a
1: parte.
2: Per me il minimo comune denominatore tra tutti noi è di interpretare letteralmente quello che ha detto Pasolini, cioè i testi. Poi si costruiscono dei sistemi di senso, insomma. Io sono sempre stato legatissimo al mio, perché è anticomplotto.
1: Eh sì, infatti nel libro lei lo dice.
2: Sì, appunto. La parte, diciamo, forte del mio libro è un'analisi del manoscritto di Petrolio così com'è, perché avevo avuto per lungo tempo per le mani il manoscritto, insomma, una fotocopia del manoscritto, no? Quest'idea che non fosse un libro normale, no? Ma un dispositivo potente, non lineare, qualcosa di scritto veramente.
1: Appunto, sì.
2: Non un romanzo con un inizio e una fine, eccetera.
4: Il 68 di Pasolini è soprattutto Teorema, un film che ancora oggi mette i brividi. Tu recitasti il ruolo della serva Emilia in una famiglia borghese in cui i ruoli principali erano appunto la Mangano e Massimo Girotti. Che cosa ci racconti di questo film sessantottino che ebbe grandissimi problemi anche con la censura?
3: Io non lo volevo proprio fare perché non capivo, dico, questa è una roba di scemenza che gli prenda Pierpaolo, perché che cavolo c'entro io a fare la... Insomma, una figlia del popolo, lo capivo benissimo che non era una serva vera, ma era comunque, anche le sue radici erano popolane, eccetera. Dico, io non ho niente a che fare con tutto questo, dove vado a finire? Come me la recito? Fu una babele di schizzi, di rabbia, delle cose tremende. Lui interruppe, lui non voleva continuare. Ma era fatto così, e quello che voleva, voleva. Se non che anch'io un po' ero fatta così, perché non capivo perché dovevo farlo. E come va, quando si è visto che sto film comunque non partiva, perché lui diceva sempre di no, che insomma,
4: cioè lui senza di te non l'avrebbe fatto?
3: Non so se non l'avrebbe fatto, credo di sì, non l'avrebbe fatto, perché comunque ha proprio poi era fatto così, lui aveva le sue idee. Se quelle idee non le poteva realizzare, doveva proprio vedere che era impossibile. Con me lui non pensava che ci fosse nulla di impossibile, che al minimo avrebbe dato una pedata in zucca e poi se chissà cosa sarebbe successo, non lo so. Cosa sarebbe successo, perché eravamo tutti e due un po' forti, insomma, ecco, capito? Poi invece ha capito, in realtà ha ceduto lui. Questo è vero, perché ha ceduto lui, perché un bel giorno ha cercato un'altra strada e mi ha detto come e perché. Non avevo capito un cavolo, che non capivo niente, in quanto che non esisteva una possibilità di ruolo per quel personaggio, esisteva proprio quello in cui io credevo, cioè il fatto di essere quel personaggio, e che io lo ero nel modo più totale, più radicale, più estremo, per una serie di motivi che lui mi spiegava e che io ho dovuto poi riscontrare nella mia vita. Sempre io ho avuto un parallelo con quello che lui mi diceva che io in realtà ero.
1: Ed era Laura Betti, sempre nel corso del programma del 2002 I luoghi della vita, condotto da Roberto Andreotti e Federico De Melis, che ricordava il suo ruolo nel film di Pasolini Teorema, che le valse la Coppa Volpi nel 1968. Emanuele Trevi, quando collaborava al Fondo Pierpaolo Pasolini, che cosa l'ha affascinata di più di Laura Betti?
2: La rabbia, proprio l'intensità, cioè quel non essere borghese, quel non starsene al riparo facendo dei prodotti, no? Io quello è una cosa che non sopporto. Io penso che l'arte e la vita siano la stessa cosa, l'arte sia una forma di vita che noi ci formiamo. Questo non vuol dire per me che l'artista deve essere un bohemien, no? Cioè non, una persona può essere un impiegato di banca, però quello che mi ha sempre sconcertato è un'idea di lavoro intellettuale artistico separato dalla persona, no?
1: A questo proposito, a proposito della rabbia, c'è un piccolo passaggio del suo libro in cui lei ricorda un viaggio con Laura Betti in Grecia, dove si era recata per leggere delle poesie di Pasolini in occasione della traduzione proprio in greco di Petrolio, e sulla strada per Salonicco la Betti ricorda Pasolini quando diceva che per farcela davvero ci vuole la rabbia più importante del talento.
2: Devo dire che lì io ogni tanto sono stato accusato di inventarmi i miei ricordi, però c'era un testimone in quella macchina che mi ha detto sì, mi ha colpito anche a me, quindi è una cosa che mi dà particolare, perché raramente nella mia letteratura posso invocare dei testimoni, ma c'era un grande studioso di Pasolini, Massimo Fusillo, quando ha letto il libro mi ha detto sì, mi ricordo quel discorso, perché purtroppo io per il tipo di libri che faccio avrei dovuto tenere un diario nella vita, invece poi mi metto là e mi cerco di ricordarmi, insomma, in buona fede, ma lei mi diceva tu sei un paraculo, sei un borghese, però forse nella vita ce la farai, come in realtà mi stava cominciando a succedere, perché io quando lavoravo con lei era uscito il mio primo libro, aveva avuto un certo successo e quindi volevo entrare anch'io nella festa, no?
1: Degli scrittori, degli intellettuali.
2: Noi siamo fin troppo naturalmente orientati a riprodurre quello che è piaciuto al pubblico in precedenza. Sono questi i nodi della creatività che, quando penso a Laura Betti, penso a una persona che in qualche maniera mi ha aiutato a scioglierli.
1: Sì, è stata una figura nonostante tutto positiva.
2: Intendiamoci, poi a differenza di Laura non penso che ci sia niente di male nel fatto che una persona umilmente, no, scrive dei gialli, delle cose, come se li mette in una bancarella e li lascia andare per il mondo, eh. Diciamo, per me l'artigianato è sacro. Però io mi sono trovato di fronte a un altro tipo di vocazione, a un'idea di un lavoro su me stesso. Non mi bastava produrre delle opere. Io ho sempre cercato, tutti i miei libri sono dedicati a persone assolute, cioè persone, poeti, fotografi, attori come Laura, che non si sono risparmiate, insomma, fino a coincidere perfettamente.
1: È l'arte con la propria vita. E nel caso di Laura Betti, dopo la morte di Pasolini, ha significato dedicarsi completamente a tenere in vita l'opera e le idee di Pasolini. E lei, Emanuele Trevi, come ha scelto di raccontare la complessità di Laura Betti, sia come artista che come donna?
2: Ma appunto perché per me la cosa più, come ho detto prima, la cosa più interessante nella vita è l'influenza. Questa persona che mi odiava, ma nemmeno mi odiava, mi disprezzava, non sono mai stato importante per Laura.
1: Però la cercava, l'ha accompagnata in viaggio, lo ha lavorato con lei, la invitava alle cene.
2: Ah, voleva un paggio, certo. Io poi sono un paggio buonissimo, perché sono gentile con tutti, so le lingue. Cioè, da ragazzo ero ideale, ero pure carino, diciamo. E quale paggio migliore? Però mi trattava malissimo. Poi no, mi disprezzava, era una cosa, cioè, però quello che disprezzava lei in me, io disprezzavo nella società, diciamo, quindi le davo ragione, insomma, che cosa mi importava. Poi quando a un certo punto è diventato insostenibile perché era troppo aggressiva, me ne sono andato e ho cominciato un altro periodo della vita. Però è come se avessi finito la scuola Holden, ecco, la mia scuola Holden è stata stupenda. Sì, non è che una persona ti deve trattare bene per insegnarti qualcosa. Poi ho visto dei film, no? Whiplash, per esempio, quello sull'Accademia di Musica, non so se lo ricorda, che è appunto un film fondato sul fatto che un batterista, per imparare il batterista, deve farsi sanguinare le mani, no?
1: E Laura Betti era così anche.
2: E Laura era così, sì, ma così è. la gente fa delle differenze assolutamente assurde tra letteratura di serie A, letteratura alta, bassa, eccetera. Il vero discrimine, tu puoi fare Topolino o l'Ulisse di Joyce, il vero discrimine è quanto sangue ci puoi buttare.
1: E Laura Betti ha dato tutta se stessa alla sua creatura, il fondo Pierpaolo Pasolini. Anche il suo corpo a un certo punto si è trasformato, dilatato.
2: Sì, ma poi lei è una matta meravigliosa. Cioè, lo rimpiango una cosa, rimpiango di non essere riuscito, perché se a me stava simpatica, nonostante come mi trattasse, io le stavo antipatico, io non sono riuscito a trasmetterle dell'affetto. Perché? Perché comunque mi dava fastidio il suo ruolo di capo di quel posto, per cui gli dicevo: come ti permetti?
1: E qual è stato, Emanuele Trevi, a suo avviso, il ruolo di Laura Betti nella cultura italiana del suo tempo? E come pensa che venga percepito oggi?
2: Ma insomma, lei ha fatto tanti film importanti, da Teorema al Novecento, è stata un'attrice in qualche maniera iconica, avendo appunto accompagnato a degli spettacoli, vedendo come le provava, leggendo anche dei libri di testimonianza. Credo che in Laura ci fosse un'enorme anche cura professionistica.
1: Ricordiamo anche che Laura Betti ha interpretato molte canzoni scritte apposta per lei da vari intellettuali, oltre a quelle del repertorio di Kurt Weill.
2: Ma per esempio su Kurt Weill c'è una testimonianza di Mario Martone, me la disse dopo aver letto il mio libro, mi disse la cosa che mi ha colpito, che noi lavoravamo su Kurt Weill proprio alla fine della sua vita, lei era stanca, malata, quello che mi ha colpito è la professionalità di questa persona, il rifare le cose, il perfezionismo, queste sono cose molto importanti nel nostro lavoro.
1: E ci sono episodi o aneddoti della vita di Laura Betti che ha raccontato nel libro e che considera particolarmente rappresentativi della sua personalità?
2: Ah sì, Laura era una pazza tecnicamente, era molto divertente stare... Cioè divertente no, non posso dire che era divertente perché era aggressiva, quindi avevo paura che suscitasse delle, con le sue scenate, delle reazioni peggiori, insomma lei mandava al diavolo tutti, anche quando aveva torto.
1: Lo stesso Pasolini la definiva la pazza, eh?
2: Guardi, questo non l'avevo considerato. Io la chiamavo la pazza perché io ho sempre un'idea, però mi fa piacere.
1: E anche lei in qualcosa di scritto l'appella
2: sì,
1: come la
2: io
1: pazza.
2: Io do sempre un soprannome mentale alle persone, per cui per me era la pazza, sempre è stata la pazza. Però appunto, sa perché mi fa piacere? Perché nella vita umana vedere la stessa cosa

E noi chiudiamo con una nota di dolcezza la conversazione con Emanuele Trevi, che sulla sua esperienza con Laura Betti al Fondo Pierpaolo Pasolini ha dedicato alcuni anni fa un libro edito da Punti alle Grazie, Qualcosa di scritto. Lo ringraziamo per essere stato nostro ospite e vi facciamo ascoltare la Ninna Nanna di Giacomo Puccini, interpretata da Laura Betti. Ninna Nanna, estratta dal programma La canzone degli intellettuali, in onda su Radio 3 nel 1962.

0: E dopo la Nina Nanna di Puccini cantata dalla Betti, continuiamo il nostro speciale a lei dedicato facendovi ascoltare una breve opera di Nanni Balestrini, sempre interpretata da Laura Betti. Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Sog Me, trasmessa da Radio 3 nel 1973.
1: Mi chiamo Mary Kay.
2: Cosa significhi
1: viviamo sporca?
3: Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Song Mi di Nanni Balestrini. Interprete Laura Betti. Regia di Andrea Camilleri.
2: Mi chiamo Mary Kelly e sono la mamma dell'uomo che state processando. Mio marito è morto da 2 anni. Io lo amavo moltissimo, ma voglio dire che l'ho amato allora e sempre per quello che lui era veramente, non per il suo aspetto o perché mi accorgessi che era un bell'uomo. Non direi che allora ci si potesse chiamare poveri. Percorrevamo tutti gli itinerari tradizionali dei turisti. Io provavo una specie di amore del tutto differente, più protettivo per mio figlio William, di cui ora tutti parlano. Vedete come siamo travagliati dai contrasti in questa casa dove il cuore ha tanta larga parte. E questa è la ragione per cui
4: noi tutti Kelly abbiamo scoperto da un mattino all'altro che cosa fosse la celebrità e la fama. E io sono tuttora
2: per gli enormi mutamenti che questa enorme notorietà ha portato e porterà alla nostra casa e alla nostra vita di famiglia. Io non
1: lo sapevo neppure che fosse bello, finché non ci fu della gente che me lo fece notare di proposito, forse per mettermi in imbarazzo.
2: Abbiamo sempre avuto, non dico il superfluo, ma il sufficiente. Non troppi soldi, ma sempre la possibilità di condurre una buona vita, costeggiando
4: l'isola di Manhattan con il battello fra il chiasso di 1000 altre coppie sfaccendate, come noi. Poi andammo a vedere la statua della libertà e quindi ci recammo a Washington. È un ragazzo
1: estremamente sensibile. Fino a 2 anni fa era tormentato da un serio problema.
2: Certo, siamo una famiglia un po' pazza, dove si respira un'atmosfera speciale. Mi accorgo
4: che il nostro nome appare ogni mattina sui giornali di tutto il mondo. Voi non ci crederete, ma per me
2: di una persona, se sia bella o brutta, non ha alcun significato e in fondo
5: se i soldi e la fama fossero rimasti sempre lontani da noi, forse sarebbe stato meglio.
2: Ci soffermammo a lungo ai piedi di Lincoln. Nel suo famoso memoriale, essa è di 11 mesi più giovane di William. E quando sua sorella si affermò come la più popolare campionessa di sci nautico, in lui cominciò a svilupparsi immediatamente un senso di timidezza. Il carattere più forte, più vigoroso, più fantasioso di tutti sono io. E questo potrebbe inorgoglirmi, eccitarmi, ma io so con precisione che il mio vero posto è a casa con i miei ragazzi. E il mio compito è di salvaguardare il loro amore e la loro innocenza. E di conservare la pace e la bellezza di quest'angolo di paradiso
4: in cui viviamo. Conosco gente dalla faccia decisamente brutta che a me appare splendente, perché posseggono qualcosa di dentro
2: che li rende supremamente belli. Vi posso assicurare che i miei ragazzi sono sempre stati i più ammirati tra i loro coetanei. Tutto questo era molto bello e allo stesso tempo pauroso. Ci ispirava quel sentimento di grandiosità e di sgomento che è l'essenza dell'America. Il mio William era il fratello di una ragazza conosciutissima e questo rappresentava per lui una grave difficoltà a
1: sviluppare armoniosamente la propria personalità.
2: Mio marito diceva sempre:
5: tu sei una donna difficile e io sto con te perché mi incuriosisci. Da donna all'altro non so mai che cosa mi salterà in testa
4: di fare. Il nostro prato si affaccia direttamente sul lago. La casa è affondata tra gli alberi e durante il giorno voi potete udire risuonare il canto degli uccelli. Io non ero capace di scorgere la bellezza del suo viso, ma sapevo che c'erano delle cose grandi dentro di lui e io lo amavo
1: per quello. William ha ricevuto sempre tutto ciò che poteva desiderare. Io l'amo tanto, mio figlio, e quando si imbarcò sulla nave per laggiù, disse che sarebbe stato un bel viaggio, quello. Noi avremmo preferito che andasse in aereo. E poi il ragazzo cambiò dal giorno alla notte allorché si trasferì in Vietnam. Adesso
5: mi tornano in mente molti particolari che ci scriveva. Era bello laggiù, una terra ancora aspra e selvaggia.
1: Quando io amo una persona, è sempre per ragioni che attengono direttamente al suo aspetto interiore. Lui...
4: con grandi distese di boschi e lungo la costa le spiagge chiare, appare...
1: persino differente che nelle foto dei giornali. Si sentiva schiacciato dal peso delle personalità troppo forti dei suoi superiori. Quel giorno William se ne tornò a piedi a casa. Viveva felice.
2: Laggiù frequentava una famiglia di nostri amici, un colonnello e sua moglie di origine italiana.
4: Io, per la casa, rappresento come una carica inesauribile, un moto permanente in azione, un impeto che non si frena. Sono stata
1: allevata in una famiglia nella quale ai figli si insegnava che nella vita le cose importanti non sono la ricchezza o la bellezza e la fama. Ad esempio, io tengo in casa una buonissima ragazzina di colore che ci è assai affezionata e che in questi giorni ha avuto un piccolo esaurimento nervoso a furia di rispondere continuamente al telefono, alle chiamate da tutti gli stati. Ma quello che intendo dire è che William è straordinariamente bello
2: di dentro. Erano giorni pacifici e quieti quelli, paragonati alla nostra elettrica vita di adesso.
1: Io ero stata avvertita che per William il continuare a vivere nella nostra casa con una sorella famosa e con un padre importante come era mio marito quando era in vita avrebbe danneggiato il suo carattere in formazione e credo apprezzi questo. E nostro padre e nostra madre ci ammonivano che il vero senso dell'esistenza consiste nel possedere una buona natura, un buon carattere e nello sforzarsi di salvaguardare la santità
4: della famiglia. Anche alla negra io voglio bene. Non posso dire come ai miei figli, ma...
1: quasi. William possiede una natura fantasiosa e straordinariamente amabile.
5: Solo ora posso capire pienamente e talvolta con amarezza che cosa significhi vivere la sporca guerra, come adesso la gente chiama quello che prima era soltanto la nostra guerra. Sì.
1: Cosa eppure, significhi quando è partito, io non potevo forzarlo. La scelta doveva essere sua e doveva essere la scelta di un uomo.
5: William ha bisogno di sentirsi continuamente caricato in ogni ora del giorno, in ogni momento della sua vita e questa atmosfera lì.
4: Giovanna! Eravamo cinque sorelle. E un fratello e una...
5: sorella. Mio fratello e io e quindi le altre tre sorelle. L'amore
6: è la sola ragione di gioia di una persona nella vita. 11 mesi
5: dopo nacque William.
2: Adesso è duro, perché tutti esigono che siate pronti a rispondere a ogni domanda, che siate preparati in ogni istante per quello che deve venire. Allora,
5: il nostro amico colonnello disse:
2: William, puoi venirci a trovare quando vuoi.
4: Noi, Kelly, siamo una pazza, pazza famiglia. Ogni giorno ci accade qualcosa di strano.
2: Ho imparato a conoscere molto presto cosa sia il dolore. Vi sorregge quando vi persuade che non siete inutili.
5: E qualche
4: tempo dopo a William si presentò la grande occasione che stava aspettando. Nella
6: nostra casa il telefono squilla continuamente e sta uccidendomi a poco non
4: potevo interferire, perché se gli avessi detto di partire poteva sembrare che mi stesse più a cuore sua sorella. Mi sono
6: messa a tenere un diario per fermare questi momenti irripetibili. William
4: aveva 15 anni, era pieno di vita e giocava in una squadra di rugby. Quando
5: siete in grado di dare qualcosa a qualcuno per renderlo felice, allora vi sentite pervasi di calore.
4: Quando lui vuole, sa essere il più amabile degli uomini, il più meraviglioso compagno con gli altri ragazzi. Ma
5: adesso vive in uno stato di incredibile tensione. Lui ci
4: pensò a lungo. Alla fine, dopo 6 mesi, mi disse: ho deciso, voglio andare a combattere in Vietnam.
5: Eppure
2: da noi sembrerebbe che uno dovesse dormire e sognare per sempre senza crociarsi.
6: Una domenica ci riportarono a casa William semisvenuto. Sanguinava e aveva già i colori della morte sul viso.
5: Dio non mi ha dato altre cose nella vita, ma questa è sufficiente a riempirmi l'esistenza. Così io
6: partii prima di lui con lo scopo preciso di mettermi a lavorare e di mettere da parte un po' di soldi per quando ci fossimo sposati. Nel giardino
5: dietro casa crescono rose, petunie, dahlie. Non ti scordar di me.
6: Così partì per il Vietnam. Ma non era ancora finita. Era
4: stato colpito al capo con estrema violenza da un calcio durante la partita, e i medici non ci nascosero che il suo caso era disperato. Mio marito
5: ed io ci eravamo sposati nel 1949. Ricordo
4: quel giorno. In realtà ero anche contenta che
6: partisse. Soffriva terribilmente di nostalgia. A che conseguenze
4: può arrivare questo tumulto nell'esistenza della nostra famiglia? Soffriva
5: sempre dalla nostalgia e voleva tornare.
6: L'ho scelto io questo posto perché ho pensato che i nostri figli dovessero vivere in mezzo alla natura.
5: Per alcuni giorni William si dibatté fra la vita e la morte. Noi spiavamo ogni momento con angoscia sul suo volto i segni di una ripresa.
6: Dopo
5: la cerimonia di nozze salimmo sulla nuova macchina che mio marito si era comprata usata, una vecchia Ford nera.
1: mio figlio aveva la testa completamente nella sua carriera militare. Lo capivo, era l'occasione della sua vita per imparare, per diventare qualcuno, e non poteva accorgersi di quello che stava accadendo, di quanto fossi
6: diventata triste. Perché lo capiate, devo spiegarvi meglio chi siamo. Anzitutto parlerò di William, poi di mia figlia.
1: Io lo rivolevo con noi a casa, ma compresi che dovevo essere dura per la sua futura felicità. Allora,
4: in questo bel prato verde c'erano soltanto alberi attraverso la cui fitta corona non si poteva neppure penetrare con lo sguardo fino a scorgere
6: l'acqua.
1: E William guarì grazie a tutti i nostri sforzi.
6: Dopo le nozze dovemmo recarci in casa di amici per cambiarci gli abiti da cerimonia e indossare quelli da passeggio per il viaggio.
1: Non c'è nulla di complicato in William. È un ragazzo molto felice e completamente normale, perciò
6: gli scrissi: ascolta, ragazzo mio, qui la decisione spetta interamente a te. In tutta la tua vita non incontrerai più una decisione altrettanto difficile. Rimani dove sei, attenti alla grossa scelta che hai già fatto e ti ritroverai felice.
3: Noi
4: ci costruivamo la nostra bella casa come l'avevamo sempre sognata, chiara, luminosa, solare, con vaste pareti bianche e di fuori l'aria aperta e gli spazi liberi e i cieli azzurri e le acque. Così
1: imparai subito, ancora da ragazzina, che cosa significa essere.
7: Al quale avete dedicato tutto il vostro affetto. A un tratto
1: sento un rollio inatteso. Dopo due o tre sussulti la macchina si blocca. Mio marito mi guarda con la faccia che faceva sempre quando era preoccupato. Taceva e alla fine esclama: abbiamo una gomma a terra.
6: Alla fine infatti trovammo un momento per rilassarci. Dopo il primo momento riuscimmo ancora a essere, almeno per un momento, noi stessi.
1: Oggi suona ben strano affermare che è un ragazzo normale, eppure William lo è. Infatti William si trovava bene a scuola, riusciva benissimo e aveva vinto la sua timidezza.
4: Da quando noi apriamo gli occhi il mattino a quando li chiudiamo la sera, abbiamo di fronte questo lago che ha i riflessi di
6: smeraldo. Sì, purtroppo della vita io ho conosciuto tutte le cose belle, ma anche le brutte. Ci fissammo
1: attoniti l'una all'altra, io e mia figlia, quando leggemmo i giornali. Scoppiammo a ridere come matti. Era l'autunno americano, con quegli splendidi colori che sembrano tappezzare il cielo di rosa e la terra di giallo.
6: Gli piacciono i vecchi modi di vita e potreste addirittura chiamarlo un ragazzo all'antica.
1: Il problema è che adesso la situazione non lo travolga, perché William si ritrova adesso non più con una sorella popolare, bensì lui stesso così famoso. Qui ci sto bene. Anche a me piace lo sport, ma non sono una buona sciatrice d'acqua. Che cosa provai
4: dentro di me quando vidi per la prima volta l'uomo che sarebbe diventato mio marito? Questa domanda mi è stata rivolta molte, troppe volte. ci trovammo
1: in una strada ampia, deserta, e tutto intorno a noi non c'era anima viva. Partimmo all'avventura sulla sua automobile.

0: tutte le fasi della guerra con una piccola cinecamera. Per esempio,
1: non voleva saperne dei capelli lunghi e delle minigonne, delle ragazze. Credo che abbia preso molto da me per quello che riguarda una certa severità nel guardare la vita. E questo potrebbe creargli dei problemi. Adesso,
0: per un po', non avremo delle vacanze. Ma tuttavia,
1: in quel primo incontro dopo il suo ritorno, non provai nessuna sensazione speciale. Direi anzi che non rimasi molto colpita, né dal suo aspetto né dal suo modo di parlare.
2: Ci toccò scendere in fretta, io col mio abito bianco, lui con la sua divisa impeccabile. Non l'avevo mai visto così gaio e felice. Andammo a Washington e a New York.
1: Ha un aspetto delizioso, William. E ha un guardaroba squisito in casa.
3: Non leggeva mica molto, si divertiva con quel tipo di libri molto comuni che i giovani di solito leggono per passatempo. Storie di cowboy, romanzi gialli e molto James Bond.
1: Io a casa mi divertivo a lavorare. Curo il giardino, cucio, mi sono fatta i vestiti da sola e ho messo a posto quelli di mia figlia. Ma questo fa parte del mio carattere. Io non mi eccito mai, non grido, non butto le braccia intorno al collo.
2: Mettendoci a armeggiare intorno alla gomma e a sporcarci di unto da capo a piedi,
0: William ci spiegava tutto. Era ansioso di fare da cicerone e gli piaceva che manifestassimo grande meraviglia alle sue narrazioni. Come me.
2: Non arrivava mai a toccare gli estremi della vita. Noi non crediamo negli estremi. Sappiamo che racchiudono la delusione e l'inganno, perciò non ci sbilanciamo mai in un senso o nell'altro.
0: Anche la musica lo divertiva.
3: Il piano. E gli piace ogni tipo di musica, dai Beatles a Bach.
1: Io e mio marito non siamo mai stati così poveri, solo non andavamo ai ricevimenti di società e preferivamo rimanercene a casa.
0: Sono un carattere molto forte. Ho una straordinaria carica emotiva, ma è tutta interna e non lascio trapelare molto dei miei sentimenti.
2: Ma ridevamo, eravamo felici, i ragazzi erano incantati. Per loro era una festa, irradiavano gioia. L'ho perso per molto tempo. William partì il 17 febbraio.
0: Per quel lungo viaggio. Si fermò 2 anni laggiù nel Vietnam. Adesso è diventato una celebrità. E per qualcuno quasi un eroe. Il suo segretario ha ricevuto 10.000 lettere.
1: È un ragazzo estremamente distratto, ma solo nel senso che non dà retta alle persone, alle cose che non lo interessano.
2: Di simpatia. Un giorno venne lui a cercarmi e mi domandò se mi avrebbe fatto piacere uscire una sera in sua compagnia. È sciocco,
1: ma ricordo ancora il nome del film che mi portò a vedere. Era Le 6 mogli di Enrico VIII con Charles Lawton. Per un po' andammo
0: a abitare in una cittadina a circa 150 chilometri da Washington, dove la vita scorreva placida e monotona.
2: William insistette col padre perché salissimo con l'ascensore su per i 100 e più piani dell'Empire State Building. Guarda papà, diceva,
4: le formiche sotto di noi. E le formiche erano uomini. Buttiamo giù una bomba, disse lui ridendo.
1: Ha sofferto molto.

0: giorno gli hanno dato un biglietto aereo di prima classe, mentre aveva chiesto un biglietto di classe turistica.
1: Tutto quello che si può dire di noi allora è che eravamo una famiglia perfettamente normale. E da quell'altezza contemplavamo a lungo il panorama gigante della città che ci opprimeva con la sua castità mostruosa, ci affascinava. Come campionessa di sci acquatici, infatti sua sorella è popolarissima qui. Il nostro è un paese giovane, larghissimo di incoraggiamenti ai giovani e specie ai giovani sportivi.
2: William è anche uno straordinario lavoratore, però io vi posso assicurare che non rinuncia a alcune delle gioie della vita. È raro
0: che ascolti un interlocutore, salvo che questi gli piaccia molto. Dal suo sguardo assente, vi accorgete che segue un altro filo di pensieri. Adesso, quando si trova in un bar, ha sempre un ammiratore che vuole pagare la sua consumazione. Non era fidanzato, o almeno suppongo che questa fosse la sua situazione. E vivevamo esattamente come in un qualsiasi paese dell'America. Le sommità lucenti dei grattacieli risplendono al sole come vette di montagna. In questo
2: momento di popolarità, nel chiasso che ora circonda la nostra casa, è meglio che lui si allontani. È uno a cui piace immensamente dormire fino a tardi. Quando può, dorme il più possibile con
0: un sonno di sasso. Poi lo diverte starsene un bel po' nel bagno. Quando William si fidanzò, dite di vedere l'anello. Allora non volle dirmelo, per orgoglio, ma per comprarlo era stato costretto a vendere la sua auto. La settimana scorsa, quando si trovava a Washington per fare degli esami psicologici, uno sconosciuto l'ha costretto a
2: accettare $10. A me piaceva giocare a carte con le amiche e lui invece
0: non le poteva soffrire. Io ero colma di gioia, ma avevo persino specialmente
2: come se sapesse che non sarebbe mai più stato così. Non avremmo più assaporato quello stupore, quell'innocenza. È un
0: riaggiustamento psicologico al quale ciascuno di noi deve sottoporsi. Era l'incredibile in lui. È che può essere a un tempo un bambino e un uomo profondo. Questo volto del bambino è sempre presente in lui. È la chiave della sua personalità. Poi, all'improvviso, ti capita fra capo e collo la cosa che ti cambia la vita. Quando successe tutta questa faccenda, andammo fuori a cena e parlammo a lungo come vecchi amici. Era molto concentrato nei suoi pensieri. A quel tempo, credo che meditasse profondamente su quello che gli serbava l'avvenire. L'altro giorno, mentre presentava un assegno in una banca di Washington, il cassiere esclamò:
1: ma lei è veramente il tenente Kelly? E l'assegno fu pagato immediatamente.
0: A questo punto io devo raccontare cose estremamente intime e delicate, perciò voglio farlo con calma nella prossima udienza.
3: E con la fine della deposizione della madre di William Callery al processo per la strage di Songmi di Nanni Balestrini, trasmessa da Radio 3 nel 73 con la regia di Andrea Camilleri e interpretata da Laura Bitti, si chiude la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste italiane più influenti del secondo Novecento. Ringraziamo ancora Emanuele Trevi, ospite della prima parte dei Teatri alla Radio, e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Lo speciale su Laura Bitti prosegue domani.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la cogoceneggia.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera, per chiacchierare con voi e con me, ho invitato uno studioso di architettura, un architetto e uno studioso di architettura, forse il maggiore che il nostro paese conta oggi. Si tratta dell'architetto Bruno Zevi. Buonasera, professore.
1: Buonasera.
0: Senta, professore, io ho letto quasi tutto quello che lei ha scritto,
1: strada
0: facendo. No, beh, lo so, troppo, effettivamente sì, effettivamente. Non so come lei abbia trovato il tempo di scrivere.
1: Ma sta ancora bene in salute lei, malgrado che abbia letto tutto?
0: Sì, sì, ma questo glielo dicevo per dire che praticamente la seguo fin dal lontanissimo, ahimè, 1948, quando uscì il primo libro. Ecco, il saper vedere l'architettura, sì. E mi ricordo che in questo libro, se la memoria mi assiste ancora, lei parlava proprio, mi pare, nel primo capitolo di ignoranza dell'architettura.
1: È vero.
0: Ecco, a oltre 30 anni di distanza oggi, lei pensa che sarebbe il momento di correggere la sua opinione oppure no?
1: Correggere fondamentalmente no, perché credo che la maggior parte della gente parla oggi di architettura, ma ancora la comprensione profonda dello spazio non l'abbiano altro che in pochi. Ecco, oggi non c'è dubbio che la cultura architettonica e anche quella urbanistica sia molto più diffusa di quanto era 20 o 30 anni fa. Però se io poi esamino veramente l'individuo e vedo se lui è capace di fruire il vuoto, se cioè veramente nel giudicare un edificio qualunque, non un capolavoro, non uno degli edifici registrati nella storia dell'arte, ma proprio la casa in cui viviamo, l'ufficio in cui lavoriamo, ecco, la gente pensa veramente a che l'importanza dell'architettura è il vuoto e non il pieno, cioè non l'involucro, ma quello che c'è dentro, dove l'uomo vive, beh, io devo dire che ancora la maggior parte della gente questa coscienza non ce l'ha.
0: Ecco,
1: questa è poi la ragione per cui questo libro, scritto tanti tanti anni fa, seguita ancora a avere un così grosso successo.
0: È attualissimo, certo. Io infatti avrei anticipato, cioè pensavo che lei mi avrebbe risposto in questo modo. Vorrei chiederle ancora questa qui. Noi, la nostra è una chiacchierata alla buona, professore. Io non sono un esperto di architettura,
1: ma possiamo parlare anche di altre cose.
0: Certo, volevo dirle, se oggi però le condizioni, come lei diceva, sono diverse, migliori, diciamo, per il posto che l'architettura oramai è riconosciuta e compete.
1: L'architettura e l'urbanistica, la città,
0: ecco, l'urbanistica
1: senso,
0: nella cultura,
1: città, ecco.
0: Certo. Invece, secondo me, e vedo che lei mi dava in un certo senso ragione, diverse ma peggiori sono le condizioni urbanistiche praticamente delle grandi città. Si ricorda quei piccoli cubi di cui lei parlava? Questi piccoli cubi credo che si siano moltiplicati in maniera incredibile.
1: Infinitamente, proprio, sono scatolette, io le chiamo specialmente scatole. Scatole dove l'uomo viene represso invece di vivere, invece di espandere la propria esistenza, è una specie di tomba, insomma, di camera mortuaria dove siamo costretti a lavorare e a vivere il giorno e la notte.
0: Sono delle prigioni praticamente dalle quali si può liberamente uscire e poi rientrare la sera.
1: Sì,
0: insomma,
1: ma poi quando si esce si trovano delle altre scatole che sono lo spazio tra un edificio e l'altro, che non essendo pensato, non essendo, se non in alcune opere eccezionali come nel centro di Roma, Piazza di Spagna, Piazza del Quirinale, se non sono piazze slarghi che sono dei cubi, anche quelli, delle scatole, anche quelle, soltanto aperte, cioè senza la copertura, cioè a cielo libero, ma sono anche quelle delle scatole.
0: Ecco, è un fenomeno, professore, secondo lei, più evidente nelle grandi città che nei piccoli centri e nella campagna, per esempio?
1: Nei piccoli centri c'è una costruzione spontanea, c'è una costruzione di carattere narrativo, cioè la gente costruisce e poi aggiunge e poi integra e poi diminuisce, cioè c'è una formazione dinamica sia in senso accrescitivo sia in senso diminuito.
0: Cioè la casa cresce con la vita, insomma.
1: Della città.
0: La casa cresce con la vita.
1: Sono i geometri dell'ufficio del piano regolatore che fanno le strade e gli isolati.
0: Certo, e il caso di Roma credo che sia forse fra i peggiori che abbiamo.
1: Il caso di Roma è abbastanza triste, questo poi mi rende abbastanza triste. Io sono allegro questa sera e lei mi vuole far diventare triste.
0: No, per carità, professore.
1: Roma, ma insomma, a Roma la faccenda è abbastanza. abbastanza tetra, perché abbiamo un'amministrazione di sinistra per la quale abbiamo tanto combattuto per togliere insomma tutta quella corruzione che era data dalle amministrazioni precedenti. Ebbene, questa amministrazione di sinistra che sta da 5 anni al Campidoglio, ebbene, ancora una visione urbanistica non ce la dà, anzi direi che non ci dà minimamente l'immagine globale della città di domani, perché quello che ha fatto, ha preso la città e l'ha fatta a fettine, perché ha fatto un assessorato, addirittura ha istituzionalizzato questa settorializzazione della città.
0: Io non so nemmeno
1: al centro storico,
0: certo.
1: Un altro assessorato alle borgate, ma che cosa ha fatto? Ha perimetrato le borgate e così l'abusivismo si è duplicato fuori di questa perimetrazione. E così, insomma, facendo a pezzetti la città, non si dà un'immagine di quale sarà il futuro di questa città, di questo organismo, non è vero? Non c'è niente di peggio. E purtroppo mi pare che anche questa seconda amministrazione di sinistra, malgrado che l'urbanistica adesso sia in mano dei socialisti, e io sono iscritto al Partito Socialista, non mi pare affatto che il programma
0: sia cambiato. Ma vede, professore, io penso che sia proprio praticamente difficile, proprio, che non sia tanto la responsabilità della parte politica. Mi rileggevo giorni fa quel libretto di Italo Insolera, Roma Moderna, che lei conoscerà. La storia dei piani regolatori di Roma è una cosa che fa drizzare i capelli in testa a chiunque abbia un minimo di buonsenso, insomma.
1: Basta che sa, le cose vanno sempre male fino a che, quando una volta vanno bene. Se appena una cosa va bene, allora tutti quanti si abituano a fare. Noi abbiamo parlato del terrorismo. Il terrorismo è una cosa che dominava l'Italia, non c'era niente da fare e tutto andava a rovescio e i carabinieri non acchiappavano neanche un terrorista. Poi a un certo momento è venuto il caso Dozier e adesso tutta la... Io torno da un giro all'estero, non è vero? Addirittura il nome italiano, il prestigio italiano si è proprio rovesciato in questi giorni, perché dopo il caso Dozier noi siamo il paese più straordinario del mondo, abbiamo i servizi segreti più perfetti del mondo, abbiamo una polizia e dei carabinieri che sono una magnificenza. Perché? Perché siamo riusciti a sgominare il terrorismo senza neanche fare quelle leggi di carattere autoritario,
0: certo,
1: per non dire addirittura è peggio, non è vero, che ha fatto la Germania. Quindi come lei vede, quando una cosa va bene,
0: certamente
1: le cose cambiano. È verissimo quello che lei dice, i piani regolatori a Roma sono andati malissimo perché le amministrazioni...
0: Ma da un secolo, dal 1870, insomma, da subito...
1: Nel 1910 il piano regolatore è andato abbastanza bene perché c'era l'amministrazione Nathan.
0: Quella che ha fatto il quartiere...
1: Una parentesi. Quindi io voglio un'altra parentesi. Io non mi importa niente se le cose sono andate sempre male. Adesso io voglio che vadano bene. Specialmente perché ne va di mezzo il prestigio dell'amministrazione di sinistra.
0: Sì, e questo ne va di mezzo anche la nostra vita, che diventa sempre
1: appunto,
0: più difficile in una città che non ha praticamente nemmeno, sì, che è capitale proprio perché c'è scritto sui libri di geografia, insomma.
1: Ma non è neanche una capitale, ma fosse una capitale, magari una città difficile da vivere, ma una capitale, ma non è affatto la capitale. Basta pensare che è l'unica capitale del mondo che non ha un centro politico, non ha una città politica. Pensi che cosa, che quando si vogliono fare delle manifestazioni a Roma, i lavoratori, i metalmeccanici o quello che sia, vogliono andare a interpellare e a fare a protestare in Parlamento, bene, la durata si fa a Piazza Esedra e finisce a San Giovanni, perché al Parlamento non si arriva, perché una città politica non c'è. Non è mai stata costruita una città politica, siamo ancora, il Parlamento e il Senato sono ospiti di palazzi papali e anche la Presidenza della Repubblica è ospite di un palazzo papale, quindi non, questa non è né una capitale né una città dove si possa vivere bene.
0: Senta, professore, visto che stasera era allegro, non voglio rattristarla ulteriormente.
1: Ma perché sono allegro?
0: Perché?
1: Perché Mitterrand va in Israele.
0: A me
1: pare una cosa meravigliosa. Io torno adesso da Gerusalemme, dove ho partecipato al Comitato Mondiale di Gerusalemme, che è un organismo fatto dal sindaco di Gerusalemme perché ci sia un'opinione pubblica che di prestigio, di uomini di cultura, che guarda gli scavi archeologici in modo che tutto rimanga, cosa? Vengo da Gerusalemme e sentire che Mitterrand va in Israele e infine si rompe questa specie di così.
0: Di ostracismo che c'era, insomma,
1: di
0: certo.
1: Di ostracismo all'insegna del petrolio, no?
0: Certo, certo.
1: Questa cosa mi fa terribilmente piacere.
0: Senta, ma lei mi ha dato così en passant una notizia che mi incuriosisce. Che cosa c'è di nuovo di scavi archeologici? Tanto l'architettura...
1: È la cosa più straordinaria del mondo, guardi. La scienza dell'archeologia dice che quando si fanno degli scavi si trova, per esempio, un primo strato...
0: Certo, famosa la stratigrafia,
1: allora,
0: no?
1: Fotografano e si misurano le rovine che rinvenute, poi, fatti questo rilievo fotografico...
0: Si passa al secondo strato.
1: Si toglie questo strato e si va a quello successivo.
0: Certo.
1: Poi, di nuovo, si va... Bene, a Gerusalemme invece, proprio perché non si dica che si distruggono strati archeologici che appartengono ad altre religioni, quando scavano conservano, e credo che sia il primo caso nella storia del mondo, conservano tutti gli strati archeologici, cioè il primo strato è islamico, benissimo, e lo conservano. Poi vanno sotto e tenendo sopra, attraverso delle strutture, lo strato islamico, scavano lo strato bizantino. Poi vanno sotto e dallo strato bizantino passano allo strato romano
0: probabilmente, certo.
1: E poi allo strato biblico. E tutti questi strati sono tutti visibili, cosa che è unica al mondo.
0: Ma tra l'altro deve essere un problema proprio tecnico.
1: A me il problema tecnico, io sa che i problemi tecnici si risolvono. A me quello che mi interessa è il problema concettuale e il problema etico, diciamo, di conservare tutti gli strati della storia, appunto perché Gerusalemme, essendo la capitale delle tre religioni monoteistiche, ha il diritto e il dovere di conservare tutte quante le testimonianze di questi vari tempi e di queste varie religioni, no?
0: Senta, professore, visto che abbiamo parlato un momentino di archeologia, che in un certo senso è stato lei che mi ci ha portato, io volevo chiederle, è passato circa un anno dalla formulazione di quel progetto di piano archeologico di Roma,
1: sì,
0: che lei conosce bene, mi immagino benissimo, mi pare sul quale lei si era espresso anche in modo piuttosto polemico qualche tempo fa.
1: Polemico perché di fronte ai problemi di Roma non mi sembra il problema più urgente, semplicemente perché l'amministrazione di sinistra all'ultimo momento, prima delle elezioni, proprio con una sparata di carattere elettorale, ha tirato fuori il parco archeologico, la demolizione di Via dell'Impero. Allora mi hanno domandato, dico della demolizione di Via dell'Impero, ne abbiamo parlato sin da quando eravamo bambini, cioè sin da quando l'ha fatto il fascismo e quindi noi, essendo antifascisti, volevamo demolirla, no? Quindi siamo nati e cresciuti con l'obiettivo di demolire la Via dell'Impero e di permettere la simbiosi, la continuità tra il foro romano e il foro imperiale.
0: Ora questo fatto sta per diventare pratico.
1: Ma che alla vigilia delle elezioni si venga a fare un progetto di questo genere, a me mi pare che fosse una cosa di carattere demagogico. Siccome la demagogia io non la posso sopportare, né quella di destra, né quella con le bandiere rosse, non è vero? Allora io ho detto, sono d'accordo, ma non mi pare affatto che sia il problema più giusto di Roma.
0: Ecco, mi piace moltissimo quello che ha detto, perché credo che se noi possiamo accettare la demagogia di una parte, non diciamo soltanto politica, ma anche sociale, culturale, voglio dire, che si è espressa per almeno 50 anni in questo senso, ci resta molto difficile da mandare giù una demagogia della parte opposta.
1: Ma scherziamo, con i problemi delle borgate, con i problemi della casa a Roma, col problema dei trasporti e delle comunicazioni, col fatto che non abbiamo un auditorium e stiamo in affitto al Vaticano per sentire un concerto. E la cosa più importante adesso è il parco archeologico, mamma, dico, questo da può aspettare altri 50 anni, no?
0: E invece comincia.
1: E anzi comincia distruggendo la Via della Consolazione, che era una via straordinaria, meravigliosa, che aveva un carattere artistico stupendo, perché proprio là si incontravano i caratteri fondamentali, le età fondamentali dell'arte romana, e cioè l'Etruria, Roma e il Barocco. E quella lì la distruggono. E dico, mi dispiace. piace, insomma, dicono, questo qua è un, di nuovo, è un colpo di carattere demagogico, e a me a queste recite io mi devo sottrarre perché proprio mi paiono di pessimo gusto.
0: Professore, il mio tempo, cioè il nostro, perché quello dei nostri ascoltatori, purtroppo è finito, però devo dire che la vivacità polemica che io le riconosco oggi non è affatto diminuita da quella che io conoscevo di almeno una trentina d'anni fa. Anzi, ci mancherebbe altro, come lei diceva.
1: Le persone vive si ringiovaniscono, no?
0: Certamente. Professore, mille grazie della sua cordialissima chiacchierata e buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a tutti. Visto che c'è il riflusso, ho pensato di essere non convenzionale e di riprendere il mio ciclo di telefonate con un cattivo soggetto. Vediamo se è all'altro capo del filo. Pronto?
2: Buonasera. Pronto.
1: Il cattivo soggetto si chiama?
2: Lo devo dire io?
1: Direi di
2: avranno
1: sì.
2: Avranno già capito?
1: Luciano Salce, avranno già capito, perché anche se in Italia si legge poco, tu sei l'attore.
2: Si ascolta molto.
1: Quindi avranno perlomeno appreso che sei, nella tua eterogenea attività, multiforme attività, anche l'autore di un libro intitolato appunto Cattivi Soggetti, no?
2: Sì.
1: Edito da Rizzoli. Ma chi sono i cattivi soggetti, Salce?
2: Ma Cattivi Soggetti è un titolo a doppio uso, cioè vuol dire cattivi soggetti, cioè gente cattiva, così vuol dire anche...
1: Che significa cattivo così?
2: Cattivi cinematografici, naturalmente cattivi, ma io li considero buonissimi.
1: E tu insomma hai giocato in casa.
2: Sono storie che io avevo scritto per il cinema, alcune di quelle, e che sono state giudicate cattive dai cattivi produttori, dico io.
1: Ho capito.
2: E allora le ho pensato di raccogliere.
1: Mi sembra anche giusto. D'altra parte ti eri già cimentato in un'attività di autore, no?
2: Beh, ho scritto per il teatro.
1: Per il teatro.
2: Per la televisione, per la radio soprattutto.
1: Insomma, per tutto. Ma io ricordo ancora l'Arcisopolo, no? Che
2: già,
1: forse
2: certo.
1: È stata una delle tue cose più divertenti. Una gloria del teatro data all'Arlecchino di Roma, vero?
2: Non all'Arlecchino, al teatro di Via Vittoria.
1: Ho sbagliato, al teatro di Via, sono passati tanti anni, al teatro di Via Vittoria e con interpreti, li vogliamo ricordare?
2: Sì, fra Cavalieri, Vittorio Caprioli e me stesso.
1: Quindi proprio un trio notevolissimo. Dunque, questo cattivo soggetto, faccio per dire tra virgolette autore del libro, è un uomo di spettacolo piuttosto multiforme. Dunque, io credo che nell'ordine, correggimi se sbaglio, tu ti consideri prima regista, poi attore, poi autore, no?
2: Diciamo così, sì.
1: Ma penso, forse.
2: Soprattutto regista di cinema, vorrei dire, anche perché...
1: Tanti, no?
2: Sì.
1: Spiegami, che differenza c'è tra l'essere regista ed essere attore? Cioè essere da una parte dietro una telecamera o una macchina da presa, oppure dinanzi a una platea che non si vede o dinanzi ai riflettori?
2: Ma questa è una domanda che purtroppo mi capita spesso, per essere precisi dicono preferisci fare il regista.
1: Oddio, non sono stata originale allora, invece mi è venuta proprio spontanea.
2: Che differenza c'è?
1: Meno male, ti
2: ma
1: ringrazio.
2: La differenza è soprattutto nella quantità di fatica che fa il regista, che è peggiore di quella dell'attore. Cioè il regista sta dietro, diciamo pure, alla macchina da presa 12 ore al giorno e l'attore ci sta molto meno. Il regista ci sta tutti i giorni e l'attore ogni tanto, tranne quei protagonisti assoluti che poi si vedono solo in Italia, che occupano tutti le inquadrature, tutti i fotogrammi del film.
1: E quindi...
2: il regista prepara il film attraverso mesi e mesi di preparazione, poi lo gira e poi deve fare il montaggio, fa l'edizione e finalmente segue eventualmente anche il lancio. L'attore in 2 mesi o anche meno se la cava.
1: Hai fatto un distinguo, sei stato molto preciso in questo distinguo, ma tu come ti senti meglio? Una questione caratteriale o di esigenze o di sensibilità, nelle vesti di attore o nei panni di regista?
2: Io per 20 anni e più ho fatto il regista di film, questi ultimi 20 anni, adesso da un po' di tempo lo faccio meno, anche perché il cinema è un po' precipitato, che non vuol dire che io non lo farei lo stesso, ma insomma in certo senso sono uscito un po' da questo giro di commedie o delle paracommedie che si fanno oggi. E dico la verità, non mi dispiace nemmeno di esserne uscito.
1: Direi di no, anche perché hai avuto delle alternative, ti si vede queste sere, non stiamo giocando in casa perché appari sui teleschermi di un'emittente privata, no? Rete 4. Io non sono poi figlia di mamma Rai,
2: no.
1: E appari in una veste molto gradevole, cioè forse sei riuscito con un tuo linguaggio, una tua cifra, un tuo stile e un humor che è difficile riscontrare, non è che voglia mettermi a suonare il violino, negli uomini di spettacolo italiani, a fare delle cose così en souplesse, a suonare il pianoforte, a fare persino con disinvoltura il presentatore, il conduttore, tutto, rendendo gradevole e visibile a un numero, credo, abbastanza vasto di persone, uno spettacolo serale. E fai anche il buttafuori bene. Tanto è vero che per cominciare ho pensato, dico, beh, facciamo un cattivo soggetto, visto che siamo in clima di riflusso, e poi prendiamoci un signor buttafuori, visto che io poi sono una giornalista della carta stampata e ho più familiarità con la macchina per scrivere che con i microfoni. Ad ogni modo,
2: comunque mi pare che la cavi benissimo
1: anche. Beh, ti ringrazio. Senti, ti ho chiamato cattivo soggetto e tu mi rispondi gentilmente. Senti, si è persa l'abitudine di parlare, no? Ci si è messa anche la sippa aumentando le tariffe.
2: Sì.
1: Parliamo un po' di te, perché il fenomeno divismo è superato certamente, poi tu il divo non l'hai mai fatto, ma sei stato e sei un personaggio e la gente, dalla mia esperienza di giornalista, di persona, è sempre curiosa nei confronti dei personaggi. Vediamo, hai cominciato con l'Accademia, cioè in maniera tradizionale.
2: Sì, diciamo tradizionale per alcuni, perché a quell'epoca che facevo io l'Accademia la tradizione voleva che si facesse il teatro direttamente, o perché figli di attori, o perché così,
1: giusto,
2: dalla vocazione eccetera. L'Accademia era già una specie di elite, comunque
1: elitaria, infatti
2: erano già i giovani moderni che andavano all'Accademia,
1: precursori, e hai avuto dei compagni di strada qualificati, no?
2: Ho avuto dei compagni abbastanza noti.
1: Beh, nominiamone qualcuno:
2: il gruppo Gassman, Sattuccio,
1: Quartina,
2: Caprioli, Bonucci, eccetera, e poi sono passato al secondo gruppo perché c'è stato un intervallo bellico,
1: esatto,
2: per cui sono stato 2 anni fuori, così.
1: E beh, per questioni di forza maggiore.
2: E
1: poi se come biografa non commetto errori, sei entrato a far parte di compagnie di prosa, no?
2: Sì, ma dicevo il secondo gruppo, poi che è altrettanto famoso, certo, quello no, che ho così, con cui sono stato tornando in Accademia, era composto di Manfredi, Panelli, Puertelli, Falk, Valori.
1: Ma insomma sei stato con tutto il teatro, con tutto,
2: sì,
1: lo spettacolo italiano.
2: Tra il primo e il secondo gruppo si è completati i ranghi del teatro italiano.
1: E hai avuto un repertorio anche eterogeneo, perché sei passato da Pirandello a Barier, Grédy, proprio, insomma, hai suonato una tastiera con la stessa nonchalance con cui suoni il pianoforte per Rete 4 e ci risiamo. E poi hai fatto cinema, sei stato anche in Brasile, com'è sta storia del Brasile?
2: In Brasile sono stato nel 1950, chiamato dal mio amico Celi, il quale era già lì, aveva fondato un teatro e mi ha chiamato a condirigerlo con lui.
1: Una parentesi esotica. Come la consideri, una parentesi esotica?
2: La parentesi esotica è una parentesi molto, molto bella e molto formativa, direi la cosa di cui ho più nostalgia tra le tante di cui...
1: È la cosa di cui hai più nostalgia, ma non hai nostalgia anche di quell'Arcisopolo che fece epoca? Io ho sbagliato.
2: Sì, ho nostalgia di tutto quello che appartiene al passato, perché purtroppo coincide anche con la giovinezza. Però devo dire che i 4 anni in Brasile sono stati molto belli, anche perché poi sono tornato in Brasile e ho trovato che era abbastanza diverso da come...
1: Oh, eri abbastanza diverso, hai prevenuto una mia domanda. Se ti chiedessi di fare un identikit, anche se non sai disegnare, di te stesso, a grandi linee, perché in fondo sei un po' anguilla, sei un personaggio non facilmente da ritrarre. Io ho un'esperienza abbastanza lunga trascorsa dietro le quinte, no? Ho anche scritto nel mio piccolo un libro intitolato Dietro le quinte. Però se ti dovessi intervistare o psicoanalizzare, come si dice adesso, metterei molto impegno, farei molta attenzione a non dire a non scrivere delle cose qualunquistiche, perché non sei immediato, non appari immediato. A chi è curioso di te, cosa diresti? Come sei?
2: Non
1: come
2: so,
1: credi?
2: Io appunto, avendo fatto tante cose nella vita,
1: ecco,
2: continuando
1: tante
2: a fare,
1: proprio,
2: e non smettendo ancora di cambiare così, professione, mi è difficile a me stesso collocarmi in una sfera, perché io dico in fondo così, penso di essere più adatto a a fare il regista di cinema che non altre cose, ma in realtà poi...
1: No, ma quello che ti volevo chiedere, e per soddisfare soprattutto la curiosità altrui, è a che cosa attribuisci questo tuo volere affrontare o volerti cimentare su diversi fronti?
2: Credo che ci sia una percentuale di insoddisfazione anche per le cose che faccio.
1: Ci siamo.
2: Mi sembra sempre che altrove ci sia più felicità o perlomeno più...
1: Beh, questo è delle persone valide.
2: Ma non lo so, sì, insomma, diciamo buona scontentezza e anche una certa volubilità, che potrebbe anche voler dire una certa superficialità, spero di no, insomma comunque diciamo che sia una volubilità, un'ansia di non fermarsi mai.
1: Un'ansia di capire, di conoscere, diciamo. In fondo, un'ansia di conoscere, coniugare il verbo conoscere, credo che in fondo sia la cosa più interessante di questo viaggio che si chiama vita, no? Senti, un ricordo di attore teatrale, anche attore non protagonista.
2: Cioè di me o di altri?
1: Di te.
2: Di me.
1: Stiamo parlando di te. Parliamo tanto di me, cioè
2: ma
1: non
2: devo
1: di
2: dire che tra le esperienze più così del mio passato, le cose più divertenti erano certi spettacoli estivi che si facevano allora e che adesso non si fanno più. Io ho avuto la fortuna di avere come maestro Guido Salvini, che è stato un
1: signor
2: maestro di teatro, veramente, il quale, avendomi preso a ben valere, punta sua, mi faceva fare l'aiuto regista. E queste aiuto regie di Salvini, che si sono portate per 2 o 3 anni in certi spettacoli estivi a Vicenza, Verona e poi anche all'estero, facevamo una tournée a Londra, a Parigi, sono tra i ricordi più belli, insomma, anche perché anche per i ricordi più divertenti, diciamo.
1: Perché
2: erano sempre
1: solo
2: di gran caravanseragli, dove c'erano tutti gli attori italiani, perché era l'unico uomo che riusciva a mettere insieme 2 personaggi, non so, come Ricci e Benassi, che si odiavano, così, anche per non si odiavano, insomma.
1: Vabbè, una specie di avventura, essendo abbastanza difficili. Senti, ma c'era una grossa attrice di prosa che aveva un hobby, la canasta, e una volta le bicompagna canasta, anche se a me non piace la canasta, mi piace il poker, mi piacciono le cose che danno emozioni, Andreina Pagnani,
2: Andreina,
1: è la grande protagonista della Pappa Reale, vero?
2: Esattamente.
1: Mi parlò di te, non so come e quando, forse puoi capirlo, puoi ricostruirlo tu.
2: Beh,
1: quando fosti con lei?
2: La Pappa Reale l'abbiamo fatta nel 1959,
1: ecco.
2: 58-59. La stagione, e allora
1: e tu che parte facevi?
2: L'ultima cosa di teatro abbastanza.
1: E che parte facevi?
2: Io facevo, innanzitutto facevo il regista e il direttore della compagnia.
1: Sì, però recitavi anche, no?
2: Io recitavo, sì, mi ero tenuto una piccola parte così, proprio per stare in compagnia.
1: E questo fa molto Luciano Salce, forse era proprio questo che Andreina Pagnani voleva dirmi. Senti, ma quando non fai l'attore, il regista, l'autore, e quando non sei insoddisfatto e non pensi di affrontare altre esperienze, come ti diverti? Notare che divertirsi è una cosa difficilissima.
2: Ma divertirsi è difficile, tra l'altro forse come tutti quelli che fanno questo mestiere mi diverto più nel lavoro che nell'ozio.
1: Sì, beh, ma però ammettiamo che ti prenda una vacanza. Adesso per esempio finita la tua prestazione, chiamiamola così, sulla TV, su un'emittente privata,
2: sì,
1: andrai in vacanza, l'estate
2: andrò
1: non è lontana. Dove? Montagna? No.
2: No, io sono un uomo di mare, veramente.
1: Ah, ecco,
2: sarei più per il mare.
1: Assomigli, hai anche le physique du rôle di un uomo di mare. Non suoni la chitarra, una volta mi hai detto che la odi, no?
2: No, suono
1: niente
2: anche la chitarra.
1: Ah, suoni la chitarra.
2: Suono la chitarra,
1: in barca.
2: E vado in mare.
1: E allora quest'estate andrai in barca.
2: Sì, senza chitarra perché...
1: Senza chitarra, beh, è scomodo, poi si rompe, eccetera, si inumidisce.
2: Comunque vado in barca e così, e sto il più possibile...
1: Ci vai con una bella donna o con un compagno di lavoro per pensare al lavoro?
2: Ma anche con mio figlio, se è possibile. Insomma, non...
1: Ma io sapevo che ci saresti andato anche con un tuo vecchio compagno di lavoro, Caprioli, è vero?
2: Sì, no, Caprioli,
1: ecco,
2: non viene tanto
1: sono
2: in barca,
1: informato.
2: Ma comunque starò con lui quest'estate perché prepariamo una compagnia per l'anno prossimo.
1: Allora, dopo andrai
2: torniamo
1: in barca
2: insieme
1: con tuo figlio, poi scenderai e parlerai con Caprioli.
2: Parliamo
1: di che cosa?
2: Con Caprioli di questo spettacolo che dobbiamo fare a ottobre.
1: Cioè, ecco, dacci un'anticipazione.
2: Allora, la commedia è una commedia americana di Neil Simon che si chiama I ragazzi irresistibili.
1: Il famoso autore noto al grosso pubblico romano perché a Sistina,
2: California Street, eccetera.
1: Allora scriverete a quattro mani.
2: E questa commedia parla di due vecchi attori.
1: Cioè la rifarete a quattro mani. Oh, racconta, scusa, mi sono distratta. È la storia di due attori?
2: Due vecchi attori settantenni che si odiano.
1: Adesso va di moda invecchiarsi da parte degli attori, eh?
2: Ho la soddisfazione di dovermi truccare da vecchio, che è una cosa che non
1: ma sai che anche le attrici hanno superato queste forme di civetteria da prime donne. Oggi sì. Un'attrice, non so, c'è Marina
2: Maffa. Adesso che anche Zacconi si truccava da vecchio, ma non
1: lo faceva Zacconi
2: 30 anni più di Socrate, sì.
1: Allora vi truccherete da vecchi, sì. Due caprioli
2: e faremo questa commedia che è molto divertente, molto adatta a noi, mi pare che
1: sarete
2: già stata fatta del resto in Italia
1: da chi?
2: Da Fabrizi e Taranto.
1: Ma in chiave diversa,
2: in chiave,
1: suppongo,
2: sì, più napoletano romana, diciamo, insomma, cioè casereccia, e noi la facciamo così,
1: questi due, sì, un po' diciamo più stilizzati, forse,
2: più,
1: no?
2: Utilizzato, ma più quello che è, cioè una
1: oppure più,
2: con due
1: più aderente allo spirito dell'autore, mi sembra,
2: sì,
1: no?
2: Ecco,
1: quindi due vecchi attori un po' rimbambiti, magari, che si odiano.
2: Rimbambiti che si odiano, e che sono costretti a rimettersi insieme per uno spettacolo televisivo, per cui sono costretti a rifare questo loro sketch che li aveva portati al successo da 40 anni, e naturalmente succedono un sacco di incidenti dovuti a questo loro odio mortale.
1: E quindi sarà un po' tornare indietro, sarà tornare all'epoca del Teatro delle Vittorie,
2: sì, appunto,
1: al Teatro di Via Vittoria.
2: Insomma, diciamo che da allora non ci siamo più visti, ci siamo visti così privatamente, ma non più professionalmente con Caprioli.
1: Guarda che deformazione mentale, stavo dicendo Teatro delle Vittorie invece di Teatro di Via Vittoria.
2: Questa è una deformazione RAI.
1: Proprio professionale, sì. Che poi invece è un piccolo glorioso teatro, quello
2: teatro
1: di Via Vittoria.
2: Vittoria.
1: È stata una fucina, no?
2: Fucina è il Teatro dell'Accademia.
1: Quindi un banco di prova per tanti,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Per Stoppa, per Gassman, per te e per mille altri. Per Albertazzi, credo, o forse sbaglio.
2: Albertazzi non l'ha fatto l'Accademia.
1: Niente Albertazzi, ma insomma per molti attori,
2: sì, sì,
1: validi di oggi che conosciamo. Senti, telefoni in genere la sera o sono stata io a catturarti?
2: No, stasera dico la verità che domani mi devo alzare alle 6.
1: Quindi mi odierai.
2: Andato a letto.
1: Speriamo di no.
2: Ma comunque
1: mi metterai nei cattivi soggetti non cinematografici,
2: no.
1: Dedicherai un capitolo ai giornalisti cattivi soggetti, ma a parte la levataccia di domani mattina, in genere telefoni o no la sera?
2: No, non sono, se non mi telefonano cerco di evitare.
1: Non sei un diciamo un cliente della SIP come Franca Valeri? Non sei come Franca Valeri?
2: No, Franca Valeri telefono, non so.
1: Moltissimo, infatti la SIP, e lo disse proprio qui all'altro capo del filo, mentre io mi trovavo in questo stesso posto, a Via Asiago, mi disse che la SIP le usa anche dei trattamenti di favore.
2: Cioè,
1: chissà se è contenta che lo ripeto.
2: I grandi parlatori ci sono.
1: E i grandi parlatori.
2: Delle tariffe speciali.
1: No, ma tu non sei un grande parlatore,
2: no.
1: Anche se sai farlo molto bene con garbo, sfuggi, ripeto, e ti nascondi.
2: Sì.
1: Ma forse per quella insoddisfazione non sarà mica diventando di moda la psicanalisi, vero?
2: Ma Dio mio, mi pare che sia di moda da 70 anni.
1: No, ma adesso nel campo dello spettacolo, dopo Mixer e dopo I cimenti di Sandra Milo, magari cominciamo a scoppiazzarla.
2: Sia un rilancio della psicanalisi.
1: Ma no, forse c'è la moda, e noi giornalisti tutto sommato siamo molto conformisti, dei mestieri alternativi. Le attrici si mettono a fare le giornaliste e noi scoppiazziamo le attrici.
2: Ma voi non vi resta che fare le attrici?
1: Quello magari è troppo tardi almeno per me, ma cerchiamo di scoppiazzarle, ecco, per esempio di tentare la psicanalisi senza computer, perché non ho un computer, sono tecnofoba e quindi posso farlo soltanto attraverso la voce. Ad ogni modo, spero che attraverso questa telefonata un personaggio così pieno di ricco di sfaccettature come Luciano Salce sia venuto fuori e abbia tenuto compagnia a tutte le persone che si sono sintonizzate su Radio 1 prima di addormentarsi, no? Prima del notturno della notte.
2: Ha contribuito in qualche modo.
1: In maniera assolutamente brillante. Allora,
2: va
1: c'è
2: bene.
1: Da augurarti una bella vacanza in barca e un buon lavoro in tandem con Vittorio Caprioli. Ma quando la vedremo questa commedia?
2: La vedremo quest'inverno, da novembre in poi.
1: Stagione 83-84.
2: Sì, 83-84.
1: E sarà tenuta a battesimo in un teatro?
2: In un teatro, ma non a Roma, saremo in provincia, probabilmente in provincia di Bologna o comunque in Emilia-Romagna. Ecco.
1: Bene, cominceremo dalla Romagna, terra calda, pubblico cordiale. Allora, tanti auguri.
2: Grazie.
1: E buone vacanze e soprattutto buon lavoro e ad applaudire
2: la
1: nuova commedia.
2: Saluti a tutti.
1: A tutti, buonanotte.
2: Grazie, buonanotte.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno.

dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica RaiPlay Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro. Iniziamo oggi un viaggio con un nuovo format dal titolo Medium, che rivolgendo l'attenzione verso il cosiddetto mondo dell'invisibile, ripercorre la vita e l'attività di personalità che nel tempo hanno studiato o avuto contatti con l'altra dimensione. Parliamo appunto dei medium, cioè di quegli intermediari tra il mondo visibile e quello invisibile. Personaggi che con una forte spiritualità hanno ricevuto molte attenzioni, ottenendo particolare seguito nei periodi in cui sono vissuti e lasciando una particolare impronta, a volte anche suscitando grandi controversie. Non è casuale che il programma Medium parta agli inizi di novembre, nel periodo di ricorrenza per le persone che hanno lasciato la vita terrena, che molta parte dell'Occidente identifica con la commemorazione dei defunti nella tradizione cattolica e con Halloween nella tradizione celtica, fatta poi propria dai più paesi americani. In questo viaggio ci accompagna una studiosa ed esperta di medianità, Elisabetta Lupano, che da tempo svolge ricerche sul mondo dell'invisibile, approfondendo i vari aspetti che lo caratterizzano e cercando i punti d'incontro tra le varie dimensioni. Buongiorno Elisabetta Lupano.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie di essere qui. E nel corso delle puntate avremo anche apporti audio dagli archivi RAI, apporti che ci aiuteranno a valutare da prospettive diverse il mondo dell'invisibile e le connessioni che vengono riportate. In questa prima puntata il protagonista sarà Allan Kardec, al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, considerato il codificatore e padre dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale. Elisabetta Lupano, lei è un'attenta studiosa di medianità, ma per la nostra conoscenza umana sulla vita ultraterrena, chi era e che cosa ha rappresentato Allan Kardec, appunto al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail?
1: Beh, abbiamo iniziato con un pezzo da 90, direi. Allan Kardec è stato il fondatore dello spiritismo. Che cos'è lo spiritismo? È una filosofia, una corrente di pensiero. Lui ha gettato le basi poi attraverso le sue raccolte di una credenza che l'anima sopravvivesse al corpo fisico nel momento della dipartita. Quindi immaginiamo questo personaggio, un filosofo, un pedagogista con un approccio sicuramente scientifico che porta avanti una teoria che all'epoca era assolutamente impensabile, perché stiamo parlando del 1850. Pertanto un sistema nuovo che codifica in un modo geniale, con un grande amore, secondo me una grande attenzione e una parte empirica estremamente interessante, perché lui diventa un osservatore di fenomeni paranormali, di fenomeni che vengono chiamati spiritisti. Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo a che fare con dei fenomeni che non avevano assolutamente nessuna spiegazione logica all'epoca, ed è ciò che oggi noi consideriamo il sovrannaturale o il paranormale.
0: E noi avremo molti apporti, Elisabetta, sì. Lupano, e molto particolarmente significativi. Adesso potremo cominciare col primo, poi ci addentreremo meglio e, sì, e parleremo con lei più volte, eccetera. Noi abbiamo addirittura un papa qui, in questo caso Papa Wojtyła, che in un'udienza papale del 98, del novembre 98, sul tema anime oltre, che poi era una delle rubriche di Oggi 2000, un nostro di Radio 1, una rubrica di Radio 1 della domenica, parlarono di spiritismo e poi coinvolgendo anche Kardec. E in questo caso, in questa udienza papale nella Sala Nervi nel novembre 98, Wojtyła si espresse con queste parole.
1: Ascoltiamo.
2: Non bisogna tuttavia pensare che la vita oltre la morte cominci solo con la risurrezione finale. Questa, infatti, è preceduta dalla condizione speciale in cui si trova, fin dal momento della morte fisica, ogni essere umano. Si tratta di una fase intermedia in cui alla decomposizione del corpo corrisponde la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà in modo tale che l'io umano sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del suo corpo.
0: Elisabetta Lupano, una fase intermedia che corrisponde con la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà.
1: Assolutamente sì, è estremamente importante quello che il nostro Papa Wojtyla ci racconta. Questa è alla base dello spiritismo, se vogliamo andarlo a vedere, perché Allan Kardec, nel momento in cui osserva i fenomeni, si avvale di messaggi dal mondo dello spirito e si accorge che il mondo dello spirito è un mondo senziente, un mondo dotato di coscienza, un mondo che può raccontare, dare insegnamenti. Questa è la cosa straordinaria che lui ha anche compreso. Ricordiamo una cosa importante: Allan Kardec non era un medium, no. Lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva un approccio completamente diverso. Comprende che attraverso la figura di un medium, cioè una persona dotata di doni particolari, medium vuol dire mezzo, un ponte tra due mondi, sì, riesce a codificare una serie di messaggi estremamente importanti, tanto appunto da racchiuderli e da tirarne fuori delle opere importantissime. Ricordiamo che lui scrive diversi libri.
0: Sì.
1: Uno dei libri più importanti è
0: Il libro degli spiriti,
1: La vita del medium, Il cielo e l'inferno, quindi tutte tematiche estremamente importanti che riesce a estrapolare grazie alla comunicazione per mezzo del mondo dello spirito. Il mondo dello spirito fa vedere che sopravvive alla dipartita del corpo fisico, come il nostro caro Papa ci ha appena raccontato.
0: Lui, Elisabetta Lupano, fa praticamente visita a tanti medium, intervista tanti medium che poi gli riportano le esperienze delle persone che hanno vissuto e che poi comunque,
1: sì, perché
0: questo è quello che fa, codifica e mette ordine in questa grande libreria della spiritualità.
1: Mette ordine in questo grande caos che anche all'epoca, dobbiamo ricordarlo, era un momento particolare della società francese.
0: Parliamo del 1850.
1: Esattamente, quindi una società che era sotto la dittatura, una società che aveva bisogno di comprendere che cosa stava avvenendo a livello sociale, quindi c'era molta curiosità per l'occulto, per le scienze occulte. Lui cerca di mettere ordine ascoltando quello che, ripeto, da osservatore esterno, quello che questi medium raccontavano, e si avvale di una cosa importantissima che è l'evidenza, cioè lui è in grado di discriminare ciò che è buono, tra virgolette, ciò che è meno buono nella comunicazione con gli spiriti in comunicazione. Che cosa sono le evidenze? Sono delle informazioni che un ricevente può convalidare. Quindi io posso dire che un qualcosa è veritiero nel momento in cui io, da ricevente, posso dire sì, è vero, questa informazione sono l'unica a saperla. E questa è la base della comunicazione medianica, perché oltrepassa i limiti della barocconeria, della falsità, che oggi chiaramente è ciò che getta anche questa ombra, no? questa forma di discriminanza sulla comunicazione medianica. Ripeto, l'approccio scientifico di Allan Kardec è fondamentale per questo.
0: Elisabetta Lupano, lei ha studiato il libro degli spiriti praticamente, e sì, Allan Kardec dice che tutti teoricamente potremmo essere degli intermediari, diciamo dei medium, cioè facendo, sì, esercitandoci sotto l'aspetto ovviamente dell'io superiore, del nostro sé, eccetera, potremmo essere dei ponti, ecco, in qualche modo. È una cosa tecnicamente possibile dai suoi studi?
1: Dai miei studi direi di sì. Per quale motivo? Perché la comunicazione medianica avviene attraverso la manifestazione dei nostri canali spirituali, quindi facoltà che l'essere umano ha sempre avuto. L'essere umano è sempre stato in grado di poter utilizzare le proprie facoltà sensoriali. Poi possiamo crederci oppure no.
0: Certo.
1: Quindi lui si avvale di che cosa? Del fatto che dice che è l'anima, infatti, che sopravvive, che è in grado di comunicare con un'altra anima. Questo è il motivo per cui lui sente che c'era qualcosa di straordinario, che non era soltanto scientificamente probabile, ma c'è qualcosa in più che lo tocca. Sì. Tanto è vero che egli stesso riceve questo nome di Allan Kardec soltanto in un secondo momento,
0: ecco,
1: perché ripetiamo,
0: gliel'avrei chiesto, sì.
1: Esatto, ripetiamo che il suo nome era appunto Hippolyte Léon Denisard Rivail, e assume questo nome, che è Allan Kardec, perché gli viene donato durante una comunicazione con uno spirito in comunicazione che gli dice: guarda, in una vita passata tu sei stato Allan Kardec, allora, in questo piano di incarnazione, in questa vita, hai il compito di portare un nuovo messaggio all'umanità. Ed è così che nasce questo potente movimento spiritista, che poi si muove nel mondo, arriva negli Stati Uniti, arriva in Inghilterra, nasce in Francia, perché ripetiamo, lui era francese, e segna anche un cambiamento nella sua vita stessa, perché da Léon Denisard Rivail, chi era, viene conosciuto con Allan Kardec, quindi lui fa vedere che c'è un cambiamento profondo, e secondo me, a mio avviso, è perché lui è stato toccato, lui stesso è stato toccato profondamente da questo mondo invisibile.
0: Elisabetta Urbano, andiamo a un altro apporto, in questo caso della scienza, con il professor Giuseppe Ferrari, che è stato un segretario generale del GRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, sull'interesse della scienza. Ascoltiamo.
3: Innanzitutto c'è da dire che l'interesse della scienza è molto più antico, non è contemporaneo. Le basti sapere che, ad esempio, verso la fine del secolo scorso, lo scienziato russo Mendeleev, che era l'ideatore del sistema periodico degli elementi, arrivò a costituire una commissione scientifica nell'ambito della società di fisica che studiasse i fenomeni di tipo spiritico. Pertanto lo spiritismo è un fenomeno che non è recente. Qui io non parlo tanto di parapsicologia quanto proprio di una commissione particolare costituita all'interno della società di fisica di allora per studiare i fenomeni spiritici, che poi arrivò a una conclusione ben precisa. Comunque venne sciolta questa commissione da un Mendeleev molto amareggiato, perché arrivò poi anche a dichiarare che aveva assistito allo spettacolo della menzogna, che con le buone o le cattive aveva la meglio sulla verità. Pertanto la commissione era arrivata a conclusioni negative sui fenomeni di tipo spiritico.
0: Ecco, il tentativo, Elisabetta Lupano, della scienza di trovare delle spiegazioni, diciamo, materialistiche, terrene, c'è stato, però poi non, è come se non avessero avuto gli strumenti adatti per interpretare e leggere la medianità, quindi il contatto con il mondo dell'invisibile. Com'è possibile questo?
1: La scienza ha sempre cercato di far sì che il mondo invisibile sottostasse alle sue leggi, ma il mondo invisibile non può essere codificato come la scienza pensa. Quindi diciamo che la fede che noi abbiamo nel mondo invisibile avrebbe bisogno di un po' di logica, e la scienza avrebbe bisogno un po' di anima, in modo che queste due parti, che sono poi la faccia della stessa, due facce opposte ma della stessa medaglia. Si possano incontrare. Altrimenti noi giudichiamo sempre un fenomeno paranormale come qualcosa che non è misurabile, perché la scienza non può misurarlo. Il fenomeno paranormale utilizza invece tantissimo la scienza, utilizza la fisica quantistica. Perché? Perché oggi ormai sappiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia.
0: Sì, ci sono dei riferimenti da parte di Einstein, da parte di Hawking, ultimamente anche Federico Faggin, lo storico inventore del microchip, che è tornato a Vicenza, ha iniziato tutta un'esposizione sulla teoria della coscienza.
1: Assolutamente.
0: Dove parla della praticamente fisica quantistica, che si associa sostanzialmente alla spiritualità, e addirittura convergendo sulla stessa identica cosa.
1: E ripeto, il paranormale nella maggioranza dei casi ci mette paura, perché è qualcosa che noi non conosciamo. Certo. Quando noi non conosciamo qualcosa, la nostra mente umana che cosa fa? Siccome non la può controllare questa cosa, la mette da parte e gli appiccica una bella etichetta: paranormale. Questa cosa fa un'ombra, un sistema collettivo di credenza, quindi ci mette paura. Ma nella maggioranza dei casi non può essere più così. Ripeto, occorre una grande collaborazione tra la scienza e la fede. È importante questo.
0: Elisabetta Lupano, continuiamo con i nostri apporti, ce ne sono tanti, e poi appunto commenteremo con il suo aiuto. Adesso abbiamo un personaggio molto importante, molto significativo, sempre della religione cattolica, però è stato uno studioso per tanti aspetti e un operatore. Vi svelo che padre Gabriele Amort, che è lo storico esorcista del Vaticano, che è scomparso il 16 settembre del 2016. Lui in questo audio ci spiega come può esserci un filo diretto tra l'aldilà e l'aldiquà e come può essere possibile mettersi in contatto con le anime dei defunti. Lo dice Elisabetta Lupano, padre Gabriele Amort, che insomma non era proprio ovviamente uno che con l'aldilà, soprattutto anche con il maligno, ecco, secondo lui, le sue capacità, aveva contatti frequenti, diciamo così. Ascoltiamolo.
1: Vediamo.
4: Non è vero per iniziativa nostra, è vero per iniziativa di Dio, ossia che Dio possa permettere che un defunto si presenti per sua iniziativa, questo è possibile, ne abbiamo anche varie prove, vari casi nelle vite dei santi, ma che sia l'uomo con suoi marchingegni, con suoi sistemi a poter evocare le anime dei defunti, questo no.
5: Ma perché allora tante persone evocano i defunti?
4: Ci sono tanti motivi, direi che l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care o per il desiderio di avere aiuti, protezioni, consigli, quindi presso tutti i popoli, anche i più antichi, esiste l'evocazione dei defunti. Lei immagini anche oggi un padre, muore un figlio, una figlia, come desidera un padre, una madre parlare con questi, una persona cara, un marito perde la moglie di cui era innamoratissimo, il desiderio di mettersi a contatto con lei, motivi di interesse, di chiedere consigli, se uno fa bene a fare una cosa o non farne un'altra, ci sono tanti motivi, motivi anche di studio, motivi di curiosità, tanti motivi che possono portare a questo.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care, ma non c'è soltanto questo, c'è anche un qualcosa di ricerca di capire che cosa c'è oltre la nostra vita terrena.
1: Beh, se Allan Kardec non fosse stato mosso da una spinta e da una curiosità a fare questo, sicuramente non avremmo attinto a delle informazioni preziosissime per noi, quindi sicuramente c'è una curiosità, ma c'è anche altro, il fatto che l'essere umano ha bisogno di evolversi, quindi non possiamo non pensare che non abbiamo una parte spirituale e quindi abbiamo bisogno di credere ad un'evoluzione nostra interna. Il fatto che poi noi, e sono d'accordo con questo, che l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità nel contattare ciò che è invisibile. Attenzione, vorrei anche aggiungere questo, invisibile per chi non ha doni.
0: Sì.
1: Per chi non è in grado di farlo, ma per un medium ciò che è invisibile diventa visibile, ciò che è inudibile diventa udibile,
0: sì,
1: e così via. Quindi sicuramente è una potente spinta quella di entrare in contatto con il mondo invisibile, comunicare con i nostri cari, perché è vero che quando noi ci troviamo di fronte ad una grande perdita, ad un grande lutto, non abbiamo un altro modo di comprendere che cos'è il dolore. Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente, e è l'anima che ha bisogno di essere consolata. Pertanto è soltanto dal mondo dello spirito che noi possiamo ricevere una vera consolazione nel sapere che qualcuno non è mai morto. Se Papa Wojtyła dice che l'anima sopravvive al corpo fisico, vuol dire che quella parte cosciente e senziente è ancora in grado di comunicare. Quindi non è un'evocazione da parte del medium, ma è un ricevere. Il medium è un mezzo, un ponte, è analogico, riceve una comunicazione, sì, che probabilmente anche il mondo dello spirito è desiderosa di donare.
0: Sì, sì.
1: Quindi è bilaterale questa comunicazione.
0: Torniamo sempre nell'ambito cattolico e ascoltiamo, Elisabetta Lupano, adesso un intervento di Monsignor Corrado Balducci, un teologo, filosofo, studioso di psichiatria e parapsicologia, e lui parla di come ha studiato i fenomeni di spiritismo.
1: Sì.
6: Fin dall'inizio dello spiritismo c'è una spiegazione che venne data dagli scienziati del tempo, non dei sacerdoti, dei teologi, e cioè la spiegazione animistica, le anime dei disincarnati. Poi, piano piano, a questa interpretazione i teologi ne escogitarono un'altra, sempre rimanendo nel mondo dell'aldilà, e l'ipotesi demoniaca, e in quanto tale, certo, in particolare poi interessava a me. Ma non è, non è questa la spiegazione vera come tipo di fenomeno, ma dal momento che gli scienziati con la prima spiegazione erano andati nel mondo dell'aldilà a cercare questa spiegazione, non potevano i teologi pensare che fossero fenomeni naturali. E allora no, le anime dei disincarnati, perché guai, non sarebbe consono, Dio non permetterebbe, vivono all'unisono in gran parte, perlomeno quelli che sono nella via purgativa, con la volontà divina, quindi non si possono prestare a queste cose. Poi, ma da questo insieme di spiritismo del tempo nacque addirittura una religione spiritica. Oggi e ieri lo spiritismo significava tre cose: una, un metodo di investigazione alla seduta spiritica; un altro, una maniera di provocare questi contatti, e della seduta spiritica. Terzo significato, nacque una religione basata su questi interventi, che fu ufficialmente scritta, diciamo, raccolta scritta da Allan Kardec, noto almeno con questo nome, anziché il suo proprio Denis Rivail.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, Monsignor Balducci parla anche di spiegazione animistica, non da sacerdoti, dai teologi, ma non è appunto la spiritualità può essere valutata anche da studiosi, da persone che hanno determinate, diciamo, sensibilità o capacità, ecco, e non è detto che poi soltanto chi abbia studiato teologia possa dare il suo apporto, ecco, anche altri possono dare il loro apporto in qualche modo.
1: Siamo tutti maestri in qualche modo di qualche cosa. Io credo che quando noi veniamo toccati per esperienza personale da un mondo invisibile, sicuramente possiamo raccontare la nostra personale esperienza. E assolutamente sì.
0: Allan Kardec ce lo insegna.
1: Allan Kardec ce lo insegna.
0: Sì.
1: Lui per primo si è seduto al cospetto di questi momenti di, appunto, la levitazione, del sollevamento dei tavolini, piuttosto che il medium che entra in uno stato di trance, piuttosto che una comunicazione medianica diretta, cioè che vuol dire che il medium riceveva delle informazioni, dei messaggi che venivano appunto poi dati al ricevente, e ne ha semplicemente fatto una raccolta, un caposaldo. Lo spiritismo, ripeto, è stato, sono state delle basi importanti che Allan Kardec ha gettato. Sulla base di questo si è mosso tantissimo. Nel suo libro Il cielo e l'inferno, sì. Qui parliamo, ascoltato, diceva, abbiamo sentito, insomma, di fenomeni maligni, di sì, cose di questo genere. Lui diceva: il cielo e l'inferno sono uno stato della coscienza.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che è qualcosa che appartiene alla coscienza dell'essere umano.
0: Sì, chiaro. Elisabetta Lupano, per comprendere, abbiamo detto poco fa, e però entriamo più nel merito, per comprendere meglio le ricerche di Allan Kardec, forse è utile conoscere meglio qual era il contesto sociale e culturale dell'Europa del 1800.
1: Siamo, sì.
0: Abbiamo fatto un riferimento prima.
1: Prima, siamo in un momento difficile, siamo in un momento di dittatura, la Francia aveva voglia di conoscere qualcosa di più, sicuramente era un panorama di caos, un panorama caotico dove c'era una grande rivolta sociale, dei valori, e quindi quello secondo me è stato anche un buon momento per infilare qualcosa di nuovo e di poter esplorare qualcosa di nuovo, come era appunto l'occulto, il paranormale. C'era sempre stata una grande attenzione, una grande curiosità, ma l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità per i fenomeni paranormali, per l'occulto, per tutto ciò che non è spiegabile e tangibile.
0: La ricerca è stata continua, possiamo dire, in modo primordiale o in modo, diciamo, più avanzato, ma c'è sempre stata da parte dell'uomo una...
1: Lui ha dedicato tanti anni all'osservazione di questi fenomeni. non era coinvolto in prima persona, lui si sedeva e osservava quello che accadeva e prendeva degli appunti ed era in grado di discriminare uno spirito appunto superiore, così come lo chiama lui, da uno spirito inferiore, che poi a mio avviso, questo è il mio banalissimo punto di vista, posso dire che non esiste qualcosa che è superiore o inferiore, ma è lo stato della coscienza, cioè quanto è cosciente, quanto ha sviluppato una coscienza, uno spirito che è in comunicazione.
0: Okay. Possiamo dire, Elisabetta Urbano, lo stadio della nostra evoluzione
1: spirituale, esattamente. Spirituale. Quindi immaginiamo una persona che vive, non so, nel 1800, va nel mondo dello spirito e porta, diciamo, degli insegnamenti in base alla sua di coscienza. Immaginiamo un grande maestro che va dall'altra parte e porta degli insegnamenti in base alla sua coscienza. Sicuramente c'è una differenza.
0: Certo.
1: Quindi questo è importante. E lui ne fa una raccolta, riesce a discriminare queste informazioni, tanto da poter scrivere una tesi importante che viene avvallata in tutto il mondo. Quindi non è qualcosa, ha un fondamento scientifico, questo mi piace dirlo, un grande fondamento scientifico.
0: Elisabetta Urbano, adesso cominciamo ad ascoltare anche la visione, ovviamente l'ha detto già Papa Wojtyła, ma lo diranno anche altri, delle tre religioni. E qui parliamo di un personaggio molto significativo, padre Enzo Bianchi, noto fondatore della comunità monastica di Bose, che parla sui medium dell'aldilà e dei cristiani.
1: Ascoltiamo.
7: Non render conto a Dio di ciò che hanno fatto, di bene o di male, ma la speranza per tutti, la certezza per tutti è una vita eterna. La morte non è più l'ultima parola.
8: Qual è la specificità del culto dei morti per i cattolici?
7: Non c'è un vero e proprio culto dei morti, c'è una memoria, c'è soprattutto la certezza che loro vivono in Cristo, vivono in Dio, e quindi ci può essere una comunione anche con loro. Di conseguenza i cristiani li ricordano, pregano per loro, pregano con loro, perché la vita, nonostante la morte, è qualcosa che con la resurrezione si impone ed è più forte.
8: Il paradiso dei cattolici è anche un paradiso di corpi?
7: Certamente, è un paradiso in cui tutta la nostra identità, fatta di corpo, di psiche, di anima, viene ricostruita. La nostra identità personale non va persa, quella che è la realtà della nostra carne segue attraverso la resurrezione in una vita nuova, la vita eterna.
0: Elisabetta Urbano, significative queste parole di padre Enzo Bianchi sulla visione poi del cristianesimo in qualche modo?
1: Beh, qui ci sono un po' di cose contrastanti, diciamo, che lui afferma. Intanto la questione del paradiso, sono concetti importanti, ma sì, credo siano anche un po' forse superati, no? Da questo punto di vista. Ciò che è interessante è che lui afferma che la personalità sopravvive alla morte fisica.
0: Sì.
1: Ed è vero, questo è il motivo per cui una persona, quando va nel mondo dello spirito, è in grado ancora di raccontare se stessa, perché quella personalità lui la ricorda. Quindi è il motivo per cui oggi possiamo attingere alle informazioni, alle evidenze che lo stesso Allan Kardec, di cui si è avvalso,
0: sì,
1: per raccontare con chi abbiamo a che fare nel mondo dello spirito. Quindi questa io potrei veramente considerarla una parte estremamente razionale, estremamente empirica,
0: sì,
1: quella di avvalersi di informazioni estremamente precise, quindi la personalità, fatti, una coscienza che sopravvive al corpo fisico nel momento della dipartita, che ci danno la misura del fatto che noi abbiamo la possibilità di entrare ancora in comunicazione con un mondo detto invisibile.
0: E questo padre Enzo Bianchi in qualche modo ce lo fa intendere.
1: Ce lo fa intendere.
0: Da una visione ovviamente cristiana.
1: Cristiana, dove appunto racconta che noi, appunto, insomma, il cristianesimo vede ancora questo aspetto del paradiso, che noi dobbiamo pregare i nostri cari. Certo,
0: sì,
1: il potere della preghiera è fondamentale,
0: fondamentale.
1: Ed è bellissimo pregare per i nostri cari, perché quell'onda d'amore che noi rivolgiamo nel momento in cui comprendiamo che loro sono ancora vivi, perché c'è questa appunto continuità dell'animo eterna, è sicuramente un'onda d'amore che li avvolge, e quindi è importante la preghiera, assolutamente sì, è potente.
0: Adesso Elisabetta Lupano, ascoltiamo la visione, la versione, la prospettiva, diciamo, di sempre di una parte della scienza, in particolare il professor Steno Ferluga, un astrofisico, docente di fisica all'Università di Trieste e che è stato a suo tempo presidente del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni, delle Affermazioni sul Paranormale, oggi che è cambiato in pseudoscienze. Ecco, ascoltiamo la sua versione.
9: Non lo affronto per nulla, perché la scienza si occupa dell'aldiquà, si occupa dello studio della natura, e soltanto se esistessero dei fenomeni concreti che ci dessero delle evidenze sperimentali dell'esistenza di un altro universo, di altre cose, potremmo studiarlo scientificamente. Ma qui siamo, diciamo, a livello proprio di teologia, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi.
10: E dunque, professore, tutto quello che avviene nello studio di questo fenomeno, come lo spiega? Come suggestione? Fenomeni positivistici di telepatia? Come lo spiega?
9: Allora, è molto interessante cercare di capire appunto cosa succede invece di quello che le persone credono che avvenga. Perché in realtà in questi tentativi di contatti con i propri morti, diciamo, ci sono delle persone che sperano di comunicare con l'aldilà, che si illudono, che credono, che sono profondamente convinte di avere dei contatti, però se poi si va a studiare quello che accade si scopre che il contatto in concreto non c'è, cioè che non c'è, diciamo, un trasferimento di informazione nuova che viene dal di fuori, ma le informazioni a disposizione sono sempre quelle che sono nell'ambiente o nella coscienza o eventualmente che potevano anche essere nell'inconscio di qualcuno dei partecipanti, dei presenti.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi, in questa affermazione di Ferluga, che significa che la scienza riesce a indagare entro confini terreni e non ultraterreni? Lì lasciamo ai teologi o comunque ai filosofi, ad altre categorie.
1: Allora, qui apriamo un capitolo estremamente interessante e assai sensibile. Quello che dice parzialmente è corretto, nel senso che spesso si è notato che il trasferimento di informazioni, come lui lo chiama, quindi da uno pseudo medium, possono non essere corrette, perché dice possono leggere le informazioni che sono nella realtà circostante.
0: Sì.
1: Perfetto, questo si chiama lettura psichica, cioè io leggo il campo di un vivente, le informazioni all'interno di un luogo, di un posto, di un oggetto, eccetera. Ma ci sono delle informazioni che il medium stesso riceve e non ne ha assolutamente idea. Tant'è vero che oggi in Italia si è creato un protocollo proprio per bypassare la ciarlataneria, che è importante. Perché noi dobbiamo avere un approccio scientifico e dobbiamo avere un approccio anche, oserei dire, anche un po' cinico, perché questo ci permette di non accettare sempre tutto, di non accogliere sempre tutto, perché è vero che quando noi abbiamo qualcuno dall'altra parte e siamo nel dolore, il nostro più grande bisogno è quello di sentire qualcuno che ci dica la qualunque cosa.
0: Certo.
1: Quindi attenzione, perché bisogna sapere con chi abbiamo a che fare e di che cosa parliamo.
0: Sì.
1: Quindi in qualche modo quello che lui sta raccontando può avere senso, ma abbiamo superato anche questo, siamo andati oltre
0: il tempo. Vabbè, questo è d'archivio ovviamente, però insomma erano
1: sono interessante
0: momenti importanti,
1: però c'è da fare una distinzione tra un'informazione psichica, un'informazione medianica, tra quello che già nel 1800 il nostro caro Allan Kardec utilizzava come evidenze per confermare che quello che veniva raccontato aveva un grande senso, e bypassare tutta quella parte che può essere legata al subconscio e alla telepatia piuttosto che alla lettura psichica. Quindi veramente sono stati fatti dei grandissimi passi da gigante, e ripeto, qui c'è bisogno che la scienza e la fede si mettano mano nella mano. Abbiamo bisogno di questa collaborazione, perché apparteniamo a un unico mondo e la realtà è la stessa per tutti.
0: Non c'è bisogno di scontrarsi.
1: No.
0: Ascoltiamo un'altra prospettiva che poi ci conferma la visione, in questo caso ebraica, dell'esistenza dell'aldilà, dalla voce di Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma.
10: Cosa c'è nel mondo ebraico al di là della vita?
11: Ecco, prima di tutto c'è qualcosa al di là della vita. Cosa ci sia esattamente non sappiamo. Abbiamo delle indicazioni così generiche dai nostri testi sacri, e le indicazioni sono che esiste una punizione per i malvagi e un destino felice per chi si è comportato bene. E comunque questa punizione non è mai una cosa eterna, ma è limitata nel tempo, mai oltre 12 mesi. Le fonti si sono dilungate nel tentativo di immaginare cosa ci sia, però l'interesse della nostra tradizione, soprattutto su questo mondo, su questa vita, questo spiega anche perché la Bibbia ebraica parli così poco di questo argomento.
10: Quindi possiamo dire che non c'è quello che noi cattolici chiamiamo il paradiso e l'inferno, ma una situazione dell'anima temporale?
11: Forse c'è qualcosa del genere, però non è così schematicamente rappresentabile, e quindi sono immagini generiche che qualcuno sviluppa, e i termini che vengono usati sono puramente indicativi di qualche cosa che ci può essere.
10: Come si onorano i defunti nei cimiteri ebraici?
11: L'onore nel cimitero è una parte dell'onore rivolto ai defunti, per i quali si eseguono commemorazioni in tempi precisi del calendario, il momento della morte, nei giorni di lutto e poi negli anniversari e poi in alcuni momenti particolari delle ricorrenze ebraiche. Quando si fa la visita al cimitero si va alla tomba, sulla tomba si recitano delle preghiere e allontanandosi dalla tomba o si strappa dell'erba a segno della caducità della vita o si mette una pietra sulla lapide.
10: Che significa la pietra?
11: Ma potrebbe essere una forma di simbolica di continuazione della sepoltura o un segno della presenza di chi ha visitato.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, questa è la voce del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, intervistato dal collega di allora, Filippo Anastasi, per Oggi 2000, questa rubrica significativa di Radio 1, di Radio Rai. E anche Di Segni conferma per la parte ebraica l'esistenza di una vita ultraterrena, con tutti i suoi risvolti, secondo la visione naturalmente ebraica.
1: Con tutti i suoi risvolti, anche era anche un modo per tenere il popolo in un regime comportamentale, diciamo, abbastanza contenuto. Quindi se ti comporti bene in vita avrai poi un buon al di là. Ecco, questo anche un po' c'è da considerare. Un'anima che ha un tempo di espiazione di un peccato così considerato 12 mesi, chi può dirlo questo? Lo sapremo quando andremo tutti quanti dall'altra parte, considerando che però il tempo lineare, come lo viviamo qui, non lo viviamo nel mondo dello spirito, insomma penso che sia abbastanza, come dire, opinabile.
0: Certo.
1: Tutto ciò.
0: Certo. Ascoltiamo un altro apporto audio, in questo caso sempre del professor Giuseppe Ferrari, che è il segretario generale del GRIS, e che parla in riferimento a quello che ha detto prima il professor Ferluga.
12: Per quanto riguarda scienze fisiche naturali, la scienza sperimentale, come ha detto il professor Ferluga, credo che assolutamente non sia il suo compito quello di indagare in ambito spirituale. Io direi che in realtà dimostrare l'esistenza dell'aldilà dal punto di vista delle scienze sperimentali è impossibile, è basato sulla fede, perché in un campo completamente diverso. Certo.
0: Anche qui il professor Giuseppe Ferrari conferma che appunto la scienza nel campo della ricerca ha i suoi limiti quanto riguarda l'ultraterreno.
1: Sì, ha i suoi limiti perché comunque, ripeto, non è possibile far sì che il mondo dello spirito sia soggetto alle nostre leggi. Occorre avere una nuova apertura mentale. La medianità fisica, per esempio, ci insegna che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, è in grado di utilizzare la vibrazione, il cambio della frequenza, quello che anche Allan Kardec chiamava il principio del fluido.
0: Sì.
1: No? Questa capacità di manipolare, se vogliamo, anche tutto ciò che era liquido.
0: Sì.
1: Che è estremamente interessante. Come farà mai la scienza ad arrivare a tutto questo? Io credo che abbiamo bisogno di un'apertura d'animo rispetto anche a e ad una volontà di comprendere che questo paranormale o questo sovrannaturale sia la componente di una qualcosa di estremamente miracoloso, che è comunque la vita, perché anche la vita non è mai stata misurabile dalla scienza. Sì. Eppure siamo tutti quanti qua e ogni giorno compiamo il miracolo, che è quello di andare avanti e occuparci un passo alla volta di scoprire qualcosa che oggi consideriamo miracoloso, ma che forse non lo è, perché è naturale anche quello. Certo. Come la morte ha qualcosa di miracoloso e forse di non totalmente spiegabile, io direi anche la nascita.
0: Diciamo che il processo evolutivo, Elisabetta Lupano, dello spirito è ancora lungo, come quello della scienza.
1: È ancora lungo e sta a noi trovare sempre un Allan Kardec dei nuovi tempi, della nuova epoca, per far sì che possiamo avere sempre la curiosità, la passione, scoprire, codificare, andare avanti, comprendere e divulgare.
0: È molto importante. Ascoltiamo un altro apporto di, torniamo su Padre Amort al microfono di Miriam Castelli, su qual è la posizione della Chiesa. Ecco, lui entra un po' più nel merito qui, naturalmente da una visione da esorcista, ecco.
1: Ottimo.
4: La visione della Chiesa è che un peccato di superstizione decisamente contrario a leggi divine scritte, addirittura scritte nella Bibbia. Quindi un peccato grave, e aggiungo io da esorcista, è una porta aperta per l'intromissione del maligno.
5: Se qualcuno avesse praticato lo spiritismo e volesse uscirne, come può farlo?
4: Smettendo subito, con tanta preghiera e, quando occorresse, anche con benedizioni, messe. Uno deve riparare un peccato commesso. Aggiungo anche, penso che anche questo sia interessante saperlo, che molte volte l'azione malefica, quando c'è, e rare volte c'è, l'azione malefica del demonio, può rivelarsi anche a distanza di molti anni. Ho avuto dei casi di persone maleficiate o addirittura possedute dal demonio, poi durante l'esorcismo io interrogo il demonio e ho saputo che la causa erano state una serie di sedute spiritiche fatte per esempio 20 anni prima. Quindi le conseguenze possono anche rivelarsi a grande distanza di tempo.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, ovviamente Padre Amort è molto sensibile al maligno e quindi ha una visione naturalmente molto da esorcista, però dalle sue ricerche, dai suoi studi, dalle sue letture, ecco, il maligno si manifesta in qualche modo nella spiritualità, in questo caso anche in Kardec, oppure può essere, non banalmente, ma comunque semplificato come uno stato dell'anima?
1: Assolutamente. Allan Kardec ci spiega e ci racconta che attraverso la sua osservazione, quindi empirica, pratica, da filosofo, da pedagogista, quindi ripeto con un approccio estremamente scientifico, che lo stato della coscienza di chi è in comunicazione, quindi di chi è dall'altra parte, influenza completamente la questione. Quindi io direi che sicuramente è uno stato della coscienza, ma vorrei fare io una domanda a chi ci ascolta. Quante volte noi incontriamo qualcuno nella vita di tutti i giorni che ha un livello di coscienza e che è in grado di fare del male? Anche quello è un qualcosa che appartiene ad una forma di malvagità.
0: Sì, abbiamo però difficoltà a volte a comprendere le intenzioni cattive delle persone, almeno secondo criteri terreni.
1: Sì, abbiamo...
0: Se non si manifestano.
1: Se non si manifestano, ma l'animo umano non è sempre così puro e cristallino. Pertanto, se tu non hai avuto mai la possibilità di fare un percorso tuo interiore e hai anche delle difficoltà mentali, tutto questo tu te lo riporti dall'altra parte. Papa Wojtyla dice... C'è una coscienza dall'altra parte e io credo che nel momento in cui noi lasciamo questo corpo fisico, il bagaglio esperienziale della vita terrena noi ce lo riportiamo. Pertanto quello che forse può essere considerato come malvagio è un livello di coscienza assolutamente non evoluto, non pulito, non elaborato.
0: Chiaramente, Elisabetta Lupano, ogni religione, in questo caso le principali tre religioni monoteistiche, hanno la loro visione, la loro prospettiva di una chiave di lettura ovviamente religiosa, quindi secondo dei dettami che poi sono stati nel corso dei secoli sedimentati dai vari papi, dagli imperatori che hanno condizionato, e quindi è frutto di una serie di percorsi che sono stati per accomunare le persone sotto in questo caso la cattedra di Pietro, quindi del Vaticano. Esatto. Ascoltiamo Elisabetta Lupano, sì. L'ultimo apporto l'ultimo per quanto riguarda le religioni monoteiste, di Ashur Salam, docente di storia e lingua araba sull'aldilà per i musulmani.
13: Mm-hmm. L'uomo nasce pio e puro e deve continuare a esserlo. L'aldilà che cos'è? Il profeta ha detto dell'aldilà, nell'aldiqua, cioè sulla terra, esistono le parole. Noi nell'aldilà saremo nello stadio della massima sensibilità e purezza interiore che abbiamo raggiunto qui. Allora, se uno lavora dentro di sé per avere una sensibilità umana, per avere l'amore verso il prossimo, per essere sempre disponibile al bello, al bene, tutta questa sensibilità che crea un animo puro, la viviamo sempre nell'aldilà, senza tutto il resto che può guastarla durante l'esistenza sulla terra. Coloro che fanno del bene si vede nel loro comportamento quotidiano, si vede nella loro presenza quotidiana l'effetto di loro comportamento. Le persone cattive si vede anche sulla vita terrena l'effetto dell'inferno che vivono dentro di loro. Una mistica musulmana, una donna, ha detto una frase bellissima: «Oh mio Signore, se io ti adoro e voglio la tua vicinanza, per paura dell'inferno, ficcami dentro l'inferno. Se io ti adoro e ti amo per amore tuo, non negarmi la bellezza del tuo volto».
0: Quindi anche la principale religione monoteistica conferma, sì, diciamo, la presenza dell'aldilà, e poi secondo proprio la chiave di lettura, sì, naturalmente, dell'Islam.
1: Lo stato di coscienza che abbiamo nella nostra vita terrena, questa meravigliosa esperienza che possiamo compiere tutti i giorni con grande amore e grande gentilezza nei confronti del prossimo, ce lo riporteremo dall'altra parte. Quindi nel bene e nel male possiamo accorgerci di come ci muoviamo nella vita, per poi un giorno andare di là e forse congratularci con noi stessi per aver fatto qualcosa di buono, no?
0: Certo, certo. Elisabetta Lupano, dagli approfondimenti, torniamo un attimo su Allan Kardec, dagli approfondimenti che lei ha svolto, possiamo spiegare meglio perché Allan Kardec iniziò non solo a seguire l'attività dei medium, ma anche a studiare e codificare i messaggi che loro sostenevano provenissero dalla dimensione spirituale? Quale fu la leva che lo spinse a questo? Un'ispirazione, un'illuminazione, la formazione che aveva avuto da Pestalozzi, il suo maestro, suo mentore?
1: Allora, sicuramente è stato spinto da una grande curiosità e una grande passione, e io ripeto, credo che lui sia stato toccato dal mondo dello spirito nella profondità del suo animo, tanto da appassionarsi a queste seanze, a queste sedute a cui lui assisteva, quindi la levitazione dei tavolini piuttosto che, sì, le sedute spiritiche. Lo faceva con una grande attenzione, con una grande dedizione e un grande amore, e quando gli fu detto che il suo nome era Allan Kardec, gli fu data anche un'informazione rispetto a qual era il compito che lui aveva in questa vita, che era quello di portare un nuovo messaggio all'umanità. Lui l'ha pienamente incarnato, quindi si è sentito responsabile di contribuire a portare qualcosa che, guardate, ancora oggi ne stiamo parlando. Raccontando, e le cui basi sono ancora completamente valide per noi.
0: Lui scoprì tutto questo intorno ai 50 questo. Anni, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Questa... La metà vita.
0: La metà vita. E andiamo ad un altro apporto particolarmente significativo, sempre in questo caso ripreso da Oggi 2000, quindi è una trasmissione di Radio 1, in questo caso una puntata di un po' di tempo fa, condotta da Filippo Anastasi, poi c'era anche Paolo Cremonesi e Miriam Castelli, che poi ha fatto l'intervista a Padre Amort. In questo caso c'è un episodio raccontato, ma particolarmente degno di fiducia per il personaggio che ne è al centro, e parliamo di Padre Agostino Gemelli, che è raccontato in questo caso da Padre Ulderico Pasquale Magni. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo, Elisabetta Lupano.
1: Sì.
14: Ma io direi che l'esempio più eclatante per me è stato quello del raccontatomi dal padre Ernetti Benedettino, docente di musica prepolifonica al Conservatorio di Venezia. No? Il 17 settembre 1952 era al laboratorio di padre Gemelli a Milano per poter fare delle esperienze di ricerche di musica. Nel momento in cui si è rotto il filo, quell'epoca c'era il filo, padre Gemelli, che era un tipo sanguigno, ha perso la pazienza e come al solito si rivolgeva a papà, dice: papà, dammi una mano. Rimette su il filo e senti papà che gli dice: ma sì che t'aiuto. Lui è rimasto costernato, ha detto: ma questo è mio papà. Ha riprovato, no? Ha riprovato e ha detto: sì, sì, t'aiuto, Testone. L'ha chiamato Testone come lo chiamavo da vivo. Hanno preso l'apparecchio e l'hanno portato da Pio XII e padre Gemelli sudava freddo, mi ha detto Ernetti, perché diceva: adesso il Papa mi accusa di spiritismo. Il Papa gli disse: no, padre, questo non è spiritismo. Qui è un fatto di scienza che bisogna approfondire.
0: Elisabetta Lupano, questo è doppiamente significativo, perché da un lato parliamo di una testimonianza di padre Agostino Gemelli, cioè uno dei padri, diciamo, della scienza, della medicina, della sanità in Italia e nel mondo cattolico praticamente. E poi parliamo di Pio XII, che disse: no padre, questo non è spiritismo, qui è un fatto di scienza che bisogna approfondire.
1: Sì.
0: Cosa ne possiamo trarre da queste due?
1: Che il mondo dello spirito fa quello che vuole, ha una sua, come dire, ha un suo modo di muoversi, ripeto, in questo caso probabilmente è una forma di metafonia, cioè una, l'utilizzo di una di apparati per poter imprintare una vibrazione che poi è stata appunto che può essere poi tradotta in parole,
0: sì,
1: che è la capacità appunto di cogliere la vibrazione di una comunicazione che non è più udibile, ma che attraverso alcune condizioni, quindi in questo caso degli apparati, diventa di nuovo udibile. Questo accade molto spesso, ci sono tanti metafonisti,
0: sì,
1: qui in Italia. Forse un giorno parleremo anche del nostro meraviglioso Marcello Bacci.
0: Sì. Di Grosseto.
1: E lui ce lo spiega e ce lo insegna e ha delle testimonianze incredibili rispetto a questo. Per cui la scienza in realtà può fare qualcosa, può indagare maggiormente. Io sono certa che possiamo avere dei risultati estremamente importanti.
0: Elisabetta Lupano, voglio fare un po' come si dice, ecco, siamo in tema di l'avvocato del diavolo. Ecco.
1: Ci sta oggi?
0: Ci sta, ci sta tutta.
1: Sì.
0: Non mancano appunto gli interrogativi comunque su Allan Kardec, ecco, soprattutto sulla dottrina che ha codificato lo spiritismo e sulla sua connessione con fenomeni come le sedute spiritiche e la comunicazione con gli spiriti. Ma una persona razionalista su quali riscontri si può basare per iniziare a valutare che vi sia qualcosa di vero nello spiritismo? Se io sono distaccato, sono lontano, non credo a questi aspetti.
1: Ma io penso che neanche Allan Kardec credesse, tant'è vero che lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva anche lui un'esperienza distaccata. Il suo obiettivo era quello di portare in concretezza un'informazione, codici nuovi che potessero sostenere l'evoluzione. Quindi io non dico che dobbiamo fidarci, perché ripeto, anche la fede deve avere la sua logica, ma dobbiamo iniziare ad aprire la nostra coscienza al fatto che qualcosa di invisibile può diventare visibile. E lui, ripeto, non aveva nessun dono medianico, non era il suo compito essere un mezzo, non era il suo compito essere un medium, quindi a maggior ragione possiamo comprendere che il suo approccio era totalmente scientifico. Lui ha contribuito anche a portare una nuova informazione nell'ambito dell'insegnamento in Francia, quindi era un uomo che si è occupato anche di altre cose, era un pedagogista, quindi lui ha contribuito in Francia a portare un nuovo metodo di studio, un nuovo metodo di insegnamento, quindi era completamente lontano da questo mondo. Io credo che la sua missione a un certo punto si è fatta avanti e da quel momento Allan Kardec ha accolto quello che era il suo compito in questa vita.
0: Noi ci avviciniamo alla fine della puntata, e questa è stata su Allan Kardec, torneremo in questo viaggio con altri personaggi e personalità significative, Elisabetta Lupano, e quindi niente. A lei la parola.
1: E quindi siamo alle battute finali di questa puntata su Allan Kardec, al secolo conosciuto come Hippolyte Léon-Denis Rivet, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, conosciuto per essere stato il padre e codificatore dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale.
0: Giacinto De Caro e
1: Elisabetta Lupano
0: vi salutiamo,
1: vi diamo appuntamento alla prossima puntata che avrà questa

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Buongiorno, oggi seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al medico e scrittore Mario Tobino, nato il 16 gennaio del 1910 a Lucca e scomparso nel 91. In questa seconda e ultima puntata potrete ascoltare una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Tobino del 12 dicembre dell'85, realizzata per Radio 2. Un'intervista della lunga serie dello Specchio del Cielo. Buon ascolto.

Mario Tobino, narratore e poeta, è nato a Viareggio nel 1910. Laureato in medicina, ha passato quasi tutta la sua vita come direttore dell'ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca. La sua prima prova di narratore fu Il figlio del farmacista nel 1942, ma il libro che gli dette fama internazionale fu Il deserto della Libia, pubblicato nel 1952, storia ambientata durante la guerra d'Africa. Poi, fra le sue opere maggiori, da ricordare Le libere donne di Magliano, esperienze del manicomio di Lucca, e La brace dei Biassoli, commossa rievocazione della vita familiare. Da ricordare anche di lui una biografia di Dante, Biondo era e bello, del 1974. Tobino continua alacremente a lavorare. È considerato uno scrittore di grandi aperture fantastiche e di straordinaria bravura stilistica. Accogliamolo con il suo amato Puccini.

0: Tobino, la farmacia Tobino a Viareggio. Cosa ti ricorda? Ci sei stato dentro? Quando fu fondata? C'è ancora? Cos'è per Mario Tobino quella vecchia farmacia?
1: La mia casa, perché mio padre era farmacista a Pietrasanta. Ultimamente è accaduto che sono andato in questa farmacia di Pietrasanta, sono entrato, ero già anziano, anzi vecchio, se pronunciare questa parola non ha una certa vaga sgarbatezza, ma la realtà. Entro in questa farmacia e vedo un farmacista abbastanza anziano, è già incanutito, e invece di domandare l'aspirina o che altro, gli dico, annuncio, sono il figlio di Candido Tobino. Lei, oh, con mio grande piacere, lei è il figlio del nostro Candido, ma lo sa che lui fondò questa farmacia? E poi, con meraviglia e anche esempio verso tutti, e improvvisamente dette le dimissioni, andò via perché le suore non disinfettavano abbastanza la biancheria come lui voleva. E allora se ne partì e andò a Viareggio, comprò un piccolo stabile e mise su lì la farmacia dove in quella casa io sono nato, via Battisti, angolo via Verde.
0: Quindi due farmacie?
1: No, la Pietrasanta si dimise, era farmacista della farmacia dell'ospedale.
0: E tu da ragazzo?
1: Ma il piacere che mi ha fatto entrare, questo dire subito così, dice, ce lo ricordiamo ancora, era festoso, energico. E allora io, tacito, zitto, andai alla libreria di Forte dei Marmi e trovai fortunatamente il libro Il figlio del farmacista e presi la macchina, tornai a Pietrasanta e gliel'ho detto. Si chiamava dottor Lavagnini.
0: Senti, e tu in quella farmacia da ragazzo
1: io ho fatto il garzone di farmacia, ma non garzone figlio del padrone. E mio padre era ligure, mi ha educato, come si può dire, severamente. Infatti un giorno mi disse, no, tu non sei un signorino, tu devi la mattina, ti metti qui, fai il tuo orario. E io spazzavo la farmacia e servivo i clienti, delle volte mi davano anche delle piccole mance, io un po' mi vergognavo, ma insomma facevo il garzone. No, dice, mi lavi questa bottiglia. E mi successe anche che io corteggiavo una certa fanciulla e si chiamava, mi ricordo se non sbaglio, Campane, ne parlo con profondo rispetto, vero? E io la corteggiavo, forse la amavo, e passò di lì, davanti alla farmacia, abitava, a quel tempo i forestieri Viareggi erano pochi, era d'estate, e la corteggiavo sulla spiaggia, ed ecco che passò, e io spazzavo la farmacia, raccoglievo le immondizie sul marciapiede, e notai che distolse lo sguardo sopra di me e io rimasi confuso, umiliato, e non andai più al bagno Sole, mi ricordo, dove questa faceva i bagni. Se a quel tempo non era così facile come oggi.
0: Senti Mario, al di là dei ricordi di tuo padre e di tua madre, cosa ti è rimasto quindi?
1: E di mio padre gli sono sempre grato dell'educazione severa, ma nello stesso tempo molto liberale e comprensiva, perché quando feci il secondo anno di università non mi trovavo bene a Pisa, non trovavo persone con cui parlare. Non che io fossi un acceso politico, ma ero giovane, desideravo conoscere e sentivo che c'era la libertà. Mi ero innamorato dello scrittore Machiavelli, vero? E allora ecco che pensai che a Pisa mi uggiava troppo e dissi a mio padre, mi ricordo nel retrofarmacia in piedi, dissi, babbo, vorrei andare a Bologna. Lui rimase fermo così, significava darmi maggior soldi. Pensi che studierai di più? E dissi, credo di sì, babbo. Bene, vai. E mi trovai a Bologna come un paradiso, tutto. Poi conobbi Cucchi, il Pasi. Insomma, per me, carissimi amici, sono due medaglie d'oro della Resistenza, vero? Sono morti tutti e due.
0: Parleremo anche di questo. Io ti ho chiesto cosa hai serbato di tuo padre e di tua madre. Di tua madre
1: e poi
0: una
1: di
0: cosa,
1: mia
0: la
1: madre,
0: so.
1: La brace dei Biossoli, ho raccontato, la vedevo, ebbi questa, l'ho scritto, se non sbaglio, ebbi questa fortuna nella vita di avere una madre che io amavo, sicché vedevo la bellezza senza niente di profano. E vedevamo, ci intendavamo, bastava uno sguardo. Io la obbedivo, ma non era un comando il suo, era solo un vago avvertimento, vago e profondo. E poi un bel parlare, e poi il coraggio. quando delle volte, una o due volte che mi, mi vide preoccupato, ero intimorito, avevo paura di aver fatto male, e lei mi disse, con un sorriso che mi sono ricordato per tutta la vita, voltandosi un poco, Mario, l'hai fatto per il bene? Io mi interrogai e dissi sì, ma... E lei con un sorriso di protezione mi disse allora stai tranquillo. E mi passò ogni timore.
0: Tu veramente, Mario, come racconti nel libro, sei stato negli ultimi giorni vicino a lei?
1: Ebbi questa fortuna che mia madre era a Bezzano, io l'andai a trovare perché seppi che non stava bene e invece era, cominciava altro che non bene, cominciava l'agonia che fu lunga e lenta, lucidissima per 14-15 giorni. Con profonda lucidità io gli domandai quelle cose che non sapevo ancora della sua famiglia, della vita con mio padre e tutto, e lei mi rispose con una lucidità e con una serenità, qualsiasi particolare, e lo zio Affeo e Don Filiberto e il signor Oppolito suo padre, al quale lei dava del lei, da principio del voi. Perché usava così in queste famiglie. Ogni particolare di Vezzano Ligure, coi contadini. Per esempio, a un certo punto gli domandavo particolari. Il tuo babbo, il signor Ippolito, perché in quella famiglia ogni tanto si usava questa... E senti, gli morì la giovane moglie presto. E allora, come dice noi, con la zia Virginia si sorrideva quando la domenica andava tutta azzimata col garofano fuori e andava a ballare. E noi non volevamo, ma insomma non ci permettavamo di fare alcun commento, certi particolari, e perché la zia Virginia non si era sposata, dice sai c'era uno che passava sempre col bastone la mattina e la chiamava dalla strada sassosa, dalla mulattiera, e lei dietro la finestra si affacciava un momento, io la spiavo, ma però non volevo che lei mi vedesse, insomma tutte cose che sembrano cose, ma per me erano...
0: E scusa Tobino, il fatto che un dialogo così segreto come quello con la madre in punto di morte tu poi l'abbia riportato in un libro.
1: Mi venne fatto di cominciare a parlare di questa cosa, di questi ricordi che avevo davanti così vivi e così che mi dominavano e mi affascinavano nello stesso tempo, e speravo di essere semplice, di dire tutto con assennatezza, innanzitutto con lucidità, in modo che un altro leggendo partecipasse, non dire che io istruissi, ma insomma avvertire gli altri quanto è potente l'amore di una madre, perché di madre ci fanno perché le donne sì, ma noi non siamo buoni a fare le creature umane, sono loro, ecco perché le donne sono anche madonne, e più che si invecchia e si penetra senza avvertirci, con Letizia dentro le chiese, a me succede che arrivo a Firenze, entro non nelle chiese famose che anzi mi disturbano tutti questi forestieri e stranieri, ma entro anche nelle chiesette, specie la mattina, e non è vero che non siano frequentate, perché vedo, mi metto lì facendo finta di pregare, una sedia, un po' con la testa un po' bassa, e ecco che arriva la donna di casa con la spesa, corre davanti all'altare dove c'è quel santo e gli parla e poi va via. E mi, insomma, una felicità, perché gli dice, uè, guarda che qui la mia figlia bisogna essere sposi, com'è quello lì? Perché spesso è un santo particolare.
0: Ma perché in fondo entri in chiesa per far finta di pregare?
1: No, entro in chiesa...
0: No, cioè ti succede di
1: no,
0: far
1: questo?
0: No,
1: perché entro, perché mi piace, insomma, perché sono stato in chiesa da ragazzo e mi sono accorto della bellezza di entrare in chiesa, proprio. È la semplice verità, insomma.
0: E tu hai detto poco fa, donne, madonne. Tobino non si è sposato. Un caso o una scelta?
1: Successe che quando era il momento che maturavo il matrimonio, verso 31-32 anni, così, 33, ecco, anzi 28-29, insomma, ecco che successe che mi arrivò la cartolina rosa e mi trovai in Libia. Questetti 2 anni, poi ritornai e, insomma, una piccola, non dico ferita, ma insomma mi dettero la pensione, ottava categoria, prendo 94.000 lire al mese. Quando non sento male alla zampa, dico sei uno sfruttatore dello Stato, e quando invece cammino male, allora dico accidenti, per 94.000 lire mi è toccato.
0: Senti una cosa, Mario, ma se tu ti fossi sposato avresti dovuto avere un letto a due piazze e avresti dovuto lasciare il letto di tua madre, quello che io ho visto dove tu dormi.
1: Va bene, ma la vita degli uomini, tanti sono i misteri del mondo, ma misterioso come l'uomo non ce n'è, e avrei fatto quello che mi dettava il cuore, dai. Magari ero innamorato, non vedevo l'ora, magari ero geloso, non nascevano i figli.
0: Però in quel letto ci dormi bene.
1: Sì, quando vado al manicomio mi hanno lasciato quelle due stanzette per merito del presidente Bicocca.
0: Quanti anni hai vissuto nella stanza del manicomio?
1: Circa 40 anni, anzi l'ho contato l'altro giorno proprio allo scoccare di 40 anni.
0: Ecco, io potrei descriverla a chi non l'ha mai vista, e sono molti in Italia, anche se tutti sanno del manicomio di Maggiano e di Mario Tobino, se non altro dai libri e dai film. Era una stanza non grande.
1: Due stanzette. Prima ne avevo una poi camera. Me ne dettero un'altra generosamente.
0: Ma nella prima, diciamo, si confondeva singolarmente le opere di Dante, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Con i medicinali, campioni di medicina,
1: sì,
0: tutto messo insieme.
1: Sì, benissimo. Memoria.
0: Bene, abbiamo detto la farmacia, l'infanzia, le donne, la madre, il matrimonio. Oggi, la vecchiaia di uno scrittore, Mario, è diversa secondo te dalla vecchiaia di uno che non scrive?
1: Sì, è un po', non dico privilegiato, ma insomma il continua il suo lavoro, vero? Perché ho incontrato dei miei colleghi medici di manicomio e mi è sembrato di notare, facevo finta di non sottolineare, ma di notare il loro smarrimento, perché la mattina si alzavano, perché quelli che esercitavano, cioè per necessità ma anche per piacere del denaro, e ecco che si trovano meglio. Ma chi faceva solo il medico di manicomio la mattina rimane lì con la moglie, allora si mette a leggere, va bene,
0: non ha più matti sotto le mani,
1: no, e poi insomma non si sente come uno che non è più utile, che insomma,
0: e invece
1: un po'
0: tu
1: avulso.
0: No. Cosa stai scrivendo, Mario? Posso fare
1: no, sai che è un segreto, non
0: proprio assoluto. Beh, dimmi qualche
1: cosa.
0: Te
1: lo voglio dire, il titolo è Le due stanzette del manicomio di Lucca.
0: Allora era avuto fuochino, c'era
1: sì,
0: andato.
1: Sì,
0: ed è un romanzo, posso chiedere?
1: C'è una raccolta di racconti, ma è un po' come
0: un diario.
1: Sì, che continua sempre, perché sono sempre io in queste due stanzette, vado a visitare l'innominato, ma poi ritorno, poi c'è il dialogo con vecchi medici di manicomio. Insomma, ho fatto il che ho potuto.
0: Ma qual è il libro a cui tieni di più?
1: Lo sai, per i libri, siccome sapevo che dovevo venire qui oggi, ieri sera ho dato un pochino di spolverata, ho detto, accidenti, se mi fa la domanda gli devo dire questo. Ma poi dopo 10 minuti ho aperto Biondo, era bello, La vita di Dante, e dico, Pola, ma allora è questo. Poi ho aperto Il deserto della Libia, ho cominciato a leggere Oscar Pildi, ma no, rispondo che è Il deserto della Libia. E sicché... E, penso che per uno che scrive, se posso dire,
0: tutti,
1: scrittore, è come la madre per un figlio.
0: Ma certo,
1: dice,
0: infatti,
1: ma cosa vuoi che...
0: Ma adesso cambiamo tema,
1: sì.
0: Cambiamo tema. E cambiamolo con un movimento qualunque di musica. Cos'è una musica che ti piace? Un autore che ti piace?
1: Io da ragazzo, siccome quando Puccini passava davanti alla farmacia, mio padre e anche mia madre, io mi chiamo Mario Cavaradossi.
0: Ah, da lì.
1: Perché Puccini era molto amato a Viareggio, non a Lucca, perché aveva portato la moglie di un amico, eccetera, eccetera. Non gliela perdonavano, e poi non gli perdonavano anche di aver fatto quattrini con la musica. Insomma, ho detto tra di noi, non voglio dire male dei miei amati lucchesi, però sotto sotto è così. Invece i Viareggini lo amavano, era già arrivato glorioso, e quando c'era mi chiamano Mimì, ma il mio nome, e poi la Tosca, e la gente piangeva.
0: Cosa vuoi?
1: Io muoio disperato.

0: Seconda manche, Mario. Questo capitolo io vorrei chiamarlo Il mare con te. Il mare, Tobino. Ma tu hai vissuto sempre il mare da terra. Non sei mai stato uomo di mare.
1: No. Uomo di mare no. Ho avuto la fortuna di fare un lungo viaggio in mare per merito di Renato Tomei, che era il figlio dell'armatore Tomei. Sua madre si chiamava Pia. Sapeva tutto di Viareggio e del mare, tant'è vero quando mi accinsi a scrivere la storia di Viareggio sulla spiaggia di là dal molo, quando mi veniva in mente qualcosa e non trovavo la spiegazione, andavo, bussavo e ormai ero piuttosto anziano, il figlio Renato era a Roma e lei, signora Pia, era rimasta vedova mi è venuta a fare un'altra domanda, via, venga, venga. Allora gli domandavo, Stefano del Vescovino, che comandava la tartana Saffi e faceva il viaggio Viareggio Civitavecchia, ci metteva la metà di un'altra tartana. Come mai si chiamava Stefano del Vescovino? Fu l'unica volta che non mi seppe rispondere, ma lei sapeva tutto, le vele, tutto, le storie dei marinari, la storia dell'Anellì. Perché io, ecco un'altra cosa piacevole che ho avuto, sono nato nel Piazzone e in piazza Cavour, la farmacia di mio padre era nel Piazzone e lì c'erano tutti i figli di marinai. Viareggio era incredibilmente diverso.
0: Ecco, ma soprattutto il tuo Mario l'ho sempre sentito come il parlare con quelli che stavano per andare a mare e che tornavano
1: quello,
0: dal mare.
1: Quello sì, infatti delle volte Truppino, Ganzù, Adriatico, cioè ragazzi che giocavano con me,
0: questi nomi così felici.
1: Perché erano i nomicchioli, cioè i nomignoli.
0: Mi dici qualcuno di questi nomicchioli che te l'ho sempre
1: sentito? Per esempio
0: sentito.
1: Ganzù, perché lo chiamavano Ganzù? Da Ganzo, da Ganzetto,
0: cioè,
1: elegantone,
0: bravo,
1: tutta con la brillantina che usava a quel tempo, vero?
0: E poi c'era...
1: Poi un altro si chiamava Tanacca, perché c'aveva una mentaccia, allora Tanacca. E continuo a Viareggio, cioè, perché anche c'era molto tempo di meditazione, non c'erano i forestieri a quel tempo, pochi. E quindi ogni personaggio era attento, guardato, riflettuto. Questo derivava anche dalla gerarchia del mare. Io sono stato a bordo in un viaggio per me memorabile e su questa barca che si chiamava Pia, che era la madre del mio amico Renato Tomei, si andò insieme e si fece la vita di bordo. A Genova si scaricò, i sacchi erano di, non mi ricordo, cosa pesante, cemento, ma la gioventù, avevo 19-20 anni.
0: Quegli uomini ci sono ancora?
1: Non credo, perché nella gloria, se posso chiamarla così, della marineria di Viareggio, va dal 1840 al 1920 e poi arrivò il motore. E la sapienza marinara, quelle della vele, cominciarono a essere meno considerate, non servivano più.
0: Andar di bolina.
1: Andar di bolina, caspita, perché io ho avuto poi la prima la Maria in gozzo fatta da Viareggini. Poi ho avuto lo sciabecco e poi il dinghi. E uscivo dal molo, partivo, mi facevo svegliare da...
0: E che cosa vuol dire questo andare di bolina?
1: Andare di bolina è andare quasi controvento col fiocco, se sono due le vele o una sola, tese in modo che la barca quasi si tende, vero? È molto bello andare, perché andare all'asco è quasi in poppa, ma andare di bolina, quando uscivo per andare veniva il vento, che il maestrale veniva dalla Francia, e allora per uscire senza bordeggiare, se no mi sarei vergognato, perché poi guardavano sempre quelli del club nautico, ma io una volta con Royer uscii col tempo grosso, insomma, per inesperienza, perché Royer, che era mio collega, veniva con me e io feci il capitano, e lui non mi disse niente e io dissi, ma come, non si esce. Ci si fece svegliare alle 6:30 dall'ispettore, si andava con la macchina lì a Viareggio, ma a Club Nautica, a quel tempo si posteggiava, lasciavo la barca lì, lo sciabecco a quel tempo. E si uscì quando fummo fuori dalle porte, c'era un motopeschereccio che rientrava e si affacciò e mi disse, scusa la parolaccia, ma siete mica due bischeri? Oh ragazzi, ma qui si muore, vedi? E io guardai Royer, un po' andai ancora avanti, guardai Royer e gli dissi, ammaniamo tutto, mettiamoci i remi. Lui tac, mi aiutò, tac, con i remi piano piano. Quando arrivammo, c'era uno che teneva le barche, si chiamava Salvatore, anche lui se n'è andato dal Signore. Allora entrammo al caffè del Club Nautico e io dissi a Royer, Se ti domanda qualcuno, fai finta che noi eravamo consapevoli. Non dire che siamo stati perché eravamo incompetenti.
0: Ecco, questo che mi dici mi fa venire in mente una cosa. Quali sono, tu sei stato un po' il poeta della gente di mare toscana, quali sono i grandi sentimenti di quel tempo? La paura, per esempio?
1: Niente, la paura, la parola paura, come anche la parola coraggio, era rarissima, anzi quasi mai pronunciata, non si doveva fare commenti. Perché il mare era talmente insieme, misterioso, lucente, celeste, ma portava la morte. E sicché la gente di mare è sempre silenziosa, e poi c'era la gerarchia, e cioè chi faceva andare bene in bastimento intanto portava la merce e poi riportava l'equipaggio a casa. E sicché erano rispettati. Io ho visto Taccuccio, per esempio, altro soprannome, e si chiamava Benedetti, e lo chiamavano Taccuccio perché era un po' piccolo, però bravo, accidenti, coraggioso, a bordo. E ci fu il celebre, per noi, episodio, e lui era a Civitavecchia, me l'hanno raccontato nel porto di Civitavecchia, lo sapevo già. Era a Civitavecchia, c'aveva la barca, mi pare si chiamasse Freda, o Frida o Freda, e vicino c'era una barca sempre a vela degli inglesi, e c'era mare grosso fuori, c'era il libeccio, era lì, a Civitavecchia c'è il porto di Nerone, poi non c'è più purtroppo, tante cose se ne sono andate, anche Nerone, bello di marmo antico. E allora ecco che mentre era il caffè, dove io sono stato, una baracchetta, e era lì, aveva dato ordine che pulissero, perché quando c'era riposo tutti imbiancavano, pitturavano, cucivano le vele. Allora si accorse che la barca degli inglesi si preparava per uscire, stette ancora qualche minuto in guardinghe così, poi montò a bordo, s'alzò, pagò la svelta, montò a bordo e disse: subito, mettere le vele, si parte. I marinai spaventati: ho detto che si parte. E gli inglesi erano un pochino avanti, uscirono e lui dietro. È famoso, doveva andare a Sfax, che a Via Regia lo chiamavano Sfax, laggiù, Tunisia, non so più dove, insomma dall'altra parte. E questi andavano verso Marsiglia e lui dietro. E questo succedeva verso le 11 del mattino e rimasero testa a testa. Sempre più mettevano fuori tutte e due le vele perché gli inglesi si erano accorti della gara. E tutti e due sempre più di volina inclinati. E l'equipaggio a bordo, dopo, disse che aveva qualcuno, me l'ha raccontata poi le solite marinai che c'erano. Mi dissero anche, oh dottore, ero studente in medicina, mi chiamavo un dottore. Dice: sa, ora è bello, ma esserci stati. E verso quando cominciò l'imbrunire, ecco che lui fece segno e quelli capirono, misero fuori tutte le vele di saluto e si salutarono. E lui ritornò indietro, andò a Sfax dall'altra parte. Ma questo qui è famoso perché i viareggini avevano profondo rispetto dei marinai inglesi e innanzitutto quelli della Cornovaglia.
0: Che cosa ti ha dato, Tubino, il mare?
1: Il mare, innanzitutto conoscere, perché poi tanti dopo pranzo e tante mattine andavo in darsena, vero? Ascoltavo, guardavo, perché c'è insieme la realtà e insieme c'è la fantasia, la bellezza, una barca invelata che esce, insomma. Ripeto che a quel tempo c'era la vela, oggi col motore e con tutti gli ordigni dell'ingegneria navale. Non dico che è più facile, ma più automatica, vero? Invece c'era la sapienza.
0: La Versilia, tu hai parlato finora della Versilia, ma la Versilia in fondo sono pochi chilometri, una striscina messa
1: Viareggio
0: lì.
1: Non è Versilia, perché la Versilia arriva alla Fossa dell'Abate.
0: Poi tutta spiaggia, niente scoglio. Voglio dire, ma cos'è sta Versilia?
1: Ora è un po' troppo popolata di case nuove.
0: E per te cos'è stata?
1: Mi viene in mente in questo momento il pittore Marcucci, quando delle volte io dal manicomio andavo a trovarlo, tutti e due forse un po' solitari, così ognuno che pensava al proprio lavoro, ecco che lo andavo a prendere, si andava a mangiare in qualche ristorante, osteria, insomma. E poi da Angelo, da insomma uno dei diversi, a quel tempo ce n'era pochi ma ci conoscevano, e poi si cominciava a passeggiare lungo la passeggiata e delle volte si andava poi allo zio Tom, e ecco che veniva l'alba con questi, invece si cominciava la bella stagione con questi ombrelloni tutti chiusi, c'era il mare, il celeste, il piatto del mare, la sabbia, un silenzio, un incanto, e insomma era un posto della meraviglia.
0: Da sabbia a sabbia, da quella della Versilia a quella del deserto, ma prima ancora un momento Puccini.

0: Tovino, la guerra. Anche qui. Io sono stato un attento lettore dei tuoi libri, anche rilettore, per dire la verità. Mi sembra che tu l'abbia vissuta e descritta più come una strana follia che come una tragedia e un'ecatombe. Mi sbaglio?
1: Preciso non so rispondere, ma questo è certo, che ero al manicomio di Gorizia, mi arrivò questa cartolina rosa e qualcuno mi spronava a chiedere visita a simulare malattie. Ma io, devo parlare sinceramente. E mi risposi, sei stato durante la dittatura in silenzio col tuo popolo e vai col tuo popolo in guerra, di che cosa? E mi ricordo che arrivai a Ancona, il colonnello al quale mi presentai, il colonnello medico, mi disse, arrivai con la cartolina in borghese, ricordo che c'era un maresciallo prima davanti allo studio che faceva il difficile perché era un borghese. E allora aveva anche le emorroidi, aveva tutto un coso di gomma, era famoso. Questo lo tagliavo. E allora ecco che il colonnello mi fece, oe, anche lei, poi aggiunse, anche te, tu, insomma, perché ero tenente. Mi chiede, mi viene a dire che è malato, che non vuole andare in guerra. E lui mi disse, vada. Dice, dove abbi? Dico, sono ritornato all'ospedale, al manicomio di Ancona, dove ero prima, mi hanno subito accolto. Ce le do un giorno di tempo, venga domattina. Io uscii, è la verità, non è che mi intendiamo, ci voglia gloriare, poi non è niente di bello, né di brutto. Uscii, c'era un cortile con dei soldati, con cielo sopra. E vidi questi soldati che giocavano tra loro, insomma, scherzavano, qualcuno era di servizio, era... chissà cosa mi prese, mi venne una felicità, ritornai indietro, misi sull'attenti, scattai e quando entrai nello studio il maresciallo mi fece un pochino come se che ero in borghese, ma io ormai ero di nuovo ufficiale, lo trattai, dico, lei ti accetta, si è con... aprì la porta e signor colonnello, sono pronto a qualsiasi... E lui mi disse, lei è destinato in Libia.
0: E ti ritrovasti in Africa?
1: No, mi disse, sì, aspetta, mi disse, fu molto umana. Vada, lei so che di Viareggio, vada a salutare i suoi familiari e domani l'altro ritorni.
0: Ecco.
1: Signor sì. E mi trovai in Libia.
0: In Libia. Senti, chiunque vuole legge Il deserto della Libia, evidentemente, e trova. Dunque, perché questo titolo? Il deserto, cioè i granelli di sabbia o qualche cos'altro?
1: Il deserto, anche i deserti, ma il deserto era la mancanza di preparazione, di sentimenti, che ci mandarono in guerra senza essere preparati. L'umiliazione peggiore di un soldato, vedere gli altri armati e lui no. Perché quando poi all'ultimo, io ci sono stato 2 anni e qualche cosa, arrivarono dei carri armati, ma perlomeno qualcosa, e insomma, dice, ora li facciamo vedere anche noi, perché i soldati sono dei bambini, vero? Ma essere lì, l'aviazione che non funzionava, la famosa aviazione di Balbo, e invece venivano gli aviatori alla sezione di sanità, dicevano, ma che è vero nulla, abbiamo... quando andiamo in cielo alla caccia. La caccia nostra faceva 150 km, 200, e c'erano gli uragano e gli sputafuoco. Non te lo voglio dire in inglese. E sai che t'andavano 300, 400, sicché li sorpassavano.
0: Cose. Senti, di Rommel, per esempio, voi cosa sentivate?
1: Rommel non era Rommel. I soldati tedeschi Rommel. Lo amavano, lo idolatravano. E una volta che ero alla sezione di sanità passò un uomo non molto alto, Garibaldi era 1,72, lui doveva essere 1,65 così, robusto. Passò con un'aria e si diresse a 150 km, c'era a fronte, eravamo all'assedio di Tobruk. E io ero lì con un caporale di sanità che si chiamava Ghezzi, era di Arezzo, come mi piacerebbe che ora o lui o qualche suo figlio ascoltasse le mie parole. Ghezzi, che era un bravo caporale di sanità, ed eravamo come amici, perché sai, alla guerra diventiamo così. E allora ecco che capii anche lui che era qualcuno, e dietro c'erano 2 grossi ufficiali, lui si vedevano i gradi. Gli altri invece erano colonnelli o generali che andavano a distanza 5 o 6 metri vigilanti. E si sparse la notizia, arrivò un soldato di corsa e disse, sembra che sia Rommel. tutti i soldati a vederlo. Quando ritornò indietro per Candò, c'era un gruppo di tedeschi che erano molto bravi, all'assedio di Trogoco, sulla sinistra. Io ero a Schifet el Batruna. Sulla sinistra cioè, si battevano, vero? E si battevano anche gli australiani, i quali venivano davanti alle nostre buche e cose, dicevano vigliacchi italiani. Noi non è che fossimo tanto contenti.
0: Ecco, Mario,
1: i bersaglieri c'erano.
0: Quei tempi qua si cantava Colonnello, non voglio pane, ma voglio...
1: No,
0: che cosa volevano in realtà i soldati?
1: I soldati erano testa silenziosa e si erano rassegnati. E per esempio, i primi tempi arrivava il postino e si correva, arriva la posta. E quando eravamo davanti a Tobruk, che eravamo già stati 10, 12 mesi, 14 su 13, 14 nei deserti sirti, come armari, che cosa era passata la volontà di vivere, la rassegnazione. Ormai si deve morire. E ci guardavamo così. Sì. Delle volte mitragliavano, gli apparecchi. Non è, sì, qualcuno magari scappava, si buttava in terra, ma era venuta una rassegnazione, perché è una cosa che produce il deserto, che non si vede una donna, non si vede una casa, non si vede una colonna e non si vede un po' di verde, c'è solo questa piatta, il piatto deserto, e sopra il cielo immobile un calore di piombo fuso. E allora veniva una rassegnazione ai nostri poveri soldati, anche disarmati.
0: Questa è un po' la tua Africa. Poi però un'altra guerra tu hai sentito e vissuto, quella partigiana. Intanto ti vorrei fare una domanda che vorrebbe una risposta molto autentica, anche severa se vuoi. Cos'è stata la Resistenza, ma soprattutto cosa ne è rimasto davvero?
1: La Resistenza è stata una bella credenza. Mi ha fatto ritornare come giovane e poi ripresi contatto con alcuni di quei ragazzi che erano stati con me nell'infanzia e nell'adolescenza.
0: Per te cos'è stato, scusa?
1: Era un sogno, ma chi veniva in specie dalla guerra. Ora, dico parole grosse, rifacciamo l'Italia bella, umana, libera innanzitutto, onesta. E naturalmente è facile dire quello che è la verità, che lentamente io ho scritto dei versetti: con pena, con lunga ritrosia ci ricredemmo, rimane in noi il giglio di quell'amore. E chi ha partecipato, e ha partecipato sinceramente, come del resto tutti quelli che un pochino rischiavano, periodo bello. Insomma, si credeva agli altri. Noi non si parlava mai di politica. Delle volte si presentava qualcuno, cominciava a chiacchierare, dice: senti, porta la lettera, se vuoi partecipare devi fare qualche cosa. E era un insegnamento. Io ne ho tratto un periodo in cui si credeva, si amava e si amava precisamente la patria.
0: E
1: la patria
0: degli
1: altri uomini.
0: Vedi dei giovani, pensi che ci possano ancora credere, che la senta?
1: Io dico che i giovani ce n'è di tante specie, come era quel tempo, perché chi ha partecipato alla guerra resistenza erano in pochi.
0: E cosa può pensare un giovane di quella resistenza di cui non trova più traccia nella realtà che viviamo?
1: Ma non trova più tracce, ma intanto oggi in Italia c'è la libertà. Insomma, possiamo dire tranquillamente queste cose. Tu mi puoi domandare e io umanamente rispondere. E poi è venuta per gli italiani una certa ricchezza, anzi assai ricchezza, e un certo studio. C'è stata questa faccenda della televisione, che tutte queste immagini che vengono donate così facilmente, ma insomma l'Italia è uno dei paesi industriali che per certe parti gareggia persino col Giappone. Io non è che sia nazionalista, ma non mi può far dispiacere. E anche in certi momenti l'Italia si è comportata per niente male. Poi vengono un pochino qua e là riverici, vuol dire che proprio non siamo a strascinare una piccola ruoticina. Poi siamo nel centro del Mediterraneo, dobbiamo essere anche avveduti, perché poi ci abbiamo sempre questa faccenda del meridione. C'è un grande progresso in Italia.
0: Ecco, Tobino, la Libia, la Resistenza. E ora ti faccio una terza domanda di guerra, che mi pare vada benissimo, fatta a uno scrittore e per l'appunto che è anche psichiatra. Il rischio atomico, secondo te, lo sentiamo? Ci condiziona?
1: Delle volte io non so se è bene confessarlo. Me lo domando, sono un po' incerto, ma perché non dire tutto? Delle volte penso che questa maledetta droga sia un po' sotterraneamente, furtivamente, profondamente un senso come di pericolo al quale siamo possibilità di soggiacere tutti, e allora perlomeno con la droga si sogna e si prova un intenso piacere sbagliato, ma pur sempre una volontà, immaginando invece il futuro che può essere tragico per tutti, perché gli uomini hanno sempre fatto le guerre. Mi ricordo quando c'era il fascismo che dicevano: figurati se viene la guerra con i gas. Ehi, è venuto, e come? E quindi certo che l'atomica è un affare.
0: Apparentemente non si vede, non si sente.
1: Si preparano tutti e due i colossi, è chiaro.
0: Ecco, dico, ma tu che sei anche in fondo uno psichiatra, non ti sembra appunto che la società un pochino lo subisca il rischio atomico, lo senta, lo vive?
1: Più che altro sì, ecco, più che sente, come quando uno si innamora e non lo sa, invece è innamorato, o odia e non lo sa bene, ma invece c'è l'odio.
0: E tu vedi la droga come un possibile...
1: No, sì, delle volte ho pensato per trovare una scusante a tutti questi giovani, dai quali qui se qualcuno mi ascolta dico: badate che l'eroina, la peggiore strega, è peggio del diavolo nel Medioevo. Non dovete incominciare nemmeno dallo spinello, perché poi si comincia, e state attenti anche perché la timidezza, e non ve ne importa di stare a essere timidi, che vi importa, perché delle volte cominciano perché sono timidi. E poi vorrei dire alle ragazze: state attenti di non dire ai vostri ragazzi, ma insomma vai, divertiamoci, che si comincia così e poi si va a finire in una triste, un triste periodo di malanno fisico, morale, sentimentale, di intelligenza, di pensieri. E innanzitutto colpire gli spacciatori, il signor Mao Zedong, come si chiamava, e ne pulì alcuni milioncini. Insomma, se non si fa così, perché i giovani vanno educati, ma in quel che si può anche protetti. Perché sì, esiste la persuasione, ma esiste anche la punizione. La droga è un diavolo da uccidere, se è possibile.

0: l'ultimo capitolo, da un inferno anche qui a un altro. Tu parlavi un minuto fa della droga, ma credo che non si possa stare con te per conoscere te se non si parla anche della follia con cui per 40 anni
1: io l'ho frequentata,
0: ecco, sei stato insieme e hai cercato di curarla. Intanto io te l'ho chiesto altre volte, anche in privato, perché credo che non si sappia che cos'è la follia.
1: Sì, solo uno che è superbo, per esempio, da qualche anno è venuto fuori, si è scoperta che esiste la malattia di Alzheimer, e cioè è una malattia che ha la caratteristica di far diventare più grandi i ventricoli, eccetera. Insomma, le cellule si rattrappiscono, si inaridiscono e muoiono. E sicché ecco che quello non parla, non connette più, non vede, non riconosce i familiari. Se fosse venuto così uno che era in arresto, si chiamava, si scriveva nella cartella, arresto psicomotorio, era già anziano, perché viene alle persone sopra 50 anni di solito. Sicuramente malinconia endogena, e demenza senile con malinconia, insomma, eravamo sicuri. Invece no, era la malattia di Alzheimer, perché coi mezzi moderni, eccetera. E in Italia l'aveva detto uno che si chiamava Perusini, ma al solito non era stato ascoltato.
0: Ecco, la scienza medica con gli psicofarmaci ha trovato un modo per domare alcune follie, ma per conoscerne la natura?
1: Io dico
0: cosa
1: di no,
0: si sa?
1: Però è stata una grande scoperta nel 1952. Gli autori di questa scoperta lo presentarono alla Società Psicologica di Parigi, erano Deleuze, Däniker e Arlt, che stranamente sono poco citati, ma sono stati loro in Italia la loro promazzina, e in Italia si fu presentata col nome di Largatil, e quando arrivò nei manicomi successe. Furono gli infermieri che si commossero più degli altri, perché cominciamo, mi capitò in quel momento che ero direttore, perché Fanere si era ammalato e aveva lasciato detto che dovevo farlo io. E io dovetti ubbidire, sicché cominciai a dare le Largatile. Sì, cosa successe? Che per esempio nella stanza dei quattro mori al manicomio di Lucca era famoso perché i carrarini che erano piuttosto violenti. E successe che dopo 4, 5, 6, 7, 10 giorni che si distribuiva questo Largatile, un po' più dosi forte, un po' meno, perché non eravamo ancora molto pratici, anzi si faceva delle prove. Ecco che avvertirono gli infermieri che la violenza si era attutita. E la cosa poi bella, sorprendente, che fece diventare gli infermieri un po' fraterni dei malati, è che cominciò il dialogo. E c'era il malato che diceva all'infermiere, il quale stava lì per 8 ore con loro, diceva: ma io quando sono entrato che t'ho fatto? Dice: sì, mi hai dato una botta. Ma davvero, Dio mio? Ecco, e cominciò il dialogo, e ogni giorno di più, e poi successe, ogni volta si faceva un progresso. Quando, per la varietà, fu io, ma c'erano degli altri medici migliori di me, dissi: diamogli le chiavi per entrare e uscire. Io entrai dentro, alla vigilanza chiamai la Nella, che dire, Nella Lencioni, una bravissima malata che ancora mi lava sempre la macchina quando arrivo a Lucca. E allora gli detti la chiave, e le infermiere erano un po' stitichette, perché diceva: signor dottore, a quel tempo dicevano signor dottore, non dottore, sai. E allora: signor dottore, ma e io dissi: sono responsabile io. Nella, lei può aprire cosa per quello che crede. E fu più brava di me, fu meglio. Perché? Perché vietò che uscisse una malata al quale avevo dato il permesso. E io la mattina dopo l'infermiera mi ha detto che non deve uscire. E io dissi: ma Nella, gli davo del lei. Ma come mai? Dice: se sapesse la notte cosa dice. E ci penso io. Ecco i progressi. E cominciò la liberalizzazione dei manicomi, ecco. Non c'era bisogno della legge 180.
0: Ecco, tu hai dato le chiavi per aprire ai tuoi malati di mente, però tu sei un grande oppositore della legge 180.
1: Sì,
0: in due parole, cosa ha fatto e perché no?
1: Perché la legge 180 ha abbandonato i malati di mente, ha tolto la mano umana, fraterna, che era sopra di loro, portarli per mano. Quando attraversi la strada col tuo bambino, lo tieni per mano, no? Insomma, poi dopo, quando è di là, crescerà. E l'altro giorno sono andato a Gorizia, sono intervenuto e ho detto: quanti sono i morti? E cioè, quante sono le vittime? Indipendenza di questa legge, Nel 1982 Cherubino Trabucchi, direttore di Verona, disse che sono, annunciò, scrisse, riscrisse, che erano da 2 a 3.000. Oggi, che sono passati altri 2 o 3 anni, quanti sono i morti, in dipendenza di questa legge, quante sono le vittime? Che esempio abbiamo dato di abbandonare delle persone che dovevano essere invece tenute per mano, quei tanti? Quanti sono i morti, quelli ufficiali, quelli che si sono uccisi innanzitutto, i malinconici, la soprattutta malinconia endogena, e poi quelli che hanno compiuto disgraziatamente degli omicidi, ma poi gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente, abbandonati a loro stessi e silenziosamente morti, e i familiari zitti. Perché? Perché a nessun familiare, a nessuna famiglia fa piacere che si propagandizzi che c'hanno in casa un figlio matto.
0: Perdona, tu sei uno dei pochi che continua a dire matto invece di malati,
1: sì,
0: di mente.
1: Ma questa è un'ipocrisia, perché...
0: ed è molto bello. Ma insomma, vorrei chiederti questo: purtroppo non si incontrano tutti i giorni dei matti di manicomio. Ci ricordi un episodio tra i mille della tua vita di psichiatra che spieghi a tutti noi cosa può essere un matto?
1: Per esempio c'era quella di Viareggio, non posso dire il nome perché non si deve, non è... che veniva ed era figlia di un ben noto calafato, che anzi, con mia gratitudine, insomma, una volta mi regalò un barco bestia fatto da lui. E dice: ma come? E dice: no, glielo voglio che lei lo tenga per mio ricordo. Ce l'ho ancora al manicomio sopra lo scaffale. Bene, questa aveva dei periodi di mania pura, e cioè eccitamento, espansività, logorea, gli durava 15 giorni, 30, 35, 40, insomma. Quel tempo non c'erano psicofarmaci. Arrivava nel cosiddetto cortile dove c'erano dei platani, delle grandi piante, perché servivano poi d'estate per dare ombra. Niente era fatto senza senno, e anche per il risparmio, vero, perché era denaro pubblico. Bene. Arrivava in questo, e le infermiere stavano a tempo, potevano stare sempre attenti a lui. Improvvisamente saliva sugli alberi e si lanciava da un albero a un ramo all'altro, come fosse a bordo, e cantava. E allora ecco che l'infermiera Suor Maddalena mi telefonava, dice: venga, siccome che io ero di Viareggio e la conoscevo, e allora pensavano che poi arrivavo lì, e mai che lei continuava, dice: sono felice così, oh dottore, mi chiamava Tobino o Tubino, secondo come gli veniva, niente. E poi arrivava verso sera e aveva tutto il giorno volteggiato tra i rami e il cielo, erano felicissimo. Poi scendeva e dopo 30-35 giorni piano piano si calmava. E dicevo: ma Dio santo, ci hai messo tutti in allarme? Dice: io? Ah sì, mi pare, ma non si ricordava granché.
0: Senti Tobino, uno scrittore, ma la domanda è molto più seria di quanto sembri, deve essere un po' matto?
1: Insomma, si deve abbandonare senza paura, e quindi deve abbandonare e tenere in discaro, mi pare, la prudenza, la cautela, il vivere comune, e poi non interessarsi del denaro. E se non è matto è un bel barbagianni.
0: Ma io dicevo anche per raccontare certe cose.
1: Sì, sì, ci vuole, insomma, perlomeno...
0: Cos'è uno scrittore? Uno che...
1: Che innanzitutto, secondo il mio modesto avviso, confessa se stesso. Perché per esempio il Manzoni, e con la colonna infame, tutta la Monaca di Monza, ha sempre questo grande dibattito che aveva dentro di sé, insomma, sì, si parla dei potenti, che è stato un rivoluzionario, Don Lysander, ma il popolo come stava? Ecco che incomincia, scendeva dalla soglia, comincia, continua, sempre così, e parla di Lucia, poi di quell'altro che fa operaiuccio, e Don Abbondio, poverino, che osate, che incontra i bravi, eccetera,
0: eccetera.
1: In realtà
0: era sempre lui.
1: Aveva immaginato tutto, è stato un travagliato. Ecco.
0: Quindi anche tu ti sei confessato nei tuoi libri?
1: Sì, non si può fare diversamente, come ho fatto oggi davanti al mio caro per Francesco Listri.
0: Ma non hai finito, perché per chiudere io commetto una scorrettezza profonda, cioè mi approprio di una battuta che mi hai detto un po' prima che cominciassimo la trasmissione. Sono le 10 e qualcosa, gli ascoltatori ora vanno a dormire. Tu mi hai detto: io la notte sono insonne e non dormo. E allora, come regalo finale, dici cosa pensi quando non dormi.
1: E ci sono dei periodi. Per esempio, c'è stato...

0: seta, la garana, il corrongio, la sargiatola, e la magra, il fiume. E rimanevo incantato e anche un po' impaurito, perché come, che ti succede? Insomma. E ecco, mi veniva fatto, qui, dice, ma non sarei mica un po' matto.
1: Mario, per stasera almeno, buonanotte.
0: Lo spero.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo, autoritratti segreti raccolti da Pier Francesco Listri prima di un altro lunedì. Ospite in studio Mario Tobino. Tecnico del suono Elisabetta Latini, consulente musicale Mario Baseggio, realizzazione di Marisa Vanni. Un programma della sede regionale per la Toscana a cura di Luisa Maestrini.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di merendine, per il ciclo Radio Tech e Te in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Scusa, Valè, ma non ti sembra strano che una notte fanno fuori un tunisino su un peschereccio e la mattina dopo questo signor La Pecora, che è l'amante della sorella di questo tunisino?
1: Andiamo, come fa a esserci un collegamento tra i due fatti?
0: Benissimo, allora ognuno rimane sul suo. Tu cerchi di capire perché il tunisino usa un nome falso, io mi cerco le ragioni dell'ammazzatina di La Pecora e della scomparsa di Karim. E se per caso ci incostiamo per strada, facciamo finta di non conoscerci e manco ci salutiamo.
1: E come pigli subito fuoco? E poi non è detto che Ben Dahab sia un nome falso. Può darsi anche che si chiamasse Ben Ahmed Dahab Moussa. Faccia capire qualcosa con questi nomi arabi.

0: Io Madonna, avvegata.
1: Aspetta! Che dobbiamo fare?
2: E me lo chiedi, ma sapere per esempio chi conosceva qui a Mazara, se per caso aveva i documenti a posto, come aveva fatto te? Ma poi sono cose che ti devo dire io.
1: No, ma mi fa piacere sentirtele dire. Vieni con me.
2: Dove?
1: Da uno che conosce il tipo, a mette Mussao, ben da abito che sia.
3: E in effetti mi ero accorto di qualcosa di strano. Ieri ho chiamato a Tunisi per comunicare la disgrazia. Quando ho detto a suo padre che Ben Dahab era morto, lui si è messo a ridere. Gli ha detto che Ben Dahab era nella stanza accanto. Poi ha riattaccato.
1: Beh, ma che c'entra? Può essere anche un caso d'omonimia, no?
4: Sì. Senta, le dice niente il nome di Ahmed Musa?
3: Ahmed Musa, che c'entra Ahmed Musa?
4: Abbiamo motivo di ritenere che Ben Dahab in realtà fosse Ahmed Musa.
3: Che cosa?
4: Perché? Cosa sa di Ahmed Musa?
3: Ma è un terrorista. Il nostro governo ha messo una grossa taglia su Ahmed Musa. Ma nessuno lo conosce, nessuno ha mai visto la sua faccia. Io ho aiutato Ahmed Musa.
4: Come la metti? La metti, c'è sempre qualcosa che non quadra.
1: E cioè?
4: Lasciamo perdere come sei imbarcato. Ahmed parte da Mazara con uno scopo ben preciso che noi non conosciamo. Ora io mi domando, questo scopo lo ha rivelato al comandante e a quelli dell'equipaggio? Secondo me sì, e sono stati tutti d'accordo, perché sennò avrebbero potuto invertire la rotta e sbarcarlo.
1: Era un terrorista, può averli costretti con le armi.
4: Sì, ma in questo caso una volta a terra il comandante e l'equipaggio avrebbero parlato perché non avevano niente da perdere. Andiamo avanti. Escluso che l'intento di Ahmed fosse quello di farsi ammazzare, ci restano due ipotesi. O voleva farsi sbarcare clandestinamente sulle coste tunisine, oppure deve andare a un incontro per un abboccamento che deve essere fatto di persona.
1: Ecco, questo mi convince di più.
4: Anche a me. Però succede un imprevisto.
1: L'intercettazione della motovedetta.
4: Esatto. Ora, qui si apre tutto un travaglio di ipotesi. Mettiamo che quelli della motovedetta non sanno che sul peschereccio ci sia Ahmed. Intimano l'altro, quelli scappano, parte una raffica.
1: Che va a colpire proprio Ahmed Musa. Mi pare il rapporto del senatore Warren per l'omicidio Kennedy.
4: Allora senti questa. Ahmed, invece dell'uomo che deve incontrare, ne incontra un altro che lo spara.
1: Oppure incontra l'uomo che doveva incontrare, ma hanno una divergenza e quello gli spara.
4: Con la mitragliatrice di bordo.
1: Ma che dici con la mitragliatrice di bordo? Quello è capace di abbattere un aeroplano.
4: Ma siamo sicuri che fosse una motovedetta tunisina?

0: Ho visto la foto di quella donna in televisione, quella tunisina scomparsa da 3 giorni. Giovedì scorso, di mattina, verso le 9:30. Sai, io vado in bicicletta, salendo da Vigata a Montelusa. All'altezza di Villa Seta, dall'altra parte della strada, c'era ferma una macchina.
1: Si ricorda che macchina era?
0: Certo, una Mercedes grigia, metallizzata. Dentro c'erano un uomo e una donna. Sembrava che si stessero baciando. Ma quando passai accanto a loro, ho avuto l'impressione che la donna guardasse verso di me, come per dirmi qualcosa. Ma l'uomo la tirò a forza con sé e l'abbracciò nuovamente.
1: E lei che fece?
0: Niente. Oggi, quando ho rivisto la foto, l'ho riconosciuta subito.
1: Va bene, io le sono grato.
0: Non ho ancora finito. E siccome quello che avevo visto non mi aveva persuaso per niente, ho preso anche il numero di targa.
1: Ah, e ce l'ha qui con sé?
0: Certo.
1: Grazie, Fazio. Io la ringrazio molto, lei è stato davvero molto utile.
0: Arrivederla,
1: la ringrazio di nuovo. Accompagna padre Iannuzzo alla porta.
2: Pronto, questura?
1: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare col signor questore. È cosa urgente.
2: Un attimo, prego.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Signor questore, buongiorno. La chiamo per quella donna sequestrata.
2: Mi dica, Montalbano.
1: Sì, io avrei necessità di risalire al più presto da una targa al nome del proprietario della vettura.
2: Va bene.
1: Sa, mi scusi se la disturbo, ma l'ultima volta la motorizzazione ci ha fatto aspettare un mese, lei capisce?
2: Mi dia quel numero.
1: Sì. Dunque, RG 280567. 67.
2: 67, ho capito.
1: D'accordo.
2: Le farò sapere, Montalbano.
1: La ringrazio, signor questore. Arrivederla.
2: Arrivederci.
3: E se la madre fosse sparita per sempre, che fine farà?
1: Non lo so, Olivia, sinceramente non lo so. Non ti ci affezionare troppo.
3: È così intelligente. Mimì oggi, quando è venuto a trovarlo, gli ha portato un puzzle di suo nipote.
1: Mimì, ancora.
3: François se n'è uscito con una cosa meravigliosa. Ha detto che i puzzle sono noiosi, perché ogni pezzetto si può incastrare solo con un altro. E per fare un puzzle, uno è costretto a seguire il disegno di chi li ha costruiti. Secondo lui, un puzzle con più soluzioni è molto, molto più interessante.
1: Ha detto così?
3: Non è un pensiero straordinario per un bambino di quell'età.
1: Oggi sono molto precoci. Pensa che imparano da subito l'abitudine a dormire da soli.

0: Sai che anch'io ho perso la mia mamma quando ero più piccolo di te? Ho passato tante notti a piangere con la testa sotto il cuscino per non farmi sentire da mio padre.
1: Tu non eri sordo.
0: Hai ragione. Avevo mio padre.

0: che succede? Vado in casa con bambini soli?
1: No. Questo no. Te lo prometto.
2: Comandi, sono commissario.
1: Senti. Oh, Mimì, permetti. Guarda che ti volevo ringraziare per il padre. Sei stato veramente carino. Senti una cosa. Dunque, questo è l'indirizzo di Montelusa dove sarà sistemata la vecchia Isci. Hai capito bene? Adesso tu prendi una delle nostre macchine e vai da lei. La prendi e la porti a casa mia a Marinella. Le dici che ti manda lo zio Salvo, che poi sarei io. Oh, mi raccomando, niente bagagli che stasera stessa rientra a Montelusa. Hai capito?
3: Ok, prima.
1: Oh, mi raccomando, Vai.
4: Allora, signor Lopipero.
2: Lopipero, signor commissario, Lopipero.
4: Appunto, Lopipero. Lei conosce la vedova La Pecora, quella a cui hanno ucciso...
2: E come no? Almeno 3 volte alla settimana lei va a trovare a Sosoro che è malato. In viaggio ne parla sempre.
4: E l'ha vista anche giovedì della settimana scorsa?
2: Certo che l'ha vista. Ci fece anche una zuffatina.
4: Ha litigato con la signora La Pecora?
2: Sì, signore.
4: E perché?
2: Giovedì al mattino pigliò il pullman delle 6:30 per fiacca. Arrivato a Cannatello, scese, dicendo a mio collega Cannizzaro che doveva tornare indietro perché si era scordata una cosa che doveva portare alla sorella. Cannizzaro, che questa cosa me la raccontò la sera stessa, la fece scendere. Dopo 5 minuti passai io, diretto a Vigata. Mi fermai e la signora è salita sul mio pullman.
4: Perché ci fece questione?
2: Perché ci litigai? Perché non voleva pagare il biglietto. Diceva che non poteva pagare 2 biglietti per uno sbaglio. Ma io, tante persone a bordo, tanti biglietti dovevo fare.
4: Bene, la ringrazio, signor Lopipero.
2: Arrivederci, signor commissario.
4: Arrivederci. Fazio.
5: Geniale, commissario. Ma come ci è arrivato?
4: No, mi ci ha fatto pensare François, il piccirito che giocava con un paese.
5: Ma perché l'ha fatto? Era gelosa della cameriera tunisina?
4: No, per avarizia. E per avarizia ha tirato su di sé l'attenzione di Lopipero quando avrebbe dovuto fare tutti gli sforzi per cercare di passare inosservata. Senti. Qui ci sono le chiavi di casa La Pecora. Vai lì, in salotto c'è uno scaffale a vetri con dentro piatti, tazzine e bicchieri.
5: No, un momento, commissario, e se la vedova è in casa?
4: No, non ti preoccupare, non c'è, è fuori paese. Prendi una tazzina da un servizio intero e la porti qua. Stai attento a non lasciare impronte.
5: E se la vedova si accorge che manca una tazzina?
4: Ce ne possiamo fottere altamente. Ah, senti, telefono a Iacomuzzi. Gli dici che entro la giornata ho bisogno del coltello che ha ammazzato La Pecora. Se non ha uomini sufficienti per portarmelo, ci fai un salto tu.
6: È un'ora che mi state interrogando, io devo travagliare, ma che cosa volete da me? Il governo tunisino ha fatto un comunicato dove c'è detto che il tunisino l'hanno ammazzato loro, sì o no? E allora...
7: Intanto c'è una piccola contraddizione. Lei dice che l'aggressione è avvenuta nelle acque internazionali, mentre loro affermano che voi avete sconfinato.
6: Si vede che hanno sbagliato a calcolare la posizione. Noi eravamo nelle acque internazionali e quando li abbiamo visti sul radar... A nessuno venne in mente che poteva accettarsi di una motovedetta tunisina.
7: E poi?
6: Che poi c'è stato il segnale di alt e noi abbiamo pensato a un controllo della finanza e ci siamo fermati. Abbiamo sentito parlare arabo. A questo punto il tunisino che era con noi se ne andò a poppa e si accese una sigaretta. E quelli gli spararono. A quel punto siamo scappati.
4: Senta, signor Prestia, noi sappiamo che la cooperativa di cui fa parte, la Copemaz...
6: Sì.
4: La settimana scorsa le aveva fornito un altro nominativo. Lei invece scelse Bendab.
6: Non lo conoscevo. Quando si è presentato a bordo 5 minuti prima di sappare, mi è sembrato che si trattasse di quello che mi aveva indicato la cooperativa. Sa, succede ogni giorno, si scanciano fra di loro. L'importante è che non ci siano proteste.
4: Ho capito. E quindi lei non poteva sapere che Bendab era uno dei nomi ma grossi del traffico di stupefacenti. Giusto.
6: Traffico? Ma che sta dicendo, signor commissario? Qual è il traffico di stupefacenti?
4: Caro signor Prestia, io voglio essere sincero, io la vedo male, la vedo molto, molto male.
6: No, mi avevano garantito che...
7: Garantito che cosa?
6: Che non avrei avuto rotture di coglione.
7: E chi glielo aveva garantito?

0: Vi ha fatto il mio nome?
1: Non proprio, commendatore. Ci ha dato un suo biglietto da visita che conservava gelosamente come una specie di garanzia, ecco.
0: Una specie di garanzia? Certo, in effetti lo è.
1: Prego?
0: Mi spiego subito. Qualche tempo fa, Sua Eccellenza il Prefetto ricevette una sollecitazione. Si trattava di dare il massimo appoggio ad un giornalista tunisino che voleva fare una delicata inchiesta tra i suoi connazionali e per questo, tra l'altro, desiderava anche imbarcarsi. Sua Eccellenza mi incaricò di occuparmene. Fu fatto il nome del comandante Prestia come persona del tutto affidabile, ma il Prestia aveva timore di trovarsi nei pasticci con l'ufficio di collocamento.
1: Tutto chiaro, commendatore. Non le rubo altro tempo, spero di non doverla disturbare ancora.
0: Lo spero anch'io.
1: Grazie.
2: Questo è stronzo o ci fa?
1: Ma tu c'hai ragione, io penso invece... Sì,
3: questorellina.
1: Ti ho detto che non voglio essere...
3: No, non è per lei.
1: Ah, è per te, il tuo questore.
4: Ah, signor questore, sono Montalbano. Che succede?
5: Montalbano, in quale cacca è andato a rovistare?
4: Cacca? Perché? Che ho fatto?
5: Ieri stesso ho chiesto di controllare il numero di targa che lei mi ha dato. E lo sa che mi hanno risposto?
6: E se volevo conoscere il nome del proprietario, dovevo fare una richiesta scritta specificando i motivi della richiesta stessa.
4: E va bene, signor questore, non c'è problema. Io domani vengo da lei, racconto tutto.
3: E lei può mandare...
5: Montalbano, o lei non capisce o non vuole capire. Quel numero è blindato. La macchina appartiene ai servizi.
4: Ah. Mi perdoni. Ma ha detto al suo amico
3: di che cosa si trattava?
5: Montalbano mi prende per il culo? Come facevo a dirglielo? Che ne so io di quello che lei sta combinando?
4: Ho capito. Va bene, signor questore, io la ringrazio.
6: Buongiorno, Montalbano.
4: Arrivederla.

0: Pronto?
1: Livia, ascoltami bene e fai quello che ti dico. Io sono a Mazara e credo che il nostro telefono non sia ancora sotto controllo.
0: Cosa succede? Di cosa parli, Salvo?
1: Non discutere, non fare domande, devi solo starmi a sentire. Tra poco arriva lì Galluzzo, si riprende la vecchia e se la riporta a Montelusa. Non fatela lunga con gli addi, via François che la rivedrà presto.
2: Appena Galluzzo è andato via, telefoni a Mimì in ufficio, devi trovarlo assolutamente, dovunque sia. Gli dici che lo devi vedere subito.
1: Vedrai che si precipita. Nel frattempo tu fai una valigia con tutte le cose di François.
0: Ma cosa hai intenzione?
1: Zitta. Ascoltami. Spiega a Mimì che per ordine mio il bambino deve sparire dalla faccia della terra. Tu non domandargli dove intende portarlo, chiaro? Non devi saperlo.
2: Livia, per favore, non piangere.
0: Non piango.
1: Bene. Mi stai ascoltando?
0: Sì.
1: Allora, dopo che Mimì se n'è andato, telefoni a Fazio e gli dici che il bambino è scappato, forse per andare dietro la vecchia, non lo so, e che ti deve aiutare a cercarlo. Intanto sarò arrivato io. Ah, un'ultima cosa, telefona a Palermo, a Punta Raisi.
2: Prenotati un volo per Genova, per domani. Facciamo mezzogiorno, così trovo qualcuno che ti accompagni. D'accordo?
0: Sì.
1: Adesso devo andare.
0: Ciao. Niente.
3: A grandi linee può essere andata così. Ahmed Moussa fa organizzare una base operativa a un suo uomo, Farid. Questi ottiene l'aiuto di Kerima, la sorella di Ahmed. I due ricattano la pecora. Io sono la sua vecchia ditta come facciata. Mi segui?
4: Perfettamente.
3: Bene. Ahmed, che deve avere un incontro importante, non lo so, armi, appoggi politici per la tua organizzazione, non lo so. Comunque, viene in Italia con la copertura di qualche nostro servizio. L'incontro avviene in alto mare, ma probabilmente è un tranello, perché questo nostro servizio si è messo d'accordo con qualcuno a Tunisi.
2: Tra l'altro sono persuaso che anche Farid fosse d'accordo. Che rimano, non credo.
4: Allora il bambino è un testimone e tu c'hai paura per lui?
2: Beh, certo. Ha riconosciuto suo zio in televisione. Potrebbe fare la stessa cosa con Farid, che sono sicuro ormai ha ucciso Kerima.
4: Ma allora che dobbiamo fare adesso?
2: Per un po' tu te ne stai buono, Valè. Io organizzo immediatamente un'azione diversiva.
4: Mondalbà, che devo dirti? Buona fortuna.
2: A te, amico mio.

0: Allora, trovato François?
1: Passate a casa sua prima di venire qua.
0: No, vengo direttamente da Mazzara, perché?
1: Mi scusi, commissario, vogliamo andare un momento nel suo ufficio?
0: Andiamo. Allora?
1: Dottore, io sbirro sono. Magari meno bravo di lei, ma sempre sbirro. Lei come fa a sapere che Pupiccio è già scappato?
0: Ma che ti piglia, Fazio? Me lo telefonò Livi a Mazzara e io gli dissi di mettersi in contatto con te.
1: Sì, commissario, ma... Vede, il fatto è che la signorina mi spiegò che cercava il mio aiuto perché non riusciva a trovarla. Comunque non si preoccupi, commissario, che io ho capito quello che lei voleva e l'ho fatto.
0: Ah sì? E che volevo?
1: Che facesse un poco di scarmazzo. Mi sono fatto ogni casa per il vicinato, ho domandato a ogni persona che incontravo. Avete visto per caso un picciriggio così e così? Nessuno l'ha visto, commissario, ma intanto tutti ora sanno che il picciriggio è scomparso.
0: Bravo, Fazio. E grazie.
1: E ora che devo fare?
0: Continua a fare il più grosso scarmazzo possibile. Telefona all'arma, a tutti i comandi provinciali, ai pompieri, a che ti pare. Descrivi il bambino e mostrati molto preoccupato. Però mi raccomando, solo telefonata e niente scritto.
1: Commissario. Ma siamo sicuri che poi non lo trovano davvero?
0: Non ti preoccupare, è in buone mani.

Per delicata immagine concernente il rapimento e il probabile omicidio della donna rispondente nome Kerima Moussa, è necessario conoscere il nome proprietario della vettura Mercedes con targa, prega si risponde, cortese sollecito.

0: Da quanti anni stiamo insieme?
1: 4, 5 forse.
0: 8 anni. Sono 8 anni che stiamo insieme. E ogni tanto abbiamo anche provato a parlare di sposarci. Ma non l'abbiamo mai fatto, Salvo. Perché stiamo bene così come stiamo. E forse la ragione è che vincono sempre il nostro egoismo e la nostra pigrizia.
1: Pigrizia, egoismo, ma che parole usi, Livia? Ci sono delle difficoltà oggettive che...
0: Stronzo, sempre le solite scuse! Scusa. Scusa, ma certe volte, Salvo, non sopporto più la tua ipocrisia. Almeno il tuo cinismo è più genuino. A questo punto voglio una risposta chiara. Quando riusciremo a sposarci? Allora, Salvo? Quando?
1: Livia, se dipendesse solo da me...
0: Ho capito,
1: ma no, aspetta!
0: Ho già preso 2 Valium per dormire. Il mio aereo parte da Palermo a mezzogiorno. Buonanotte, Salvo.
1: No, ascolta.
0: No! Te lo dico io quando ci sposeremo. Quando saremo troppo vecchi per avere figli. E non ci saremo accorti che qualcuno, Dio, chi per lui, al momento giusto, il figlio ce l'aveva mandato.

0: Commissario, mezz'ora che provo a chiamarla, che ha fatto? Ha staccato il telefono.
1: Perché? Che succede, pazzo?
0: Hanno trovato il cadavere di una vecchia, a Villa Seta, in via Garibaldi. Galluzzo e Gallo, sono già andato.
2: È improbabile si tratti di un incidente. Le avranno spezzato l'osso del collo. Comunque, saprò dire di più dopo l'autopsia. Arrivederci.

0: Commissario.
1: Commissario, oggi sono stato a Montelusa dall'amica che l'ospitava. Dice che non l'aveva cercata nessuno, ma si era fissata che voleva tornare a casa sua. E oggi, di prima mattina, ha preso la corriera.

0: Tu e Gallo tornate subito a Figata. Tra mezz'ora c'è il funerale di la pecora. Alla fine della messa ti avvicini alla vedova e le dici di seguirti in commissariato. Se si mette a fare scenate, non ti fare scrupoli. La metti in macchina con la forza. Ci vediamo in commissariato.
1: Mi pare di aver capito che questi soldi appartengono ad una signora che lei presume morta e che erede ne sia il figlio attualmente minore.
2: Giusto.
1: Lei vorrebbe che questi soldi venissero in qualche modo vincolati e che il ragazzo ne entrasse in possesso una volta raggiunta la maggiore età.
0: Esatto.
1: Mi scusi, perché non si tiene il libretto e glielo consegna lei stesso al ragazzo quando arriva il momento?
0: E chi le dice che io tra 12 anni sia ancora vivo?
1: Già. Facciamo così. Io mi studio la cosa e ne riparliamo fra una settimana.
0: D'accordo.
1: Forse sarebbe bene farli fruttare questi soldi.
0: Sì, lo faccia lei.
1: Si riprenda il libretto, eh?
0: No, no, no, lo tenga lei, io capace che me lo perdo.
1: Ma le rilascio una ricevuta almeno.
0: Ma mi faccia il piacere. Arrivederla, signor notaio.
1: Ah, ancora una cosa, commissario.
0: Sì.
1: Perché il figlio possa ereditare questi soldi, è indispensabile la certezza della morte della madre.
0: Ah. Va bene, grazie.
3: Ciao, Salvo.
0: Ciao. Oh, Mimì, e te cercavo. Dove hai portato il precipito?
3: Da mia sorella, a Calapiano.
0: Ma è un posto sicuro?
3: Sì, è sicurissimo. Loro stanno a 4 km dal paese, in una casa in campagna. E poi ci stanno i miei nipotini, uno c'è la stessa età di François. Vedrai che si trova bene.
0: Oh, Mimì, grazie.
3: No,
0: no, veramente, grazie. Calluzzo.
4: Com'è?
0: Avete dato il fax alla motorizzazione di Roma, quello per trovare il proprietario della Mercedes?
5: Sì, signor commissario.
0: Allora mandagliene subito un altro e digli, specificagli che è per l'omicidio delle due tunisine.
5: Come delle due?
0: Delle due, delle due. Aisha Aduani e Karima Moussa. Sbrigati, muoviti! Entra.
6: Che cosa devo riprendere?
0: Ah, un uomo seduto qui.
6: Sì.
0: Mi siedo?
6: Sì, a chi ci aspetti? Sì. La vedi?
0: No.
6: E invece già ti sta riprendendo.
0: Ma se non fa nessun rumore?
6: E questo è un gioiello, eh. Ora te lo spiego.
0: Sì.
6: Allora, per registrare alzi questo e schiacci questo bottone rosso.
0: Sì.
6: Per riavvolgere tiri giù questo.
0: Sì.
6: E per rivederti lo porti su.
0: Ma si rivede qua?
6: No, devi aprire questa finestrina.
0: Ah. Mi, ma sono io. Sono venuto bene.
6: E tu un altro mestiere dovevi fare. Ora te lo spiego di nuovo.
0: No, no, no, ho capito.
6: Siamo sicuri?
0: Ti dico di sì.
7: Come una delinquente mi state trattando? Come una delinquente?
0: Avete trattato male la signora?
8: Commissario, trattandosi di un arresto, noi abbiamo...
0: E chi ha mai parlato di un arresto? C'è forse un mandato?
8: No, commissario.
0: Fazio! Gallo, puoi andare? Signora, io sono veramente dispiaciuto. Le chiedo scusa per questo spiacevole inconveniente. Io la tratterrò solo qualche minuto. Prego, si accomodi. Signora, mi corregga se sbaglio. Lei mi ha detto che la mattina dell'uccisione di suo marito, preparandosi per uscire, lei non notò niente di anormale.
7: E che cosa doveva notare?
0: Per esempio, che la porta dello studio, contrariamente alle abitudini, era chiusa. Fui io ad aprirla quando entrai a casa sua.
7: Io so aperto e che imbottanzate.
0: Un'altra cosa. Quella mattina lei prese la corriera per Fiacca, però scese a Cannatello, aspettò la corriera in senso inverso e tornò a Vegata. Se l'ha dimenticata qualcosa?
7: Ce l'ha detto il bigliettaio?
0: I due bigliettai, per essere precisi.
7: Vero, avevano ragione. Solo che la cosa non capitò quella mattinata là, ma due mattinate avanti. Si sono sbagliati di giorno.
0: Questo è il coltello che ha ucciso suo marito. Viene dalla sua cucina. Lo riconosce?
7: È un coltello. Coltelli così se ne vedono tanti.
0: E questa la riconosce?
7: Ah, ecco dove era finita. L'avete presa voi?
0: Dunque è sua?
7: Cacetto che è mia. E ad Azzinaro servizio buono. E si può sapere che cosa ci vuole fare?
0: È molto semplice, signora. Mi serve per mandarla in galera.
7: Ma che è impazzito?
0: Ora le conto io come andò la storia. Quella mattina la sveglia sona, lei si alza e va in bagno. Passa davanti alla porta dello studio e la trova chiusa. Lì per lì non ci fa caso, poi ci ripensa. Va in cucina, prende quel coltello dal cassetto e lo mette nella borsa ed esce. Prende la corriera per fiacca, però scende a Cannatello. Aspetta l'altra corriera e torna a Vigata. Qui trova suo marito pronto per uscire. Discutete, animatamente. Suo marito fa per prendere l'ascensore e lo segue e lo accoltella. Poi entra nell'ascensore, va al piano terra ed esce dal portone. E questo è stato il suo colpo di fortuna, che non l'ha vista nessuno.
7: E perché lo dovevo fare? Solo perché mio marito aveva chiuso la porta dello studio?
0: No, signora. Perché dietro quella porta chiusa c'era Kerima, l'amante di suo marito.
7: Ma lei mi disse ora che io in un'altra stanza non c'è già sé.
0: Non ne ebbe bisogno. Lei venne investita da una zaffata di profumo che Kerima usava con grande abbondanza. C'era ancora nell'aria quando io trasi nello studio quel giorno.
7: Me levasse una curiosità. E secondo lei io picchinavo a ammazzare subito una femmina?
0: Perché lei ha pensato che Kerima, vedendola entrare con un coltello, si sarebbe messa a gridare, sarebbe arrivato suo marito e l'avrebbe disarmata. Invece, facendo finta di niente, lei li avrebbe potuti sorprendere più tardi.
7: Ah. E come si spiega, ragionando con la sua testa, che a essere ammazzato fu solo mio marito?
0: Perché quando lei tornò a casa, Kerima già se n'era andata via.
7: Mi scusasse, ma dato che lei non era presente, a lei tutta sta bella storia qui che ci ha contato.
0: Le sue impronte digitali, sulla tazzina e sul coltello.
7: No, sul coltello no.
0: E perché sul coltello no?
7: La tazzina è mia e il coltello no.
0: Anche il coltello è suo?
7: No.
0: C'è una sua impronta digitale, chiarissima.
7: Non può essere.
0: Lei dice questo perché ha coltellato suo marito con i guanti che aveva messo per uscire. E difatti, l'impronta non è di quel giorno, ma del giorno prima, quando lei usò il coltello per pulizzare il pesce. Poi lo lavò e lo mise nel cassetto. L'impronta non è sul manico, ma sulla lama, proprio sull'attaccatura. Se vuole andiamo di là con Fazio, prendiamo le sue impronte digitali e le compariamo.
7: Samaritava. A morte capisce. Sa voleva spassare un dometto con la puttana.
0: Lei mi vuole far credere che agito per gelosia? Mi dispiace, signora, non ci credo. Lei aveva già ricevuto 3 lettere anonime, avrebbe potuto sorprenderli quando voleva all'ufficio.
7: Ne faccio ste cose io. A mio mi usavo la testa. Appena capì che saportava a casa mia, saportava. Dammi casa.
0: Io credo, signora, che a lei il sangue alla testa sia andato qualche giorno prima, quando ha scoperto che suo marito aveva ritirato una grossa somma dal suo conto in banca.
7: Commissario, 300 milioni! 300 milioni, è una grandissima troia! Se non lo fermavo, tutte cose si ci pigliava. Chi due era capace, che si faceva mangiare magari a casa. A mia casa, 300 milioni, 300 milioni per la gioia! Morirete.

0: Buonasera, commissario.
1: Si è fatto aspettare. Sono il colonnello Lohengrin Pera.
2: Lohengrin. I suoi genitori devono avere molta fantasia.

0: Certamente ha capito perché sono venuto a trovarla.
1: Lei permette, colonnello, avrei tanticchia di fame.
0: Io gioco a carte scoperte. Forse con lei è il modo migliore. Per questo ho voluto usare quella macchina.
1: Ah, quella macchina. Interessante.
0: Sono sicuro che il suo questore gliel'ha detto che il numero della targa era blindato. Perciò sono convinto, mi corregga se sbaglio, che lei desiderava che noi si uscisse allo scoperto. E l'ho accontentata.
1: Adelina, la mia governante. Sarà pure brava a cucinare, ma quando si tratta di mettere a posto... Prego, si accomodi. Prego, parli pure, io l'ascolto.
0: Lei ha mai letto gli scritti di Mussolini?
1: Sinceramente non sono tra le mie opere preferite.
0: In uno dei suoi ultimi scritti Mussolini afferma che il popolo va trattato come l'asino, con il bastone e la carota.
1: Ma dai, anche Menò non diceva la stessa cosa. Lui faceva il contadino, però lui si riferiva solo all'asino. Che ci azzecca Mussolini con noi?
0: Era una metafora. I suoi fax per scoprire di chi fosse l'automobile, l'interrogatorio del comandante del peschereccio e la telefonata al capo di gabinetto del prefetto sono stati i suoi colpi di bastone per stanarci.
1: Nella carota?
0: Le dichiarazioni alla stampa dopo l'arresto della vedova La Pecora. Lì lei poteva tirarci dentro per i capelli, e invece non l'ha fatto. Con quelle dichiarazioni lei ha voluto farci sapere che è in possesso di altri elementi. Non è così?
1: C'ho un saporaccio in bocca. O forse è proprio la cassata che non è buona.
0: Non si vuole ancora sbottonare, eh? Ma me ne la capisco. Allora vado avanti io. Sarò esplicito e breve. 2 anni fa i nostri colleghi di Tunisi ci proposero di partecipare a un'operazione molto delicata che doveva portare all'arresto di Ahmed Moussa.
1: Un momento. Ha detto arresto, ho capito bene? Mi vuole far credere che voi non sapevate...
0: Esattamente. Non sapevamo che intendessero ucciderlo. E questo è stato solo il primo dei contrattempi, se mi consente l'espressione. Facciamo un passo indietro. L'operazione ebbe inizio quando i nostri colleghi di Tunisi scoprirono che Kerima, la sorella prediletta di Ahmed, viveva da anni in Sicilia. Ahmed ignorava del tutto che Ferid, il suo braccio destro, era stato comperato dai servizi. Per cui quando Ferid gli propose i servizi di Kerima per aprire una base operativa in Sicilia, Ahmed accettò immediatamente. Come copertura fu scelta la ditta della Pecora. L'amo era in acqua. Bisognava solo aspettare che il pesce abboccasse.
1: Scusi.
0: Sì, tutto bene. Sto parlando. Scusi, Facendogli balenare la possibilità di trattare un grosso carico d'armi, Ferid convinse Ahmed a venire in Italia. L'incontro con il fantomatico trafficante doveva avvenire in alto mare. Ahmed arrivò a Mazara e il comandante del peschereccio, su pressione di Spadaccia, accettò di imbarcarlo.
1: Il resto lo conosco. Ma perché il comandante, dopo l'uccisione di Ahmed, non fece ritorno a Mazara? Spadaccia non l'aveva avvertito dell'agguato?
0: Ma certo. Il prezzo del passaggio erano i soldi che Ahmed aveva con sé, 70 milioni in contanti che il comandante ha spartito con l'equipaggio. Ma anche lui non si aspettava l'omicidio. Per questo perse la testa e fece rotta su Vigata, che era il porto più vicino.
1: E così vi imbrogliò le carte. Perché altrimenti voi avreste fatto sparire il cadavere e mettere tutto a tacere, non è così?
0: Tutto quello che c'era da dire io l'ho detto. Adesso tocca a lei. Mi dica tutto quello che sa della faccenda.
1: Colonnello, lei mi ha portato in alto mare, ma io non mi scordo di quelli che sono rimasti a terra. Per esempio Farid. Viene a sapere che Ahmed è stato ammazzato e decide di partire con la seconda parte dell'operazione, e cioè a dire, eliminare tutti i testimoni. La Pecora e Kerima. O vuole farmi credere che non sapevate nemmeno questo?
0: Lei è libero di non crederci, ma noi non lo sapevamo.
1: Ma io ci credo. Solo che in questo caso l'idiozia mi sembra peggiore della malafede. Ma torniamo a Farid. Nell'imminenza dell'operazione, ha convinto la pecora a introdurre Kerima in casa sua, facendogli intravedere una notte di folle passione. Invece a Kerima gli ha detto che bisogna controllare il vecchio nel caso gli salti in mente di denunciarli in extremis. In realtà li ha messi insieme per poterli eliminare più facilmente a cose fatte. Solo che c'è un contrattempo, come dice lei. La mattina dopo, quando la moglie della pecora se ne va, Kerima decide che è inutile rimanere lì, se ne torna a casa. Accende il televisore e scopre dal primo notiziario del mattino che Ahmed, suo fratello, è stato ammazzato. È sconvolta, ha paura, non sa che fare. Torna a casa della pecora perché è l'unica persona con cui può confidarsi. Però lo trova morto.
0: Come fa a essere sicuro che sia tornata?
1: Perché l'ho vista io stesso. Era terrorizzata. Non poteva sapere che la pecora era stato ucciso dalla moglie. Avrà sicuramente pensato che fosse stato Farid. E così se ne torna a casa e cerca di fuggire con il bambino.
0: Devo ammettere che lei ha capito tutto prima e anche meglio di noi. Ora però io devo pregarla di riflettere.
1: Un momento. Io ho bisogno di sapere una cosa con assoluta certezza. Kerima è stata ammazzata, vero?
0: Purtroppo sì. Come le ho detto, noi non avevamo previsto.
2: Ma mi risparmi le sue giustificazioni della minchia! Qui l'unica cosa certa, l'unica cosa grave è che due donne innocenti sono state ammazzate e noi le potevamo salvare.
0: Montalbano, io capisco la sua amarezza, ma sono anche preoccupato per le conseguenze di questa spiacevole vicenda. Nella malaugurata ipotesi che queste informazioni escano da questa stanza. Io spero che lei non si offenda per l'espressione. A questo punto deve dirmi qual è il suo prezzo.
1: Il mio prezzo? Ma io costo poco. Pochissimo.
0: Ascolto.
1: Voglio che il cadavere di Kerima sia ritrovato entro domattina e che sia perfettamente identificabile.
0: Perché?
1: Cazzi miei.
0: Mi dispiace, ma non è possibile. Noi non sappiamo dove è stata sepolta.
1: Chiedetelo a Farid.
0: È tornato in Tunisia.
1: Cazzi vostri, telefonate a Tunisia, ai vostri amichetti.
0: No, la partita è chiusa. Non abbiamo nessuna convenienza a riaprirla. Chieda tutto quello che vuole, ma questo no.
1: Pazienza. Vogliamo vedere come è venuta la registrazione?
0: Quale registrazione, scusi? Montalbano, ma lei vuole scherzare? Ma nel suo stesso interesse io la scongiuro, mamma.
1: Ma tu la vedi questa? Tu la vedi questa? Se io faccio mandare in onda questo nastro, tu puoi andare a vendertene pane e panella all'angolo di una strada. Se invece mi fai ritrovare Kerima, io questo nastro lo distruggo, ti do la mia parola. E ti devi fidare per forza. Hai capito? Hai capito?

0: Pronto, Nicolò, molto albano sono.
1: E chi altro poteva essere?
0: Scusami. Sei, hai presente quella telecamera che mi hai prestato?
1: Che hai fatto? L'hai rotta?
0: No, volevo avere un'informazione. Ma per registrare, la levetta doveva andare verso l'alto o verso il basso? Verso il basso, no?
1: Verso l'alto.
0: Ecco, appunto. Grazie, Nicolò.
2: Ma che minchia fai, Montalbano?
3: Rete Libera in trasferta, qui Nicola Zito dalle campagne di Sommatino in provincia di Caltanetta. Stamattina, in seguito a segnalazione anonima, in questo abbeveratoio abbandonato dietro le mie spalle è stato rinvenuto, come spesso accade nella nostra bella terra di Sicilia, il cadavere di una giovane donna in avanzato stato di decomposizione, chiuso dentro un sacco. Una valigia accanto al corpo ne ha consentito l'identificazione. Trattasi di una cittadina tunisina di 34 anni, ma da qualche anno residente a Vicari, Kerima Moussa. Gli ascoltatori ricorderanno che qualche tempo fa avevamo dato notizia della sua sparizione, insieme al figlio, un bambino di 5 anni di nome François, che purtroppo, o per fortuna, non è stato ancora ritrovato. Rete Libera, Nicola Zito.

Livia mia cara, so che questa lettera ti stupirà per almeno due ragioni. La prima è che tutti questi anni ti ho fatto avere di tanto in tanto solo telefonate e varie cartoline. La seconda ragione per la quale, oltre a stupirti, penso gioirai, è il suo contenuto. Devo parlarti di François. Quel nome non l'abbiamo più pronunciato, né tu né io, dopo l'ultima notte che hai trascorso a Marinella, quando mi rimproverasti di non aver capito che quel bambino poteva diventare il figlio che noi non avremmo mai avuto. Ricordi quando François scappò sulla spiaggia? Quella volta mi disse che non voleva andare a finire in un orfanotrofio. Gli risposi che non sarebbe mai accaduto e gli diedi la mia parola d'onore. L'altro ieri sono andato a trovarlo, ma accompagnato Mimì. A proposito, dovresti scrivergli per ringraziarlo della sua generosa amicizia. François mi ha abbracciato forte e poi, guardandomi con gli occhi lucidi ma senza piangere, non credo che sia un bambino che piange facilmente, non mi ha rivolto la domanda che temevo, cioè se avessi notizie di Kerima, della madre. Ha detto invece a bassa voce: portami da Livia. Mi rendo conto che sto sfiorando il patetico e cambio subito il registro. Agli occhi della legge, François è un orfano che non esiste, perché la sua nascita non è stata registrata né in Sicilia né in Tunisia. Il giudice dei minori di Montelusa mi ha spiegato che per il momento l'adozione da parte di una donna non sposata praticamente è impossibile. Secondo lui la cosa migliore da fare per abbreviare i tempi sarebbe che noi due ci sposassimo. Quindi, prepara le carte. Ti bacio e ti abbraccio. Salvo.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Techete in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

strade, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: ore 16. Rai Radio Tekete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra alla Coruña e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
3: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
4: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato un'esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua.

0: renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte o morendo soddisfatto non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga del Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì, in De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello, in Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
1: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto, come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma, un artista poliedrico. Ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti, che credo i più alti della sua produzione, perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Churriones, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o in Oppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà con il futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma, i crolli sono. Ma lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo, che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche l'Echidico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti, ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso, perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio, tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in quel momento, cioè
0: Sì.
1: il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia, un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano, finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato
0: Sì.
1: una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana, tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che l'altra metafora, che è di Adriano Tirghier a proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Garbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che oggi, Andy Warhol è il classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madre dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fungeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo che è un processo morale a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein, cioè se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro Epstein forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi, queste donne che sono finite male oggi sarebbero, attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi, non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: Professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come l'ha fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. Ma qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto a un fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima. Non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui. Soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che. Ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista. È un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso. Però quando si mostrava Guernica si vedeva, questa è una grande illustrazione. E da lì arriva Guttuso. Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinti di propaganda. E quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lahm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta, però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo quadro?
1: Interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento. Ma dal punto di vista formale è talmente voluto nell'esemplare, nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore, ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo Ich et nunc.

0: questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e abbandona, allarga le braccia, abbandona il fucile, che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così, si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti girostrada, insomma quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
1: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti, nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di De Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, poco dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud,

sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti, le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata del mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock. Quindi Pollock, la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore. Quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale, è psicoanalitica, è di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi e ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, insomma, una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma, e se lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati.

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Tutto. La mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea è di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma ci sono una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini che saranno l'omaggio più importante che dobbiamo fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie
1: a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore

0: signori, Bruno Pizzul. Bruno, benvenuto. Senti, io ho bisogno di te. Ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, beh, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la pizzola presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara. Esatto, signori, si comincia, questa è la storia del grande Torino. Il 3 dicembre del 1906 venne fondato il Football Club Torino. Queste le poche ma significative parole che furono impresse nell'articolo 1 dello Statuto e Regolamento Societario. È costituita in Torino sotto il nome di Football Club Torino, una società avente per iscopo la pratica di tutti gli sport e segnatamente quello del football o giuoco calcio. Da quel momento nella città della Mole nacquero numerose altre società, così nel 1894 al panorama calcistico locale presero parte anche il Football Club Torinese e la Società Ginnastica Torinese. Il 3 dicembre 1906, presso la birreria Voigt di via Pietro Micca, angolo via Botero, l'ex dirigente juventino Alfred Dick, insieme ad altri imprenditori e commercianti in contrasto con la società bianconera, propose ai dirigenti e ai calciatori del Torinese, in crisi finanziaria, di fondare una nuova società. Poco prima della mezzanotte, Hans Schönbrödd venne proclamato presidente del neonato Football Club Torino. La prima partita venne disputata il 16 dicembre 1906 a Vercelli proprio contro la Pro. I Granata, che in realtà in quella prima partita vestivano ancora la vecchia divisa arancionera del torinese, si imposero per 3-1. A partire dal campionato del 1907 il Toro scese ufficialmente in campo. A dominare la scena di quel periodo erano il Genoa, il cui palmarès poteva vantare già 6 scudetti, il Milan con 2 tricolori e la Juventus con un titolo. Fu proprio contro quest'ultima squadra l'esordio stagionale dei Granata che il 13 gennaio 1907 affrontarono i bianconeri al Motovelodromo Umberto I e si imposero con il risultato di 2-1. Il campionato 1908 costituì una pausa forzata per molte società. I Granata parteciparono allora ad altri tornei minori come l'ambita Coppa d'Apple. Il Toro riuscì ad aggiudicarsela superando la Pro Vercelli con il risultato di 5-2. Con il campionato del 1909 il Torino tornò a competere per lo scudetto partecipando al consueto girone eliminatorio piemontese. Si scontrò nuovamente con la Juventus collezionando una vittoria ma anche una sconfitta che lo obbligò a disputare un ulteriore spareggio dal quale ne uscì vincitore per 1-0. I Granata vennero in seguito eliminati dalla Pro Vercelli che vinse il torneo per la seconda volta consecutiva. A partire dal 1920 all'allora presidente Giovanni II succedette Luigi Paissa. I successivi 3 campionati furono segnati dal trionfo della Pro Vercelli. Episodio degno di nota fu l'arrivo nel 1912 del tecnico Vittorio Pozzo. Con lui il Toro partecipò nel 1914 ad una tournée transoceanica in Sud America collezionando 6 vittorie su 6 partite giocate e affrontando squadre del calibro del Corinthians e della nazionale argentina. Lo stesso anno segnò inoltre l'addio al calcio giocato di Fritz Bollinger, socio fondatore della squadra e suo primo capitano. Con l'inizio della Grande Guerra venne sospeso anche il campionato di calcio e questa decisione causerà la prima di una lunga serie di beffe del destino. Il campionato 1914-1915 venne infatti sospeso ad una giornata dal termine, con il Genoa che era in testa al girone finale dell'Italia settentrionale dichiarato successivamente campione. Nulla da eccepire, viste le cause di forza maggiore, un peccato solo per i Granata che, secondi a 2 lunghezze dalla capolista, nell'ultima partita avrebbero avuto l'occasione di incontrare proprio i genovesi battuti nella gara d'andata per 6-1. La stagione 1920-1921 vide il Torino impegnato nel girone A piemontese, i Granata si classificarono primi a pari merito con il Novara ed in seguito allo spareggio finale vinto con questi poterono accedere al girone C delle semifinali. Il Toro terminò il girone sì in prima posizione ma nuovamente pari merito con un'altra squadra, il Legnano. Tuttavia nel memorabile spareggio non uscì alcun vincitore ed entrambe le squadre furono eliminate, consentendo così che lo scudetto potesse essere assegnato alla Pro Vercelli. Vi starete chiedendo come sia possibile, vero? Beh, sappiate che quell'ennesimo spareggio resterà davvero memorabile nella storia del calcio. La partita venne giocata il 26 giugno 1921 in campo neutro e le cronache dell'epoca parlano di un clima particolarmente torrido. I tempi regolamentari terminarono con il punteggio di 1-1 ed in base al regolamento che prevedeva tempi supplementari a oltranza vennero disputati ben 2 tempi extra da 30 minuti. Ne venne iniziato anche un terzo, interrotto però all'ottavo minuto di gioco dagli stessi calciatori che, stremati, decisero di non proseguire più e rifiutarono anche l'ipotesi di rinvio, squalificando così le rispettive squadre. La stagione 1924-1925 iniziò con vari cambi ai vertici dirigenziali. L'allora presidente Giuseppe Bevione lasciò il posto al conte Enrico Marone Cinzano, mentre in panchina arrivò il tedesco Peter Farmer. Il campionato non fu particolarmente brillante per i Granata, i quali terminarono in 6ª posizione di girone A della Lega Nord. La stagione successiva vide il conte Marone Cinzano portare a termine 2 importanti colpi di mercato facendo arrivare a Torino Adolfo Baloncieri e Giulio Libonatti. Il campo di gioco inoltre si spostò al Motovelodromo di Corso Casale. Il campionato 26-27 fu il primo organizzato a livello nazionale, 2 unici gironi con squadre che provenivano da nord e da sud. Il conte Marone Cinzano esordì anche questa stagione con un acquisto di alto livello, assicurando alla squadra granata Gino Rossetti, il quale insieme a Baloncieri e Libonatti costituirà il cosiddetto trio delle meraviglie. Il 17 ottobre 1926 accade un altro evento storico per i Granata. La squadra torinese infatti esordì la prima in casa nello stadio Philadelphia, voluto proprio dal presidente Marone Cinzano, travolgendo la Fortitudo Roma per 4-0. Il Toro terminò il girone B in testa con 26 punti, potendo dunque accedere al girone finale che concluse in prima posizione, aggiudicandosi il suo primo scudetto, grazie soprattutto al trio Baloncieri-Libonatti-Rossetti, autore di oltre 70 gol. La festa granata venne tuttavia interrotta da uno scandalo che coinvolse proprio la squadra torinese, il cosiddetto caso Alemandi, secondo il quale alcuni dirigenti del Torino avrebbero corrotto il giocatore della Juventus Alemandi nella partita del 5 giugno 1927, invalidando dunque lo scudetto, il quale non verrà più riassegnato. Nella stagione 1927-1928 il Torino era guidato dall'allenatore Toni Carnielli, il quale poté fare affidamento sul consolidato trio delle meraviglie. Nonostante condizionato dalla clamorosa vicenda della stagione precedente, il Torino riuscì a concludere non solo il girone A in prima posizione, ma anche a vincere il girone finale, laureandosi finalmente campione d'Italia con 111 gol totali. Anche nella stagione 31-32 vi furono variazioni in dirigenza granata. Ad assumere le redini della società fu Vittorio Gervasio, mentre Adolfo Baloncieri e Giuseppe Aliberti assunsero il ruolo in panchina. L'allenatore e giocatore Baloncieri si dovette accontentare di soli 2 gol. La novità in formazione fu Mario Bo, giovane centrocampista prodotto del vivaio torinese e destinato a vestire la maglia granata per molte stagioni. Gli anni 30 furono particolarmente movimentati in società granata. Il campionato 32-33 vide l'arrivo di un nuovo presidente, Giovanni Mossetto, e di un nuovo allenatore, Francesco Hansel. La mancanza più illustre nella formazione del Toro fu sicuramente quella di Baloncieri, il quale disse addio al calcio giocato. Il campionato 29-30 segnò un punto di svolta per il calcio italiano. Nacquero un unico girone da 18 partecipanti, denominato Divisione Nazionale Serie A, ed un unico girone da 18 squadre, denominato Divisione Nazionale Serie B. La stagione 35-36 esordì con un nuovo cambio al vertice. Giovan Battista Cuniberti divenne il nuovo presidente della società granata. La formazione venne rinforzata dall'arrivo del giovane Cesare Gallea, proveniente dal vivaio granata e destinato a vestire la maglia del Toro per numerose stagioni. Il Toro, dopo una serie di stagioni negative, tornò ai vertici del calcio italiano, riuscendo a piazzarsi terzo in campionato ed a vincere la prima edizione della Coppa Italia, sconfiggendo nella finale di Genova l'Alessandria 5-1. Arrivarono dunque gli anni 40 e con essi un nuovo uomo alla guida del Torino, un uomo che da subito farà intuire con carisma e personalità le proprie intenzioni, Ferruccio Novo. Industriale, ex calciatore del Torino e fratello di Mario, acceso tifoso granata, Ferruccio Novo divenne il presidente del Torino nel 1939. Uomo di classe, cresciuto al collegio San Giuseppe, aveva in mente di trasferire le sue abilità imprenditoriali nel calcio. Disse, pare, ad un amico: 4 anni al massimo e torneremo allo scudetto. Queste parole resteranno impresse nella memoria di tutti, risuonando ancora oggi come una vera e propria profezia. Stiamo per assistere alla nascita del grande Torino. Il primo acquisto fu il 18enne Franco Ossola per 55.000 lire dal Varese. Era un centrocampista veloce, con grande tecnica. La stagione 39-40 fu di transizione. Dopo un buon inizio, il Torino subì 3 sconfitte consecutive, di cui una dalla Juventus di Guglielmo Gabetto, un nome che tornerà presto di attualità. L'estate del 41 fu invece decisiva. Ferruccio Novo portò al Toro gli attaccanti bianconeri Felice Placido Borel e Guglielmo Gabetto. Arrivarono le ali, Romeo Menti e Pietro Ferraris. Per Gabetto si trattò in realtà di un ritorno. Lui era un ex Ballon Boys. Dal Brescia arrivò il giovane difensore Mario Rigamonti per 18.000 lire. In panchina tornò Kutik al posto di Carnielli per un Toro improntato all'attacco. Il Toro non partì forte, ma verso la metà del campionato iniziò ad ingranare. La sconfitta per 3-1 con il Venezia fu l'occasione per Novo di continuare il grande progetto, facendo arrivare 2 fondamentali pedine per il futuro, Valentino Mazzola ed Ezio Loic. Costo totale dell'operazione 1.200.000 lire, una cifra immensa per l'epoca. Loic era una classica mezzala, mentre il lombardo Mazzola regista, uomo assist e capitano vincente. Era lui a comandare in campo e fuori i ragazzi di Novo, bastava un suo cenno per cambiare l'atteggiamento. Entrò nella storia il suo rimboccarsi le maniche nel famoso quarto d'ora granata. Lo scudetto andò alla Roma, il primo della sua storia, con il Torino che chiuse al secondo posto. L'arrivo di Giuseppe Grezzar dalla Triestina per 250.000 lire consegnò a Capitan Mazzola un mediano instancabile. La stagione iniziò con una vittoria nel derby contro la Juventus per 5-2. Marcatori Menti, Ferraris, Loic, Mazzola. Anche al ritorno i bianconeri si dovettero arrendere per 3-0 a quella che stava per diventare una squadra leggendaria. Il Torino vinse il suo secondo scudetto, lasciò la squadra invece Osvaldo Ferrini, bandiera granata negli anni addietro. La formazione tipo era Bodoira, Piacentini, Ferrini, Gallea, Elena, Grezzar, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo. In Coppa Italia arrivò il bis grazie alla vittoria finale per 4-0 sul Venezia. Nella stagione 43-44 l'Italia dilaniata dalla guerra era divisa in due. Questo non permise il regolare svolgimento del torneo, venne organizzato il campionato di guerra Alta Italia, senza lo scudetto in palio. Al Toro, che cambiò denominazione in Torino Fiat, evitando ai calciatori la chiamata alle armi facendo loro passare per operai della fabbrica, arrivò Silvio Piola. Menti era al Milan, Grezzar partecipò al torneo Giuliano. Il Toro vinse comunque il suo girone approdando alla fase finale a 3 con Venezia e Vigili del Fuoco Spezia. I granata persero contro quest'ultimi spianandogli la strada verso la vittoria. L'Italia liberata venne ancora divisa in due campionati, Alta Italia e Centro-Sud. Novo, dopo aver acquistato giocatori per il reparto offensivo, si concentrò sulla difesa. Arrivarono il portiere Baci Galupo dal Savona ed i terzini Maroso e Ballarin. Per aggiudicarsi quest'ultimo, Novo sborsò 1,5 milioni di lire, soffiandolo all'Inter ed al Bologna. Il grande Torino si poteva ormai dire completo. Arrivò anche il mediano Castigliano per 600.000 lire, autore di 20 gol alla prima stagione in granata. L'inizio della stagione non fu dei migliori, con il Toro sconfitto nel derby per mano dell'ex Piola. Fu l'unico passo falso. Alla prima giornata i granata segnarono 6 gol in 30 minuti alla Roma. La partita terminò poi 7-0 per i piemontesi. Arrivarono poi 4 vittorie consecutive senza subire alcun gol, fino al derby d'andata, dove fu ancora Piola a condannare il Toro segnando sul rigore. Al ritorno, nella partita decisiva per lo scudetto, furono i granata a vincere il derby per 1-0 con gol di Gabetto. All'ultima giornata la Juventus venne bloccata dal Napoli sull'1-1, mentre il Torino superò per 9-1 la Pro Livorno, vincendo il terzo scudetto. Baci Galupo, Ballarin, Maroso, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo, questi gli 11 delle meraviglie. Nella stagione 46-47 tornò il girone unico con 20 squadre ed il Toro fu assoluto protagonista. Arrivarono altri rinforzi come Francesco Rosetta, Danilo Martelli ed il portiere di riserva Dante Piani. Il Toro partì subito forte con 6 vittorie consecutive. Anche il Bologna, che all'ottava giornata ancora non aveva subito reti, fu costretto a soccombere al Philadelphia con le reti di Castigliano, Ossola, Ferraris e Loic. Nel girone di ritorno il Toro raccolse 34 dei 38 punti possibili, andando dritto verso la vittoria del quarto scudetto. Nella stagione successiva il campionato fu caratterizzato dalla presenza di 21 squadre. Rientrò dopo le persecuzioni razziali il tecnico Egri Erbstein. Novo portò in granata Sauro Tomà come vice Maroso. Il Toro concluse molte partite in goleada. 7 gol alla Roma e alla Salernitana, 6 alla Triestina e 5 all'Inter. I derby invece terminarono entrambi 1-1. La Juventus finì seconda a 16 punti dai granata, un distacco record. Anche i 125 gol segnati, 50 in più di Milan e Juve, resteranno certamente nelle memorie dei tifosi granata. Il Torino vinse così il suo quarto scudetto consecutivo, il quinto complessivamente. Sulla scia dell'entusiasmo si arrivò dunque alla stagione 48-49, quando la squadra subì qualche modifica. Ferraris secondo passò al Novara e venne rimpiazzato nel ruolo da Ossola. Novo decise inoltre di aggiungere alla rosa il portiere Dino Ballarin, fratello di Aldo, il terzino Pietro Operto ed il mediano Rubens Fadini. Al termine del girone d'andata il Torino conduceva con il Genoa, seguito in classifica dall'Inter ed il Milan. Nel girone di ritorno i granata cambiarono passo, sconfissero la Juve nel derby per 3-1, ma qualche pareggio di troppo ridusse la distanza dalle inseguitrici. L'incontro decisivo si giocò a Milano contro l'Inter, ma per celebrare la carriera di Francisco José Ferreira il Torino fu chiamato a disputare un amichevole contro il Benfica. Il Toro conduceva con 4 punti a 4 partite rimanenti. Domenica 1 maggio il Torino atterrò a Lisbona. Con il grande Torino erano presenti anche alcune riserve e giovani contenti di poter far parte dell'evento. Baci Galupo decise di cedere il suo posto sull'aereo e sulla panchina al fratello di Aldo, Dino Ballarin, portiere di riserva. La partita era un'amichevole celebrativa e per questo c'era un clima di festa a Lisbona. Bacigalupo, Mazzola e Gabetto furono ospiti del sindaco della capitale. La formazione era quella tipica del grande Torino: Bacigalupo, Martelli, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Mazzola, Ossola, Gabetto. Unico assente fu Maroso, sostituito da Martelli. Davanti a 40.000 spettatori, la partita terminò 4-3 per il Benfica, un risultato annunciato, e grande festa fu per Ferreira. Nessuno dunque poteva neanche lontanamente immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a breve. Il 4 maggio 1949, alle 17:01, l'aereo G212 che stava riportando la squadra a Torino si schiantò tragicamente a Superga. Nessuno tra calciatori, giornalisti e membri dell'equipaggio riuscì a scampare al tragico destino. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra del Torino, vincitrice di 5 scudetti consecutivi dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949, e che costituiva la quasi totalità della nazionale italiana. Non ebbero scampo neanche i dirigenti della squadra e gli accompagnatori, l'equipaggio e 3 noti giornalisti sportivi italiani: Renato Casalbore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo e Luigi Cavallero della Nuova Stampa. Il compito di identificare le salme fu affidato all'ex commissario tecnico della nazionale Vittorio Pozzo, che aveva portato quasi tutto il Torino in nazionale.
3: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati 2 dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalupo. E Sentimenti non sapeva che Baciga lo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnato? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta, e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di colonne per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Greta, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ostola, Rigamonti, Duve. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia.
0: A non prendere parte alla trasferta portoghese furono lo spezzino Sauro Tomà, infortunato al menisco, il portiere di riserva Renato Gandolfi, il radiocronista Nicolò Carosio, bloccato dalla cresima del figlio, Luigi Giuliano, capitano della Primavera del Toro e da poco tempo in pianta stabile in prima squadra che fu bloccato da un'influenza, l'ex CT della Nazionale, nonché giornalista Vittorio Pozzo, Tommaso Maestrelli, inviato ad aggregarsi alla squadra per l'amichevole da Valentino Mazzola pur giocando nella Roma, non prese il volo poiché non riuscì a rinnovare in tempo il passaporto, ed il presidente del Torino, Ferruccio Novo, alle prese con una broncopolmonite. Il Torino fu proclamato campione d'Italia su delibera federale mancando 4 giornate dalla fine del campionato, in quanto capolista fino alla strage, pur non avendo raggiunto ancora la certezza matematica del titolo. Di conseguenza, il Torino terminò il campionato con la Primavera e lo stesso fecero Genoa, Fiorentina, Palermo e Sampdoria in segno di rispetto. Ai funerali, il 6 maggio 1949, furono presenti più di 500.000 persone per rendere omaggio ai caduti. Il presidente della Federcalcio, Ottorino Barassi, alzando il trofeo e rivolgendosi a Mazzola, affermò: «Capitan Valentino, questa è la 5ª Coppa, la Coppa del Torino».
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Buonasera a tutti quanti, benvenuti a Planet Rock nell'ambito di Suoni Ultrasuoni. È Rupert che vi sta parlando dai microfoni del PT14 di Via Asiago, il palazzo della radio a Roma. 22:42 minuti, quasi 43. Eccoci qua per bei tre quarti d'ora di musichetta micidiale, soprattutto musica dal vivo, perché questa sera, come è tradizione a Planet Rock Live, vedrà protagonisti i Vandals, band californiana da un bel po' di tempo in circolazione. Hanno fatto uscire da poco tempo, da un due mesi circa, il loro secondo album per la Nitro, l'etichetta Nitro. Si intitola Quickening l'album. Ne proporranno ampi stralci più altre cose divertentissime nel loro concerto, che è stato registrato lo scorso sabato 19 ottobre al Pala Lido di Milano per il Festival Punk, che poi ha avuto anche il bis il giorno dopo. Se ben vi ricordate, ne abbiamo parlato parecchio. C'erano i Good Riddance, c'erano i Vandals e c'erano i NoFX come headliner. 19 e il 20 di ottobre, molto successo hanno avuto tutti due i concerti. I Good Riddance, poi i NoFX li ascolteremo la settimana prossima. NoFX però soltanto un estratto del concerto, ci hanno concesso 5 pezzi, un quarto d'ora abbondante, non di più. I NoFX sono abbastanza ostici, non fanno video, non vogliono finire su MTV, non fanno praticamente interviste ufficiali, e comunque un quarto d'ora di concerto ce l'hanno dato, insieme con quello integrale dei Good Riddance. Questa sera concerto integrale dei Vandals, 40 minuti, come ho detto prima, divertentissimi, esponenti di quello che potrebbe chiamarsi humorcore. Sconfinano magari ogni tanto anche un po' nella goliardia, staremo a sentire. Sono veramente micidiali. Allora attenzione, i motori sono belli pronti per ascoltarci un bel concertone. I Vandals a Planet Rock, buon ascolto.
1: What's up, man? Yeah! Hey!
0: You ready?
1: We're the Vandals. We're gonna play a few songs for you tonight. This first song's called Live Fast Diarrhea, off an album called Live Fast Diarrhea.

now you gotta wait. You all right? How you doing, buddy?

0: E. Warren.
1: Song's called Johnny Two Bags. Goes like this.

0: E Ale, anche Mary Poppins poga questo fantastico delirante concerto dei Vandals, e hanno fatto anche Super Calcifragilistica e Spiralidoso. E cioè continuiamo ad ascoltare Vandals dal vivo dal Palalido di Milano del 19 ottobre di quest'anno.
1: That one and then that one. Big drum, little drum.

I feel sexy. L'amour. Love, yes. Yes, naked. Love. Thick, ooh, yeah.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando a Laura Betti, decisamente una degli artisti più esuberanti e inafferrabili del panorama culturale italiano del secondo Novecento, attrice, cantante, regista, ideatrice e direttrice dal 1983 del Fondo Pierpaolo Pasolini, ascolteremo una conversazione con Emanuele Trevi. Trevi, critico letterario, scrittore, premio Strega nel 2021 con il romanzo Due vite, ha conosciuto la Betti lavorando da giovane al Fondo Pasolini e ha raccontato quell'esperienza non proprio serena nel libro Qualcosa di scritto, secondo classificato alla 66esima edizione dello Strega. Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, edito da Ponte alle Grazie, uscito nel 2012, racconta la sua esperienza al Fondo Pierpaolo Pasolini, creato dalla Betti a Roma prima poi di essere trasferito per volontà della stessa Betti nel 2003 presso la Biblioteca della Cineteca di Bologna, dove costituì il Centro Studio Archivi per Paolo Pasolini, che raccoglie tutta la documentazione che faceva parte del fondo. Ci ricorda quell'esperienza che, dalla sua descrizione, non deve essere stata delle più piacevoli?
2: Insomma, è stata una grande scuola di vita. Io appartengo a una generazione alla quale chi scriveva non aveva ancora a disposizione scuole di scrittura. Era una cosa un po' remota, un po' sembrava un'americanata, no?
1: Sì.
2: Non c'era nemmeno la Holden, non c'erano quelle cose lì. E quindi poi mi sono chiesto, ma quando ero un ragazzo, che cosa sta proprio attorno al mio primo libro, che poi è uscito mentre ero lì, eccetera, quali sono state delle influenze profonde, formatrici? Sicuramente per me non è tanto una questione culturale, diciamo, in senso astratto, di libri letti, eccetera, e di frequentare delle persone, quelle che mi sono sempre interessate, che sono le protagoniste dei miei libri, completamente assorbite dalla loro vocazione.
1: E Qualcosa di scritto, il titolo del suo libro, si rifà a ciò che diceva del suo ultimo romanzo, Pierpaolo Pasolini, lasciato incompiuto e poi pubblicato solo nel 92, 17 anni dopo la sua morte, Petrolio.
2: Quella definizione mi colpì molto, nel senso che corrispondeva un po' a quello che io ho sempre pensato che era la dimensione ideale della mia prosa, una dimensione di carattere non narrativo in senso puro, ma una prosa che appunto avesse in sé un elemento narrativo, un elemento di reportage, un elemento di saggismo, un elemento di memoria, diciamo un ibridismo non tanto linguistico ma proprio di generi, che mi portasse a costruire degli organismi credibili, diciamo quello che dice Truman Capote, credo che sia l'epigrafe del mio libro, no? Riversare tutto quello che si è imparato della scrittura in una sola opera, insomma, non dividere così quando così lo scrittore che scrive un giallo poi fa un articolo di giornale, per avere una cosa che poi nasce un po' dal giornalismo, no? Quella prosa un po' plastica, malleabile, che ha a che fare anche un po' col tempo che scorre, con le percezioni di sé, anche un po' col diarismo, che avevo sperimentato anche prima di Qualcosa di scritto. Fin da giovane.
1: Una prosa che va avanti, mi scusi, per assemblaggi più che seguendo una linea ben
2: precisa.
1: Direi
2: per montaggio, sì. Sono effetti di riscrittura, io sovrappongo rileggendo varie digressioni, insomma. Quindi ecco, questa definizione di Pasolini la trovo perfetta, cioè lui si ribella all'idea di dire sto scrivendo un romanzo e dice no, è qualcosa di scritto. Cioè è una prosa che non si identifica con un genere, quindi con delle aspettative di lettori, e che comunque ha l'ambizione di risultare inaudita proprio perché non aderisce a un sistema di regole.
1: E invece parlando

0: analisi gratuiti, è un fondo pubblico, una biblioteca straordinaria, anche l'incoraggiamento di Laura, che dava un premio anche per tesi di laurea, ha molto incoraggiato, non si può negare. Poi sa, le cose sono un po' diverse, nel senso, cosa vuol dire prendersi cura dell'opera di Pasolini? Ecco, proprio in quel periodo che io lavoravo, ho visto avviarsi l'edizione di Walter City dell'opera completa, no?
1: Sì.
0: È stata dirompente. Ecco, quello è un atto di cura incontrovertibile, una rivoluzione nella percezione dello scrittore. Il mondo dell'eredità pasoliniana, è inutile dirlo, lo sanno tutti, è molto dilaniato. Pasolini è una persona che ha lasciato dietro di sé una scia di lacerazioni impressionante.
1: Una figura controversa anche Pasolini, anche la sua morte ha dato adito a infinite interpretazioni.
0: Ma guardi, mi era venuta in mente una cosa, un parallelo con uno scrittore francese, Antonin Artaud, no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: più grande, certo, studiosa di Artaud, la Laura Betti di Artaud, che si chiamava Paul Thévenin, adesso lo dico scherzando, che era la persona che gli era stata vicina, aveva raccolto il suo lascito manoscritto, diceva: Artaud non era pazzo, ha fatto impazzire tutti quelli che lo circondavano, compresi i suoi medici, e c'era ragione. Cioran dice una cosa che lo caratterizza anche meglio, c'è un aforisma che dice: la violenza interiore è contagiosa, cioè chi pratica una violenza interiore, cioè un desiderio di autenticità, di andare a fondo, come Pierpaolo Pasolini, chiaramente mette la sua cerchia in una specie di, è come il gioco degli scacchi, no?
1: Sì.
0: Dice: sei sotto scacco, no, di fronte a una persona del genere. Infatti ha lasciato una traccia memoriale profondissima. Quante sono le testimonianze su Pasolini, eh? Chiunque l'abbia conosciuto in qualunque livello della società si è ricordato di una persona. In qualche maniera queste persone catalizzano anche dentro di noi, no, il desiderio di andare a fondo. Non dobbiamo pensare all'insegnamento di Pasolini semplicemente come una serie di idee che noi ereditiamo, ma diciamo, Pasolini è uno scrittore, leggere Pasolini è un'esperienza che ti mette di fronte all'idea: come mi riapproprio della mia vita? E questo è un percorso individuale, non è che si può essere pasoliniani. Dobbiamo tutti essere in grado di riappropriarci del contenuto di verità di un'esistenza. E questo, dato che poi appunto io sono cresciuto tra persone che avevano, penso ad Enzo Siciliano, a tante persone che l'avevano conosciuto bene, no?
1: Sì, tutto un mondo, tutta un'epoca,
0: sì,
1: voglio dire.
0: Era un'epoca, infatti, un mondo che era parzialmente sovrapponibile, ma non del tutto, con la cerchia di Elsa Morante, perché poi lui e la Morante sono come i due fuochi di un'ellisse più che il centro di un cerchio. Per capire quell'epoca, a mio parere, bisogna vedere queste due persone, che queste due persone hanno esercitato un'influenza enorme. Oggi è inconcepibile, oggi nessuno scrittore esercita un'influenza morale di questo tipo. Pasolini e la Morante sono due incarnazioni novecentesche, moderne, laiche, del principio, diciamo, della santità, cioè l'individuo che incarna delle potenze, e la loro influenza nella società e in miniatura è la potente influenza che hanno esercitato su una piccola cerchia. Questo è un fatto che mi interessava molto.
1: Se
0: tu influenzi 20 persone in quella maniera, è chiaro che poi la storia o insomma i libri, i film, perché è come una miniatura della tua potenza. E quindi io sono sempre stato molto attratto dallo studio delle cerchie di amici, no? Perché? Perché nella mia esperienza io, per esempio, sono stato molto condizionato dal fatto che il mio sapere è di tipo relazionale. Io faccio il critico letterario, mi occupo di letteratura, scrivo, io l'80% di quello che so lo so da conversazioni, da frequentazione. Paradossalmente ci sono degli scrittori in cui lo starsene soli al tavolo è una conseguenza, una cosa necessaria, ma non è il centro della loro attività, ecco. E quindi questo è un aspetto che mi ha sempre colpito, appunto, della vita umana, cioè l'influenza che un essere umano esercita su un altro.
1: Ecco, a questo proposito, durante il suo lavoro alla Fondazione Pasolini, ha mai percepito che Laura Betti volesse proteggere lo scrittore, il regista, anche dalle interpretazioni che potevano mettere in discussione la sua figura?
0: Sì, però qui ero molto

0: giovane, ma non ero così giovane e così ingenuo. Qua io dissentivo, perché quella protezione diventa un'altra interpretazione. Io sono per la libertà totale. Non esiste un'ortodossia, esiste il buon senso dell'interpretazione letterale. Sulla base di quella ognuno può dire quello che vuole. Io sono stato contestatissimo per qualcosa di scritto. C'è gente che pensa che i servizi segreti abbiano sottratto capitoli di petrolio dal manoscritto, si sa che cosa periodicamente si costruisce attorno a
1: parte.
0: Per me il minimo comune denominatore tra tutti noi è di interpretare letteralmente quello che ha detto Pasolini, cioè i testi. Poi si costruiscono dei sistemi di senso, insomma. Io sono sempre stato legatissimo al mio, perché è anticomplotto.
1: Infatti nel libro lei lo dice.
0: Sì, la parte, diciamo, forte del mio libro è un'analisi del manoscritto di petrolio così com'è, perché avevo avuto per lungo tempo per le mani il manoscritto, insomma, una fotocopia del manoscritto, no? Quest'idea è che non fosse un libro normale, no? Ma un dispositivo potente, non lineare, qualcosa di scritto veramente.
1: Appunto, sì.
0: Non un romanzo con un inizio, una fine, eccetera.
2: Il 68 di Pasolini è soprattutto Teorema, un film che ancora oggi mette i brividi. Tu recitasti il ruolo della serva Emilia in una famiglia borghese in cui i ruoli principali erano appunto la Mangano e Massimo Girotti. Che cosa ci racconti di questo film sessantottino che ebbe grandissimi problemi anche con la censura?
3: Io non lo volevo proprio fare perché non capivo, dico, questa è una roba di scemenza che gli prenda Pierpaolo, perché che cavolo c'entro io a fare la... Insomma, una figlia del popolo, lo capivo benissimo che non era una serva vera, ma era comunque, anche le sue radici erano popolane, eccetera. Dico, io non ho niente a che fare con tutto questo, dove vada a finire? Come me la recito. Fu una babele di schizzi di rabbia, delle cose tremende. Lui interruppe, lui non voleva continuare, ma era fatto così, è quello che voleva. Se non che anch'io un po' ero fatta così, perché non capivo perché dovevo farlo. E come va, quando si è visto che sto film comunque non partiva, perché lui diceva sempre di no, che insomma,
2: cioè lui senza di te non l'avrebbe fatto?
3: Non so se non l'avrebbe fatto, credo di sì. Non l'avrebbe fatto, perché comunque ha proprio introncato, poi era fatto così, lui aveva le sue idee, se quelle idee non le poteva realizzare doveva proprio vedere che era impossibile. Con me lui non pensava che ci fosse nulla di impossibile, che al minimo avrebbe dato una pedata in zucca e poi se chissà cosa sarebbe successo, non lo so cosa sarebbe successo, perché eravamo tutti e due un po' forti, insomma, ecco, capito. Poi invece ha capito, in realtà ha ceduto lui. Questo è vero, perché ha ceduto lui, perché un bel giorno aveva già cercato un'altra strada e mi ha detto come e perché non avevo capito un cavolo, che non capivo niente, in quanto che non esisteva una possibilità di ruolo per quel personaggio, esisteva proprio quello in cui io credevo, cioè il fatto di essere quel personaggio, e che io lo ero nel modo più totale, più radicale, più estremo, per una serie di motivi che lui mi spiegava e che io ho dovuto poi riscontrare nella mia vita sempre. Sempre io ho avuto un parallelo con quello che lui mi diceva che io in realtà ero.
1: Ed era Laura Betti, sempre nel corso del programma del 2002 I luoghi della vita, condotto da Roberto Andreotti e Federico De Melis, che ricordava il suo ruolo nel film di Pasolini Teorema, che le valse la Coppa Volpi nel 1968. Emanuele Trevi, quando collaborava al Fondo Pierpaolo Pasolini, che cosa l'ha affascinata di più di Laura Betti?
0: La rabbia, proprio l'intensità, cioè quel non essere borghese, quel non starsene al riparo facendo dei prodotti, no? Io quello è una cosa che non sopporto. Io penso che l'arte e la vita siano la stessa cosa, l'arte sia una forma di vita che noi ci formiamo. Questo non vuol dire per me che l'artista deve essere un bohemien, no? Cioè, non, una persona può essere un impiegato di banca, però c'è stato è un'idea di lavoro intellettuale artistico separato dalla persona, no?
1: A questo proposito, a proposito della rabbia, c'è un piccolo passaggio del suo libro in cui lei ricorda un viaggio con Laura Betti in Grecia, dove si era recata per leggere delle poesie di Pasolini in occasione della traduzione proprio in greco di Petrolio, e sulla strada per Salonicco la Betti ricorda Pasolini quando diceva che per farcela davvero ci vuole la rabbia più importante del talento.
0: Devo dire che lì io ogni tanto sono stato accusato di inventarmi i miei ricordi, però c'era un testimone in quella macchina che mi ha detto sì, mi ha colpito anche a me, quindi è una cosa che mi dà particolare, perché raramente nella mia letteratura posso invocare dei testimoni, ma c'era un grande studioso di Pasolini, Massimo Fusillo, quando ha letto il libro mi ha detto sì, mi ricordo quel discorso, perché purtroppo io per il tipo di libri che faccio avrei dovuto tenere un diario nella vita, invece poi mi metto là e mi cerco di ricordarmi, insomma, in buona fede, ma lei mi diceva tu sei un paraculo, sei un borghese, però forse nella vita ce la farai, come in realtà mi stava cominciando a succedere, perché io quando lavoravo con lei era uscito il mio primo libro, aveva avuto un certo successo e quindi volevo entrare anch'io nella festa, no?
1: Degli scrittori, degli intellettuali.
0: Noi siamo fin troppo naturalmente orientati a riprodurre quello che è piaciuto al pubblico in precedenza. Sono questi i nodi della creatività che, quando penso a Laura Betti, penso a una persona che in qualche maniera mi ha aiutato a scioglierli.
1: Sì, è stata una figura nonostante tutto positiva.
0: Intendiamoci, perché... poi a differenza di Laura non penso che ci sia niente di male nel fatto che una persona umilmente, no, scrive dei gialli, delle cose, come se li mette in una bancarella e li lascia andare per il mondo. Diciamo, per me l'artigianato è sacro. Però io mi sono trovato di fronte a un altro tipo di vocazione, a un'idea di un lavoro su me stesso. Non mi bastava produrre delle opere. Io ho sempre cercato, tutti i miei libri sono dedicati a persone assolute, cioè persone, poeti, fotografi, attori come Laura, che non si sono risparmiate, insomma, fino a coincidere perfettamente.
1: È l'arte con la propria vita. E nel caso di Laura Betti, dopo la morte di Pasolini, ha significato dedicarsi completamente a tenere in vita l'opera e le idee dei Pasolini. E lei, Emanuele Trevi, come ha scelto di raccontare la complessità di Laura Betti, sia come artista che come donna?
0: Ma appunto, perché per me la cosa più, come ho detto prima, la cosa più interessante nella vita è l'influenza. Questa persona che mi odiava, ma nemmeno mi odiava, mi disprezzava, non sono mai stato importante per Laura.
1: Però la cercava, l'ha accompagnata in viaggio, lo ha lavorato con lei, la invitava alle cene.
0: Ah, voleva un paggio, certo. Io poi sono un paggio buonissimo, perché sono gentile con tutti, so le lingue. Cioè, da ragazzo ero ideale, ero pure carino, diciamo. Quale paggio migliore? Però mi trattava malissimo. Poi mi disprezzava, era una cosa, cioè, però quello che disprezzava lei in me, io disprezzavo nella società, diciamo, quindi le davo ragione, insomma, che cosa mi importava. Poi quando a un certo punto è diventato insostenibile perché era troppo aggressiva, me ne sono andato e ho cominciato un altro periodo della vita. Però è come se avessi finito la scuola Holden, ecco, la mia scuola Holden è stata stupenda. Sì, non è che una persona ti deve trattare bene per insegnarti qualcosa. Poi ho visto dei film, no? Whiplash, per esempio, quello sull'Accademia di Musica, non so se lo ricorda, che è appunto un film fondato sul fatto che un batterista, per imparare il batterista, deve farsi sanguinare le mani, no?
1: E Laura Betti era così anche.
0: Laura era così, sì, ma così è. La gente fa delle differenze assolutamente assurde tra letteratura di serie A, letteratura alta, bassa, eccetera. Il vero discrimine, tu puoi fare Topolino o l'Ulisse di Joyce, il vero discrimine è quanto sangue ci puoi buttare.
1: E Laura Betti ha dato tutta se stessa alla sua creatura, il fondo Pierpaolo Pasolini. Anche il suo corpo a un certo punto si è trasformato, dilatato.
0: Sì, ma poi lei è una matta meravigliosa. Cioè, lo rimpiango stesso... una cosa, rimpiango di non essere riuscito... Perché se a me stava simpatica, nonostante come mi trattasse, io le stavo antipatico, io non sono riuscito a trasmetterle dell'affetto. Perché? Perché comunque mi dava fastidio il suo ruolo di capo di quel posto, per cui gli dicevo come ti permetti.
1: E qual è stato, Emanuele Trevi, a suo avviso, il ruolo di Laura Betti nella cultura italiana del suo tempo? E come pensa che venga percepito oggi?
0: Ma Novecento, è stata un'attrice in qualche maniera iconica, avendo appunto accompagnato a degli spettacoli, vedendo come le provava, leggendo anche dei libri di testimonianza, credo che in Laura ci fosse un'enorme anche cura professionistica.
1: Ricordiamo anche che Laura Betti ha interpretato molte canzoni scritte apposta per lei da vari intellettuali, oltre a quelle del repertorio di Kurt Weill.
0: Ma per esempio su Kurt Weill c'è una testimonianza di Mario Martone, me la disse dopo aver letto il mio libro, mi disse la cosa che mi ha colpito, che noi lavoravamo su Kurt Weill proprio alla fine della sua vita, lei era stanca, malata, quello che mi ha colpito è la professionalità di questa persona, il rifare le cose, il perfezionismo, queste sono cose molto importanti nel nostro lavoro.
1: E ci sono episodi o aneddoti della vita di Laura Betti che ha raccontato nel libro e che considera particolarmente rappresentativi della sua personalità?
0: Ah sì, Laura era una pazza tecnicamente, era molto divertente stare... Cioè divertente no, non posso dire che era divertente perché era aggressiva, quindi avevo paura che suscitasse delle, con le sue scenate, delle reazioni peggiori, insomma, lei mandava al diavolo tutti, anche quando aveva torto.
1: Lo stesso Pasolini la definiva la pazza, eh?
0: Guardi, questo non l'avevo considerato, io la chiamavo la pazza perché io ho sempre un'idea, però mi fa piacere.
1: E anche lei in qualcosa di scritto l'appella
0: sì,
1: come la
0: do
1: pazza.
0: Io sempre un soprannome mentale alle persone, per cui per me era la pazza, sempre è stata la pazza. Però appunto, sa perché mi fa piacere? Perché nella vita umana vedere la stessa cosa e definirla con le stesse parole è una consolazione, insomma, al di là che sia Pasolini o una persona con

E noi chiudiamo con una nota di dolcezza la conversazione con Emanuele Trevi, che sulla sua esperienza con Laura Betti al Fondo Pierpaolo Pasolini ha dedicato alcuni anni fa un libro edito da Punti alle Grazie, Qualcosa di scritto. Lo ringraziamo per essere stato nostro ospite e vi facciamo ascoltare la Ninna Nanna di Giacomo Puccini, interpretata da Laura Betti. Ninna Nanna estratta dal programma La canzone degli intellettuali, in onda su Radio 3 nel 1962.

0: E dopo la Nina Nanna di Puccini cantata dalla Betti, continuiamo il nostro speciale a lei dedicato facendovi ascoltare una breve opera di Nanni Balestrini, sempre interpretata da Laura Betti. Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Sog Me, trasmessa da Radio 3 nel 1973.
1: Mi chiamo Mary, la mamma dell'uomo.
2: Che cosa significhi
1: viviamo sporca?
3: Deposizione della madre di William Calley al processo per la strage di Song Mi di Nanni Balestrini. Interprete Laura Betti. Regia di Andrea Camilleri.
2: Mi chiamo Mary Kelly e sono la mamma dell'uomo che state processando. Mio marito è morto da 2 anni. Io lo amavo moltissimo, ma voglio dire che l'ho amato allora e sempre per quello che lui era veramente, non per il suo aspetto o perché mi accorgessi che era un bell'uomo. Non direi che allora ci si potesse chiamare poveri. Percorrevamo tutti gli itinerari tradizionali dei turisti. Io provavo una specie di amore del tutto differente, più protettivo per mio figlio William, di cui ora tutti parlano. Vedete come siamo travagliati dai contrasti in questa casa dove il cuore ha tanta larga parte. E questa è la ragione per cui
4: noi tutti Kelly abbiamo scoperto da un mattino all'altro che cosa fosse la celebrità e la fama. E io sono tuttora
2: per gli enormi mutamenti che questa enorme notorietà ha portato e porterà alla nostra casa e alla nostra vita di famiglia. Io non
1: lo sapevo neppure che fosse bello, finché non ci fu della gente che me lo fece notare di proposito, forse per mettermi in imbarazzo.
2: Abbiamo sempre avuto, non dico il superfluo, ma il sufficiente. Non troppi soldi, ma sempre la possibilità di condurre una buona vita, costeggiando
4: l'isola di Manhattan con il battello fra il chiasso di 1000 altre coppie sfaccendate, come noi. Poi andammo a vedere la statua della libertà e quindi ci recammo a Washington. È un ragazzo
1: estremamente sensibile. Fino a 2 anni fa era tormentato da un serio
2: problema. Certo, siamo una famiglia un po' pazza, dove si respira un'atmosfera speciale. Mi accorgo
4: che il nostro nome appare ogni mattina sui giornali di tutto il mondo. Voi non ci crederete, ma per me
2: di una persona, se sia bella o brutta, non ha alcun significato. E in fondo,
5: se i soldi e la fama fossero rimasti sempre lontani da noi, forse sarebbe stato meglio.
2: Ci soffermammo a lungo ai piedi di Lincoln. Nel suo famoso memoriale, essa è di 11 mesi più giovane di William. E quando sua sorella si affermò come la più popolare campionessa di sci nautico, in lui cominciò a svilupparsi immediatamente un senso di timidezza. Il carattere più forte, più vigoroso, più fantasioso di tutti sono io. E questo potrebbe inorgoglirmi, eccitarmi, ma io so con precisione che il mio vero posto è a casa con i miei ragazzi. E il mio compito è di salvaguardare il loro amore e la loro innocenza. E di conservare la pace e la bellezza di quest'angolo di paradiso
4: in cui viviamo. Conosco gente dalla faccia decisamente brutta che a me appare splendente, perché posseggono qualcosa di dentro
2: che li rende supremamente belli. Vi posso assicurare che i miei ragazzi
1: sono sempre stati i più ammirati tra i loro coetanei. Tutto questo era molto bello e allo stesso tempo pauroso. Ci ispirava quel sentimento di grandiosità e di sgomento che è l'essenza dell'America. Il mio William era il fratello di una ragazza conosciutissima e questo rappresentava per lui una grave difficoltà a sviluppare armoniosamente la propria personalità.
2: Mio marito diceva sempre:
5: tu sei una donna difficile, e io sto con te perché mi incuriosisci. Da donna all'altro non so mai che cosa ti salterà in testa.
4: Di fare. Il nostro prato si affaccia direttamente sul lago. La casa è affondata tra gli alberi e durante il giorno voi potete udire risuonare il canto degli uccelli. Io non ero capace di scorgere la bellezza del suo viso, ma sapevo che c'erano delle cose grandi dentro di lui e io lo amavo
1: per quello. William ha ricevuto sempre tutto ciò che poteva desiderare. Io l'amo tanto, mio figlio, e quando si imbarcò sulla nave per laggiù, disse che sarebbe stato un bel viaggio, quello.
5: Noi avremmo preferito che andasse in aereo. E poi il ragazzo cambiò dal giorno alla notte allorché si trasferì in Vietnam. Adesso mi tornano in mente molti particolari che ci scriveva. Era bello laggiù, una terra ancora aspra e selvaggia.
1: Quando io amo una persona, è sempre per ragioni che attengono direttamente al suo aspetto interiore. Lui...
4: con grandi distese di boschi e lungo la costa le spiagge chiare, appare...
1: persino differente che nelle foto dei giornali. Si sentiva schiacciato dal peso delle personalità troppo forti dei suoi superiori. Quel giorno William se ne tornò a piedi a casa. Viveva felice.
2: Laggiù frequentava una famiglia di nostri amici, un colonnello e sua moglie di origine italiana.
4: Io, per la casa, rappresento come una carica inesauribile, un moto permanente in azione, un impeto che non si frena. Sono stata
1: allevata in una famiglia nella quale ai figli si insegnava che nella vita le cose importanti non sono la ricchezza o la bellezza e la fama. Ad esempio, io tengo in casa una buonissima ragazzina di colore che ci è assai affezionata e che in questi giorni ha avuto un piccolo esaurimento nervoso a furia di rispondere continuamente al telefono, alle chiamate da tutti gli stati. Ma quello che intendo dire è che William è straordinariamente bello
2: di dentro. Erano giorni pacifici e quieti quelli, paragonati alla nostra elettrica vita di adesso.
1: Io ero stata avvertita che per William il continuare a vivere nella nostra casa con una sorella famosa e con un padre importante come era mio marito quando era in vita avrebbe danneggiato il suo carattere in formazione e credo apprezzi questo. E nostro padre e nostra madre ci ammonivano che il vero senso dell'esistenza consiste nel possedere una buona natura, un buon carattere e nello sforzarsi di salvaguardare la santità
4: della famiglia. Anche alla negra io voglio bene. Non posso dire come ai miei figli, ma...
1: quasi. William possiede una natura fantasiosa e straordinariamente amabile.
5: Solo ora posso capire pienamente e talvolta con amarezza che cosa significhi vivere la sporca guerra, come adesso la gente chiama quello che prima era soltanto la nostra guerra.
1: Sì. Cosa eppure, quando è partito, io non potevo forzarlo. La scelta doveva essere sua e doveva essere la scelta di un uomo.
5: William ha bisogno di sentirsi continuamente caricato in ogni ora del giorno, in ogni momento della sua
1: vita e questa atmosfera lì.
4: Giova. Eravamo cinque sorelle. E un fratello e una...
1: sorella, mio fratello e io e quindi le altre tre sorelle. L'amore
2: è la sola ragione di gioia di una persona nella vita. 11
1: mesi dopo nacque William.
5: Adesso
2: è duro, perché tutti esigono che siate pronti a rispondere a ogni domanda, che siate preparati in ogni istante per quello che deve venire. Allora,
1: il nostro amico colonnello disse:
5: William, puoi venirci a trovare quando vuoi.
4: Noi, Kelly, siamo una pazza, pazza famiglia. Ogni giorno ci accade qualcosa di strano.
1: Ho imparato a conoscere molto presto cosa sia il dolore. Vi sorregge quando vi persuade che non siete inutili.
4: E qualche tempo dopo a William si presentò la grande occasione che stava aspettando. Nella
2: nostra casa il telefono squilla continuamente e sta uccidendomi a poco non
4: potevo interferire, perché se gli avessi detto di partire poteva sembrare che mi stesse più a cuore sua sorella. Mi sono
2: messa a tenere un diario per fermare questi momenti irripetibili. William
4: aveva 15 anni, era pieno di vita e giocava in una squadra di rugby. Quando
6: siete in grado di dare qualcosa a qualcuno per renderlo felice, allora vi sentite pervasi di calore.
4: Quando lui vuole, sa essere il più amabile degli uomini, il più meraviglioso compagno con gli altri ragazzi. Ma
1: adesso vive in uno stato di incredibile tensione. Lui ci
4: pensò a lungo. Alla fine, dopo 6 mesi, mi disse: ho deciso, voglio andare a combattere in Vietnam.
1: Eppure da noi sembrerebbe che uno dovesse dormire e sognare per sempre senza crociarsi.
2: Una domenica ci riportarono a casa William semisvenuto. Sanguinava e aveva già i colori della morte sul viso.
1: Dio non mi ha dato altre cose nella vita, ma questa è sufficiente a riempirmi l'esistenza. Così io
2: partii prima di lui con lo scopo preciso di mettermi a lavorare e di mettere da parte un po' di soldi per quando ci fossimo sposati. Nel giardino
1: dietro casa crescono rose, petunie, dahlie. Non ti scordar di me.
2: Così partì per il Vietnam. Ma non era ancora finita. Era
4: stato colpito al capo con estrema violenza da un calcio durante la partita, e i medici non ci nascosero che il suo caso era disperato. Mio marito
1: ed io ci eravamo sposati nel 1949. Ricordo
4: quel giorno. In realtà ero anche contenta che
2: partisse. Soffriva terribilmente di nostalgia. A che conseguenze
4: può arrivare questo tumulto nell'esistenza della nostra famiglia? Soffriva
1: sempre dalla nostalgia e voleva tornare.
2: L'ho scelto io questo posto perché ho pensato che i nostri figli dovessero vivere in mezzo alla natura.
1: Per alcuni giorni William si dibatté fra la vita e la morte. Noi spiavamo ogni momento con angoscia sul suo volto i segni di una ripresa.
6: Dopo la cerimonia di nozze salimmo sulla nuova macchina che mio marito si era comprata usata, una vecchia Ford nera.
5: Mio figlio aveva la testa completamente nella sua carriera militare. Lo capivo. Era l'occasione della sua vita per imparare, per diventare qualcuno, e non poteva accorgersi di quello che stava accadendo, di quanto fossi diventata triste. Perché lo capiate, devo spiegarvi meglio chi siamo. Anzitutto parlerò di William, poi di mia figlia. Io lo rivolevo con noi a casa, ma compresi che dovevo essere dura per la sua futura felicità. Allora,
4: in questo bel prato verde c'erano soltanto alberi attraverso la cui fitta corona non si poteva neppure penetrare con lo sguardo fino a scorgere
3: l'acqua.
5: E William guarì grazie a tutti i nostri sforzi.
3: Dopo le nozze dovemmo recarci in casa di amici per cambiarci gli abiti da cerimonia e indossare quelli da passeggio per il viaggio.
5: Non c'è nulla di complicato in William. È un ragazzo molto felice e completamente normale, perciò gli scrissi: ascolta, ragazzo mio, qui la decisione spetta interamente a te. In tutta la tua vita non incontrerai più una decisione altrettanto difficile. Rimani dove sei, attenti alla grossa scelta che hai già fatto e ti ritroverai felice.
3: Noi
4: ci costruivamo la nostra bella casa come l'avevamo sempre sognata. Chiara, luminosa, solare, con vaste pareti bianche e di fuori l'aria aperta e gli spazi liberi e i cieli azzurri e le acque. Così
5: imparai subito, ancora da ragazzina, che cosa significa essere

0: al quale avete dedicato tutto il vostro affetto. A un tratto
1: sento un rollio inatteso. Dopo due o tre sussulti la macchina si blocca. Mio marito mi guarda con la faccia che faceva sempre quando era preoccupato. Taceva e alla fine esclama: abbiamo una gomma a terra. Alla fine infatti trovammo un momento per rilassarci. Dopo il primo momento riuscimmo ancora a essere, almeno per un momento, noi stessi. Oggi suona ben strano affermare che è un ragazzo normale, eppure William lo è. Infatti William si trovava bene a scuola, riusciva benissimo e aveva vinto la sua timidezza. Da quando noi
2: apriamo gli occhi il mattino a quando li chiudiamo la sera, abbiamo di fronte questo lago che ha i riflessi di
1: smeraldo. Sì, purtroppo della vita io ho conosciuto tutte le cose belle, ma anche le brutte. Ci fissammo attoniti l'una all'altra, io e mia figlia, quando leggemmo i giornali. Scoppiammo a ridere come matti. Era l'autunno americano, con quegli splendidi colori che sembrano tappezzare il cielo di rosa e la terra di giallo. Gli piacciono i vecchi modi di vita e potreste addirittura chiamarlo un ragazzo all'antica. Il problema è che adesso la situazione non lo travolga, perché William si ritrova adesso non più con una sorella popolare, bensì lui stesso così famoso. Qui ci sto bene. Anche a me piace lo sport, ma non sono una buona sciatrice d'acqua. Che cosa provai
2: dentro di me quando vidi per la prima volta l'uomo che sarebbe diventato mio marito? Questa domanda mi è stata rivolta molte, troppe volte. Ci trovammo
1: in una strada ampia, deserta, e tutto intorno a noi non c'era anima viva. Partimmo all'avventura sulla sua automobile.

0: tutte le fasi della guerra con una piccola cinecamera. Per esempio,
1: non voleva saperne dei capelli lunghi e delle minigonne, delle ragazze. Credo che abbia preso molto da me per quello che riguarda una certa severità nel guardare la vita. E questo potrebbe creargli dei problemi. Adesso,
0: per un po', non avremo delle vacanze. Ma tuttavia,
1: in quel primo incontro dopo il suo ritorno, non provai nessuna sensazione speciale. Direi anzi che non rimasi molto colpita, né dal suo aspetto né dal suo modo di parlare.
2: Ci toccò scendere in fretta, io col mio abito bianco, lui con la sua divisa impeccabile. Non l'avevo mai visto così gaio e felice. Andammo a Washington e a New York.
1: Ha un aspetto delizioso, William. E ha un guardaroba squisito in casa.
3: Non leggeva mica molto, si divertiva con quel tipo di libri molto comuni, che i giovani di solito leggono per passatempo. Storie di cowboy, romanzi gialli e molto James Bond.
1: Io a casa mi divertivo a lavorare. Curo il giardino, cucio, mi sono fatta i vestiti da sola e ho messo a posto quelli di mia figlia. Ma questo fa parte del mio carattere. Io non mi eccito mai, non grido, non butto le braccia intorno al collo.
4: Mettendoci a armeggiare intorno alla gomma e a sporcarci di unto da capo a piedi,
0: William ci spiegava tutto. Era ansioso di fare da cicerone e gli piaceva che manifestassimo grande meraviglia alle sue narrazioni. Come me,
4: non arrivava mai a toccare gli estremi della vita. Noi non crediamo negli estremi. Sappiamo che racchiudono la delusione e l'inganno, perciò non ci sbilanciamo mai in un senso o nell'altro.
0: Anche la musica lo divertiva.
3: Il piano. E gli piace ogni tipo di musica, dai Beatles a Bach.
1: Io e mio marito non siamo mai stati così poveri, solo non andavamo ai ricevimenti di società e preferivamo rimanercene a casa.
0: Sono un carattere molto forte. Ho una straordinaria carica emotiva, ma è tutta interna e non lascio trapelare molto dei miei sentimenti.
4: Ma ridevamo, eravamo felici, i ragazzi erano incantati. Per loro era una festa, irradiavano gioia. L'ho perso per molto tempo. William partì il 17 febbraio.
0: Per quel lungo viaggio. Si fermò 2 anni laggiù nel Vietnam. Adesso è diventato una celebrità. E per qualcuno quasi un eroe. Il suo segretario ha ricevuto 10.000 lettere.
4: È un ragazzo estremamente distratto, ma solo nel senso che non dà retta alle persone, alle cose che non lo interessano. Di simpatia. Un giorno venne lui a cercarmi e mi domandò se mi avrebbe fatto piacere uscire una sera in sua compagnia. È sciocco,
1: ma ricordo ancora il nome del film che mi portò a vedere. Era Le 6 mogli di Enrico VIII con Charles Lawton. Per un po' andammo
0: a abitare in una cittadina a circa 150 chilometri da Washington, dove la vita scorreva placida e monotona.
4: William insistette col padre perché salissimo con l'ascensore su per i 100 e più piani dell'Empire State Building. Guarda papà, diceva,
5: le formiche sotto di noi. E le formiche erano uomini. Buttiamo giù una bomba, disse lui ridendo.
1: Ha sofferto molto. Eppure credo che sia stato meglio per lui, per il suo equilibrio psicologico, allontanarsi da casa proprio in quel momento.
6: L'altro giorno gli hanno dato un biglietto aereo di prima classe, mentre aveva chiesto un biglietto di classe turistica.
1: Tutto quello che si può dire di noi allora è che eravamo una famiglia perfettamente normale.
6: E da quell'altezza contemplavamo a lungo il panorama gigante della città che ci opprimeva con la sua castità mostruosa, ci affascinava. Come campionessa di sci acquatici, infatti sua sorella è popolarissima qui. Il nostro è un paese giovane, larghissimo di incoraggiamenti ai giovani e specie ai giovani sportivi.
0: William è anche uno straordinario lavoratore, però io vi posso assicurare che non rinuncia a alcune delle gioie della vita. È raro
6: che ascolti un interlocutore, salvo che questi gli piaccia molto. Dal suo sguardo assente vi accorgete che segue un altro filo di pensieri. Adesso, quando si trova in un bar, ha sempre un ammiratore che vuole pagare la sua consumazione. Non era fidanzato, o almeno suppongo che questa fosse la sua situazione. E vivevamo esattamente come in un qualsiasi paese dell'America. Le sommità lucenti dei grattacieli risplendono al sole come vette di montagna. In questo
0: momento di popolarità, nel chiasso che ora circonda la nostra casa, è meglio che lui si allontani. È uno a cui piace immensamente dormire fino a tardi. Quando può, dorme il più possibile con
6: un sonno di sasso. Poi lo diverte starsene un bel po' nel bagno. Quando William si fidanzò,
3: fateci vedere l'anello. Allora non volle dirmelo, per orgoglio, ma per comprarlo era stato costretto a vendere la sua auto.
6: La settimana scorsa, quando si trovava a Washington per fare degli esami psicologici, uno sconosciuto l'ha costretto a
0: accettare $10. A me piaceva giocare a carte con le amiche e lui invece
6: non le poteva soffrire. Io ero colma di gioia, ma avevo persino specialmente
0: come se sapesse che non sarebbe mai più stato così. Non avremmo più assaporato quello stupore, quell'innocenza. È un
6: riaggiustamento psicologico al quale ciascuno di noi deve sottoporsi. Era l'incredibile in lui. È che può essere a un tempo un bambino e un uomo profondo. Questo volto del bambino è sempre presente in lui. È la chiave della sua personalità.
0: Poi, all'improvviso, ti capita fra capo e collo la cosa che ti cambia la vita.
1: Quando successe tutta questa faccenda, andammo fuori a cena e parlammo a lungo come vecchi amici. Era molto concentrato nei suoi pensieri. A quel tempo, credo che meditasse profondamente su quello che gli serbava l'avvenire.
6: L'altro giorno, mentre presentava un assegno in una banca di Washington, il cassiere esclamò:
1: ma lei è veramente il tenente Kelly? E l'assegno fu pagato immediatamente.
6: A questo punto io devo raccontare cose estremamente intime e delicate, perciò voglio farlo con calma nella prossima udienza.
7: E con la fine della deposizione della madre di William Callery al processo per la strage di Songmi di Nanni Balestrini, trasmessa da Radio 3 nel 73 con la regia di Andrea Camilleri e interpretata da Laura Bitti, si chiude la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste italiane più influenti del secondo Novecento. Ringraziamo ancora Emanuele Trevi, ospite della prima parte dei Teatri alla Radio, e a tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Lo speciale su Laura Bitti prosegue domani.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Questa sera, per chiacchierare con voi e con me, ho invitato uno studioso di architettura, un architetto e uno studioso di architettura, forse il maggiore che il nostro paese conta oggi. Si tratta dell'architetto Bruno Zevi. Buonasera, professore.
1: Buonasera.
0: Senta, professore, io ho letto quasi tutto quello che lei ha scritto.
1: Strada
0: facendo. Lo so, troppo. Effettivamente, non so come lei abbia trovato il tempo di scrivere.
1: Ma sta ancora bene in salute lei, malgrado che abbia letto tutto?
0: Sì, ma questo glielo dicevo per dire che praticamente la seguo fin dal lontanissimo, ahimè, 1948, quando uscì il primo libro. Il saper vedere l'architettura, sì. E mi ricordo che in questo libro, se la memoria mi assiste ancora, lei parlava proprio, mi pare, nel primo capitolo di ignoranza dell'architettura.
1: È vero.
0: Ecco, a oltre 30 anni di distanza oggi, lei pensa che sarebbe il momento di correggere la sua opinione oppure no?
1: Correggere fondamentalmente no, perché credo che la maggior parte della gente parla oggi di architettura, ma ancora la comprensione profonda dello spazio non l'abbiano altro che in pochi. Ecco, oggi non c'è dubbio che la cultura architettonica e anche quella urbanistica sia molto più diffusa di quanto era 20 o 30 anni fa. Però se io poi esamino veramente l'individuo e vedo se lui è capace di fruire il vuoto, se cioè veramente nel giudicare un edificio qualunque, non un capolavoro, non uno degli edifici registrati nella storia dell'arte, ma proprio la casa in cui viviamo, l'ufficio in cui lavoriamo, ecco, la gente pensa veramente a che l'importanza dell'architettura è il vuoto e non il pieno, cioè non l'involucro, ma quello che c'è dentro, dove l'uomo vive, beh, io devo dire che ancora la maggior parte della gente questa coscienza non ce l'ha.
0: E quindi
1: questa è poi la ragione per cui questo libro, scritto tanti anni fa, seguito ancora a avere un così grosso successo.
0: È attualissimo, certo. Io infatti avrei anticipato, cioè pensavo che lei mi avrebbe risposto in questo modo. Vorrei chiederle ancora questa qui. Noi, la nostra è una chiacchierata alla buona, professore. Io non sono un esperto di architettura,
1: Ma possiamo parlare anche di altre cose.
0: Certo, volevo dirle, se oggi però le condizioni, come lei diceva, sono diverse, migliori, diciamo, per il posto che l'architettura oramai è riconosciuta e compete.
1: L'architettura e l'urbanistica, la città.
0: Ecco, l'urbanistica
1: penso,
0: nella cultura,
1: città, ecco.
0: Certo. Invece, secondo me, e vedo che lei mi dava in un certo senso ragione, diverse ma peggiori sono le condizioni urbanistiche praticamente delle grandi città. Si ricorda quei piccoli cubi di cui lei parlava? Questi piccoli cubi credo che si siano moltiplicati in maniera incredibile.
1: Infinitamente, proprio, sono scatolette, io le chiamo specialmente scatole. Scatole dove l'uomo viene represso invece di vivere, invece di espandere la propria esistenza, è una specie di tomba, insomma, di camera mortuaria dove siamo costretti a lavorare e a vivere il giorno e la notte.
0: Sono delle prigioni praticamente dalle quali si può liberamente uscire e poi rientrare la sera,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma poi quando si esce si trovano delle altre scatole che sono lo spazio tra un edificio e l'altro, che non essendo pensato, non essendo, se non in alcune opere eccezionali come nel centro di Roma, Piazza di Spagna, Piazza del Quirinale, se non sono piazze slarghi che sono dei cubi, anche quelli, delle scatole, anche quelle, soltanto aperte, cioè senza la copertura, cioè a cielo libero, ma sono anche quelle delle scatole.
0: Ecco, è un fenomeno, professore, secondo lei, più evidente nelle grandi città che nei piccoli centri e nella campagna, per esempio?
1: Perché nei piccoli centri c'è una costruzione spontanea, c'è una costruzione di carattere narrativo, cioè la gente costruisce e poi aggiunge e poi integra e poi diminuisce, cioè c'è una formazione dinamica sia in senso accrescitivo sia in senso diminuito.
0: Cioè la casa cresce con la vita, insomma.
1: Della città.
0: La casa cresce con la vita.
1: Sono i geometri dell'ufficio del piano regolatore che fanno le strade e gli isolati.
0: Certo, e il caso di Roma credo che sia forse fra i peggiori che abbiamo.
1: Il caso di Roma è abbastanza triste, questo poi mi rende abbastanza triste. Io sono allegro questa sera e lei mi vuole far diventare triste.
0: No, per carità, professore.
1: Roma, ma insomma, a Roma la faccenda è abbastanza. senza tetra, perché abbiamo un'amministrazione di sinistra per la quale abbiamo tanto combattuto per togliere insomma tutta quella corruzione che era data dalle amministrazioni precedenti. E bene, questa amministrazione di sinistra che sta da 5 anni al Campidoglio, è ancora una visione urbanistica non ce la dà, anzi direi che cosa? Che non ci dà minimamente l'immagine globale della città di domani. Perché quello che ha fatto, ha preso la città e l'ha fatta a fettine, perché ha fatto un assessorato, addirittura ha istituzionalizzato questa settorializzazione della città.
0: Io non so nemmeno.
1: Al centro storico,
0: certo.
1: Un altro assessorato alle borgate, ma che cosa ha fatto? Ha perimetrato le borgate e così l'abusivismo si è duplicato fuori di questa perimetrazione. E così, insomma, facendo a pezzetti la città, non ci dà un'immagine di quale sarà il futuro di questa città, di questo organismo, non è vero? Non c'è niente di peggio. E purtroppo mi pare che anche questa seconda amministrazione di sinistra, malgrado che l'urbanistica adesso sia in mano dei socialisti, e io sono iscritto al Partito Socialista, non mi pare affatto che il programma
0: sia cambiato. Ma vede, professore, io penso che sia proprio praticamente difficile, proprio, che non sia tanto la responsabilità della parte politica. Mi rileggevo giorni fa quel libretto di Italo Insolera, Roma Moderna, che lei conoscerà. La storia dei piani regolatori di Roma è una cosa che fa drizzare i capelli in testa a chiunque abbia un minimo di buonsenso, insomma.
1: Basta che sa, le cose vanno sempre male fino a quando una volta vanno bene. Se appena una cosa va bene, allora tutti quanti si abituano a fare. Noi abbiamo parlato del terrorismo. Il terrorismo è una cosa che dominava l'Italia, non c'era niente da fare e tutto andava a rovescio e i carabinieri non acchiappavano neanche un terrorista. Poi a un certo momento è venuto il caso Dozier e adesso tutta la... Io torno da un giro all'estero, non è vero? Addirittura il nome italiano, il prestigio italiano si è proprio rovesciato in questi giorni, perché dopo il caso Dozier noi siamo il paese più straordinario del mondo, abbiamo i servizi segreti più perfetti del mondo, abbiamo una polizia e dei carabinieri che sono una magnificenza. Perché? Perché siamo riusciti a sgominare il terrorismo senza neanche fare quelle leggi di carattere autoritario,
0: certo,
1: per non dire addirittura è peggio, non è vero, che ha fatto la Germania. Quindi come lei vede, quando una cosa va bene,
0: certamente
1: le cose cambiano. È verissimo quello che lei dice, i piani regolatori a Roma sono andati malissimo perché le amministrazioni

0: Una parentesi, quindi io voglio un'altra parentesi, io non mi importa niente se le cose sono andate sempre male, adesso io voglio che vadano bene, specialmente perché ne va di mezzo il prestigio dell'amministrazione di sinistra.
1: Sì, e questo ne va di mezzo anche la nostra vita, che diventa sempre più difficile in una città che non ha praticamente nemmeno, sì, che è capitale proprio perché c'è scritto sui libri di geografia, insomma.
0: Ma non è neanche una capitale, ma fosse una capitale, magari una città difficile da vivere, ma una capitale, ma non è affatto una capitale, basta pensare che è l'unica capitale del mondo che non ha un centro politico, non ha una città politica. Pensi che cosa, che quando si vogliono fare delle manifestazioni a Roma, i lavoratori, i metalmeccanici o quello che sia, vogliono andare a interpellare e a fare a protestare in Parlamento, bene, la durata si fa a Piazza Esedra e finisce a San Giovanni, perché al Parlamento non si arriva, perché una città politica non c'è. Non è mai stata costruita una città politica, siamo ancora, il Parlamento e il Senato sono ospiti di palazzi papali, e anche la Presidenza della Repubblica è ospite di un palazzo papale, quindi non, questa non è né una capitale né una città dove si possa vivere bene.
1: Senta professore, visto che stasera era allegro, non voglio rattristarla ulteriormente.
0: Ma sa perché sono allegro?
1: Perché?
0: Perché Mitterrand va in Israele. A me pare una cosa meravigliosa. Io torno adesso da Gerusalemme, dove ho partecipato al Comitato Mondiale di Gerusalemme, che è un organismo fatto dal sindaco di Gerusalemme perché ci sia un'opinione pubblica che di prestigio, di uomini di cultura, che guarda gli scavi archeologici in modo che tutto rimanga. Vengo da Gerusalemme e sentire che Mitterrand va in Israele e infine si rompe questa specie di
1: ostracismo che c'era, insomma,
0: di ostracismo all'insegna del petrolio, no?
1: Certo.
0: Questa cosa mi fa terribilmente piacere.
1: Senta, ma lei mi ha dato così en passant una notizia che mi incuriosisce. Che cosa c'è di nuovo di scavi archeologici? Tanto
0: è
1: l'architettura...
0: È la cosa più straordinaria del mondo, guardi. L'assenza dell'archeologia dice che quando si fanno degli scavi si trova, per esempio, un primo strato...
1: Certo, il famoso la stratigrafia, no?
0: E si misurano le rovine che rinvenute, poi, fatti questo rilievo fotografico...
1: Si passa al secondo strato.
0: Si toglie questo strato e si va a quello successivo. Sotto.
1: Certo.
0: Poi, di nuovo, si va... Bene, a Gerusalemme, invece, proprio perché non si dica che si distruggono strati archeologici che appartengono ad altre religioni, quando scavano conservano, e credo che sia il primo caso nella storia del mondo, conservano tutti gli strati archeologici, cioè il primo strato è islamico, benissimo, e lo conservano, poi vanno sotto e tenendo sopra attraverso delle strutture lo strato islamico, scavano lo strato bizantino, poi vanno sotto e dallo strato bizantino passano allo strato romano
1: probabilmente,
0: e poi allo strato biblico, e tutti questi strati sono tutti visibili, cosa che è unica al mondo.
1: Ma tra l'altro deve essere un problema proprio tecnico.
0: A me il problema tecnico, io sa che i problemi tecnici si risolvono, a me quello che mi interessa è il problema concettuale e il problema etico, diciamo, di conservare tutti gli strati della storia, appunto perché Gerusalemme, essendo la capitale delle tre religioni monoteistiche, ha il diritto e il dovere di conservare tutte quante le testimonianze di questi vari tempi e di queste varie religioni, no?
1: Senta, professore, visto che abbiamo parlato un momentino di archeologia, che in un certo senso è stato lei che mi ci ha portato, io volevo chiederle, è passato circa un anno dalla formulazione di quel progetto di piano archeologico di Roma,
0: sì,
1: che lei conosce immagino benissimo,
0: no.
1: E mi pare sul quale lei si era espresso anche in modo piuttosto polemico
0: polemico perché di fronte ai problemi di Roma non mi sembra il problema più urgente, semplicemente perché l'amministrazione di sinistra all'ultimo momento, prima delle elezioni, proprio con una sparata di carattere elettorale, ha tirato fuori il parco archeologico, la demolizione di Via dell'Impero. Allora mi hanno domandato, dico della demolizione di Via dell'Impero ne abbiamo parlato sin da quando eravamo bambini, cioè sin da quando l'ha fatto il fascismo. antifascismo, e quindi noi, essendo antifascisti, volevamo demolirla, no? Quindi siamo

0: siamo nati e cresciuti con l'obiettivo di demolire la via dell'impero e di permettere la simbiosi, la continuità tra il foro romano e il foro imperiale.
1: Oh, ora questo fatto per diventare pratico.
0: Come? Ma sì, appunto, ma che alla vigilia delle elezioni si venga a fare un progetto di questo genere, a me mi pare che fosse una cosa di carattere demagogico. Siccome la demagogia io non la posso sopportare, né quella di destra, né quella con le bandiere rosse, non è vero? Allora io ho detto, sono d'accordo, ma non mi pare affatto che sia il problema più giustente di Roma.
1: Ecco, mi piace moltissimo quello che ha detto, perché credo che se noi possiamo accettare la demagogia di una parte, non diciamo soltanto politica, ma anche sociale, culturale, voglio dire, che si è espressa per almeno 50 anni in questo senso, ci resta molto difficile da mandare giù una demagogia della parte opposta.
0: Ma scherziamo, con i problemi delle borgate, con i problemi della casa a Roma, col problema dei trasporti e delle comunicazioni, col fatto che non abbiamo un auditorium e stiamo in affitto al Vaticano per sentire un concerto. E la cosa più importante adesso è il parco archeologico, mamma, dico, questo da può aspettare altri 50 anni, no?
1: E invece comincia.
0: E anzi comincia distruggendo la via della Consolazione, che era una via straordinaria, meravigliosa, che aveva un carattere artistico stupendo, perché proprio là si incontravano i caratteri fondamentali, le età fondamentali dell'arte romana, e cioè l'Etruria, Roma e il Barocco. E quella lì la distruggono. Mi dispiace, insomma, dicono, questo qua è un colpo di carattere demagogico, e a me a queste recite io mi devo sottrarre, perché proprio mi paiono di pessimo gusto.
1: Professore, il mio tempo, cioè il nostro, perché quello dei nostri ascoltatori, purtroppo è finito, però devo dire che la vivacità polemica che io le riconosco oggi non è affatto diminuita da quella che io conoscevo di almeno una trentina d'anni fa.
0: Ci mancherebbe altro,
1: come lei diceva.
0: Le persone vive si ringiovaniscono, no?
1: Certamente. Professore, mille grazie della sua cordialissima chiacchierata e buonanotte.
0: Buonanotte
1: a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a tutti. Visto che c'è il riflusso, ho pensato di essere non convenzionale e di riprendere il mio ciclo di telefonate con un cattivo soggetto. Vediamo se è all'altro capo del filo. Pronto?
2: Buonasera. Pronto?
1: Il cattivo soggetto si chiama?
2: Lo devo dire io?
1: Direi di
2: avranno
1: sì.
2: Avranno già capito?
1: Luciano Salce, avranno già capito, perché anche se in Italia si legge poco, tu sei l'attore.
2: Si ascolta molto.
1: Quindi avranno perlomeno appreso che sei, nella tua eterogenea attività, multiforme attività, anche l'autore di un libro intitolato appunto Cattivi Soggetti, no?
2: Sì.
1: Edito da Rizzoli. Ma chi sono i cattivi soggetti, Salce?
2: Ma Cattivi Soggetti è un titolo a doppio uso, cioè vuol dire cattivi soggetti, cioè gente cattiva così, vuol dire anche...
1: Che
2: cattivi
1: significa
2: cattivi
1: soggetti così?
2: Cinematografici, naturalmente cattivi, ma io li considero buonissimi.
1: E tu insomma hai giocato in casa.
2: Sono storie che io avevo scritto per il cinema, alcune di quelle, e che sono state giudicate cattive dai cattivi produttori, dico io.
1: Ho capito.
2: E allora le ho pensato di raccogliere.
1: Mi sembra anche giusto. D'altra parte ti eri già cimentato in un'attività di autore, no?
2: Beh, ho scritto per il teatro.
1: Per il teatro.
2: Per la televisione, per la radio soprattutto.
1: Insomma, per tutto. Ma io ricordo ancora l'Arcisopolo, no? Che forse
2: certo.
1: È stata una delle tue cose più divertenti. Una gloria del teatro data all'Arlecchino di Roma, vero?
2: No, non all'Arlecchino, al teatro di Via Vittoria.
1: Ah, sì, scusa, ho sbagliato. Al teatro di Via, sono passati tanti anni, al teatro di Via Vittoria, e con interpreti, li vogliamo ricordare?
2: Sì, fra Cavaleri, Vittorio Caprioli e me stesso.
1: Quindi proprio altri. Un trio notevolissimo. Dunque, questo cattivo soggetto, faccio per dire tra virgolette, autore del libro, è un uomo di spettacolo piuttosto multiforme. Dunque, io credo che nell'ordine, correggimi se sbaglio, tu ti consideri prima regista, poi attore, poi autore, no?
2: Diciamo così, sì.
1: Ma penso, forse...
2: Soprattutto regista di cinema, vorrei dire, anche perché...
1: Tanti, no?
2: Sì.
1: Spiegami, che differenza c'è tra l'essere regista ed essere attore? Cioè essere da una parte dietro una telecamera o una macchina da presa, oppure dinanzi a una platea che non si vede o dinanzi ai riflettori?
2: Ma questa è una domanda che purtroppo mi capita spesso, per essere precisi dicono preferisci fare il regista.
1: Oddio, non sono stata originale allora, invece mi è venuta proprio spontanea.
2: Che differenza c'è?
1: Ah beh, meno male, ti ringrazio.
2: La differenza è soprattutto nella quantità di fatica che fa il regista, che è peggiore di quella dell'attore. Cioè il regista sta da dietro, diciamo pure alla macchina presa, 12 ore al giorno, e l'attore ci sta molto meno. Il regista ci sta tutti i giorni e l'attore ogni tanto, tranne quei protagonisti assoluti che poi si vedono solo in Italia, che occupano tutti le inquadrature, tutti i fotogrammi del film.
1: E quindi...
2: il regista prepara il film attraverso mesi e mesi di preparazione, poi lo gira e poi deve fare il montaggio, fa l'edizione e finalmente segue eventualmente anche il lancio. L'attore in 2 mesi o anche meno se la cava. Ecco,
1: hai fatto un distinguo, sei stato molto preciso in questo distinguo, ma tu come ti senti meglio? Una questione caratteriale o di esigenze o di sensibilità, nelle vesti di attore o nei panni di regista?
2: Io per 20 anni e più ho fatto il regista di film, questi ultimi 20 anni, adesso da un po' di tempo lo faccio meno, anche perché il cinema è un po' precipitato, perché non vuol dire che io non lo farei lo stesso, ma insomma in certo senso sono uscito un po' da questo giro di commedie o delle paracommedie che si fanno oggi. E dico la verità, non mi dispiace nemmeno di esserne uscito.
1: Direi di no, anche perché hai avuto delle alternative, ti si vede queste sere, non stiamo giocando in casa, perché appari sui teleschermi di un'emittente privata, no? Rete 4.
2: Non è nemica, sì.
1: No, beh, non è, io non sono poi figlia di mamma Rai,
2: no.
1: E appari in una veste molto gradevole, cioè forse sei riuscito con un tuo linguaggio, una tua cifra, un tuo stile e un humor che è difficile riscontrare, non è che voglia mettermi a suonare il violino, negli uomini di spettacolo italiani, a fare delle cose così en souplesse, a suonare il pianoforte, a fare persino con disinvoltura il presentatore, il conduttore, tutto, rendendo gradevole e visibile a un numero, credo, abbastanza vasto di persone, uno spettacolo serale. E fai anche il buttafuori bene, tanto è vero che per cominciare ho pensato, dico, beh, facciamo un cattivo soggetto, visto che siamo in clima di riflusso, e poi prendiamoci un signor buttafuori, visto che io poi sono una giornalista della carta stampata e ho più familiarità con la macchina per scrivere che con i microfoni. Ad ogni modo...
2: Comunque mi fate la cavi benissimo.
1: Beh, ti ringrazio. Senti, ti ho chiamato cattivo soggetto e tu mi rispondi gentilmente. Senti, si è persa l'abitudine di parlare, no? Ci si è messa anche la sippa aumentando le tariffe.
2: Sì.
1: Parliamo un po' di te, perché il fenomeno divismo è superato certamente, poi tu il divo non l'hai mai fatto, ma sei stato e sei un personaggio e la gente, dalla mia esperienza di giornalista, di persona, è sempre curiosa nei confronti dei personaggi. Vediamo, hai cominciato con l'Accademia, cioè in maniera tradizionale.
2: Sì, diciamo tradizionale per alcuni, perché a quell'epoca che facevo io l'Accademia la tradizione voleva che si facesse il teatro direttamente o perché figli di attori o perché così,
1: giusto,
2: figli della vocazione eccetera. L'Accademia era già una specie di elite, comunque,
1: ecco, elitaria,
2: erano
1: infatti
2: già i giovani moderni che andavano all'Accademia,
1: precursori, e hai avuto dei compagni di strada qualificati, no?
2: Ho avuto dei compagni abbastanza noti.
1: Beh, nominiamone qualcuno:
2: il gruppo Gassman, Sattuto,
1: Squartina,
2: Caprioli, Bonucci eccetera, e poi sono passato al secondo gruppo perché c'è stato un intervallo,
1: esatto,
2: bellico.
1: Esatto.
2: Per cui sono stato 2 anni fuori, così.
1: Eh beh, per questioni di forza maggiore.
2: Per questioni di forza maggiore.
1: E poi se come biografa non commetto errori, sei entrato a far parte di compagnie di prosa, no?
2: Sì, ma dicevo il secondo gruppo, poi che è altrettanto famoso, certo, quello che ho così, con cui sono stato tornando in Accademia, era composto di Manfredi, Panelli, Puertelli, Falk, Valori.
1: Ma insomma, sei stato con tutto il teatro, con tutto,
2: sì,
1: lo spettacolo italiano.
2: Tra il primo e il secondo gruppo si è completati i ranghi del teatro italiano.
1: E hai avuto un repertorio anche eterogeneo, perché sei passato da Pirandello a Barier, Grédy proprio, insomma, hai suonato una tastiera con la stessa nonchalance con cui suoni il pianoforte per Rete 4 e ci risiamo. E poi hai fatto cinema, sei stato anche in Brasile, com'è sta storia del Brasile?
2: In Brasile sono stato nel 1950, chiamato dal mio amico Celi, il quale era già lì, aveva fondato un teatro e mi ha chiamato a condirigerlo con lui.
1: Una parentesi esotica? Come la consideri, una parentesi esotica?
2: La parentesi esotica è una parentesi molto, molto bella e molto formativa, direi la cosa di cui ho più nostalgia tra le tante di cui...
1: È la cosa di cui hai più nostalgia, ma non hai nostalgia anche di quell'arcisopolo che fece epoca? Io ho sbagliato.
2: Sì, ho nostalgia di tutto quello che appartiene al passato, perché purtroppo coincide anche con la giovinezza. Però devo dire che i 4 anni in Brasile sono stati molto belli, anche perché poi sono tornato in Brasile e ho trovato che era abbastanza diverso da come...
1: Oh, eri abbastanza diverso, hai prevenuto una mia domanda. Se ti chiedessi di fare un identikit, anche se non sai disegnare, di te stesso, a grandi linee, perché in fondo sei un po' anguilla, sei un personaggio non facilmente da ritrarre. Io ho un'esperienza abbastanza lunga trascorsa dietro le quinte, no? Ho anche scritto nel mio piccolo un libro intitolato Dietro le quinte, però se ti dovessi intervistare o psicoanalizzare, come si dice adesso, metterei molto impegno, farei molta attenzione a non dire a non scrivere delle cose qualunquistiche, perché non sei immediato, non appari immediato. A chi è curioso di te, cosa diresti? Come sei?
2: Non
1: come
2: so, credi? Perché io, appunto, avendo fatto tante cose nella vita,
1: ecco,
2: continuando
1: troppo,
2: a fare e non smettendo ancora di cambiare così, professione, mi è difficile a me stesso collocarmi in una sfera, perché io dico, in fondo, così, penso di essere più adatto a fare il regista di cinema che non altre cose, ma in realtà poi...
1: No, ma quello che ti volevo chiedere, e per soddisfare soprattutto la curiosità altrui, è a che cosa attribuisci questo tuo volere affrontare o volerti cimentare su diversi fronti?
2: Credo che ci sia una percentuale di insoddisfazione anche per le cose che faccio.
1: Ci siamo.
2: Mi sembra sempre che altrove ci sia più felicità o perlomeno più...
1: Beh, questo è delle persone valide.
2: Ma non lo so, sì, insomma, diciamo buona scontentezza e anche una certa volubilità, che potrebbe anche voler dire una certa superficialità, spero di no, insomma comunque diciamo che sia una volubilità, un'ansia di non fermarsi mai.
1: Un'ansia di capire e di conoscere, diciamo, in fondo un'ansia di conoscere, coniugare il verbo conoscere, credo che in fondo sia la cosa più interessante di questo viaggio che si chiama vita, no? Senti, un ricordo di attore teatrale, anche attore non protagonista.
2: Cioè di me o di altri?
1: Di te.
2: Di me.
1: Stiamo parlando di te. Parliamo tanto di me, cioè
2: ma
1: non di me.
2: Devo dire che tra le esperienze più così del mio passato, le cose più divertenti erano certi spettacoli estivi che si facevano allora e che adesso non si fanno più. Io ho avuto la fortuna di avere come maestro Guido Salvini, che è stato un
1: signor
2: maestro,
1: maestro
2: di teatro, veramente. Il quale avendomi preso a ben valere, punta sua, mi faceva fare l'aiuto regista. E queste aiuto regie di Salvini, che si sono portate per 2 o 3 anni in certi spettacoli estivi a Vicenza, Verona e poi anche all'estero, facevo una tournée a Londra e a Parigi, sono tra i ricordi più belli, insomma, anche perché anche per i ricordi più divertenti, diciamo.
1: Perché
2: erano sempre di gran caravanserragli, dove c'erano tutti gli attori italiani, perché era l'unico uomo che riusciva a mettere insieme 2 personaggi, non so, come Ricci e Benassi, che si odiavano, così anche per non si odiavano, insomma erano...
1: Vabbè, una specie di avventura, essendo abbastanza difficili. Senti, ma c'era una grossa attrice di prosa che aveva un hobby, la canasta, e una volta le bicompagna canasta, anche se a me non piace la canasta, mi piace il poker, mi piacciono le cose che danno emozioni, Andreina Pagnani, è la grande protagonista della Pappa Reale, vero?
2: Esattamente.
1: Mi parlò di te, non so come e quando, forse puoi capirlo, puoi ricostruirlo tu.
2: Beh,
1: quando fosti con lei?
2: La Pappa Reale l'abbiamo fatta nel 1959,
1: ecco.
2: 58-59. La stagione, e allora
1: e tu che parte facevi?
2: L'ultima cosa di teatro abbastanza...
1: E che parte facevi?
2: Io facevo, innanzitutto facevo il regista e il direttore della compagnia.
1: Sì, però recitavi anche, no?
2: Io recitavo, sì, mi ero tenuto una piccola parte così, proprio per stare in compagnia.
1: E questo fa molto Luciano Salce, forse era proprio questo che Andreina Pagnani voleva dirmi. Senti, ma quando non fai l'attore, il regista, l'autore, e quando non sei insoddisfatto e non pensi di affrontare altre esperienze? Come ti diverti? Notare che divertirsi è una cosa difficilissima.
2: Ma divertirsi è difficile. Tra l'altro, forse, come tutti quelli che fanno questo mestiere, mi diverto più nel lavoro che nell'ozio.
1: Sì, però ammettiamo che ti prenda una vacanza. Adesso, per esempio, finita la tua prestazione, chiamiamola così, sulla TV, su un'emittente privata, sì. Andrai in vacanza. L'estate
2: andrò
1: non è lontana. Dove?
2: Andrò...
1: Montagna? No.
2: No, io sono un uomo di mare, veramente.
1: Ah, ecco, beh.
2: Sarei più per il mare.
1: Assomiglia, hai anche le physique du rôle di un uomo di mare. Non suoni la chitarra, una volta mi hai detto che la odi, no?
2: No, suono
1: niente
2: anche la chitarra.
1: Ah, sì. Suoni la chitarra.
2: Suono la chitarra e in
1: barca.
2: E vado in mare.
1: E allora quest'estate andrai in barca.
2: Sì, senza chitarra perché...
1: Senza chitarra, è scomodo, poi si rompe, eccetera, si inumidisce.
2: Comunque vado in barca e così, e sto il più possibile...
1: Ci vai con una bella donna o con un compagno di lavoro per pensare al lavoro?
2: No, anche con mio figlio, se è possibile. Insomma, non...
1: Ma io sapevo che ci saresti andato anche con un tuo vecchio compagno di lavoro, Caprioli, è vero?
2: Sì, no, Caprioli
1: ecco,
2: non viene
1: tanto
2: in barca, ma comunque starò con lui quest'estate perché prepariamo una compagnia per l'anno prossimo.
1: Allora, dopo andrai torniamo in barca
2: insieme
1: con tuo figlio, poi scenderai e parlerai con Caprioli.
2: Parliamo
1: di che cosa?
2: Con Caprioli di questo spettacolo che dobbiamo fare a ottobre.
1: Cioè, ecco, dacci un'anticipazione.
2: Allora, la commedia è una commedia americana di Neil Simon che si chiama I ragazzi irresistibili.
1: Il famoso autore noto al grosso pubblico romano perché
2: sì,
1: a Sistina.
2: California Suite, eccetera.
1: Allora scriverete a quattro mani.
2: e questa commedia parla di due vecchi attori.
1: Cioè la rifarete a quattro mani. Oh, racconta, scusa, mi sono distratta. È la storia di due attori?
2: Due vecchi attori settantenni che si odiano.
1: Adesso va di moda invecchiarsi da parte degli attori, eh?
2: Ho la soddisfazione di dovermi truccare da vecchio, che è una cosa che non
1: ma sai che anche le attrici hanno superato queste forme di civetteria da prime donne. Oggi sì. Un'attrice, non so, c'è Marina
2: Maffa... che anche Zacconi si truccava da vecchio.
1: Lo faceva Zacconi.
2: 30 anni più di Socrate. Sì,
1: allora, vi truccherete da vecchi, sì. Due caprioli.
2: E faremo questa commedia che è molto divertente, molto adatta a noi, mi pare. Che
1: sarete
2: è stata fatta del resto in Italia.
1: Da chi?
2: Da Fabrizi e Taranto.
1: Ma in chiave diversa,
2: suppongo. In chiave più napoletano-romana, diciamo, insomma, cioè casereccia. E noi la facciamo così.
1: Questi due, sì, un po', diciamo, più stilizzata forse,
2: più
1: no?
2: Più stilizzata, insomma, più quello che è, insomma,
1: oppure più,
2: con due
1: più aderente allo spirito dell'autore, mi sembra,
2: sì,
1: no?
2: Ecco.
1: Quindi due vecchi attori un po' rimbambiti, magari, che si odiano.
2: Sì, rimbambiti che si odiano e che sono costretti a rimettersi insieme per uno spettacolo televisivo, per cui sono costretti a rifare questo loro sketch che li aveva portati al successo da 40 anni e naturalmente succedono un sacco di incidenti dovuti a questo loro odio mortale.
1: E quindi sarà un po' tornare indietro, sarà tornare all'epoca del Teatro delle Vittorie,
2: sì,
1: al Teatro di Via Vittoria.
2: Insomma, diciamo che da allora non ci siamo più visti, ci siamo visti così privatamente ma non più professionalmente con Caprioli.
1: Guarda che deformazione mentale, stavo dicendo Teatro delle Vittorie invece di Teatro di Via Vittoria.
2: Teatro, questa è una deformazione Rai.
1: Proprio professionale, che poi invece è un piccolo glorioso teatro, quello
2: teatro
1: di Via Vittoria.
2: Vittoria.
1: È stata una fucina, no?
2: Fucina è il Teatro dell'Accademia, poi.
1: Quindi un banco di prova. Un banco di prova per tanti,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Per Stoppa, per Gassman, per te e per mille altri. Per Albertazzi, credo, o forse sbaglio.
2: Albertazzi non l'ha fatto l'Accademia.
1: Però... No, niente Albertazzi, ma insomma per molti attori validi di oggi che conosciamo. Senti, telefoni in genere la sera o sono stata io a catturarti?
2: No, stasera dico la verità che domani mi devo alzare alle 6.
1: Quindi mi odierai.
2: Andato a letto.
1: Speriamo di no.
2: Ma comunque...
1: Mi metterai nei cattivi soggetti non cinematografici.
2: No.
1: Dedicherai un capitolo ai giornalisti cattivi soggetti. Ma a parte la levataccia di domani mattina, in genere telefoni o no la sera?
2: No, non sono... Se non mi telefonano cerco di evitare.
1: Non sei un, diciamo, un cliente della SIP come Franca Valeri?
2: Non do molti soldi alla SIP.
1: Non sei come Franca Valeri?
2: No, Franca Valeri telefono non
1: sei. Moltissimo, infatti la SIP, e lo disse proprio qui all'altro capo del filo, mentre io mi trovavo in questo stesso posto, a Via Asiago, mi disse che la SIP le usa anche dei trattamenti di favore.
2: Cioè,
1: chissà se è contenta che lo ripeto.
2: I cosiddetti grandi parlatori ci sono.
1: I grandi parlatori.
2: Le tariffe speciali.
1: No, ma tu non sei un grande parlatore,
2: no.
1: Anche se sai farlo molto bene con garbo, sfuggi, ripeto, e ti nascondi.
2: Sì.
1: Ma forse per quella insoddisfazione non sarà mica diventando di moda la psicanalisi, vero?
2: Ma Dio mio, mi pare che sia di moda da 70 anni.
1: No, ma adesso nel campo dello spettacolo, dopo Mixer e dopo I cimenti di Sandra Milo, magari cominciamo a scoppiazzarla.
2: Sia un rilancio della psicanalisi.
1: Ma no, forse c'è la moda e noi giornalisti tutto sommato siamo molto conformisti dei mestieri alternativi. Le attrici si mettono a fare le giornaliste e noi scoppiazziamo le attrici.
2: Ma voi non vi resta che fare le attrici?
1: Quello magari è troppo tardi almeno per me, ma cerchiamo di scoppiazzarle, ecco, per esempio di tentare la psicanalisi senza computer, perché non ho un computer, sono tecnofoba e quindi posso farlo soltanto attraverso la voce. Ad ogni modo spero che attraverso questa telefonata un personaggio così pieno di ricco di sfaccettature come Luciano Salce sia venuto fuori e abbia tenuto compagnia a tutte le persone che si sono sintonizzate su Radio 1 prima di addormentarsi, no? Prima del notturno della notte.
2: Ha contribuito in qualche modo.
1: In maniera assolutamente brillante.
2: Parte.
1: Allora, da augurarti una bella vacanza in barca e un buon lavoro in tandem con Vittorio Caprioli. Ma quando la vedremo questa commedia?
2: La vedremo quest'inverno, da novembre in poi.
1: Stagione 83-84.
2: Sì,
1: e sarà tenuta a battesimo in un teatro?
2: In un teatro, ma non a Roma, saremo in provincia, probabilmente in provincia di Bologna o comunque in Emilia Romagna. Ecco.
1: Bene, cominceremo dalla Romagna, terra calda, pubblico cordiale. Allora, tanti auguri.
2: Grazie.
1: E buone vacanze e soprattutto buon lavoro e ad applaudire
2: la
1: nuova commedia.
2: E saluti a tutti.
1: A tutti, buonanotte.
2: Grazie, buonanotte.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro. Iniziamo oggi un viaggio con un nuovo format dal titolo Medium, che rivolgendo l'attenzione verso il cosiddetto mondo dell'invisibile, ripercorre la vita e l'attività di personalità che nel tempo hanno studiato o avuto contatti con l'altra dimensione. Parliamo appunto dei medium, cioè di quegli intermediari tra il mondo visibile e quello invisibile. Personaggi che con una forte spiritualità hanno ricevuto molte attenzioni, ottenendo particolare seguito nei periodi in cui sono vissuti e lasciando una particolare impronta, a volte anche suscitando grandi controversie. Non è casuale che il programma Medium parta agli inizi di novembre, nel periodo di ricorrenza per le persone che hanno lasciato la vita terrena, che molta parte dell'Occidente identifica con la commemorazione dei defunti nella tradizione cattolica e con Halloween nella tradizione celtica, fatta poi propria dai più paesi americani. In questo viaggio ci accompagna una studiosa ed esperta di medianità, Elisabetta Lupano, che da tempo svolge ricerche sul mondo dell'invisibile, approfondendo i vari aspetti che lo caratterizzano e cercando i punti d'incontro tra le varie dimensioni. Buongiorno Elisabetta Lupano.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie di essere qui. E nel corso delle puntate avremo anche apporti audio dagli archivi RAI, apporti che ci aiuteranno a valutare da prospettive diverse il mondo dell'invisibile e le connessioni che vengono riportate. In questa prima puntata il protagonista sarà Allan Kardec, al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, considerato il codificatore e padre dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale. Elisabetta Lupano, lei è un'attenta studiosa di medianità, ma per la nostra conoscenza umana sulla vita ultraterrena, chi era e che cosa ha rappresentato Allan Kardec, appunto al secolo Hippolyte Léon Denis Rivail?
1: Beh, abbiamo iniziato con un pezzo da 90, direi. Allan Kardec è stato il fondatore dello spiritismo. Che cos'è lo spiritismo? È una filosofia, una corrente di pensiero. Lui ha gettato le basi poi attraverso le sue raccolte di una credenza che l'anima sopravvivesse al corpo fisico nel momento della dipartita. Quindi immaginiamo questo personaggio, un filosofo, un pedagogista con un approccio sicuramente scientifico che porta avanti una teoria che all'epoca era assolutamente impensabile, perché stiamo parlando del 1850. Pertanto un sistema nuovo che codifica in un modo geniale, con un grande amore, secondo me una grande attenzione e una parte empirica estremamente interessante, perché lui diventa un osservatore di fenomeni paranormali, di fenomeni che vengono chiamati spiritisti. Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo a che fare con dei fenomeni che non avevano assolutamente nessuna spiegazione logica all'epoca, ed è ciò che oggi noi consideriamo il sovrannaturale o il paranormale.
0: E noi avremo molti apporti, Elisabetta, sì. Lupano, e molto particolarmente significativi. Adesso potremo cominciare col primo, poi ci addentreremo meglio e, sì, e parleremo con lei più volte, eccetera. Noi abbiamo addirittura un papa qui, in questo caso Papa Wojtyła, che in un'udienza papale del 98, del novembre 98, sul tema anime oltre, che poi era una delle rubriche di Oggi 2000, un nostro di Radio 1, una rubrica di Radio 1 della domenica, parlarono di spiritismo e poi coinvolgendo anche Kardec. E in questo caso, in questa udienza papale nella Sala Nervi nel novembre 98, Wojtyła si espresse con queste parole.
1: Ascoltiamo.
2: Non bisogna tuttavia pensare che la vita oltre la morte cominci solo con la risurrezione finale. Questa, infatti, è preceduta dalla condizione speciale in cui si trova, fin dal momento della morte fisica, ogni essere umano. Si tratta di una fase intermedia in cui alla decomposizione del corpo corrisponde la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà in modo tale che l'io umano sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del suo corpo.
0: Elisabetta Lupano, una fase intermedia che corrisponde con la sopravvivenza e la sussistenza di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà.
1: Assolutamente sì, è estremamente importante quello che il nostro Papa Wojtyla ci racconta. Questa è alla base dello spiritismo, se vogliamo andarlo a vedere, perché Allan Kardec, nel momento in cui osserva i fenomeni, si avvale di messaggi dal mondo dello spirito e si accorge che il mondo dello spirito è un mondo senziente, un mondo dotato di coscienza, un mondo che può raccontare, dare insegnamenti. Questa è la cosa straordinaria che lui ha anche compreso. Ricordiamo una cosa importante: Allan Kardec non era un medium, no. Lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva un approccio completamente diverso. Comprende che attraverso la figura di un medium, cioè una persona dotata di doni particolari, medium vuol dire mezzo, un ponte tra due mondi, sì, riesce a codificare una serie di messaggi estremamente importanti, tanto appunto da racchiuderli e da tirarne fuori delle opere importantissime. Ricordiamo che lui scrive diversi libri.
0: Sì.
1: Uno dei libri più importanti è
0: Il libro degli spiriti,
1: La vita del medium, Il cielo e l'inferno, quindi tutte tematiche estremamente importanti che riesce a estrapolare grazie alla comunicazione per mezzo del mondo dello spirito. Il mondo dello spirito fa vedere che sopravvive alla dipartita del corpo fisico, come il nostro caro Papa ci ha appena raccontato.
0: Lui, Elisabetta Lupano, fa praticamente visita a tanti medium, intervista tanti medium che poi gli riportano le esperienze delle persone che hanno vissuto e che poi comunque,
1: sì, perché
0: questo è quello che fa, codifica e mette ordine in questa grande libreria della spiritualità.
1: Mette ordine in questo grande caos che anche all'epoca, dobbiamo ricordarlo, era un momento particolare della società francese.
0: Parliamo del 1850.
1: Esattamente, quindi una società che era sotto la dittatura, una società che aveva bisogno di comprendere che cosa stava avvenendo a livello sociale, quindi c'era molta curiosità per l'occulto, per le scienze occulte. Lui cerca di mettere ordine ascoltando quello che, ripeto, da osservatore esterno, quello che questi medium raccontavano, e si avvale di una cosa importantissima che è l'evidenza, cioè lui è in grado di discriminare ciò che è buono, tra virgolette, ciò che è meno buono nella comunicazione con gli spiriti in comunicazione. Che cosa sono le evidenze? Sono delle informazioni che un ricevente può convalidare. Quindi io posso dire che un qualcosa è veritiero nel momento in cui io, da ricevente, posso dire sì, è vero, questa informazione sono l'unica a saperla. E questa è la base della comunicazione medianica, perché oltrepassa i limiti della barocconeria, della falsità, che oggi chiaramente è ciò che getta anche questa ombra, no? questa forma di discriminanza sulla comunicazione medianica. Ripeto, l'approccio scientifico di Allan Kardec è fondamentale per questo.
0: Elisabetta Lupano, lei ha studiato il libro degli spiriti praticamente, e sì, Allan Kardec dice che tutti teoricamente potremmo essere degli intermediari, diciamo dei medium, cioè facendo, sì, esercitandoci sotto l'aspetto ovviamente dell'io superiore, del nostro sé, eccetera, potremmo essere dei ponti, ecco, in qualche modo. È una cosa tecnicamente possibile dai suoi studi?
1: Dai miei studi direi di sì. Per quale motivo? Perché la comunicazione medianica avviene attraverso la manifestazione dei nostri canali spirituali, quindi facoltà che l'essere umano ha sempre avuto. L'essere umano è sempre stato in grado di poter utilizzare le proprie facoltà sensoriali. Poi possiamo crederci oppure no.
0: Certo.
1: Quindi lui si avvale di che cosa? Del fatto che dice che è l'anima, infatti, che sopravvive, che è in grado di comunicare con un'altra anima. Questo è il motivo per cui lui sente che c'era qualcosa di straordinario, che non era soltanto scientificamente probabile, ma c'è qualcosa in più che lo tocca. Sì. Tanto è vero che egli stesso riceve questo nome di Allan Kardec soltanto in un secondo momento,
0: ecco, perché ripetiamo, gliel'avrei chiesto, sì.
1: Esatto, ripetiamo che il suo nome era appunto Hippolyte Léon Denisard Rivail, e assume questo nome, che è Allan Kardec, perché gli viene donato durante una comunicazione con uno spirito in comunicazione che gli dice: guarda, in una vita passata tu sei stato Allan Kardec, allora, in questo piano di incarnazione, in questa vita, hai il compito di portare un nuovo messaggio all'umanità. Ed è così che nasce questo potente movimento spiritista, che poi si muove nel mondo, arriva negli Stati Uniti, arriva in Inghilterra, nasce in Francia, perché ripetiamo, lui era francese, e segna anche un cambiamento nella sua vita stessa, perché da Léon Denisard Rivail, chi era, viene conosciuto con Allan Kardec, quindi lui fa vedere che c'è un cambiamento profondo, e secondo me, a mio avviso, è perché lui è stato toccato, lui stesso è stato toccato profondamente da questo mondo invisibile.
0: Elisabetta Urbano, andiamo a un altro apporto, in questo caso della scienza, con il professor Giuseppe Ferrari, che è stato un segretario generale del GRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, sull'interesse della scienza. Ascoltiamo.

0: periodico degli elementi, arrivò a costituire una commissione scientifica nell'ambito della società di fisica che studiasse i fenomeni di tipo spiritico. Pertanto lo spiritismo è un fenomeno che non è recente. Qui io non parlo tanto di parapsicologia quanto proprio di una commissione particolare costituita all'interno della società di fisica di allora per studiare i fenomeni spiritici, che poi arrivò a una conclusione ben precisa. Comunque venne sciolta questa commissione da un Mendeleev molto amareggiato, perché arrivò poi anche a dichiarare che aveva assistito allo spettacolo della menzogna, che con le buone o le cattive aveva la meglio sulla verità. Pertanto la commissione era arrivata a conclusioni negative sui fenomeni di tipo spiritico.
1: Ecco, il tentativo, Elisabetta Lupano, della scienza di trovare delle spiegazioni, diciamo, materialistiche, terrene, c'è stato, però poi non, è come se non avessero avuto gli strumenti adatti per interpretare e leggere la medianità, quindi il contatto con il mondo dell'invisibile. Com'è possibile questo?
2: La scienza ha sempre cercato di far sì che il mondo invisibile sottostasse alle sue leggi, ma il mondo invisibile non può essere codificato come la scienza pensa. Quindi diciamo che la fede che noi abbiamo nel mondo invisibile avrebbe bisogno di un po' di logica, e la scienza avrebbe bisogno un po' di anima, in modo che queste due parti, che sono poi la faccia della stessa, due facce opposte ma della stessa medaglia. Si possano incontrare, altrimenti noi giudichiamo sempre un fenomeno paranormale come qualcosa che non è misurabile, perché la scienza non può misurarlo. Il fenomeno paranormale utilizza invece tantissimo la scienza, utilizza la fisica quantistica. Perché? Perché oggi ormai sappiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia.
1: Sì, ci sono dei riferimenti da parte di Einstein, da parte di Hawking, ultimamente anche Federico Faggin, lo storico inventore del microchip, che è tornato a Vicenza, ha iniziato tutta un'esposizione sulla teoria della coscienza.
2: Assolutamente.
1: Dove parla della praticamente fisica quantistica, che si associa sostanzialmente alla spiritualità, e addirittura convergendo sulla stessa identica cosa.
2: E ripeto, il paranormale nella maggioranza dei casi ci mette paura, perché è qualcosa che noi non conosciamo. Certo. Quando noi non conosciamo qualcosa, la nostra mente umana che cosa fa? Siccome non la può controllare questa cosa, la mette da parte e gli appiccica una bella etichetta: paranormale. Questa cosa fa un'ombra, un sistema collettivo di credenza, quindi ci mette paura, ma nella maggioranza dei casi non può essere più così. Ripeto, occorre una grande collaborazione tra la scienza e la fede, è importante questo.
1: Elisabetta Lupano, continuiamo con i nostri apporti, ce ne sono tanti, e poi appunto commenteremo con il suo aiuto. Adesso abbiamo un personaggio molto importante, molto significativo, sempre della religione cattolica, però è stato uno studioso per tanti aspetti e un operatore. Vi svelo che padre Gabriele Amort, che è lo storico esorcista del Vaticano, che è scomparso il 16 settembre del 2016. Lui in questo audio ci spiega come può esserci un filo diretto tra l'aldilà e l'aldiquà, e come può essere possibile mettersi in contatto con le anime dei defunti. Lo dice Elisabetta Lupano, padre Gabriele Amort, che insomma non era proprio ovviamente uno che con l'aldilà, soprattutto anche con il maligno, ecco, secondo lui, le sue capacità, aveva contatti frequenti, diciamo così. Ascoltiamolo.
2: Vediamo.
3: Non è vero per iniziativa nostra. È vero per iniziativa di Dio, ossia che Dio possa permettere che un defunto si presenti per sua iniziativa, questo è possibile, ne abbiamo anche varie prove, vari casi nelle vite dei santi, ma che sia l'uomo con i suoi marchingegni, con i suoi sistemi a poter evocare le anime dei defunti, questo no.
4: Ma perché allora tante persone evocano i defunti?
3: Ci sono tanti motivi. Direi che l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care, o per il desiderio di avere aiuti.

0: indicazioni, consigli. Quindi presso tutti i popoli, anche i più antichi, esiste l'evocazione dei defunti. Lei immagini anche oggi un padre, muore un figlio, una figlia, come desidera un padre, una madre parlare con questi, una persona cara, un marito perde la moglie di cui era innamoratissimo, il desiderio di mettersi a contatto con lei, motivi di interesse, di chiedere consigli se uno fa bene a fare una cosa o non farne un'altra, ci sono tanti motivi, motivi anche di studio, motivi di curiosità, tanti motivi che possono portare a questo.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, l'evocazione dei defunti è un po' insita nella mente umana per il desiderio di parlare con le persone care, ma non c'è soltanto questo, c'è anche un qualcosa di ricerca di capire che cosa c'è oltre la nostra vita terrena.
2: Beh, se Allan Kardec non fosse stato mosso da una spinta e da una curiosità a fare questo, sicuramente non avremmo attinto a delle informazioni preziosissime per noi, quindi sicuramente c'è una curiosità, ma c'è anche altro, il fatto che l'essere umano ha bisogno di evolversi, quindi non possiamo non pensare che non abbiamo una parte spirituale e quindi abbiamo bisogno di credere ad un'evoluzione nostra interna. Il fatto che poi noi, e sono d'accordo con questo, che l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità nel contattare ciò che è invisibile. Attenzione, vorrei anche aggiungere questo, invisibile per chi non ha doni.
1: Sì.
2: Per chi non è in grado di farlo, ma per un medium ciò che è invisibile diventa visibile, ciò che è inudibile diventa udibile,
1: sì.
2: E così via. Quindi sicuramente è una potente spinta quella di entrare in contatto con il mondo invisibile, comunicare con i nostri cari, perché è vero che quando noi ci troviamo di fronte ad una grande perdita, ad un grande lutto, non abbiamo un altro modo di comprendere che cos'è il dolore. Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente, e è l'anima che ha bisogno di essere consolata. Pertanto è soltanto dal mondo dello spirito che noi possiamo ricevere una vera consolazione nel sapere che qualcuno non è mai morto. Se Papa Wojtyła dice che l'anima sopravvive al corpo fisico, vuol dire che quella parte cosciente e senziente è ancora in grado di comunicare. Quindi non è un'evocazione da parte del medium, ma è un ricevere. Il medium è un mezzo, un ponte, è analogico, riceve una comunicazione, sì, che probabilmente anche il mondo dello spirito è desiderosa di donare.
1: Sì, sì.
2: Quindi è bilaterale questa comunicazione.
1: Torniamo sempre nell'ambito cattolico e ascoltiamo, Elisabetta Lupano, adesso un intervento di Monsignor Corrado Balducci, un teologo, filosofo, studioso di psichiatria e parapsicologia, e lui parla di come ha studiato i fenomeni di spiritismo.
2: Sì.
3: Fin dall'inizio dello spiritismo c'è una spiegazione che venne data dagli scienziati del tempo, non dei sacerdoti, dei teologi, e cioè la spiegazione animistica, le anime dei disincarnati. Poi, piano piano, a questa interpretazione i teologi ne escogitarono un'altra, sempre rimanendo nel mondo dell'aldilà, e l'ipotesi demoniaca, e in quanto tale, certo, in particolare, poi interessava a me. Ma non è, non è questa la spiegazione vera come tipo di fenomeno, ma dal momento che gli scienziati con la prima spiegazione erano andati nel mondo dell'aldilà a cercare questa spiegazione, non potevano i teologi pensare che fossero fenomeni naturali. E allora no, le anime disincarnati, perché guai, non sarebbe consono, Dio non permetterebbe, vivono all'unisono in gran parte, perlomeno quelli che sono nella via purgativa, con la volontà divina, quindi non si possono prestare a queste cose. Poi, ma da questo insieme di spiritismo del tempo nacque addirittura una religione spiritica. Oggi e ieri lo spiritismo significava tre cose: una, un metodo di investigazione, la seduta spiritica; un altro, una maniera di provocare questi contatti, ed è la seduta spiritica. Terzo significato, nacque una religione basata su questi interventi che fu ufficialmente scritta, diciamo, raccolta scritta da Allan Kardec, noto almeno con questo nome, anziché il suo proprio Denis Rivail.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, Monsignor Balducci parla anche di spiegazione animistica, di non da sacerdoti, dai teologi, ma non è appunto la spiritualità può essere valutata anche da studiosi, da persone che hanno determinate, diciamo, sensibilità o capacità, ecco, e non è detto che poi soltanto chi abbia studiato teologia possa dare il suo apporto, ecco, anche altri possono dare il loro apporto in qualche modo.
2: Siamo tutti maestri in qualche modo di qualche cosa. Io credo che quando noi veniamo toccati per esperienza personale da un mondo invisibile, sicuramente possiamo raccontare la nostra personale esperienza. E, assolutamente sì.
1: Allan Kardec ce lo insegna.
2: Allan Kardec
1: modo,
2: ce lo insegna. Sì. Lui per primo si è seduto al cospetto di questi momenti di appunto la levitazione del sollevamento dei tavolini, piuttosto che il medium che entra in uno stato di trance, piuttosto che una comunicazione medianica diretta, cioè che vuol dire che il medium riceveva delle informazioni, dei messaggi che venivano appunto poi dati al ricevente e ne ha semplicemente fatto una raccolta, un caposaldo. Lo spiritismo, ripeto, sono state delle basi importanti che Allan Kardec ha gettato. Sulla base di questo si è mosso tantissimo. Nel suo libro Il cielo e l'inferno, sì. Qui parliamo, ascoltato, diceva, abbiamo sentito insomma di fenomeni maligni, di sì, cose di questo genere. Lui diceva: il cielo e l'inferno sono uno stato della coscienza.
1: Sì.
2: Quindi vuol dire che è qualcosa che appartiene alla coscienza dell'essere umano.
1: Sì, chiaro. Elisabetta Lupano, per comprendere, abbiamo detto poco fa, però entriamo più nel merito, per comprendere meglio le ricerche di Allan Kardec, forse è utile conoscere meglio qual era il contesto sociale e culturale dell'Europa del 1800.
2: Abbiamo
1: fatto un riferimento prima.
2: Prima, siamo in un momento difficile, siamo in un momento di dittatura, la Francia aveva voglia di conoscere qualcosa di più, sicuramente era un panorama di caos, un panorama caotico dove c'era una grande rivolta sociale, dei valori, e quindi quello secondo me è stato anche un buon momento per infilare qualcosa di nuovo e di poter esplorare qualcosa di nuovo, come era appunto l'occulto, il paranormale. C'era sempre stata una grande attenzione, una grande curiosità, ma l'essere umano ha sempre avuto una grande curiosità per i fenomeni paranormali, per l'occulto, per tutto ciò che non è spiegabile e tangibile.
1: La ricerca è stata continua, possiamo dire, in modo primordiale o in modo, diciamo, più avanzato, ma c'è sempre stata da parte dell'uomo una...
2: Lui ha dedicato tanti anni all'osservazione di questi fenomeni. Non era coinvolto in prima persona. Lui si sedeva e osservava quello che accadeva e prendeva degli appunti ed era in grado di discriminare uno spirito appunto superiore, così come lo chiama lui, da uno spirito inferiore, che poi, a mio avviso, questo è il mio banalissimo punto di vista, posso dire che non esiste qualcosa che è superiore o inferiore, ma è lo stato della coscienza, cioè quanto è cosciente, quanto ha sviluppato una coscienza, uno spirito che è in comunicazione.
1: Okay? Possiamo dire, Elisabetta Urbano, lo stadio della nostra evoluzione.
2: Spirituale, esattamente. Spirituale. Quindi immaginiamo una persona che vive, non so, nel 1800, va nel mondo dello spirito e porta, diciamo, degli insegnamenti in base alla sua di coscienza. Immaginiamo un grande maestro che va dall'altra parte e porta degli insegnamenti in base alla sua coscienza. Sicuramente sì, c'è una differenza.
1: Certo.
2: Quindi questo è importante. E lui ne fa una raccolta, riesce a discriminare queste informazioni, tanto da poter scrivere una tesi importante che viene avvallata in tutto il mondo. Quindi non è qualcosa, ha un fondamento scientifico, questo mi piace dirlo, un grande fondamento scientifico.
1: Elisabetta Lupano, adesso cominciamo ad ascoltare anche la visione, ovviamente ha detto già Papa Wojtyła, ma lo diranno anche altri, delle tre religioni. E qui parliamo di un personaggio molto significativo, padre Enzo Bianchi, noto fondatore della comunità monastica di Bose, che parla sui medium dell'aldilà e dei cristiani.
2: Ascoltiamo.
4: Non rendere conto a Dio di ciò che hanno fatto, di bene o di male, ma la speranza per tutti, la certezza per tutti è una vita eterna. La morte non è più l'ultima parola.
5: Qual è la specificità del culto dei morti per i cattolici?
4: Non c'è un vero e proprio culto dei morti, c'è una memoria, c'è soprattutto la certezza che loro vivono in Cristo, vivono in Dio, e quindi ci può essere una comunione anche con loro. Di conseguenza i cristiani li ricordano, pregano per loro, pregano con loro, perché la vita, è, nonostante la morte, è qualcosa che con la resurrezione si impone ed è più forte.
5: Il paradiso dei cattolici è anche un paradiso di corpi?
4: Certamente, è un paradiso in cui tutta la nostra identità, fatta di corpo, di psiche, di anima, viene ricostruita. La nostra identità personale non va persa. Quella che è la realtà della nostra carne segue attraverso la resurrezione in una vita nuova, la vita eterna.
1: Elisabetta Lupano, significative queste parole di padre Enzo Bianchi sulla visione poi del cristianesimo in qualche modo?
2: Beh, qui ci sono un po' di cose contrastanti, diciamo, che lui afferma. Intanto la questione del paradiso, sono concetti importanti, ma sì, credo siano anche un po' forse superati, no? Da questo punto di vista. Ciò che è interessante è che lui afferma che la personalità sopravvive alla morte fisica.
1: Sì.
2: Ed è vero, questo è il motivo per cui una persona, quando va nel mondo dello spirito, è in grado ancora di raccontare se stessa, perché quella personalità lui la ricorda. Quindi è il motivo per cui oggi possiamo attingere alle informazioni, alle evidenze che lo stesso Allan Kardec, di cui si è avvalso,
1: sì,
2: per raccontare con chi abbiamo a che fare nel mondo dello spirito. Quindi questa io potrei veramente considerarla una parte estremamente razionale, estremamente empirica,
1: sì,
2: quella di avvalersi di informazioni estremamente precise, quindi la personalità, fatti, una coscienza che sopravvive al corpo fisico nel momento della dipartita, che ci danno la misura del fatto che noi abbiamo la possibilità di entrare ancora in comunicazione con un mondo detto invisibile.
1: E questo padre Enzo Bianchi in qualche modo ce lo fa intendere.
2: Ce lo fa intendere.
1: Da una visione ovviamente cristiana.
2: Cristiana, dove appunto racconta che noi, appunto, insomma, il cristianesimo vede ancora questo aspetto del paradiso, che noi dobbiamo pregare i nostri cari. Certo,
1: sì,
2: il potere della preghiera è fondamentale.
1: Ed
2: è bellissimo pregare per i nostri cari, perché quell'onda d'amore che noi rivolgiamo nel momento in cui comprendiamo
1: anche che
2: loro sono ancora vivi, perché c'è questa appunto continuità dell'animo eterna, è sicuramente un'onda d'amore che li avvolge, e quindi è importante la preghiera, assolutamente sì, è potente.
1: Adesso Elisabetta Lupano, ascoltiamo la visione, la versione, la prospettiva, diciamo, di sempre di una parte della scienza, in particolare il professor Steno Ferluga, un astrofisico, docente di fisica all'Università di Trieste, e che è stato a suo tempo presidente del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, oggi che è cambiato in pseudoscienze. Ecco, ascoltiamo la sua versione.
6: Non lo affronto per nulla, perché la scienza si occupa dell'aldiquà, si occupa dello studio della natura, e soltanto se esistessero dei fenomeni concreti che ci dessero delle evidenze sperimentali dell'esistenza di un altro universo, di altre cose, potremmo studiarlo scientificamente, ma qui siamo diciamo a livello proprio di teologia, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi.
7: E dunque, professore, tutto quello che avviene nello studio di questo fenomeno, come lo spiega? Come suggestione? Fenomeni positivistici di telepatia? Come lo spiega?
6: Allora, è molto interessante cercare di capire appunto cosa succede invece di quello che le persone credono che avvenga, perché in realtà in questi tentativi di contatti con i propri morti, diciamo, ci sono delle persone che sperano di comunicare con l'aldilà, che si illudono, che credono, che sono profondamente convinte di avere dei contatti. Però se poi si va a studiare quello che accade, si scopre che il contatto in concreto non c'è, cioè che non c'è, diciamo, un trasferimento di informazione nuova che viene dal di fuori, ma le informazioni a disposizione sono sempre quelle che sono nell'ambiente o nella coscienza o eventualmente che potevano anche essere nell'inconscio di qualcuno dei partecipanti, dei presenti.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, lasciamo la sopravvivenza dell'anima ai teologi, in questa affermazione di Ferluga. Che significa? Che la scienza riesce a indagare entro confini terreni e non ultraterreni? Lì lasciamo ai teologi o comunque ai filosofi, ad altre categorie?
2: Allora, qui apriamo un capitolo estremamente interessante e assai sensibile. Quello che dice parzialmente è corretto, nel senso che spesso si è notato che il trasferimento di informazioni, come lui lo chiama, quindi da uno pseudo medium, possono non essere corrette, perché dice possono leggere le informazioni che sono nella realtà circostante.
1: Sì.
2: Perfetto, questo si chiama lettura psichica, cioè io leggo il campo di un vivente, le informazioni all'interno di un luogo, di un posto, di un oggetto, eccetera. Ma ci sono delle informazioni che il medium stesso riceve e non ne ha assolutamente idea. Tant'è vero che oggi in Italia si è creato un protocollo proprio per bypassare la ciarlataneria, che è importante. Perché noi dobbiamo avere un approccio scientifico e dobbiamo avere un approccio anche, oserei dire, anche un po' cinico, perché questo ci permette di non accettare sempre tutto, di non accogliere sempre tutto, perché è vero che quando noi abbiamo qualcuno dall'altra parte e siamo nel dolore, il nostro più grande bisogno è quello di sentire qualcuno che ci dica la qualunque cosa.
1: Certo.
2: Quindi attenzione, perché bisogna sapere con chi abbiamo a che fare e di che cosa parliamo.
1: Sì.
2: Quindi in qualche modo quello che lui sta raccontando può avere senso, ma abbiamo superato anche questo, siamo andati oltre
1: il tempo. Vabbè, questo è un archivio ovviamente, però insomma erano
2: è interessante,
1: momenti importanti,
2: però c'è da fare una distinzione. Tra un'informazione psichica, un'informazione medianica, tra quello che già nel 1800 il nostro caro Allan Kardec utilizzava come evidenze per confermare che quello che veniva raccontato aveva un grande senso, e bypassare tutta quella parte che può essere legata al subconscio e alla telepatia, piuttosto che alla lettura psichica. Quindi veramente sono stati fatti dei grandissimi passi da gigante, e ripeto, qui c'è bisogno che la scienza e la fede si mettano mano nella mano. Abbiamo bisogno di questa collaborazione, perché apparteniamo a un unico mondo e la realtà è la stessa per tutti.
1: Non c'è bisogno di scontrarsi.
2: No.
1: Ascoltiamo un'altra prospettiva che poi ci conferma la visione, in questo caso ebraica, dell'esistenza dell'aldilà, dalla voce di Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma.
8: Cosa c'è nel mondo ebraico al di là della vita?
9: Ecco, prima di tutto c'è qualcosa al di là della vita. Cosa ci sia esattamente non sappiamo. Abbiamo delle indicazioni così generiche dai nostri testi sacri, e le indicazioni sono che esiste una punizione per i malvagi e un destino felice per chi si è comportato bene. E comunque questa punizione non è mai una cosa eterna, ma è limitata nel tempo, mai oltre i 12 mesi. Le fonti si sono dilungate nel tentativo di immaginare cosa ci sia, però l'interesse della nostra tradizione soprattutto su questo mondo, su questa vita, questo spiega anche perché la Bibbia ebraica parli così poco di questo argomento.
8: Quindi possiamo dire che non c'è quello che noi cattolici chiamiamo il paradiso e l'inferno, ma una situazione dell'anima temporale?
9: Forse c'è qualcosa del genere, però non è così schematicamente rappresentabile, e quindi sono immagini generiche che qualcuno sviluppa, e i termini che vengono usati sono puramente indicativi di qualche cosa che ci può essere.
8: Come si onorano i defunti nei cimiteri ebraici?
9: L'onore nel cimitero è una parte dell'onore rivolto ai defunti, per i quali si eseguono commemorazioni in tempi precisi del calendario, nel momento della morte, nei giorni di lutto e poi negli anniversari e poi in alcuni momenti particolari delle ricorrenze ebraiche. Quando si fa la visita al cimitero si va alla tomba, sulla tomba si recitano delle preghiere e allontanandosi dalla tomba o si strappa dell'erba a segno della caducità della vita o si mette una pietra sulla lapide.
8: Che significa la pietra?
9: Ma potrebbe essere una forma di simbolica di continuazione della sepoltura o un segno della presenza di chi ha visitato.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, questa è la voce del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, intervistato dal collega di allora, Filippo Anastasi, per Oggi 2000, questa rubrica significativa di Radio 1, di Radio Rai. E anche Di Segni conferma per la parte ebraica l'esistenza di una vita ultraterrena, con tutti i suoi risvolti, secondo la visione naturalmente ebraica.
2: Con tutti i suoi risvolti, anche era anche un modo per tenere il popolo in un regime comportamentale, diciamo, abbastanza contenuto. Quindi se ti comporti bene in vita avrai poi un buon al di là. Ecco, questo anche un po' c'è da considerare. Un'anima che ha un tempo di espiazione di un peccato così considerato 12 mesi, chi può dirlo questo? Lo sapremo quando andremo tutti quanti dall'altra parte, considerando che però il tempo lineare come lo viviamo qui non lo viviamo nel mondo dello spirito, insomma penso che sia abbastanza, come dire, opinabile.
1: Certo.
2: Tutto ciò.
1: Certo, ascoltiamo un altro apporto audio, in questo caso sempre del professor Giuseppe Ferrari, che è il segretario generale del GRIS, e che parla in riferimento a quello che ha detto prima il professor Ferluga.
10: Per quanto riguarda scienze fisiche, naturali, la scienza sperimentale, come ha detto il professor Ferluga, credo che assolutamente non sia il suo compito quello di indagare in ambito spirituale. Io direi che in realtà dimostrare l'esistenza dell'aldilà dal punto di vista delle scienze sperimentali è impossibile. È basato sulla fede, perché in un campo completamente diverso.
1: Certo. Anche qui il professor Giuseppe Ferrari conferma che appunto la scienza nel campo della ricerca ha i suoi limiti per quanto riguarda l'ultraterreno.
2: Sì, ha i suoi limiti perché comunque, ripeto, non è possibile far sì che il mondo dello spirito sia soggetto alle nostre leggi. Occorre avere una nuova apertura mentale. La medianità fisica, per esempio, ci insegna che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, è in grado di utilizzare la vibrazione, il cambio della frequenza, quello che anche Allan Kardec chiamava il principio del fluido.
1: Sì.
2: No? Questa capacità di manipolare, se vogliamo, anche tutto ciò che era liquido,
1: sì,
2: che è estremamente interessante. Come farà mai la scienza ad arrivare a tutto questo? Io credo che abbiamo bisogno di un'apertura d'animo rispetto anche a e ad una volontà di comprendere che questo paranormale o questo sovrannaturale sia la componente di una qualcosa di estremamente miracoloso, che è comunque la vita, perché anche la vita non è mai stata misurabile dalla scienza.
1: Sì.
2: Eppure siamo tutti quanti qua e ogni giorno compiamo il miracolo che è quello di andare avanti e occuparci un passo alla volta di scoprire qualcosa che oggi consideriamo miracoloso, ma che forse non lo è, perché è naturale anche quello.
1: Certo.
2: Come la morte ha qualcosa di miracoloso e forse di non totalmente spiegabile, io direi anche la nascita.
1: Diciamo che il processo evolutivo, Elisabetta Lupano, dello spirito è ancora lungo come quello della scienza.
2: È ancora lungo e sta a noi trovare sempre un Allan Kardec dei nuovi tempi, della nuova epoca, per far sì che possiamo avere sempre la curiosità, la passione, scoprire, codificare, andare avanti, comprendere e divulgare.
1: È molto importante. Ascoltiamo un altro apporto torniamo su Padre Amort, al microfono di Miriam Castelli, su qual è la posizione della Chiesa. Ecco, lui entra un po' più nel merito qui, naturalmente da una visione da esorcista. Ecco.
2: Ottimo.
0: La posizione della Chiesa è che un peccato di superstizione, decisamente contrario a leggi divine scritte, addirittura scritte nella Bibbia, quindi un peccato grave, e aggiungo io da esorcista, è una porta aperta per l'intromissione del maligno.
11: Se qualcuno avesse praticato lo spiritismo e volesse uscirne, come può farlo?
0: Smettendo subito, con tanta preghiera e quando occorresse anche con benedizioni, messe, uno deve riparare un peccato commesso. Aggiungo anche, penso che anche questo sia interessante saperlo, che molte volte l'azione malefica, quando c'è, e rare volte c'è, l'azione malefica del demonio, può rivelarsi anche a distanza di molti anni. Ho avuto dei casi di persone maleficiate o addirittura possedute dal demonio, poi durante l'esorcismo io interrogo il demonio e ho saputo che la causa erano state una serie di sedute spiritiche fatte per esempio 20 anni prima. Quindi le conseguenze possono anche rivelarsi a grande distanza di tempo.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, ovviamente padre Amort è molto sensibile al maligno e quindi ha una visione naturalmente molto da esorcista, però dalle sue ricerche, dai suoi studi, dalle sue letture, ecco, il maligno si manifesta in qualche modo nella spiritualità, in questo caso anche in Kardec, oppure può essere, non banalmente, ma comunque semplificato come uno stato dell'anima?
2: Assolutamente. Allan Kardec ci spiega e ci racconta che attraverso la sua osservazione, quindi empirica, pratica, da filosofo, da pedagogista, quindi ripeto con un approccio estremamente scientifico, che lo stato della coscienza di chi è in comunicazione, quindi di chi è dall'altra parte, influenza completamente la questione. Quindi io direi che sicuramente è uno stato della coscienza, ma vorrei fare io una domanda a chi ci ascolta. Quante volte noi incontriamo qualcuno nella vita di tutti i giorni che ha un livello di coscienza e che è in grado di fare del male? Anche quello è un qualcosa che appartiene ad una forma di malvagità.
1: Sì, abbiamo però difficoltà a volte a comprendere le intenzioni cattive delle persone, almeno secondo criteri terreni.
2: Sì, abbiamo...
1: Se non si manifestano.
2: Se non si manifestano, ma l'animo umano non è sempre così puro e cristallino. Pertanto, se tu non hai avuto mai la possibilità di fare un percorso tuo interiore e hai anche delle difficoltà mentali, tutto questo tu te lo riporti dall'altra parte. Papa Wojtyla dice... c'è una coscienza dall'altra parte e io credo che nel momento in cui noi lasciamo questo corpo fisico, il bagaglio esperienziale della vita terrena noi ce lo riportiamo. Pertanto quello che forse può essere considerato come malvagio è un livello di coscienza assolutamente non evoluto, non pulito, non elaborato.
1: Chiaramente, Elisabetta Lupano, ogni religione, in questo caso le principali tre religioni monoteistiche, hanno la loro visione, la loro prospettiva di una chiave di lettura ovviamente religiosa, quindi secondo dei dettami che poi sono stati nel corso dei secoli sedimentati dai vari papi, dagli imperatori che hanno condizionato, e quindi è frutto di una serie di percorsi che sono stati per accomunare le persone sotto in questo caso la cattedra di Pietro, quindi del Vaticano. Esatto. Ascoltiamo, Elisabetta Lupano, l'ultimo apporto, l'ultimo per quanto riguarda le religioni monoteiste, di Ashur Salam, docente di storia e lingua araba sull'aldilà per i musulmani.
12: Mm-hmm. L'uomo nasce pio e puro e deve continuare a esserlo. L'aldilà che cos'è? Il profeta ha detto dell'aldilà, nell'aldiquà, cioè sulla terra, esistono le parole. Noi nell'aldilà saremo nello stadio della massima sensibilità e purezza interiore che abbiamo raggiunto qui. Allora se uno lavora dentro di sé per avere una sensibilità umana, per avere l'amore verso il prossimo, per essere sempre disponibile al bello, al bene, tutta questa sensibilità che crea un animo puro, la viviamo sempre nell'aldilà, senza tutto il resto che può guastarla durante l'esistenza sulla terra. Coloro che fanno del bene si vede nel loro comportamento quotidiano, si vede nella loro presenza quotidiana l'effetto di loro comportamento. Le persone cattive si vede anche sulla vita terrena l'effetto dell'inferno che vivono dentro di loro. Una mistica musulmana, una donna, ha detto una frase bellissima: oh mio Signore, se io ti adoro e voglio la tua vicinanza, per paura dell'inferno, ficcami dentro l'inferno. Se io ti adoro e ti amo per amore tuo, non negarmi la bellezza del tuo volto.
1: Quindi anche la principale religione monoteistica, ecco, conferma, sì, diciamo, la presenza dell'aldilà, e poi secondo proprio la chiave di lettura, sì, naturalmente, dell'Islam.
2: Lo stato
1: però
2: di coscienza che abbiamo nella nostra vita terrena, questa meravigliosa esperienza che possiamo compiere tutti i giorni con grande amore e grande gentilezza nei confronti del prossimo, ce lo riporteremo dall'altra parte. Quindi nel bene e nel male possiamo accorgerci di come ci muoviamo nella vita, per poi un giorno andare di là e forse congratularci con noi stessi per aver fatto qualcosa di buono, no?
1: Certo, certo. Elisabetta Lupano, dagli approfondimenti, torniamo un attimo su Allan Kardec, dagli approfondimenti che lei ha svolto, possiamo spiegare meglio perché Allan Kardec iniziò non solo a seguire l'attività dei medium, ma anche a studiare e codificare i messaggi che loro sostenevano provenissero dalla dimensione spirituale? Quale fu la leva che lo spinse a questo? Un'ispirazione, un'illuminazione, la formazione che aveva avuto da Pestalozzi, il suo maestro, suo mentore?
2: Allora, sicuramente è stato spinto da una grande curiosità e una grande passione, e io ripeto, credo che lui sia stato toccato dal mondo dello spirito nella profondità del suo animo, tanto da appassionarsi a queste seance, a queste sedute a cui lui assisteva, quindi la levitazione dei tavolini piuttosto che, sì, le sedute spiritiche. Lo faceva con una grande attenzione, con una grande dedizione e un grande amore, e quando gli fu detto che il suo nome era Allan Kardec, gli fu data anche un'informazione rispetto a qual era il compito che lui aveva in questa vita, che era quello di portare un nuovo messaggio all'umanità. Lui l'ha pienamente incarnato, quindi si è sentito responsabile di contribuire a portare qualcosa che, guardate, ancora oggi ne stiamo parlando. Raccontando, e le cui basi sono ancora completamente valide per noi.
1: Lui scoprì tutto questo intorno ai 50 anni, diciamo.
2: Sì, questa, la metà vita.
1: La metà vita. E andiamo ad un altro apporto particolarmente significativo, sempre in questo caso ripreso da Oggi 2000, quindi è una trasmissione di Radio 1, in questo caso un po' di tempo fa, una puntata di un po' di tempo fa, condotta da Filippo Anastasi, poi c'era anche Paolo Cremonesi e Miriam Castelli, che poi ha fatto l'intervista a Padre Amort. In questo caso c'è un episodio raccontato, ma particolarmente degno di fiducia per il personaggio che ne è al centro, e parliamo di Padre Agostino Gemelli, che è raccontato in questo caso da Padre Ulderico Pasquale Magni. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo, Elisabetta Lupano.
2: Sì.
13: Ma io direi che l'esempio più eclatante per me è stato quello del raccontatomi dal padre Ernetti Benedettino, docente di musica prepolifonica al Conservatorio di Venezia. No? Il 17 settembre 1952 era al laboratorio di padre Gemelli a Milano per poter fare delle esperienze di ricerche di musica. Nel momento in cui si è rotto il filo, per l'epoca c'era il filo, padre Gemelli, che era un tipo sanguigno, ha perso la pazienza e come al solito si rivolgeva a papà, dice: papà, dammi una mano. Rimette su il filo e senti papà che gli dice: ma sì, che t'aiuto. Lui è rimasto costernato, ha detto: ma questo è mio papà. Ha riprovato e ha detto: sì, t'aiuto, testone. L'ha chiamato testone come lo chiamavo da vivo. Hanno preso l'apparecchio e l'hanno portato da Pio XII e padre Gemelli sudava freddo, mi ha detto Ernetti, perché diceva: adesso il papa mi accusa di spiritismo. Il papa gli disse: no padre, questo non è spiritismo, qui è un fatto di scienza che bisogna approfondire.
1: Elisabetta Lupano, questo è doppiamente significativo, perché da un lato parliamo di una testimonianza di padre Agostino Gemelli, cioè uno dei padri, diciamo, della scienza, della medicina, della sanità in Italia e nel mondo cattolico praticamente. E poi parliamo di Pio XII, che disse: no padre, questo non è spiritismo, qui è un fatto di scienza che bisogna approfondire.
2: Sì.
1: cosa ne possiamo trarre da queste due aspetti?
2: Che il mondo dello spirito fa quello che vuole, ha una sua, come dire, ha un suo modo di muoversi, ripeto, in questo caso probabilmente è una forma di metafonia, cioè una, l'utilizzo di una di apparati per poter imprintare una vibrazione che poi è stata appunto che può essere poi tradotta in parole,
1: sì,
2: che è la capacità appunto di cogliere la vibrazione di una comunicazione che non è più udibile, ma che attraverso alcune condizioni, quindi in questo caso degli apparati, diventa di nuovo udibile. Questo accade molto spesso, ci sono tanti metafonisti, sì, qui in Italia, forse un giorno parleremo anche del nostro meraviglioso Marcello Bacci.
1: Sì. Di Grosseto,
2: e lui ce lo spiega e ce lo insegna e ha delle testimonianze incredibili rispetto a questo, per cui la scienza in realtà può fare qualcosa, può indagare maggiormente. Io sono certa che possiamo avere dei risultati estremamente importanti.
1: Elisabetta Lupano, voglio fare un po' come si dice, ecco, siamo in tema di
2: l'avvocato del diavolo.
1: Ecco.
2: Ci sta oggi?
1: Ci sta, ci sta tutta.
2: Sì.
1: Non mancano appunto gli interrogativi comunque su Allan Kardec, ecco, soprattutto sulla dottrina che ha codificato lo spiritismo e sulla sua connessione con fenomeni come le sedute spiritiche e la comunicazione con gli spiriti. Ma una persona razionalista, su quali riscontri si può basare per iniziare a valutare che vi sia qualcosa di vero nello spiritismo? Se io sono distaccato, sono lontano, non credo a questi aspetti.
2: Ma io penso che neanche Allan Kardec credesse, tant'è vero che lui era un filosofo, un pedagogista, quindi aveva anche lui un'esperienza distaccata. Il suo obiettivo era quello di portare in concretezza un'informazione, codici nuovi che potessero sostenere l'evoluzione. Quindi io non dico che dobbiamo fidarci, perché ripeto, anche la fede deve avere la sua logica, ma dobbiamo iniziare ad aprire la nostra coscienza al fatto che qualcosa di invisibile può diventare visibile. E lui, ripeto, non aveva nessun dono medianico, non era il suo compito essere un mezzo, non era il suo compito essere un medium, quindi a maggior ragione possiamo comprendere che il suo approccio era totalmente scientifico. Lui ha contribuito anche a portare una nuova informazione nell'ambito dell'insegnamento in Francia, quindi era un uomo che si è occupato anche di altre cose, era un pedagogista, quindi sì, lui ha contribuito in Francia a portare un nuovo metodo di studio, un nuovo metodo di insegnamento, quindi era completamente lontano da questo mondo. Io credo che la sua missione a un certo punto si è fatta avanti e da quel momento Allan Kardec ha accolto quello che era il suo compito in questa vita.
1: Noi ci avviciniamo alla fine della puntata, e questa è stata su Allan Kardec, e torneremo in questo viaggio con altri personaggi e personalità significative, Elisabetta Lupano, e quindi niente, a lei la parola.
2: E quindi siamo alle battute finali di questa puntata su Allan Kardec, al secolo conosciuto come Hippolyte Léon-Denis Arrivée, pedagogista e filosofo francese dell'Ottocento, conosciuto per essere stato il padre e codificatore dello spiritismo moderno, dottrina spirituale e filosofica di cui fu il principale divulgatore a livello mondiale.
1: Giacinto De Caro e
2: Elisabetta Lupano
1: vi salutiamo,
2: vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che avrà questa volta come protagonista un personaggio veramente importantissimo, che è Chico Xavier, il cui nome completo era Francisco Candido Xavier, uno scrittore e medium. Questa volta lui era un medium brasiliano,
1: sì, sì,
2: celebre per la sua attività nello spiritismo cristiano con la psicografia e la scrittura automatica. Quindi andremo a guardare altri ambiti di cui oggi non abbiamo assolutamente, sì, parlato. Estremamente interessante.
1: Grazie per averci seguito.
2: Grazie, grazie a lei e grazie a voi tutti.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Buongiorno, oggi seconda ed ultima puntata dello speciale dedicato al medico e scrittore Mario Tobino, nato il 16 gennaio del 1910 a Lucca e scomparso nel 91. In questa seconda e ultima puntata potrete ascoltare una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Tobino del 12 dicembre dell'85, realizzata per Radio 2. Un'intervista della lunga serie dello Specchio del Cielo. Buon ascolto.

Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Pier Francesco Listri prima di un altro lunedì. Un programma della sede regionale per la Toscana a cura di Luisa Maestrini.

Mario Tobino, narratore e poeta, è nato a Viareggio nel 1910. Laureato in medicina, ha passato quasi tutta la sua vita come direttore dell'ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca. La sua prima prova di narratore fu Il figlio del farmacista nel 1942, ma il libro che ridette fama internazionale fu Il deserto della Libia, pubblicato nel 1952, storia ambientata durante la guerra d'Africa. Poi, fra le sue opere maggiori, da ricordare Le libere donne di Magliano, esperienze del manicomio di Lucca, e La brace dei Biassoli, commossa rievocazione della vita familiare. Da ricordare anche di lui una biografia di Dante, Biondo era e bello, del 1974. Tobino continua alacremente a lavorare. È considerato uno scrittore di grandi aperture fantastiche e di straordinaria bravura stilistica. Accogliamolo con il suo amato Puccini.

0: Tobino, la farmacia Tobino a Viareggio. Cosa ti ricorda? Ci sei stato dentro? Quando fu fondata? C'è ancora? Cos'è per Mario Tobino quella vecchia farmacia?
1: La mia casa, perché mio padre era farmacista a Pietrasanta. Ultimamente è accaduto che sono andato in questa farmacia di Pietrasanta, sono entrato, ero già anziano, anzi vecchio, se pronunciare questa parola non ha una certa vaga sgarbatezza, ma la realtà. Entro in questa farmacia e vedo un farmacista abbastanza anziano, è già incanutito, e invece di domandare l'aspirina o che altro, gli dico, annuncio, sono il figlio di Candido Tobino. Lei, oh, con mio grande piacere, lei è il figlio del nostro Candido, ma lo sa che lui fondò questa farmacia? E poi, con meraviglia e anche esempio verso tutti, e improvvisamente dette le dimissioni, andò via perché le suore non disinfettavano abbastanza la biancheria come lui voleva. E allora se ne partì e andò a Viareggio, comprò un piccolo stabile e mise su lì la farmacia dove in quella casa io sono nato, via Battisti, angolo via Verdi.
0: Quindi due farmacie?
1: No, la Pietrasanta si dimise, sì. Era farmacista della farmacia dell'ospedale.
0: E tu da ragazzo?
1: Ma il piacere che mi ha fatto entrare, questo dire subito così, dice, ce lo ricordiamo ancora, era festoso, energico. E allora io tacito, zitto, andai alla libreria di Forte dei Marmi e trovai fortunatamente il libro Il figlio del farmacista e presi la macchina, tornai a Pietrasanta e gliel'ho detto. Si chiamava dottor Lavagnini.
0: Senti, e tu in quella farmacia, da ragazzo
1: io ho fatto il garzone di farmacia, ma non garzone figlio del padrone. E mio padre era ligure, mi ha educato, come si può dire, severamente. Infatti un giorno mi disse, no, tu non sei un signorino, tu devi la mattina, ti metti qui, fai il tuo orario. E io spazzavo la farmacia e servivo i clienti, delle volte mi davano anche delle piccole mance, io un po' mi vergognavo, ma insomma facevo il garzone, andavo. Dice, mi lavi questa bottiglia. E mi successe anche che io corteggiavo una certa fanciulla e si chiamava, mi ricordo se non sbaglio, Campane, ne parlo con profondo rispetto, vero? E io la corteggiavo, forse la amavo, e passò di lì, davanti alla farmacia, abitava, a quel tempo i forestieri Viareggi erano pochi, era d'estate, e la corteggiavo sulla spiaggia ed ecco che passò, e io spazzavo la farmacia, raccoglievo le immondizie sul marciapiede e notai che distolse lo sguardo sopra di me e io rimasi confuso, umiliato, e non andai più al bagno Sole, mi ricordo, dove questa faceva i bagni. Sai, a quel tempo non era così facile come oggi.
0: Senti Mario, al di là dei ricordi di tuo padre e di tua madre, cosa ti è rimasto quindi?
1: E di mio padre gli sono sempre grato dell'educazione severa, ma nello stesso tempo molto liberale e comprensiva, perché quando feci il secondo anno di università non mi trovavo bene a Pisa, non trovavo persone con cui parlare. Non che io fossi un acceso politico, ma ero giovane, desideravo conoscere e sentivo che c'era la libertà, mi ero innamorato dello scrittore Machiavelli, vero? E allora ecco che pensai che a Pisa mi uggiava troppo e dissi a mio padre, mi ricordo nel retrofarmacia in piedi, dissi, babbo, vorrei andare a Bologna. Lui rimase fermo, così significava darmi maggior soldi. Pensi che studierai di più? E dissi, credo di sì, babbo. Bene, vai. E mi trovai a Bologna come un paradiso, tutto. Poi conobbi Cucchi, il Pasi. Insomma, per me, carissimi amici, sono due medaglie d'oro della Resistenza, vero? Sono morti tutti e due.
0: Parleremo anche di questo. Io ti ho chiesto cosa hai serbato di tuo padre e di tua madre. Di tua madre
1: e poi
0: una
1: di
0: cosa,
1: mia madre,
0: la so.
1: La brace dei Biossoli, ho raccontato, la vedevo, ebbi questa, l'ho scritto, se non sbaglio, ebbi questa fortuna nella vita di avere una madre che io amavo, sicché vedevo la bellezza senza niente di profano. E vedevamo, ci intendavamo, bastava uno sguardo. Io la obbedivo, ma non era un comando il suo, era solo un vago avvertimento, vago e profondo. E poi un bel parlare, e poi il coraggio. quando delle volte, una o due volte che mi vide preoccupato, ero intimorito, avevo paura di aver fatto male, e lei mi disse, con un sorriso che mi sono ricordato per tutta la vita, voltandosi un poco, Mario, l'hai fatto per il bene? Io mi interrogai e dissi sì, ma... E lei con un sorriso di protezione mi disse, allora stai tranquillo. E mi passò ogni timore.
0: Tu veramente, Mario, come racconti nel libro, sei stato negli ultimi giorni vicino a lei?
1: Ebbi questa fortuna che mia madre era a Bezzano, io l'andai a trovare perché seppi che non stava bene, e invece cominciava altro che non bene, cominciava l'agonia che fu lunga e lenta, lucidissima per 14-15 giorni. Con profonda lucidità io gli domandai quelle cose che non sapevo ancora della sua famiglia, della vita con mio padre, tutto. E lei mi rispose con una lucidità e con una serenità, qualsiasi particolare, e lo zio Affeo e Don Filiberto e il signor Oppolito suo padre, al quale lei dava del lei, da principio del voi. Perché usava così in queste famiglie. E ogni particolare di Vezzano Ligure, coi contadini. Per esempio, a un certo punto gli domandavo particolari. Il tuo babbo, il signor Ippolito, perché in quella famiglia ogni tanto si usava questa... E senti, gli morì la giovane moglie presto. E allora, dice noi, con la zia Virginia si sorrideva quando la domenica andava tutta azzimata col garofano fuori e andava a ballare. E noi non volevamo, ma insomma non ci permettavamo di fare alcun commento. Certi particolari, è perché la zia Virginia non si era sposata. Dice, sai, c'era uno che passava sempre col bastone la mattina e la chiamava dalla strada sassosa, dalla mulattiera, e lei dietro la finestra si affacciava un momento, io la spiavo, ma però non volevo che lei mi vedesse. Insomma, tutte cose che sembrano cose, ma per me erano...
0: E scusa, Tobino, il fatto che un dialogo così segreto come quello con la madre in punto di morte tu poi l'abbia riportato in un libro.
1: Mi venne fatto di cominciare a parlare di questa cosa, di questi ricordi che avevo davanti così vivi e così che mi dominavano e mi affascinavano nello stesso tempo, e speravo di essere semplice, di dire tutto con assennatezza, innanzitutto con lucidità, in modo che un altro leggendo partecipasse, non dire che io istruissi, ma insomma avvertire gli altri quanto è potente l'amore di una madre, perché di madre ci fanno perché le donne sì, ma noi non siamo buoni a fare le creature umane, sono loro, ecco perché le donne sono anche madonne, e più che si invecchia e si penetra senza avvertirci, con Letizia dentro le chiese. A me succede che arrivo a Firenze, entro non nelle chiese famose che anzi mi disturbano tutti questi forestieri e stranieri, ma entro anche

0: e poi va via. E Mirra, insomma, una felicità, perché gli dice: uè, guarda che qui la mia figlia bisogna essere sposi, ma com'è quello lì? Perché spesso è un santo particolare.
1: Ma perché in fondo entri in chiesa per far finta di pregare?
0: No, entro in chiesa.
1: No, cioè ti succede di far questo?
0: No, perché entro, perché mi piace, insomma, perché sono stato in chiesa da ragazzo e mi sono accorto della bellezza di entrare in chiesa, proprio. È la semplice verità, insomma.
1: E tu hai detto poco fa donne, ma donne. Tobino non si è sposato. Un caso o una scelta?
0: Successe che quando era il momento che maturavo il matrimonio, verso 31, 32 anni, così, 33, ecco, anzi 28, 29, insomma, ecco che successe che mi arrivò la cartolina rosa e mi trovai in Libia. Dove stetti 2 anni, poi ritornai, e, insomma, una piccola, non dico ferita, ma insomma mi dettero la pensione, 8ª categoria, prendo 94.000 lire al mese. Quando non sento male alla zampa, dico sei uno sfruttatore dello Stato, quando invece cammino male allora dico accidenti, per 94.000 lire mi è toccato.
1: Senti una cosa, Mario, ma se tu ti fossi sposato avresti dovuto avere un letto a 2 piazze e avresti dovuto lasciare il letto di tua madre, quello che io ho visto dove tu dormi.
0: Va bene, ma è la vita degli uomini, tanti sono i misteri del mondo, ma misterioso come l'uomo non ce n'è, non ce n'è. Avrei fatto quello che mi dettava il cuore, dai. Magari ero innamorato, non vedevo l'ora, magari ero geloso, non nascevano i figli.
1: Però in quel letto ci dormi bene.
0: Sì, quando vado al manicomio mi hanno lasciato quelle 2 stanzette per merito del presidente Bicocca.
1: Quanti anni hai vissuto nella stanza del manicomio?
0: Circa 40 anni, anzi l'ho contato l'altro giorno proprio allo scoccare di 40 anni.
1: Ecco, io potrei descriverla a chi non l'ha mai vista, e sono molti in Italia, anche se tutti sanno del manicomio di Maggiano e di Mario Tobino, se non altro dai libri e dai film. Era una stanza non grande.
0: 2 stanzette.
1: 2 stanzette.
0: Prima ne avevo una poi camera. Me ne dettero un'altra generosamente.
1: Ma nella prima, diciamo, si confondeva singolarmente le opere di Dante, ti ricordi?
0: Sì, sì,
1: con i medicinali, i campioni di medicina,
0: sì,
1: tutto
0: bravo,
1: messo
0: bravo,
1: insieme.
0: Sì, tutto benissimo, memoria.
1: Bene, abbiamo detto la farmacia, l'infanzia, le donne, la madre, il matrimonio. Oggi, la vecchiaia di uno scrittore, Mario, è diversa secondo te dalla vecchiaia di uno che non scrive?
0: Sì, è un po', non dico privilegiato, ma insomma il continua il suo lavoro, vero? Perché ho incontrato dei miei colleghi medici di manicomio e mi è sembrato di notare, facevo finta di non sottolineare, ma di notare il loro smarrimento, perché la mattina si alzavano, perché quelli che esercitavano, cioè per necessità ma anche per piacere del denaro, e ecco che si trovano meglio. Ma chi faceva solo il medico di manicomio la mattina rimane lì con la moglie, allora si mette a leggere, va bene,
1: non ha insomma, più matti sotto le mani,
0: no, insomma. E poi insomma non si sente come uno che non è più utile, che insomma,
1: e invece
0: un po'
1: tu
0: avulso.
1: No. Cosa stai scrivendo, Mario? Posso fare
0: no, sai che è un segreto, non
1: proprio
0: si
1: assoluto
0: dono,
1: Beh, dimmi
0: qualche
1: cosa.
0: Te lo voglio dire, il titolo è Le due stanzette del manicomio di Lucca.
1: Allora avevo avuto Fuochino, c'era,
0: sì,
1: andato,
0: sì,
1: Ed è un romanzo, posso chiedere?
0: È una raccolta di racconti, ma è un po' come
1: un diario.
0: Sì, che continua sempre, perché sono sempre io in queste 2 stanzette, vado a visitare l'innominato, ma poi ritorno, poi c'è il dialogo con vecchi medici di manicomio. Insomma, ho fatto il che ho potuto.
1: Ma qual è il libro a cui tieni di più?
0: Lo sai, per i libri, siccome sapevo che dovevo venire qui oggi, ieri sera ho dato un pochino di spolverata, ho detto, accidenti, se mi fa la domanda gli devo dire questo. Poi dopo 10 minuti ho aperto Biondo, era e bello, La vita di Dante, dico, Pola, ma allora è questo. Poi ho aperto Il deserto della Libia, ho cominciato a leggere Oscar Pildi, ma no, rispondo che è Il deserto della Libia. E sicché... Penso che per uno che scrive, non so se posso dire
1: tutti,
0: scrittore, è come la madre per un figlio.
1: Ma certo,
0: dice,
1: infatti,
0: ma cosa vuoi che...
1: Ma adesso cambiamo tema. E cambiamolo con un movimento qualunque di musica. Cos'è una musica che ti piace? Un autore che ti piace?
0: Io da ragazzo, siccome quando Puccini passava davanti alla farmacia, mio padre e anche mia madre, io mi chiamo Mario Cavaradossi.
1: Ah, da lì.
0: Perché
1: Cavaradossi.
0: Puccini...

0: Era molto amato Viareggio, non a Lucca perché aveva portato la moglie di un amico, eccetera, eccetera. Non gliela perdonavano e poi non gli perdonavano anche di aver fatto quattrini con la musica. Insomma, detto tra di noi, non voglio dire male dei miei amati lucchesi, però sotto sotto è così. Invece i Viareggini lo amavano, era già arrivato glorioso e quando c'era mi chiamano Mimì, ma il mio nome, e poi la Tosca e la gente piangeva.
1: Cosa vuoi?
0: Io muoio disperato.

0: Seconda manche, Mario. Questo capitolo io vorrei chiamarlo Il mare con te. Il mare, Tobino. Ma tu hai vissuto sempre il mare da terra. Non sei mai stato uomo di mare.
1: No. Uomo di mare no. Ho avuto la fortuna di fare un lungo viaggio in mare per merito di Renato Tomei, che era il figlio dell'armatore Tomei. Sua madre si chiamava Pia. Sapeva tutto di Viareggio e del mare, tant'è vero quando mi accinsi a scrivere la storia di Viareggio sulla spiaggia di là dal molo, quando mi veniva in mente qualcosa e non trovavo la spiegazione, andavo, bussavo, e ormai ero piuttosto anziano, il figlio Renato era a Roma, e lei, signora Pia, era rimasta vedova, mi è venuta a fare un'altra domanda, via, venga. Allora gli domandavo, Stefano del Vescovino, che comandava la tartana Saffi, e faceva il viaggio Viareggio Civitavecchia, ci metteva la metà di un'altra tartana. Come mai si chiamava Stefano del Vescovino? Fu l'unica volta che non mi seppe rispondere, ma lei sapeva tutto, le vele, tutto, le storie dei marinari, la storia dell'Anelli. Perché io, ecco un'altra cosa piacevole che ho avuto, sono nato nel Piazzone e in piazza Cavour, la farmacia di mio padre era nel Piazzone e lì c'erano tutti i figli di marinai. Viareggio era incredibilmente diverso.
0: Ecco, ma soprattutto il tuo Mario l'ho sempre sentito come il parlare con quelli che stavano per andare a mare, che tornavano
1: quello,
0: dal mare.
1: Quello sì, infatti delle volte Truppino, Ganzù, Adriatico, cioè ragazzi che giocavano con me.
0: Con questi nomi così felici.
1: Perché erano i nomicchioli, cioè i nomignoli.
0: Mi dici qualcuno di questi nomicchioli che te l'ho sempre sentito?
1: Per esempio Ganzù, perché lo chiamavano Ganzù? Da Ganzo, da Ganzetto,
0: cioè, bravo,
1: elegantone, tutta bravo, con la brillantina che usava a quel tempo, vero?
0: E poi ce n'era.
1: Poi un altro si chiamava Tanacca, perché c'aveva una mentaccia, allora Tanacca, e continua a Viareggio, cioè, perché anche c'era molto tempo di meditazione, non c'erano i forestieri a quel tempo, pochi, e quindi ogni personaggio era attento, guardato, riflettuto. Questo derivava anche dalla gerarchia del mare. Io sono stato a bordo in un viaggio per me memorabile, e su questa barca che si chiamava Pia, che era la madre del mio amico Renato Tomei, si andò insieme e si fece la vita di bordo. A Genova si scaricò, i sacchi erano di, non mi ricordo, cosa pesante, cemento, ma la gioventù, avevo 19-20 anni.
0: Quegli uomini ci sono ancora?
1: Non credo, perché nella gloria, se posso chiamarla così, della marineria di Viareggio va dal 1840 al 1920 e poi arrivò il motore. E la sapienza marinara, quelle della vele, cominciarono a essere meno considerate, non servivano più.
0: Andar di bolina.
1: Andar di bolina, caspita, perché io ho avuto poi la prima la Maria in gozzo, fatta da Viareggi. Poi ho avuto lo sciabecco e poi il dinghi. Uscivo dal molo, partivo, mi facevo svegliare dal...
0: E che cosa vuol dire questo andare di bolina?
1: Andare di bolina è andare quasi controvento con il fiocco, se sono due le vele o una sola, tese in modo che la barca quasi si tende, vero? È molto bello andare, perché andare all'asco è quasi in poppa, ma andare di bolina, quando uscivo per andare veniva il vento, che il maestrale veniva dalla Francia, e allora per uscire senza bordeggiare, se no mi sarei vergognato, perché poi guardavano sempre quelli del club nautico, ma io una volta con Royer uscii col tempo grosso, insomma, per inesperienza, perché Royer, che era mio collega, veniva con me e io feci il capitano, e lui non mi disse niente e io dissi, ma come, non si esce? Ci si fece svegliare alle 6:30 dall'ispettore, si andava con la macchina lì a Viareggio, ma a club nautico, a quel tempo si posteggiava, lasciavo la barca lì, lo sciabecco a quel tempo. E si uscì, quando fummo fuori dalle porte c'era un motopeschereccio che rientrava e si affacciò e mi disse, scusa la parolaccia, ma siete mica due bischeri? Oh ragazzi, ma qui si muore, vedi? E io guardai Royer, un po' andai ancora avanti, guardai Royer e gli dissi, ammaniamo tutto, mettiamoci i remi. Lui tac, mi aiutò, tac, con i remi piano piano. Quando arrivammo, c'era uno che teneva le barche, si chiamava Salvatore, anche lui se n'è andato dal Signore. Allora entrammo al caffè del club nautico e io dissi a Royer, Se ti domanda qualcuno, fai finta che noi eravamo consapevoli. Non dire che siamo stati perché eravamo incompetenti.
0: Ecco, questo che mi dici mi fa venire in mente una cosa. Quali sono, tu sei stato un po' il poeta della gente di mare toscana, quali sono i grandi sentimenti di quel tempo? La paura, per esempio?
1: Niente,
0: del mare.
1: La paura, la parola paura, come anche la parola coraggio, era rarissima, anzi quasi mai pronunciata, non si doveva fare commenti. Perché il mare era talmente insieme, misterioso, lucente, celeste, ma portava la morte. E sicché la gente di mare è sempre silenziosa, e poi c'era la gerarchia, e cioè chi faceva andare bene in bastimento intanto portava la merce e poi riportava l'equipaggio a casa. E sicché erano rispettati, io ho visto Taccuccio, per esempio, altro soprannome, e si chiamava Benedetti, e lo chiamavano Taccuccio perché era un po' piccolo, però bravo, accidenti, coraggioso, a bordo, E ci fu il celebre, per noi, episodio, e lui era Civitavecchia, me l'hanno raccontato nel porto di Civitavecchia, lo sapevo già, era Civitavecchia, c'aveva la barca. Mi pare si chiamasse Freda, o Frida o Freda. E vicino c'era una barca sempre a vela degli inglesi. E c'era mare grosso fuori, c'era il libeccio. Era lì, a Civitavecchia c'è il porto di Nerone. Poi non c'è più, purtroppo tante cose se ne sono andate. Ah, anche Nerone, bello di marmo antico. E allora ecco che mentre era il caffè, dove io sono stato, una baracchetta, e era lì, aveva dato ordine che pulissero, perché quando c'era il riposo tutti imbiancavano, pitturavano, cucivano le vele. Allora si accorse che la barca degli inglesi si preparava per uscire. Stette ancora qualche minuto in guardinghe così, poi montò a bordo, s'alzò, pagò la svelta, montò a bordo e disse: subito, mettere le vele, si parte. I marinai spaventati: ho detto che si parte. E gli inglesi erano un pochino avanti, uscirono e lui dietro. È famoso, doveva andare a Sfax, che a Via Regia lo chiamavano Sfax, laggiù, Tunisia, non so più dove, insomma dall'altra parte. E questi andavano verso Marsiglia e lui dietro. E questo succedeva verso le 11 del mattino e rimasero testa a testa e sempre più mettevano fuori tutte e due le vele, perché gli inglesi si erano accorti della gara. E tutti e due sempre più di volina, inclinati. E l'equipaggio a bordo, dopo, disse che ha avuto qualcuno, me l'ha raccontata poi dei marinai che c'erano, mi dissero anche: oh dottore, ero studente in medicina, mi chiamavo un dottore, dice: sa, ora è bello, ma esserci stati. E verso quando cominciò l'imbrunire, ecco che lui fece segno e quelli capirono, misero fuori tutte le vele di saluto e si salutarono, e lui ritornò indietro, andò a Sfax dall'altra parte. Ma questo qui è famoso perché i viareggini avevano profondo rispetto dei marinai inglesi e innanzitutto quelli della Cornovaglia.
0: Che cosa ti ha dato, Tubino, il mare?
1: Il mare, innanzitutto conoscere, perché poi tanti dopo pranzo e tante mattine andavo in darsena, vero? Ascoltavo, guardavo, perché c'è insieme la realtà e insieme c'è la fantasia, la bellezza, una barca invelata che esce, insomma. Ripeto che a quel tempo c'era la vela, oggi col motore, con tutti gli ordigni dell'ingegneria navale, non dico che è più facile, ma più automatica, vero? Invece c'era la sapienza.
0: La Versilia, tu hai parlato finora della Versilia, ma la Versilia in fondo sono pochi chilometri, una striscina messa lì.
1: Non è Versilia, perché non è Versilia, la Versilia arriva alla fossa della Bate.
0: Poi tutta spiaggia, niente scoglio. Voglio dire, ma cos'è sta Versilia?
1: Ora è un po' troppo popolata di case nuove.
0: E per te cos'è stata?
1: Mi viene in mente in questo momento il pittore Marcucci, quando delle volte io dal manicomio andavo a trovarlo, tutti e due forse un po' solitari, così ognuno che pensava al proprio lavoro, ecco che lo andavo a prendere, si andava a mangiare in qualche ristorante, osteria, insomma. E poi da Angelo, da insomma uno dei diversi, a quel tempo ce n'era pochi ma ci conoscevano, e poi si cominciava a passeggiare lungo la passeggiata e delle volte si andava poi allo zio Tom, e ecco che veniva l'alba con questi, invece si cominciava la bella stagione con questi ombrelloni tutti chiusi, c'era il mare, il celeste, il piatto del mare, la sabbia, un silenzio, un incanto, e insomma era un posto della meraviglia.
0: Da sabbia a sabbia, da quella della Versilia a quella del deserto, ma prima ancora un momento Puccini.

0: Tobino, la guerra. Anche qui. Io sono stato un attento lettore dei tuoi libri, anche rilettore, per dire la verità. Mi sembra che tu l'abbia vissuta e descritta più come una strana follia che come una tragedia e un'ecatombe. Mi sbaglio?
1: Preciso non so rispondere, ma questo è certo, che ero al manicomio di Gorizia, mi arrivò questa cartolina rosa e qualcuno mi spronava a chiedere visita a simulare malattie. Ma io, so, devo parlare, l'ho scritto poi, devo parlare sinceramente. E mi risposi, sei stato durante la dittatura in silenzio col tuo popolo e vai col tuo popolo in guerra, di che cosa? E mi ricordo che arrivai a Ancona, il colonnello al quale mi presentai, il colonnello medico, mi disse, arrivai con la cartolina in borghese. Ricordo che c'era un maresciallo prima davanti allo studio che faceva il difficile perché era un borghese. E allora aveva anche le emorroidi, aveva tutto un coso di gomma, era famoso. Questo lo tagliavo. E allora ecco che il colonnello mi fece, oe, anche lei, poi aggiunse, anche te, tu, insomma, perché ero tenente. Mi chiede, mi viene a dire che è malato, che non vuole andare in guerra. E lui mi disse, vada. Dice, dove abbia? Dico, sono ritornato all'ospedale, al manicomio di Ancona, dove ero prima, mi hanno subito accolto. Ce le do un giorno di tempo, venga domattina. Io uscii, è la verità, non è che mi intendiamo, ci voglio gloriare, poi non è niente di bello, né di brutto. Uscii, c'era un cortile con dei soldati, con cielo sopra. E vidi questi soldati che giocavano tra loro, insomma, scherzavano, qualcuno era di servizio, era... chissà cosa mi prese, mi venne una felicità, ritornai indietro, misi sull'attenti, scattai e quando entrai nello studio il maresciallo mi fece un pochino come se, che ero in borghese, ma io ormai ero di nuovo ufficiale, lo trattai, dico, lei ti accetta, si è con... aprì la porta e signor colonnello, sono pronto a qualsiasi... E lui mi disse, lei... è destinato in Libia.
0: E ti ritrovasti in Africa?
1: No, mi disse, sì sì, aspetta, mi disse, fu molto umana, vada, lei so che di Viareggio, vada a salutare i suoi familiari e domani l'altro ritorni.
0: Ecco.
1: Signor sì. E mi trovai in Libia.
0: In Libia. Senti, chiunque vuole legge Il deserto della Libia, evidentemente, e trova. Dunque, perché questo titolo? Il deserto, cioè i granelli di sabbia o qualche cos'altro?
1: Il deserto, anche i deserti, ma il deserto era la mancanza di preparazione, di sentimenti, che ci mandarono in guerra senza essere preparati. L'umiliazione peggiore di un soldato, vedere gli altri armati e lui no. Perché quando poi all'ultimo, io ci sono stato 2 anni e qualche cosa, arrivarono dei carri armati, ma perlomeno qualcosa, e insomma, dice, ora li facciamo vedere anche noi, perché i soldati sono dei bambini, vero? Ma essere lì, l'aviazione che non funzionava, la famosa aviazione di Balbo, e invece venivano gli aviatori alla sezione di sanità, dicevano, ma che non è vero nulla, abbiamo... quando andiamo in cielo alla caccia. La caccia nostra faceva 150 km, 200, e c'erano gli uragano e gli sputafuoco. Non te lo voglio dire in inglese. E sai che t'andavano 300, 400, sicché li sorpassavano.
0: Senti, di Rommel, per esempio, voi cosa sentivate?
1: Rommel dire? Non era Rommel. I soldati tedeschi Rommel. Lo amavano, lo idolatravano. E una volta che ero alla sezione di sanità, passò un uomo non molto alto. Garibaldi era 1,72. Lui doveva essere 1,65, così, robusto. Passò con un'aria e si diresse a 150 km, c'era a fronte, eravamo all'assedio di Tobruk. E io ero lì con un caporale di sanità che si chiamava Ghezzi, era di Arezzo, come mi piacerebbe che ora o lui o qualche suo figlio ascoltasse le mie parole. Ghezzi, che era un bravo caporale di sanità, eravamo come amici, perché sai, alla guerra diventiamo così. E allora ecco che capii anche lui che era qualcuno. E dietro c'erano 2 grossi ufficiali, lui si vedevano i gradi. Gli altri invece erano colonnelli o generali che andavano a distanze 5 o 6 metri vigilanti. E si sparse la notizia, arrivò un soldato di corsa e disse, sembra che sia Rommel. Tutti i soldati a vederlo. Quando ritornò indietro, perché andò, c'era un gruppo di tedeschi che erano molto bravi, era l'assedio di Trobo, sulla sinistra. Io ero a Schifet e il Batruna. Sulla sinistra cioè, si battevano, vero? E si battevano anche gli australiani, i quali venivano davanti alle nostre buche, cosa dicevano? Vigliacchi italiani. Noi non è che fossimo tanto contenti, vero?
0: Ecco, Mario.
1: I bersaglieri c'erano, perché,
0: in quei tempi qua si cantava Colonnello, non voglio pane, ma voglio.
1: No, è vero.
0: Che cosa volevano in realtà i soldati?
1: I soldati erano testa silenziosa e si erano rassegnati. E per esempio, i primi tempi arrivava il postino e si correva, arriva la posta. E quando eravamo davanti a Tobruk, che eravamo già stati 10, 12 mesi, 14 su 13, 14 nei deserti sirtico, marmarico, e cosa era passata la volontà di vivere, la rassegnazione. Ormai si deve morire. E ci guardavamo così. Sì. Delle volte mitragliavano, gli apparecchi. Non è, sì, qualcuno magari scappava, si buttava in terra, ma era venuta una rassegnazione, perché è una cosa che produce il deserto, che non si vede una donna, non si vede una casa, non si vede una colonna e non si vede un po' di verde. C'è solo questa piatta, il piatto deserto, e sopra il cielo immobile un calore di piombo fuso. E allora veniva una rassegnazione ai nostri poveri soldati, anche disarmati.
0: Questa è un po' la tua Africa. Poi però un'altra guerra tu hai sentito e vissuto, quella partigiana. Intanto ti vorrei fare una domanda che vorrebbe una risposta molto autentica, anche severa se vuoi. Cos'è stata la resistenza, ma soprattutto cosa ne è rimasto davvero?
1: La resistenza è stata una bella credenza. Mi ha fatto ritornare come giovane, poi ripresi contatto con alcuni di quei ragazzi che erano stati con me nell'infanzia e nell'adolescenza.
0: Per te cos'è stato, scusa?
1: Era un sogno, ma è chi veniva in specie dalla guerra. Ora, ma dico parole grosse, rifacciamo l'Italia bella, umana, libera innanzitutto, onesta. E naturalmente è facile dire quello che è la verità, che lentamente io ho scritto dei versetti: con pena, con lunga ritrosia ci ricredemmo, rimane in noi il giglio di quell'amore. E chi ha partecipato, e ha partecipato sinceramente, come del resto tutti quelli che un pochino rischiavano, periodo bello. Insomma, si credeva agli altri. Noi non si parlava mai di politica. Delle volte si presentava qualcuno, cominciava a chiacchierare, dice: senti, porta la lettera, se vuoi partecipare devi fare qualche cosa. E era un insegnamento. Io ne ho tratto un periodo in cui si credeva, si amava e si amava precisamente la patria.
0: E
1: la patria degli altri uomini.
0: Vedi dei giovani, pensi che ci possano ancora credere, che la senta?
1: Io dico che i giovani ce ne sono di tante specie, come era quel tempo, perché chi ha partecipato alla guerra resistenza erano in pochi.
0: E cosa può pensare un giovane di quella resistenza di cui non trova più traccia nella realtà che viviamo?
1: Ma non trova più tracce, ma intanto oggi in Italia c'è la libertà. Insomma, possiamo dire tranquillamente queste cose. Tu mi puoi domandare e io umanamente rispondere. E poi è venuta per gli italiani una certa ricchezza, anzi assai ricchezza, e un certo studio. C'è stata questa faccenda della televisione, che tutte queste immagini che vengono donate così facilmente, ma insomma l'Italia è uno dei paesi industriali che per certe parti gareggia persino col Giappone. Io non è che sia nazionalista, ma non mi può far dispiacere. E anche in certi momenti l'Italia si è comportata per niente male. E poi vengono un pochino qua e là a riverici, vuol dire che proprio non siamo a strascinare una piccola ruoticina. Poi siamo nel centro del Mediterraneo, dobbiamo essere anche avveduti, perché poi abbiamo sempre questa faccenda del meridione. C'è un grande progresso in Italia.
0: Ecco, Tobino, la Libia, la resistenza. E ora ti faccio una terza domanda di guerra, che mi pare vada benissimo, fatta a uno scrittore e per l'appunto che è anche psichiatra. Il rischio atomico, secondo te, lo sentiamo? Ci condiziona?
1: Delle volte io non so se è bene confessarlo. Me lo domando, sono un po' incerto, ma perché non dire tutto? Delle volte penso che questa maledetta droga sia un po' sotterraneamente, furtivamente, profondamente un senso come di pericolo al quale siamo possibilità di soggiacere tutti, e allora perlomeno con la droga si sogna e si prova un intenso piacere sbagliato, ma pur sempre una volontà, immaginando invece il futuro che può essere tragico per tutti, perché gli uomini hanno sempre fatto le guerre. Mi ricordo quando c'era il fascismo che dicevano: figurati se viene la guerra con i gas. Ehi, è venuto, e come? E quindi certo che l'atomica è un affare.
0: Apparentemente non si vede, non si sente.
1: Si preparano tutti e due i colossi, è chiaro.
0: Ecco, dico, ma tu che sei anche in fondo uno psichiatra, non ti sembra appunto che la società un pochino lo subisca il rischio atomico, lo senta, lo viva?
1: Più che altro sì, ecco, più che sente, come quando uno si innamora e non lo sa, invece è innamorato, o odia e non lo sa bene, ma invece c'è l'odio.
0: E tu vedi la droga come un possibile...
1: No, sì, delle volte ho pensato per trovare una scusante a tutti questi giovani, dai quali qui se qualcuno mi ascolta dico: badate che l'eroina, la peggiore strega, è peggio del diavolo nel Medioevo. Non dovete incominciare nemmeno dallo spinello, perché poi si comincia, e state attenti anche perché la timidezza, e non ve ne importa di stare a essere timidi, che vi importa, perché delle volte cominciano perché sono timidi. E poi vorrei dire alle ragazze: state attenti di non dire ai vostri ragazzi, ma insomma vai, divertiamoci, che si comincia così e poi si va a finire in un triste periodo di malanno fisico, morale, sentimentale, di intelligenza, di pensieri. E innanzitutto colpire gli spacciatori, il signor Mao Zedong, come si chiamava, e ne pulì alcuni milioncini. Insomma, se non si fa così, perché i giovani vanno educati, ma in quel che si può anche protetti. Perché sì, esiste la persuasione, ma esiste anche la punizione. La droga è un diavolo da uccidere, se è possibile.

0: l'ultimo capitolo, da un inferno anche qui a un altro. Tu parlavi un minuto fa della droga, ma credo che non si possa stare con te per conoscere te se non si parla anche della follia con cui per 40 anni
1: io l'ho frequentata, ecco,
0: sei stato insieme e hai cercato di curarla. Intanto io te l'ho chiesto altre volte, anche in privato, perché credo che non si sappia che cos'è la follia.
1: Sì, solo uno che è superbo, per esempio. Da qualche anno è venuto fuori, si è scoperta che esiste la malattia di Alzheimer, e cioè è una malattia che ha la caratteristica di far diventare più grandi i ventricoli, eccetera. Insomma, le cellule si rattrappiscono, si inaridiscono e muoiono. E sicché ecco che quello non parla, non connette più, non vede, non riconosce i familiari. Se fosse venuto così, uno che era in arresto, si chiamava, si scriveva nella cartella, arresto psicomotorio, era già anziano, perché viene alle persone sopra 50 anni di solito, sicuramente malinconia endogena, e demenza senile con malinconia, insomma, eravamo sicuri. Invece no, era la malattia di Alzheimer, perché coi mezzi moderni, eccetera. E in Italia l'aveva detto uno che si chiamava Perusini, ma al solito non era stato ascoltato.
0: Ecco, la scienza medica con gli psicofarmaci ha trovato un modo per domare alcune follie, ma per conoscerne la natura?
1: Io dico
0: cosa
1: di no,
0: si sa?
1: Però è stata una grande scoperta nel 1952. Gli autori di questa scoperta lo presentarono alla Società Psicologica di Parigi, erano Deleuze, Däniker e Arlt, che stranamente sono poco citati, ma sono stati loro in Italia la loro promazzina, e in Italia si fu presentata col nome di Largatil, e quando arrivò nei manicomi successe. Furono gli infermieri che si commossero più degli altri, perché cominciammo. Mi capitò in quel momento che ero direttore, perché Fanere si era ammalato e aveva lasciato detto che dovevo farlo io. E io dovetti ubbidire, sicché cominciai a dare le Largatile. Sì, cosa successe? Che per esempio nella stanza dei Quattro Mori, al manicomio di Lucca, era famoso perché i carrarini che erano piuttosto violenti. E successe che dopo 4, 5, 6, 7, 10 giorni che si distribuiva questo Largatile, un po' più dosi forte, un po' meno, perché non eravamo ancora molto pratici, anzi si faceva delle prove. Ecco che scoprirono, avvertirono gli infermieri che la violenza si era attutita. E la cosa poi bella, sorprendente, che fece diventare gli infermieri un po' fraterni dei malati, è che cominciò il dialogo. E c'era la malata o il malato che diceva all'infermiere, il quale stava lì per 8 ore con loro, diceva: ma io quando sono entrato che t'ho fatto? Dice: sì, mi hai dato una botta. Ma davvero, Dio mio? Ecco, e cominciò il dialogo, e ogni giorno di più, ogni giorno di più. E poi successe, ogni volta si faceva un progresso. Quando, per la varietà, fu io, ma c'erano degli altri medici migliori di me, dissi: diamogli le chiavi per entrare e uscire. Io entrai dentro, alla vigilanza chiamai la Nella, perché dire, Nella Lencioni, una bravissima malata, che ancora mi lava sempre la macchina quando arrivo a Lucca. E allora gli detti la chiave, e le infermiere erano un po' stitichette, perché diceva: signor dottore, a quel tempo dicevano signor dottore, non dottore, sai. E allora: signor dottore, ma e io dissi: sono responsabile io. Ella, lei può aprire cosa per quello che crede. E fu più brava di me, fu meglio. Perché? Perché vietò che uscisse una malata al quale aveva dato il permesso. E io la mattina dopo l'infermiera mi ha detto che non deve uscire. E io dissi: ma Nella, gli davo del lei. Ma come mai? Dice: se sapesse la notte cosa dice, ci penso io. Ecco i progressi. E cominciò la liberalizzazione dei manicomi, ecco. Non c'era bisogno della legge 180.
0: Ecco, tu hai dato le chiavi per aprire ai tuoi malati di mente, però tu sei un grande oppositore della legge 180.
1: Sì,
0: in due parole, cosa ha fatto e perché no?
1: Perché la legge 180 ha abbandonato i malati di mente, ha tolto la mano umana, fraterna, che era sopra di loro, portarli per mano. Quando attraversi la strada col tuo bambino, lo tieni per mano, no? Insomma, poi dopo, quando è di là, crescerà. E l'altro giorno sono andato a Gorizia, sono intervenuto e ho detto: quanti sono i morti? E cioè, quante sono le vittime? Indipendenza di questa legge, Nel 1982 Cherubino Trabucchi, direttore di Verona, disse che riscrisse che erano da 2 a 3 mila. Oggi, che sono passati altri 2 o 3 anni, quanti sono i morti in dipendenza di questa legge? Quante sono le vittime? Che esempio abbiamo dato di abbandonare delle persone che dovevano essere invece tenute per mano, quei tanti? Quanti sono i morti, quelli ufficiali, quelli che si sono uccisi innanzitutto, i malinconici, la soprattutta malinconia endogena, e poi quelli che hanno compiuto disgraziatamente degli omicidi, ma poi gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente, abbandonati a loro stessi e silenziosamente morti, e i familiari zitti. Perché? Perché a nessun familiare, a nessuna famiglia fa piacere che si propagandizzi che c'hanno in casa un figlio matto.
0: Perdona, tu sei uno dei pochi che continua a dire matto invece di malati,
1: sì,
0: di mente.
1: Ma questa è un'ipocrisia. Perché...
0: Ed è molto bello. Ma insomma, vorrei chiederti questo: purtroppo non si incontrano tutti i giorni dei matti di manicomio. Ci ricordi un episodio tra i mille della tua vita di psichiatra che spieghi a tutti noi cosa può essere un matto?
1: Per esempio, c'era quella di Viareggio. Non posso dire il nome perché non si deve. Non è... Che veniva. Ed era figlia di un ben noto calafato che, anzi, con mia gratitudine, insomma, una volta mi regalò un barco bestia fatto da lui. E dissi: ma come? E dice: no, glielo voglio che lei lo tenga per mio ricordo, ce l'ho ancora al manicomio sopra lo scaffale. Bene, questa aveva dei periodi di mania pura, e cioè eccitamento, espansività, logorea. Gli durava 15 giorni, 30, 35, 40, insomma. Quel tempo non c'erano psicofarmaci. Arrivava nel cosiddetto cortile dove c'erano dei platani, delle grandi piante, perché servivano poi d'estate per dare ombra. Niente era fatto senza senno, e anche per il risparmio, vero? Perché era denaro pubblico. Bene. Arrivava in questo, e le infermiere stavano a tempo, potevano stare sempre attenti a lui. Improvvisamente saliva sugli alberi e si lanciava da un albero un ramo all'altro, come fosse a bordo, e cantava. E allora ecco che l'infermiera Suor Maddalena mi telefonava, dice: venga, siccome che io ero di Viareggio e la conoscevo, e allora pensavano che poi arrivavo lì, e mai che lei continuava, dice: sono felice così, oh dottore, mi chiamava Tobino o Tubino, secondo come gli veniva niente. E poi arrivava verso sera e aveva tutto il giorno volteggiato tra i rami e il cielo, erano felicissimi. Poi scendeva e dopo 30-35 giorni piano piano si calmava e dicevo: ma Dio santo, ci hai messo tutti in allarme? Dice: io? Ah sì, mi pare, ma non si ricordava granché.
0: Senti Tobino, uno scrittore, ma la domanda è molto più seria di quanto sembri, deve essere un po' matto?
1: Insomma, si deve abbandonare senza paura, e quindi deve abbandonare e tenere in discaro mi pare, la prudenza, la cautela, il vivere comune, e poi non interessarsi del denaro. E se non è matto è un bel barbagianni.
0: Ma io dicevo anche per raccontare certe cose.
1: Sì, ci vuole, insomma, perlomeno...
0: Cos'è uno scrittore? Uno che...
1: Che innanzitutto, secondo il mio modesto avviso, confessa se stesso. Perché per esempio il Manzoni, e con la colonna infame, tutta la Monaca di Monza, ha sempre questo grande dibattito che aveva dentro di sé. Insomma, sì, si parla dei potenti, che è stato un rivoluzionario, Don Lisandro. Ma il popolo come stava? E ecco che incomincia. Scendeva dalla soglia, continua sempre così, e parla di Lucia, poi di quell'altro che fa operaiuccio, e Don Abbondio, poverino, che incontra i bravi, eccetera, eccetera.
0: In realtà era sempre lui.
1: Aveva immaginato tutto, è stato un travagliato.
0: Quindi anche tu ti sei confessato nei tuoi libri.
1: Sì, non si può fare diversamente, come ho fatto oggi davanti al mio caro per Francesco Listri.
0: Ma non hai finito, perché per chiudere io commetto una scorrettezza profonda, cioè mi approprio di una battuta che mi hai detto un po' prima che cominciassimo la trasmissione. Sono le 10 e qualcosa, gli ascoltatori ora vanno a dormire, tu mi hai detto: io la notte sono insonne e non dormo. E allora, come regalo finale, dici cosa pensi quando non dormo.
1: E ci sono dei periodi, per esempio c'è stato, perché ogni tanto poi ci rifletto, delle pause, c'è stato ultimamente un periodo, un mese e mezzo fa, così, che è durato 15-20 giorni, che andavo a letto, stavo lì, e rivedevo tutte le cose dell'infanzia a Vezzano Ligure, ma come vedesse il contadino Andrin, la piazzetta, la garana, Corrongio, la sargiatola, e la magra, il fiume. E rimanevo incantato e anche un po' impaurito, perché come, che ti succede? Insomma. E ecco, mi veniva fatto qui, ma non sarei mica un po' matto?
0: Mario, per stasera almeno, buonanotte.
1: Lo spero.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo, autoritratti segreti raccolti da Pier Francesco Listri prima di un altro lunedì. Ospite in studio Mario Tobino. Tecnico del suono Elisabetta Latini, consulente musicale Mario Baseggio, realizzazione di Marisa Vanni. Un programma della sede regionale per la Toscana a cura di Luisa Maestrini.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di merendine, per il ciclo Radio Tech & Tech in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: scusa, Valè, ma non ti sembra strano che una notte fanno fuori un tunisino su un peschereccio e la mattina dopo questo signor La Pecora, che è l'amante della sorella di questo tunisino?
1: Andiamo, come fa a esserci un collegamento tra i due fatti?
0: Benissimo, allora ognuno rimane sul suo. Tu cerchi di capire perché il tunisino usa un nome falso, io mi cerco le ragioni dell'ammazzatina di La Pecora e della scomparsa di Karim. E se per caso ci incostiamo per strada, facciamo finta di non conoscerci e manco ci salutiamo.
1: Come pigli subito fuoco! E poi non è detto che Bendab sia un nome falso. Può darsi anche che si chiamasse Ben Ahmed da Abbe Moussa. Faccia capire qualcosa con questi nomi arabi.
0: Io me la torno a vegana.
1: Aspetta! Che dobbiamo fare?
0: E me lo chiedi? Ma sapere per esempio chi conosceva qui a Mazara, se per caso aveva i documenti a posto, come aveva fatto te? Ma poi sono cose che ti devo dire io.
1: No, ma mi fa piacere sentirtele dire. Vieni con me.
0: Dove?
1: Da uno che conosce il tipo, Ahmed Moussa o Bendab che sia.
2: In effetti mi ero accorto di qualcosa di strano. Ieri ho chiamato a Tunisi per comunicare la disgrazia. Quando ho detto a suo padre che Ben Dahab era morto, lui si è messo a ridere. Mi ha detto che Ben Dahab era nella stanza accanto. Poi ha riattaccato.
1: Beh, ma che c'entra? Può essere anche un caso d'omonimia, no?
3: Sì. Senta, le dice niente il nome di Ahmed Moussa?
2: Ahmed Moussa, che c'entra Ahmed Moussa?
3: Abbiamo motivo di ritenere che Ben Dahab in realtà fosse Ahmed Moussa.
2: Che cosa?
3: Perché? Cosa sa di Ahmed Moussa?
2: Ma è un terrorista. Il nostro governo ha messo una grossa taglia su Ahmed Moussa. Ma nessuno lo conosce, nessuno ha mai visto la sua faccia. Io ho aiutato Ahmed Moussa.
3: Come la metti c'è sempre qualcosa che non quadra.
1: E cioè?
0: Lasciamo perdere come sei imbarcato. Ahmed parte da Mazara con uno scopo ben preciso che noi non conosciamo. Ora io mi domando, questo scopo lo ha rivelato al comandante e a quelli dell'equipaggio? Secondo me sì, e sono stati tutti d'accordo, perché sennò avrebbero potuto invertire la rotta e sbarcarlo.
1: Era un terrorista, può averli costretti con le armi.
0: Sì, ma in questo caso una volta a terra il comandante e l'equipaggio avrebbero parlato perché non avevano niente da perdere. Andiamo avanti. Escluso che l'intento di Ahmed fosse quello di farsi ammazzare, ci restano due ipotesi. O voleva farsi sbarcare clandestinamente sulle coste tunisine, oppure deve andare a un incontro per un abboccamento che deve essere fatto di persona.
1: Ecco, questo mi convince di più.
0: Anche a me. Però succede un imprevisto.
1: L'intercettazione della motovedetta.
0: Esatto. Ora, qui si apre tutto un travaglio di ipotesi. Mettiamo che quelli della motovedetta non sanno che sul peschereccio ci sia Ahmed. Intimano l'altra, quelli scappano, parte una raffica.
1: Che va a colpire proprio Ahmed Moussa. Mi pare il rapporto del senatore Warren per l'omicidio Kennedy.
0: Allora senti questa. Ahmed, invece dell'uomo che deve incontrare, ne incontra un altro che lo spara.
1: Oppure incontra l'uomo che doveva incontrare, ma hanno una divergenza e quello gli spara.
0: Con la mitragliatrice di bordo.
1: Ma che dici con la mitragliatrice di bordo? Quello è capace di abbattere un aeroplano.
0: Ma siamo sicuri che fosse una motovedetta tunisina?

0: Ho visto la foto di quella donna in televisione, quella tunisina scomparsa da 3 giorni. Giovedì scorso, di mattina, verso le 9:30. Sai, io vado in bicicletta, salendo da Vigata a Montelusa. All'altezza di Villa Seta, dall'altra parte della strada, c'era ferma una macchina.
1: Si ricorda che macchina era?
0: Certo, una Mercedes grigia, metallizzata. Dentro c'erano un uomo e una donna. Sembrava che si stessero baciando. Ma quando passai accanto a loro, ho avuto l'impressione che la donna guardasse verso di me, come per dirmi qualcosa. Ma l'uomo la tirò a forza con sé e l'abbracciò nuovamente.
1: E lei che fece?
0: Niente. Oggi, quando ho rivisto la foto, l'ho riconosciuta subito.
1: Va bene, io le sono grato.
0: Non ho ancora finito. Ah. E siccome quello che avevo visto non mi aveva persuaso per niente, ho preso anche il numero di targa.
1: Ah, e ce l'ha qui con sé?
0: Certo.
1: Grazie, Fazio. Io la ringrazio molto, lei è stato davvero molto utile.
0: Arrivederci
1: di nuovo. Accompagna padre Iannuzzo alla porta.
2: Pronto, questore?
1: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare col signor questore. È cosa urgente.
2: Un attimo, prego.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Signor questore, buongiorno. La chiamo per quella donna sequestrata.
2: Mi dica, Montalbano.
1: Sì, io avrei necessità di risalire al più presto da una targa al nome del proprietario della vettura.
2: Va bene.
1: Sa, mi scusi se la disturbo, ma l'ultima volta la motorizzazione ci ha fatto aspettare un mese, lei capisce?
2: Mi dia quel numero.
1: Sì. Dunque, RG 280567. 67.
2: 67, ho capito.
1: D'accordo.
2: Le farò sapere, Montalbano.
1: La ringrazio, signor questore. Arrivederla.
2: Arrivederci.
3: E se la madre fosse sparita per sempre, che fine farà?
1: Non lo so, Livia, sinceramente non lo so. Non ti ci affezionare troppo.
3: È così intelligente. Mm. Mimì oggi, quando è venuto a trovarlo, gli ha portato un puzzle di suo nipote.
1: Mimì, ancora.
3: François se n'è uscito con una cosa meravigliosa. Ha detto che i puzzle sono noiosi, perché ogni pezzetto si può incastrare solo con un altro. E per fare un puzzle, uno è costretto a seguire il disegno di chi li ha costruiti. Secondo lui, un puzzle con più soluzioni è molto, molto più interessante.
1: Ha detto così?
3: Non è un pensiero straordinario per un bambino di quell'età.
1: Oggi sono molto precoci. Pensa che imparano da subito l'abitudine a dormire da soli.

0: Sai che anch'io ho perso la mia mamma quando ero più piccolo di te? Ho passato tante notti a piangere con la testa sotto il cuscino per non farmi sentire da mio padre.
1: Tu non eri sordo.
0: Hai ragione. Avevo mio padre.

0: che succede? Vado in casa con bambini soli?
1: No. Questo no. Te lo prometto.
2: Allora, su. Comandi, signor commissario.
3: Senti. Oh, Mimì, permetti. Guarda che ti volevo ringraziare per il pace. Sei stato veramente carino.
1: Senti una cosa. Dunque, questo è l'indirizzo di Montelusa dove sta sistemata la vecchia Isha. Hai capito bene? Adesso tu prendi una delle nostre macchine e vai da lei. La prendi e la porti a casa mia a Marinella. Le dici che ti manda lo zio Salvo, che poi sarei io. Oh, mi raccomando, niente bagagli, che stasera stessa rientra a Montelusa. Hai capito?
4: Ok, bene.
1: Oh, mi raccomando, Vai.
3: Allora, signor Lopipero.
5: Lopipero, signor commissario, Lopipero.
3: Appunto, Lopipero. Lei conosce la vedova La Pecora, quella a cui hanno ucciso...
5: E come no? Almeno 3 volte la settimana lei va a trovare a Sosoro che è malato. In viaggio ne parla sempre.
3: E l'ha vista anche giovedì della settimana scorsa?
5: Certo che l'ha vista. Ci fece anche una zuffatina.
3: Ha litigato con la signora La Pecora?
5: Sì, signore.
3: E perché?
5: Giovedì al mattino pigliò il pullman delle 6:30 per fiacca. Arrivato a Cannatello, scese, dicendo a mio collega Cannizzaro che doveva tornare indietro, che

0: Perché ci fece questione?
1: Perché ci litigai? Perché non voleva pagare il biglietto. Diceva che non poteva pagare due biglietti per uno sbaglio. Ma io, tante persone a bordo, tanti biglietti dovevo fare.
2: Bene, la ringrazio, signor Mopiparo.
1: Arrivederci, signor commissario.
2: Arrivederci. Fazio.
3: Geniale, commissario. Ma come ci è arrivato?
0: No, mi ci ha fatto pensare François, il piccirito che giocava con un paese.
3: Ma perché l'ha fatto? Era gelosa della cameriera tunisina?
0: No, per avarizia. E per avarizia ha tirato su di sé l'attenzione di Lopiparo quando avrebbe dovuto fare tutti gli sforzi per cercare di passare inosservata. Senti, qui ci sono le chiavi di casa La Pecora. Vai lì, in salotto c'è uno scaffale a vetri con dentro piatti, tazzine e bicchieri.
3: No, un momento, commissario, e se la vedova è in casa?
0: No, non ti preoccupare, non c'è, è fuori paese. Prendi una tazzina da un servizio intero e la porti qua. Stai attento a non lasciare impronte.
3: E se la vedova si accorge che manca una tazzina?
0: Se ne possiamo fottere altamente. Ah, senti, telefono a Iacomuzzi. Gli dici che entro la giornata ho bisogno del coltello che ha ammazzato La Pecora. Se non ha uomini sufficienti per portarmelo, ci fai un salto tu.
4: È un'ora che mi state interrogando. Io devo travagliare. Ma che cosa volete da me? Il governo tunisino ha fatto un comunicato dove c'è detto che il tunisino l'hanno ammazzato loro. Sì o no? E allora?
5: Intanto c'è una piccola contraddizione. Lei dice che l'aggressione è avvenuta nelle acque internazionali, mentre loro affermano che voi avete sconfinato.
4: Si vede che hanno sbagliato a calcolare la posizione. Noi eravamo nelle acque internazionali e quando li abbiamo visti sul radar, a nessuno venne in mente che poteva accettarsi di una motovedetta tunisina.
5: E poi?
4: Che poi c'è stato il segnale di alt e noi abbiamo pensato a un controllo della finanza e ci siamo fermati. Abbiamo sentito parlare arabo. A questo punto il tunisino che era con noi se ne andò a poppa e si accese una sigaretta. E quelli gli spararono. A quel punto siamo scappati.
0: Senta, signor Prestia, noi sappiamo che la cooperativa di cui fa parte, la Copemaz,
4: sì,
0: la settimana scorsa le aveva fornito un altro nominativo. Lei invece scelse Bendab.
4: Non lo conoscevo. Quando si è presentato a bordo 5 minuti prima di sappare, mi è sembrato che si trattasse di quello che mi aveva indicato la cooperativa. Sa, succede ogni giorno, si scanciano fra di loro. L'importante è che non ci siano proteste.
0: Ho capito. E quindi lei non poteva sapere che Bendab era uno dei nomi más grossi del traffico di stupefacenti. Giusto?
4: Traffico? Ma che sta dicendo, signor commissario? Qual è il traffico di stupefacenti?
0: Caro signor Prestia, io voglio essere sincero, io la vedo male, la vedo molto, molto male.
4: E no, no, no, mi avevano garantito che...
5: Garantito che cosa?
4: Che non avrei avuto rotture di coglione.
5: E chi glielo aveva garantito?

0: Vi ha fatto il mio nome?
1: Non proprio, commendatore. Ci ha dato un suo biglietto da visita che conservava gelosamente come una specie di garanzia, ecco.
0: Una specie di garanzia? Certo, in effetti lo è.
1: Prego?
0: Mi spiego subito. Qualche tempo fa, Sua Eccellenza il Prefetto ricevette una sollecitazione. Si trattava di dare il massimo appoggio ad un giornalista tunisino che voleva fare una delicata inchiesta tra i suoi connazionali e per questo, tra l'altro, desiderava anche imbarcarsi. Sua Eccellenza mi incaricò di occuparmene. Fu fatto il nome del comandante Prestia come persona del tutto affidabile, ma il Prestia aveva timore di trovarsi nei pasticci con l'ufficio di collocamento.
1: Tutto chiaro, commendatore. Non le rubo altro tempo, spero di non doverla disturbare ancora.
0: Lo spero anch'io.
1: Grazie.
2: Questo è stronzo o ci fa?
1: Ma tu c'hai ragione, io penso invece... Sì,
3: questorellina.
1: Io ho detto che non voglio essere...
3: No, non è per lei.
1: Ah, è per te, il tuo questore.
4: Ah, signor questore, sono Montalbano. Che succede?
5: Montalbano, in quale cacca è andato a rovistare?
4: Cacca? Perché? Che ho fatto?
5: Ieri stesso ho chiesto di controllare il numero di targa che lei mi ha dato. E lo sa che mi hanno risposto?
6: E se volevo conoscere il nome del proprietario, dovevo fare una richiesta scritta specificando i motivi della richiesta stessa.
4: E va bene, signor questore, non c'è problema. Io domani vengo da lei, racconto tutto.
3: E lei può mandare...
5: Montalbano, o lei non capisce o non vuole capire. Quel numero è blindato. La macchina appartiene ai servizi.
4: Ah, mi perdoni. Ma ha detto al suo amico
3: di che cosa si trattava?
5: Montalbano mi prende per il culo? Come facevo a dirglielo? Che ne so io di quello che lei sta combinando?
4: Ho capito. Va bene, signor questo...

0: Pronto?
1: Livia, ascoltami bene e fai quello che ti dico. Io sono a Mazara e credo che il nostro telefono non sia ancora sotto controllo.
0: Cosa succede? Di cosa parli, Salvo?
1: Non discutere, non fare domande, devi solo starmi a sentire. Tra poco arriva lì Galluzzo, si riprende la vecchia e se la riporta a Montelusa. Non fatela lunga con gli addii, via François che la rivedrà presto.
2: Appena Galluzzo è andato via, telefoni a Mimì in ufficio, devi trovarlo assolutamente, dovunque sia. Gli dici che lo devi vedere subito.
1: Vedrai che si precipita. Nel frattempo tu fai una valigia con tutte le cose di François.
0: Ma cosa hai intenzione?
1: Zitta. Ascoltami. Spiega a Mimì che per ordine mio il bambino deve sparire dalla faccia della terra. Tu non domandargli dove intende portarlo, chiaro? Non devi saperlo.
2: Livia, per favore, non piangere.
0: Non piango.
1: Bene. Mi stai ascoltando?
0: Sì.
1: Allora, dopo che Mimì se n'è andato, telefoni a Fazio e gli dici che il bambino è scappato, forse per andare dietro la vecchia, non lo so, e che ti deve aiutare a cercarlo. Intanto sarò arrivato io. Ah, un'ultima cosa, telefona a Palermo, a Punta Raisi.
2: Prenotati un volo per Genova, per domani. Facciamo mezzogiorno, così trovo qualcuno che ti accompagni. D'accordo?
0: Sì.
1: Adesso devo andare. Ciao.
0: Ciao.
3: A grandi linee può essere andata così. Ahmed Moussa fa organizzare una base operativa a un suo uomo, Farid. Questi ottiene l'aiuto di Kerima, la sorella di Ahmed. I due ricattano la pecora. Io sono la sua vecchia ditta come facciata. Mi segui?
4: Perfettamente.
3: Bene. Ahmed, che deve avere un incontro importante, non lo so, armi, appoggi politici per la sua organizzazione, non lo so. Comunque, viene in Italia con la copertura di qualche nostro servizio. L'incontro avviene in alto mare, ma probabilmente è un tranello, perché questo nostro servizio si è messo d'accordo con qualcuno a Tunisi.
2: Tra l'altro sono persuaso che anche Farid fosse d'accordo. Che rimano? Non credo.
4: Allora il bambino è un testimone e tu c'hai paura per lui?
2: Beh, certo. Ha riconosciuto suo zio in televisione. Potrebbe fare la stessa cosa con Farid, che sono sicuro ormai ha ucciso Kerima.
4: Ma allora che dobbiamo fare adesso?
2: Per un po' tu te ne stai buono, Valè. Io organizzo immediatamente un'azione diversiva.
4: Mondalbà, che devo dirti? Buona fortuna.
2: A te, amico mio.

0: trovato François?
1: È passata a casa sua prima di venire qua.
0: No, vengo direttamente da Mazzara, perché?
1: Mi scusi, commissario, vogliamo andare un momento nel suo ufficio?
0: Andiamo. Allora?
1: Dottore, io sbirro sono. Magari meno bravo di lei, ma sempre sbirro. Lei come fa a sapere che Pupiccio lì già è scappato?
0: Ma che ti piglia, Fazio? Me lo telefonò lì a Mazzara e io gli dissi di mettersi in contatto con te.
1: Sì, commissario, ma... Vede, il fatto è che la signorina mi spiegò che cercava il mio aiuto perché non riusciva a trovarla. Comunque non si preoccupi, commissario, che io ho capito quello che lei voleva e l'ho fatto.
0: Ah sì? E che volevo?
1: Che facesse un poco di scarmazzo. Mi sono fatto ogni casa per il vicinato, ho domandato a ogni persona che incontravo. Avete visto per caso un picciriggio così e così? Nessuno l'ha visto, commissario, ma intanto tutti ora sanno che il picciriggio è scomparso.
0: Bravo, Fazio. E grazie.
1: E ora che devo fare?
0: Continua a fare il più grosso scarmazzo possibile. Telefona all'arma, a tutti i comandi provinciali, ai pompieri, a che ti pare? Descrivi il bambino e mostrati molto preoccupato. Però mi raccomando, solo telefonata e niente scritto.
1: Commissario. Ma siamo sicuri che poi non lo trovano davvero?
0: Non ti preoccupare, è in buone mani.

Per delicate immagini concernente il rapimento e il probabile omicidio di donna rispondente nome che rima Mussa, è necessario conoscere il nome proprietario della vettura Mercedes con targa, prega si rispondere, cortese sollecito.

0: Da quanti anni stiamo insieme?
1: 4, 5 forse.
0: 8 anni. Sono 8 anni che stiamo insieme. E ogni tanto abbiamo anche provato a parlare di sposarci. Ma non l'abbiamo mai fatto, Salvo. Perché stiamo bene così come stiamo. E forse la ragione è che vincono sempre il nostro egoismo e la nostra pigrizia.
1: Pigrizia, egoismo, ma che parole usi, Livia? Ci sono delle difficoltà oggettive che...
0: Stronzo, sempre le solite scuse! Scusa. Scusa, ma certe volte, Salvo, non sopporto più la tua ipocrisia. Almeno il tuo cinismo è più genuino. A questo punto voglio una risposta chiara. Quando riusciremo a sposarci? Allora, Salvo? Quando?
1: Livia, se dipendesse solo da me...
0: Ho capito,
1: ma no,
0: basta!
1: Aspetta!
0: Ho già preso 2 Valium per dormire. Il mio aereo parte da Palermo a mezzogiorno. Buonanotte, Salvo.
1: No, ascolta.
0: No! Te lo dico io quando ci sposeremo. Quando saremo troppo vecchi per avere figli. E non ci saremo accorti che qualcuno, Dio, chi per lui, al momento giusto, il figlio ce l'aveva mandato.

0: Fissare, mezz'ora che provo a chiamarla, che ha fatto? Ha staccato il telefono.
1: Perché? Che succede, pazzo?
0: Hanno trovato il cadavere di una vecchia, Villa Seta, in via Garibaldi. Galluzzo e Gallo, sono già andato.
2: È improbabile si tratti di un incidente. Le avranno spezzato l'osso del collo. Comunque saprò dire di più dopo l'autopsia. Arrivederci.

0: Commissario.
1: Commissario, oggi sono stato a Montelusa dall'amica che l'ho ospitata. Dice che non l'aveva cercata nessuno, ma si era fissata che voleva tornare a casa sua. E oggi, di prima mattina, ha preso la corriera.

0: Tu e Gallo tornate subito a Vigara. Tra mezz'ora c'è il funerale di la pecora. Alla fine della messa ti avvicini alla vedova e le dici di seguirti in commissariato. Se si mette a fare scenate, non ti fare scrupoli. La metti in macchina con la forza. Ci vediamo in commissariato.
1: Mi pare di aver capito che questi soldi appartengono ad una signora che lei presume morta e che erede ne sia il figlio attualmente minore.
0: Giusto.
1: Lei vorrebbe che questi soldi venissero in qualche modo vincolati e che il ragazzo ne entrasse in possesso una volta raggiunta la maggiore età.
0: Esatto.
1: Mi scusi, perché non si tiene il libretto e glielo consegna lei stesso al ragazzo quando arriva il momento?
0: E chi le dice che io tra 12 anni sia ancora vivo?
1: Già. Facciamo così. Io mi studio la cosa e ne riparliamo fra una settimana.
0: D'accordo.
1: Forse sarebbe bene farli fruttare questi soldi.
0: Sì, lo faccia lei.
1: Si riprenda il libretto, eh?
0: No, lo tenga lei, io capace che me lo perdo.
1: Ma le rilascio una ricevuta almeno.
0: Ma mi faccia il piacere.
2: Arrivederla, signor notaio.
1: Ah, ancora una cosa, commissario.
0: Sì.
1: Perché il figlio possa ereditare questi soldi, è indispensabile la certezza della morte della madre.
0: Ah. Va bene, grazie.
3: Ciao, Salvo.
0: Ciao. Oh, Mimì, e te cercavo.
4: Dove hai portato il precipito?
5: Da mia sorella, a Calapiano.
0: Ma è un posto sicuro?
5: Sì, sicurissimo. Loro stanno a 4 km dal paese, in una casa in campagna. E poi ci stanno i miei nipotini, uno c'è la stessa età di François. Vedrai che si trova bene.
0: Oh, Mimì, grazie.
5: No,
0: veramente, grazie. Calluzzo.
6: Com'è?
0: Ha mandato il fax alla motorizzazione di Roma, quello per trovare il proprietario della Mercedes?
6: Sì, signor commissario.
0: Allora mandagliene subito un altro e digli, specificagli che è per l'omicidio delle due tunisine.
6: Come delle due?
0: Delle due. Aisha Duani e Karima Moussa. Sbrigati, muoviti! Entra.
7: Che cosa devo riprendere?
0: Ah, un uomo seduto qui.
7: Sì.
0: Mi siedo?
7: Sì, a chi ci aspetti? Sì. La vedi?
0: No.
7: E invece già ti sta riprendendo.
0: Ma se non fa nessun rumore?
7: E questo è un gioiello, eh. Ora te lo spiego.
0: Sì.
7: Allora, per registrare alzi questo e schiacci questo bottone rosso.
0: Sì.
7: Per riavvolgere tiri giù questo.
0: Sì.
7: E per rivederti lo porti su.
0: Ma si rivede qua?
7: No, devi aprire questa finestrina.
0: Ah. Mi, ma sono io. Sono venuto bene.
7: E tu un altro mestiere dovevi fare. Ora te lo spiego di nuovo.
0: No, ho capito.
7: Siamo sicuri?
0: Ti dico di sì.
8: Come una delinquente mi state trattando? Come una delinquente?
0: Avete trattato male la signora?
9: Commissario, trattandosi di un arresto, noi abbiamo...
0: E chi ha mai parlato di un arresto? C'è forse un mandato?
9: No, commissario.
0: Fazio! Carlo, puoi andare? Signora, io sono veramente dispiaciuto. Le chiedo scusa per questo spiacevole inconveniente. Io la tratterrò solo qualche minuto. Prego, si accomodi. Signora, mi corregga se sbaglio. Lei mi ha detto che la mattina dell'uccisione di suo marito, preparandosi per uscire, lei non notò niente di anormale.
8: E che cosa doveva notare?
0: Per esempio, che la porta dello studio, contrariamente alle abitudini, era chiusa. Fu io ad aprirla quando entrai a casa sua.
8: Chiusa o aperta, che imbottanzate.
0: Un'altra cosa, quella mattina lei prese la corriera per Fiacca, però scese a Cannatello, aspettò la corriera in senso inverso e tornò a Vegata. Se l'ha dimenticata qualcosa?
8: Ce l'ha detto il bigliettaio?
0: I due bigliettai, per essere precisi.
8: Vero, avevano ragione. Solo che la cosa non capitò quella mattinata là, ma due mattinate avanti. Si sono sbagliati di giorno.
0: Questo è il coltello che ha ucciso suo marito. Viene dalla sua cucina. Lo riconosce?
8: È un coltello. Coltelli così se ne vedono tanti.
0: E questa la riconosce?
8: Ah, ecco dove era finita. L'avete presa voi?
0: Dunque è sua?
8: Che c'è tu che è mia? E ad azzinare lo servizio buono. E si può sapere che cosa ci vuole fare?
0: È molto semplice, signora. Mi serve per mandarla in galera.
8: Ma che è impazzito?
0: Ora le conto io come andò la storia. Quella mattina la sveglia sona, lei si alza e va in bagno. Passa davanti alla porta dello studio e la trova chiusa. Lì per lì non ci fa caso, poi ci ripensa. Va in cucina, prende quel coltello dal cassetto e lo mette nella borsa ed esce. Prende la corriera per fiacca, però scende a Cannatello. Aspetta l'altra corriera e torna a Vigata. Qui trova suo marito pronto per uscire. Discutete, animatamente. Suo marito fa per prendere l'ascensore, lo segue e lo accoltella. Poi entra nell'ascensore, va al piano terra ed esce dal portone. E questo è stato il suo colpo di fortuna, che non l'ha vista nessuno.
8: E perché lo dovevo fare? Solo perché mio marito aveva chiuso la porta dello studio?
0: No, signora. Perché dietro quella porta chiusa c'era Kerima, l'amante di suo marito.
8: Ma lei mi disse ora che io in un'altra stanza non c'è già sé.
0: Non ne ebbe bisogno. Lei venne investita da una zaffata di profumo che Kerima usava con grande abbondanza. C'era ancora nell'aria quando io trasi nello studio quel giorno.
8: Me levasse una curiosità. E secondo lei io picchinavo a ammazzare subito da femmina?
0: Perché lei ha pensato che Kerima, vedendola entrare con un coltello, si sarebbe messa a gridare. Sarebbe arrivato suo marito e l'avrebbe disarmata. Invece, facendo finta di niente, lei li avrebbe potuti sorprendere più tardi.
8: Ah. E come si spiega, ragionando con la sua testa, che a essere ammazzato fu solo mio marito?
0: Perché quando lei tornò a casa, Kerima già se n'era andata via.
8: Mi scusasse, ma dato che lei non era presente, a lei tutta sta bella storia qui che ci ha contato.
0: Le sue impronte digitali, sulla tazzina e sul coltello.
8: No, sul coltello no.
0: E perché sul coltello no?
8: La tazzina è mia e il coltello no.
0: Anche il coltello è suo.
8: No.
0: C'è una sua impronta digitale chiarissima.
8: Non può essere.
0: Lei dice questo perché ha coltellato suo marito con i guanti che aveva messo per uscire. E difatti, l'impronta non è di quel giorno, ma del giorno prima, quando lei usò il coltello per pulizzare il pesce. Poi lo lavò e lo mise nel cassetto. L'impronta non è sul manico, ma sulla lama, proprio sull'attaccatura. Se vuole andiamo di là con Fazio, prendiamo le sue impronte digitali e le compariamo.
8: Sameretava. A morte capisci. Sa voleva spassare un dometto con la puttana.
0: Lei mi vuole far credere che agito per gelosia? Mi dispiace, signora, non ci credo. Lei aveva già ricevuto 3 lettere anonime, avrebbe potuto sorprenderli quando voleva all'ufficio.
8: Ne faccio ste cose io. A mio mi levo sangue alla testa. Appena capì che sa portava a casa mia, sa portava, da mia casa.
0: Io credo, signora, che a lei il sangue alla testa sia andato qualche giorno prima, quando ha scoperto che suo marito aveva ritirato una grossa somma dal suo conto in banca.
8: Commissario, 300 milioni! 300 milioni, è una grandissima troia! Se non lo fermavo, tutte cose si ci pigliava. Chi due era capace che si faceva mangiare magari a casa? A mia casa, 300 milioni.

0: Buonasera, commissario.
1: Si è fatto aspettare. Sono il colonnello Lohengrin Pera.
2: Lohengrin. I suoi genitori devono avere molta fantasia.

0: Certamente ha capito perché sono venuto a trovarla.
1: Lei permette, colonnello, avete un'anticchia di fame.
0: Io gioco a carte scoperte. Forse con lei è il modo migliore. Per questo ho voluto usare quella macchina.
1: Ah, quella macchina. Interessante.
0: Sono sicuro che il suo questore gliel'ha detto che il numero della targa era blindato. Perciò sono convinto, mi corregga se sbaglio, che lei desiderava che noi si uscisse allo scoperto. E l'ho accontentata.
1: Adelina, la mia governante. Sarà pure brava a cucinare, ma quando si tratta di mettere a posto... Prego, si accomodi. Prego, parli pure, io l'ascolto.
0: Lei ha mai letto gli scritti di Mussolini?
1: Sinceramente non sono tra le mie opere preferite.
0: In uno dei suoi ultimi scritti Mussolini afferma che il popolo va trattato come l'asino, con il bastone e la carota.
1: Ma dai, anche Menon non diceva la stessa cosa. Lui faceva il contadino, però lui si riferiva solo all'asino. Che ci azzecca Mussolini con noi?
0: Era una metafora. I suoi fax per scoprire di chi fosse l'automobile, l'interrogatorio del comandante del peschereccio e la telefonata al capo di gabinetto del prefetto sono stati i suoi colpi di bastone per stanarci.
1: Nella carota?
0: Le dichiarazioni alla stampa dopo l'arresto della vedova La Pecora. Lì lei poteva tirarci dentro per i capelli, e invece non l'ha fatto. Con quelle dichiarazioni lei ha voluto farci sapere che è in possesso di altri elementi. Non è così?
1: C'ho un saporaccio in bocca. O forse è proprio la cassata che... non è buona.
0: Non si vuole ancora sbottonare, eh? Ah, me ne la capisco. Allora vado avanti io. Sarò esplicito e breve. 2 anni fa i nostri colleghi di Tunisi ci proposero di partecipare a un'operazione molto delicata che doveva portare all'arresto di Ahmed Moussa.
1: Un momento. Ha detto arresto, ho capito bene? Mi vuole far credere che voi non sapevate...
0: Esattamente. Non sapevamo che intendessero ucciderlo. E questo è stato solo il primo dei contrattempi, se mi consente l'espressione. Facciamo un passo indietro. L'operazione ebbe inizio quando i nostri colleghi di Tunisi scoprirono che Kerima, la sorella prediletta di Ahmed, viveva da anni in Sicilia. Ahmed ignorava del tutto che Ferid, il suo braccio destro, era stato comperato dai servizi. Per cui quando Ferid gli propose i servizi di Kerima per aprire una base operativa in Sicilia, Ahmed accettò immediatamente. Come copertura fu scelta la ditta della Pecora. L'amo era in acqua. Bisognava solo aspettare che il pesce abboccasse.
2: Scusi.
0: Sì, tutto bene. Sto parlando. Scusi, eh. Facendogli balenare la possibilità di trattare un grosso carico d'armi, Ferid convinse Ahmed a venire in Italia. L'incontro con il fantomatico trafficante doveva avvenire in alto mare. Ahmed arrivò a Mazara e il comandante del peschereccio, su pressione di Spadaccia, accettò di imbarcarlo.
1: Il resto lo conosco. Ma perché il comandante, dopo l'uccisione di Ahmed, non fece ritorno a Mazara? Spadaccia non l'aveva avvertito dell'agguato?
0: Ma certo. Il prezzo del passaggio erano i soldi che Ahmed aveva con sé, 70 milioni in contanti che il comandante ha spartito con l'equipaggio. Ma anche lui non si aspettava l'omicidio. Per questo perse la testa e fece rotta su Vigata, che era il porto più vicino.
1: E così vi imbrogliò le carte. Perché altrimenti voi avreste fatto sparire il cadavere e mettere tutto a tacere, non è così?
0: Tutto quello che c'era da dire io l'ho detto. Adesso tocca a lei. Mi dica tutto quello che sa della faccenda.
1: Colonnello, lei mi ha portato in alto mare, ma io non mi scordo di quelli che sono rimasti a terra. Per esempio Farid. Viene a sapere che Ahmed è stato ammazzato e decide di partire con la seconda parte dell'operazione, e cioè a dire, eliminare tutti i testimoni. La Pecora e Kerima. O vuole farmi credere che non sapevate nemmeno questo?
0: Lei è libero di non crederci, ma noi non lo sapevamo.
1: Ma io ci credo. Solo che in questo caso l'idiozia mi sembra peggiore della malafede. Ma torniamo a Farid. Nell'imminenza dell'operazione, ha convinto la pecora a introdurre Kerima in casa sua, facendogli intravedere una notte di folle passione. Invece a Kerima gli ha detto che bisogna controllare il vecchio nel caso gli salti in mente di denunciarli in extremis. In realtà li ha messi insieme per poterli eliminare più facilmente a cose fatte. Solo che c'è un contrattempo, come dice lei. La mattina dopo, quando la moglie della pecora se ne va, Kerima decide che è inutile rimanere lì, se ne torna a casa. Accende il televisore e scopre dal primo notiziario del mattino che Ahmed, suo fratello, è stato ammazzato. È sconvolta, ha paura, non sa che fare. Torna a casa della pecora perché è l'unica persona con cui può confidarsi. Però lo trova morto.
0: Come fa a essere sicuro che sia tornata?
1: Perché l'ho vista io stesso. Era terrorizzata. Non poteva sapere che la pecora era stata uccisa dalla moglie. Avrà sicuramente pensato che fosse stato Farid. E così se ne torna a casa e cerca di fuggire con il bambino.
0: Devo ammettere che lei ha capito tutto prima e anche meglio di noi. Ora però io devo pregarla di riflettere.
1: Un momento. Io ho bisogno di sapere una cosa con assoluta certezza. Kerima è stata ammazzata, vero?
0: Purtroppo sì. Come le ho detto, noi non avevamo previsto.
3: Ma mi risparmi le sue giustificazioni della minchia! Qui l'unica cosa certa, l'unica cosa grave è che due donne innocenti sono state ammazzate e noi le potevamo salvare!
0: Montalbano, io capisco la sua amarezza, ma sono anche preoccupato per le conseguenze di questa spiacevole vicenda. Nella malaugurata ipotesi che queste informazioni escano da questa stanza. Io spero che lei non si offenda per l'espressione. Ma a questo punto deve dirmi qual è il suo prezzo.
1: Il mio prezzo? Ma io costo poco. Pochissimo.
0: Ascolto.
1: Voglio che il cadavere di Kerima sia ritrovato entro domattina e che sia perfettamente identificabile.
0: Perché?
1: Cazzi miei.
0: Mi dispiace, ma non è possibile. Noi non sappiamo dove è stata sepolta.
1: Chiedetelo a Farid.
0: È tornato in Tunisia.
1: Cazzi vostri, telefonate a Tunisia, ai vostri amichetti.
0: No, la partita è chiusa. Non abbiamo nessuna convenienza a riaprirla. Chieda tutto quello che vuole, ma questo no.
1: Pazienza. Vogliamo vedere come è venuta la registrazione?
0: Quale registrazione, scusi? Montalbano, ma lei vuole scherzare? Ma nel suo stesso interesse io la scongiuro, mamma.
1: Ma tu la vedi questa? Tu la vedi questa? Se io faccio mandare in onda questo nastro, tu puoi andare a vendertene pane e panella all'angolo di una strada. Se invece mi fai ritrovare Kerima, io questo nastro lo distruggo, ti do la mia parola. E ti devi fidare per forza. Hai capito? Hai capito?

0: Pronto, Nicolò, Montalbano sono.
1: E chi altro poteva essere?
0: Scusami. Sei, hai presente quella telecamera che mi hai prestato?
1: Che hai fatto? L'hai rotta?
0: No, volevo avere un'informazione. Ma per registrare, la levetta doveva andare verso l'alto o verso il basso? Verso il basso, no?
1: Verso l'alto.
0: Ecco, appunto. Grazie, Nicolò.
2: Ma che minchia fai, Montalbano?
3: Rete Libera in trasferta, qui Nicola Zito dalle campagne di Sommatino in provincia di Caltanetta. Stamattina, in seguito a segnalazione anonima, in questo abbeveratoio abbandonato dietro le mie spalle è stato rinvenuto, come spesso accade nella nostra bella terra di Sicilia, il cadavere di una giovane donna in avanzato stato di decomposizione, chiuso dentro un sacco. Una valigia accanto al corpo ne ha consentito l'identificazione. Trattasi di una cittadina tunisina di 34 anni, ma da qualche anno residente a Vicario, Kerima Moussa. Gli ascoltatori ricorderanno che qualche tempo fa avevamo dato notizia della sua sparizione, insieme al figlio, un bambino di 5 anni di nome François, che purtroppo, o per fortuna, non è stato ancora ritrovato. Rete Libera, Nicola Zito.

Livia mia cara, so che questa lettera ti stupirà per almeno due ragioni. La prima è che tutti questi anni ti ho fatto avere di tanto in tanto solo telefonate e varie cartoline. La seconda ragione per la quale, oltre a stupirti, penso gioirai, è il suo contenuto. Devo parlarti di François. Quel nome non l'abbiamo più pronunciato, né tu né io, dopo l'ultima notte che hai trascorso a Marinella, quando mi rimproverasti di non aver capito che quel bambino poteva diventare il figlio che noi non avremmo mai avuto. Ricordi quando François scappò sulla spiaggia? Quella volta mi disse che non voleva andare a finire in un orfanotrofio. Gli risposi che non sarebbe mai accaduto e gli diedi la mia parola d'onore. L'altro ieri sono andato a trovarlo, ma accompagnato Mimì. A proposito, dovresti scrivergli per ringraziarlo della sua generosa amicizia. François mi ha abbracciato forte e poi, guardandomi con gli occhi lucidi ma senza piangere, non credo che sia un bambino che piange facilmente, non mi ha rivolto la domanda che temevo, cioè se avessi notizie di Kerima, della madre. Ha detto invece a bassa voce: portami da Livia. Mi rendo conto che sto sfiorando il patetico e cambio subito il registro. Agli occhi della legge, François è un orfano che non esiste, perché la sua nascita non è stata registrata né in Sicilia né in Tunisia. Il giudice dei minori di Montelusa mi ha spiegato che per il momento l'adozione da parte di una donna non sposata praticamente è impossibile. Secondo lui la cosa migliore da fare per abbreviare i tempi sarebbe che noi due ci sposassimo. Quindi, prepara le carte. Ti bacio e ti abbraccio. Salvo.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Techetè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Quattordicesima puntata del ciclo Una poesia al giorno, basato sul programma andato in onda per Radio 2 dal 74 al 76, che aveva come curatori grandi letterati come Giorgio Caproni, che qua firma la scheda su Attilio Bertolucci. Una puntata che ospita i grandi della nostra poesia, da Poliziano a Pascoli a D'Annunzio, e chiudo questa lista di nomi illustri un po' per Celia, un po' per Pungolo, col Burchiello, che è un geniale, volgare sì, ma piacevolissimo autore di inizio 400 che merita maggiore attenzione. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

Quanti poeti ha ispirato Roma? La corte è interminabile. Dai grandissimi ai minimi, tutti più o meno hanno subito il fascino della grande Maliarda, specie nei tempi andati, quando alla dea Roma ci si credeva davvero e alla suggestione dei monumenti s'aggiungeva la memoria delle passate glorie. Ma diciamo la verità, quanti di questi poeti sono riusciti a schivare il trabocchetto sempre pronto dell'enfasi e della retorica? Troppe trombe, troppi ottoni. Senza contare che accanto all'alma Roma, alla città eterna per la quale ogni squillo è meritatissimo, c'è anche la Roma vera e concreta nella propria vita quotidiana, la città eguale nella sua unica bellezza a tutte le altre città del mondo. E questa pochi hanno saputo vederla ed amarla, la città già viva alle 9 della mattina come un uomo o una donna o un ragazzo che lavorano. La città come l'ha vista in un mite novembre il poeta Attilio Bertolucci, in una sua recente poesia che è tutta una carezza, un trepido ricamo di delicate luci e di struggentissimi affetti. E dove davvero Roma appare, anzi traspare, in tutta la sua intima umanità di creatura vivente più che di luogo, di persona che alzatasi presto al mattino per andare al lavoro si appresta a vivere la sua nuova giornata. La poesia si intitola Piccola ode a Roma, ma la parola ode non deve per nulla allarmare. Nessuna marmorea o bronzea pesantezza. È un semplice segno, anch'essa, d'affetto verso la Roma di tutti i giorni. La Roma della quale il poeta è ospite da anni e alla quale, per gratitudine, ha voluto fare il dono, appunto, di una piccola ode. Quasi a risarcirla di fronte all'altra Roma, quella immortale, che di odi e di lodi ne ha ricevute fino a...

0: alla sazietà.
1: Corrado Pani legge Piccola ode a Roma di Attilio Bertolucci.
0: Ti ho veduto una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere. Alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce tenera come un fiore, argenti di nuvoli più sopra infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti, e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve, quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti, le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto o vincerà. Tu eri viva alle 9 della mattina, come un uomo, una donna, un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quell'amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali d'uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci. A Virgilio, a Catullo che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua e perciò soffrì. Soffrì. La vita passò presto per lui. Passa presto per me ormai e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale. L'amore è una ricchezza che offende, un privilegio indifendibile.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Montepulciano ad ogni vino è il re, cantò Francesco Redi nel suo famoso ditirambo Bacco in Toscana. Ma Montepulciano, in latino Mons Politianus, d'un'altra corona può vantarsi, e precisamente quella d'aver dato i natali nel 1454 ad Angelo Ambrogini, detto appunto il Poliziano, che tra i poeti parla personificazione stessa di tutte le eleganze e raffinatezze del secolo suo, il 400. Espertissimo in materia filologica e stilistica, egli ebbe quanto mai vivo il senso dell'arte e fin dalle prime prove riuscì a guadagnarsi il plauso dei contemporanei, tanto che Lorenzo il Magnifico lo volle con sé, e non solo come compagno nei sollazzi pubblici e segreti, ma come precettore dei figli Piero e Giovanni, il futuro Papa Leone X. Cominciò la vita, scrive il De Sanctis nella sua Storia della letteratura italiana, voltando in latino l'Iliade, grecista e latinista sommo. Dettava epigrammi latini con la facilità di un improvvisatore. Si traeva da tutta Europa a sentirlo spiegare Omero e Virgilio, e non si ammirava solo l'erudito, ma l'uomo di gusto e il poeta che, ispirato, vi aggiungeva le sue emozioni e le sue impressioni e i suoi carmi. Delle sue opere in volgare, celebri sono le stanze, cominciate in lode d'una vittoriosa giostra combattuta da Giuliano de' Medici e rimaste interrotte per la morte di questi nella congiura dei pazzi. E la delicatissima Favola d'Orfeo, dove l'arte del Poliziano raggiunge una trasparenza e una brillantezza fino a quel momento sconosciute. Ma non da meno certo sono le altre sue composizioni, fra le quali la cosiddetta Ballata delle Rose, giustamente considerata una delle gemme della poesia europea. In essa tutto, il luogo, l'ora, la stagione, è giovinezza e bellezza. Ne basta offuscarne la primaverile grazia, il sottile senso della caducità d'ogni dono terreno, reso anzi ancor più ammirabile e godibile in una continua festa di luci, di colori e d'aromi.
2: Corrado Pani legge Ballata delle Rose di Angelo Poliziano.
1: I mi trovai, fanciulle, un bel mattino di mezzo maggio in un verde giardino. Eran d'intorno violette gigli fra l'erba verde e vaghi fior novelli azzurri, gialli, candidi e vermigli. Ond'io porsi la mano a cor di quelli per adornar i miei biondi capelli e cinger di grillanda il vago crino. I mi trovai, fanciulle. Ma poi chi ebbi pien di fiori un lembo, vidi le rose e non pur d'un colore. Io corsi allor per empier tutto il grembo, perché era sì soave il loro odore che tutto mi sentì destare il core di dolce voglia e d'un piacer divino. I mi trovai, fanciulle. I porsi mente quelle rose allora, mai non vi potrei dir quant'eran belle, quale scoppiava della boccia ancora, quale erano un po' passe e qual novelle. Amor mi disse allor, vacco di quelle che più vedi fiorite in sullo spino. I mi trovai, fanciulle. Quando la rosa ogni sua foglia spande, quando è più bella, quando è più gradita, allora è buona a mettere in ghirlande, prima che sua bellezza sia fuggita, sicché, fanciulle, mentre è più fiorita, cogliam la bella rosa del giardino. I mi trovai, fanciulle.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani. Fin dalle elementari, chi non ha imparato almeno una poesia di Giovanni Pascoli? Pascoli è infatti il poeta più vicino al cuore di tutti, quindi anche dei bambini. Anzi, in un suo famoso scritto, egli ebbe a sostenere che lo stesso poeta, l'uomo, deve essere un fanciullino. Ma bisogna stare attenti a non fraintendere. La sua non è certo una poesia per bambini, cioè bamboleggiante e tutta vezzeggiativa, come di solito si intende la poesia scritta apposta per i bambini. Pascoli voleva semplicemente dire che di fronte al mistero delle cose, anche minime e quotidiane, l'uomo deve conservare un animo di fanciullo per poterne avvertire, attraverso immediate impressioni, i più segreti messaggi. Sotto la magia della musica, la sua parola vibra in vero di un'inquietudine metafisica spesso sgomentante, dove i grandi temi del dolore e della morte traspaiono dalle più semplici annotazioni. E questo anche nelle poesie, diciamo così, meno ambiziose, nelle Mirice soprattutto, fino ai primi poemetti e ai canti di Castelvecchio. Alle Mirice appartiene una delle poesie più lette del Pascoli, Orfano. È una poesia che non ci stanchiamo di riascoltare e oseremmo dire di rivedere. Oltre la musica, infatti, che sa rendere così bene il silenzio soffice della neve e il ritmo della ninna nanna, incanta il quadretto subito evocato ai nostri occhi. Un quadretto che par dipinto da un fiammingo o magari da un nostrano macchiaiolo, tutto un invernale mondo contadino che ha in sé il fascino, pur nell'estrema povertà d'ambiente, delle cose perdute. È, a stringerti il cuore, il povero piccino cui è morta la mamma e che si addormenta nell'illusione di un bel giardino fiorito. Un'indimenticabile rappresentazione, nella sua medesima semplicità, del grande mistero dell'universo e del destino umano. E per contrasto, che brillante tintinnio di campanellini in Valentino, un'altra delle poesie pascoliane più lette. Anche qui la povertà è il centro del canto, ma tutto è reso allegro dal ritmo, dalle immagini campestri e in primo luogo dall'innocenza del magro contadinello, ignaro come l'uccello venuto dal mare, che oltre il beccare, il cantare e l'amare ci sia qualche altra felicità.
1: Corrado Pani legge Orfano e Valentino di Giovanni Pascoli.
0: Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. Senti, una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta. La neve fiocca, lenta, lenta, lenta. Oh Valentino vestito di nuovo come le brocche dei biancospini, solo, ai piedini provati dal rovo, porti la pelle dei tuoi piedini. Porti le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quel dì, che non costarono un picciolo, invece costa il vestito che ti cucì. Costa, che mamma già tutto ci spese quel tintinnante salvadanaio.

0: magro contadinello, restasti a mezzo, così con le penne, ma nudi i piedi, come un uccello. Come l'uccello venuto dal mare, che tra il ciliegio salta e non sa, coltre il beccare, il cantare, la mare, ci sia qualch'altra felicità.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: I miei carmi sono prole delle foreste. Così inizia Le stirpi canore. È una poesia programmatica, quasi un manifesto di intenzioni che splendidamente raccoglie i più costanti motivi della sensibilità di Gabriele D'Annunzio. La percezione della natura con entità viva, esaltata ed esaltante, e la pratica di una letteratura superficiale ma raffinata, tutta ampiezza e docilità e precisione delle sensazioni verbali e musicali. Il mondo di Alcione, la più bella raccolta di versi del D'Annunzio, è popolato di strani nomi d'animali e di piante, di singolari e squisiti effetti paesistici, così come il suo lessico è popolato di parole rare, attraversato dal gusto degli arcaismi, della riesumazione di voci antiche e inusuali. Eccezionalità della natura e aristocratica eccezionalità del vocabolario, inteso anch'esso come una sterminata fonte di risorse e di sensazioni, entro questi due poli si svolge l'avventura della migliore poesia d'annunziana. È il cuore segreto di quella identità fra poesia e vita che lo scrittore pescarese perseguì nella costruzione del suo vivere inimitabile, tentando di fare della propria esistenza esteriore mondana, stracolma da ogni scenografica bizzarria, un modello concreto delle sue teorie estetiche. Accanto al D'Annunzio magniloquente e sontuoso delle imprese di guerra e delle brezze superomistiche che fecero di lui un'aulica cassa di risonanza delle ideologie del più avventato nazionalismo, resta pur sempre vivo il D'Annunzio migliore di Alcione, un autentico protagonista del decadentismo europeo. Quanto in lui di superficiale si mescoli al prezioso lo dimostra appunto Le stirpi canore, questa poesia che non lascia nulla ma che pur sembra misurarsi musicalmente col tutto.
1: Corrado Pani legge Le stirpi canore di Gabriele D'Annunzio.
0: I miei carmi sono prole delle foreste, altri dell'onde, altri delle arene, altri del sole, altri del vento agreste. Le mie parole sono profonde come le radici terrene, altre serene come i firmamenti, fervide come le vene degli adolescenti, ispide come i dumi, confuse come i fumi confusi, nette come i cristalli del monte, tremule come le fronde del pioppo, tumide come le narici dei cavalli al galoppo, labili come i profumi diffusi, vergini come i calici appena schiusi, notturne come le rugiade dei cieli, funebri come gli asfodeli dell'Ade, pieghevoli come i salici dello stagno, tenui come i teli che fra due steli tesse il ragno.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Ci lamentiamo dei nostri alberghi. Ci siamo abituati male, evidentemente. Anche se il servizio non è sempre impeccabile e non sempre assoluto il silenzio, essi sono un autentico paradiso di ristoro a petto di un albergo o locanda del nostro puraureo 400. Almeno ad arretta quel matto del Burchiello, al secolo Domenico di Giovanni, che ce ne ha descritto uno in modo non certo

0: sorvogliante. Cimici, pulci, pidocchi, zanzare sono nulla nella sua descrizione, a paragone degli altri compagni di camera, fra lenzuola che pungevano come brocchi, cioè come stecchi, un topo a roder la paglia del saccone proprio sotto l'orecchio, un vecchio a tossir sul lato sinistro, un moccioso a frignare da piedi, e come se la musica non bastasse, sul lato destro a russare addirittura un montone. Vero è che il Burchiello, ripetiamo, era un poco matto, un gran mattacchione piuttosto, come tanti altri fiorentini suoi contemporanei. Poeta e barbiere, gli piaceva la burla, e del resto non era nemmeno uno stinco di santo se più di una volta dovette andarsene in gattabuia per reati comuni. Sarà dunque in tutto attendibile la sua testimonianza? Forse egli si lascia prendere un po' con la mano da quell'amor per la bizzarria che era, si può dire, la sua specialità, il marchio di fabbrica impresso su tutta una sua serie di sonetti che per moltissimo tempo fecero scuola, inaugurando addirittura un genere appunto detto burchiellesco. Ne scegliamo un altro di questi suoi sonetti, dove egli ci rammenta la sua doppia professione di barbiere e di poeta, intitolando precisamente La poesia e il rasoio. Sono due cose queste che vanno poco d'accordo, e lo testimonia la discussione dal Burchiello lasciataci. La poesia si lamenta d'essere distratta dal rasoio, ma la risposta del rasoio è pronta. Se non ci fosse lui, il Burchiello sarebbe ridotto al verde, come il piede d'una di quelle candele che si usavano nelle aste, dipinto appunto di verde. Parla come un avvocato il rasoio, facendosi ringhiera del colatoio, cioè di quel vaso bucato che si usava per passare il ranno, e insediandosi nella bigoncia come in un'aula tribunalizia. Il ranno, per chi non lo sapesse, veniva allora usato dai barbieri come sapone. Ascoltate.
1: Giancarlo Sbragia legge Cimici e pulci e La poesia combatte col rasoio, di Domenico Di Giovanni, detto il Burchiello.
2: Cimici e pulci con molti pidocchi ebbi nel letto, e al viso zanzale. In buona fe ch'io mi condussi a tale che in tutta notte non chiusi mai occhi. Pugneva le lenzuola come brocchi. I chiamai l'oste, ma poco mi vale, e dissigli: vien qua se te ne cale col lume in man e fa capra due occhi. Un topo, chi avea sotto l'orecchio, forte rodea la paglia del saccone. Dal lato manco mi tossiva un vecchio, e giù da piede mi piangea un garzone. Qual animal m'appuzza, qual morsecchia, dal lato ritto russava un montone. Onde per tal cagione perdetti il sonno, e tutto sbalordito, con gran sete sbucai quasi sfinito. La poesia combatte col rasoio, e spesso hanno per me di gran quistioni, ella dicendo a lui: per che cagioni mi cavi tu, Burchiel, dello scrittoio? E lui ringhiera fa del colatoio e va in bigoncia a dir le sue ragioni e comincia: io ti prego, mi perdoni, donna, salquanto nel parlarti noio. Sì non fossi io e l'acqua e ranno caldo, Burchiel si rimarrebbe in sul colore d'un moccolin di cera e smeraldo. Ed ella a lui: tu sei in grande errore, d'un tal disio porta il suo petto caldo che egli non ha in sì vil bassezza il cuore. Ed io: non più rumore, che non ci corra la secchia e il bacino. Chi me di voi mi vuol, mi paghi il vino.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fu tra i fondatori del partito d'Azione Ugo La Malfa, ministro dei trasporti con Ferruccio Parri e segretario del Partito Repubblicano. Fu vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1974 al 1976 e prima ancora ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, del Commercio e dei Trasporti nel 1945.
1: La Malfa non è importante per quello che ha fatto, ma per quello che ha suggerito. Le cose più importanti della politica italiana del trentennio, diciamo, in cui la Malfa operò, la Malfa era un politico atipico. È stato senza dubbio la mente politica più alta che l'Italia ha avuto nel dopoguerra, come mente politica. Perché ha suggerito tutto, è stato lui a suggerire le svolte più importanti, poi non le voleva fare. Non amava il potere. Lui era in realtà un ispiratore di politica. La politica modernissima, era l'uomo forse più aggiornato.
2: Lui aveva questo amore per l'Italia, per il desiderio di fare un'Italia democratica, civile,
1: moderna,
2: giusta,
1: europea, occidentale, eccetera, eccetera. È stato l'uomo di più pura fede. Europeista, occidentale, liberista, eccetera, eccetera.
0: Lo chiamavano Cassandra per gli atteggiamenti pauperisti e censorei assunti durante i suoi governi. Famosa la sua battaglia contro la TV a colori, che riteneva un lusso eccessivo per la popolazione. Durante il governo Rumor scrisse una dura lettera personale laddove ammoniva il presidente del Consiglio contro i pericoli delle speculazioni in borsa.
3: Il primo apporto all'avanzamento e alla costruzione europea è avere il proprio paese nelle condizioni più forti possibili per perseguire questa politica. Comunque una spinta ad andare avanti c'è stata e ce ne dobbiamo assumere tutti la responsabilità. Io ho seguito con estrema attenzione il dibattito e ho percepito questa grande preoccupazione. Il come e dove noi ci lanciamo. Non possiamo, onorevole colleghi, esimerci a fare con gli altri questo sforzo. Non possiamo prendere la responsabilità di mancare, qualunque sia la nostra condizione, di mancare a questo appuntamento se teniamo fede al solo impegno che abbiamo preso di una politica rigorosa entro quei termini. Questo è il nostro punto d'appoggio, è la scelta dell'Europa, è la nostra stessa scelta, è l'uguale scelta, la scelta di tutti.
4: Presidente, lei ha conosciuto la Malfa in uno del periodo in cui si ricostruiva l'Italia e in cui la Malfa ha partecipato al governo e ha contribuito ai governi con De Gasperi. Qual era il rapporto che la Malfa aveva con De Gasperi e che cosa lei ricorda di questo periodo?
5: De Gasperi stimava molto la Malfa anche perché era portatore di un qualche cosa di diverso da quasi tutti gli altri uomini politici, questo fin dal periodo dell'occupazione e del Comitato di Liberazione Centrale, cioè una esperienza di carattere monetario, un'esperienza di carattere economico, metodica, e questo quando la Malfa assunse incarichi governativi gli consentì ad esempio di fare un primo riordinamento delle partecipazioni statali che De Gasperi apprezzò moltissimo.
4: La Malfa si considerava un uomo della sinistra democratica che doveva collaborare con l'ADC, ma che doveva creare anche un'alternativa all'ADC. Lei ricorda come anche con il Pannunzio, con il Gruppo del Mondo, ci fu il tentativo di creare una terza forza, un polo laico. Ecco, questo sì. Laicismo di La Malfa, come si bilanciava, in che consisteva nei suoi rapporti poi con il mondo cattolico?
5: Io ho l'impressione che lui fosse profondamente laicista ed anche anticlericale, diciamolo pure, però storicamente lui vedeva l'importanza della Democrazia Cristiana e delle forze cattoliche in generale e quindi con grande realismo considerava che questo era un elemento essenziale, almeno per un lungo periodo, e la sua collaborazione era molto schietta e impegnata con le forze cattoliche democratiche.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi. Rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

Sotto.

0: Ben trovati da Ugo Coccia a Campionati al Cardiopalma, breve rivisitazione degli scudetti più contesi del campionato di calcio di Serie A. Lo faremo con le voci della radio più celebri e i loro commenti tratti da trasmissioni come Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. Sarà anche un modo per riascoltare le impressioni di calciatori e allenatori che forse ai più giovani non diranno molto, ma che sono state le eccellenze del nostro campionato di calcio. In secondo ordine, ma poi non così tanto, sarà anche l'occasione per conoscere o ricordare una fraseologia calcistica oggi quasi del tutto dimenticata. Cominciamo con il campionato del 1971-72 che segnò l'inizio del lungo dominio della Juventus grazie anche all'ingresso di giovani come Roberto Bettega, Franco Causi o Fabio Capello. Nell'autunno del 1971 l'Inter campione in carica era alle prese con un profondo ricambio generazionale che coinvolgeva gli ultimi reduci della grande Inter di Elenio Herrera e abbandonò ben presto le posizioni di vertice, conquistando comunque, grazie anche ai giovani Bordone e Oriali, la finale di Coppa dei Campioni, persa poi con l'Ajax del grande astro Johan Cruyff. I concittadini del Milan, confermata la guida tecnica di Nereo Rocco, integrarono in rosa tra gli altri Sabadini e Bigon, futuri punti fermi dei rossoneri per tutto il decennio dei 70. La Juventus affidò in pianta stabile la panchina al cecoslovacco Česmír Vykpálek, tecnico delle giovanili che era stato frettolosamente chiamato in prima squadra sul finire della stagione precedente per via della prematura morte di Armando Picchi, l'ex libero dell'Inter di Herrera. Sull'altra sponda della città il Torino puntò su due protagonisti del neopromosso Mantova, l'allenatore Gustavo Giagnoni. Il Cagliari di Gigi Riva, invece, visse l'ultimo anno ai piani alti della classifica. L'equilibrio iniziale del torneo fu spezzato il 5 dicembre del 1971, quando la Juventus si impose nella stracittadina lasciandosi dietro di due punti le milanesi e la Roma. Ma passiamo ad ascoltare brevemente cosa accadde quella domenica al Comunale di Torino, dove la Juventus vinse 2-1. Il momento cruciale della partita lo riviviamo grazie alla voce di Enrico Ameri in Tutto il Calcio Minuto per Minuto, al quale seguiranno i commenti dei due allenatori Gustavo Giagnoni del Torino e Česmír Vykpálek della Juventus, tratti da Domenica Sport.
1: 16esimo della ripresa, ritmo più blando in questo derby, ma sempre agonismo piuttosto acceso. Scende Morini sulla destra, giunto quasi al limite dell'aria, ferma improvvisamente il pallone, ritorna ancora indietro.
2: Scusa Ameri? Qui è l'Olimpico, la Roma ha accorciato le distanze al 17esimo con Salvori, quindi Cagliari 2, Roma 1, a te nuovamente la linea.
1: Lascia Morini il pallone a Causio che prosegue ancora l'azione, ma davanti a sé Fossati che interviene e rimette la palla fuori quasi all'altezza del limite dell'aria, rimessa in gioco dalla Juventus, troppo affrettata, agevola il gioco del Torino ed ecco Zecchini uscire fuori da una mischia, lanciare il pallone in avanti a Pulici che è scattato, entra in aria, avanza, tiro, il pallone va a palla barba alla traversa e termina sul fondo, azione pericolosa. Lo usa Zecchini per ricevere la rimessa in gioco, si è sganciato da Anastasi, è riuscito a recuperare la palla, a passarla a Pulici che nel settore di estrema sinistra ha effettuato una discesa, giunto in aria, è entrato Vile, il giocatore ha scaraventato un fortissimo tiro, il pallone verso la rete difesa dal portiere Carmignani, ma il tiro è risultato impreciso, pallone sul fondo, riparte dalla parte opposta, ossia sul settore di estrema sinistra per la Juve, Marchetti che poi lancia il pallone ancora a Bettega, su cui gioca sempre molto bene Mozzini, questa volta il giocatore va a terra, l'azione prosegue, la Juventus con Furino, ecco il passaggio ancora all'indietro dove si muove Marchetti, il terzino avanza a tre quarti di campo, nella metà campo del Torino, passa il pallone ancora in avanti verso il numero 9 Anastasi nella posizione alla sinistra, controllato da Zecchini, va a terra Anastasi, l'azione prosegue ed ecco Rampanti che ha arretrato al limite dell'area, che recupera la palla, avanza lungo la linea del foro laterale, calcia il pallone in avanti verso l'ala Luppi, anch'egli spostato sulla destra, Luppi ha ricevuto il passaggio in lotta con Spinosi, va a terra Spinosi, Luppi prosegue l'azione, si sposta al limite, traversone effettuato, colpo di testa in difensore, recupera Pulici che spara da due passi, il pallone respinto, recupera ancora in corsa Luppi e spara il pallone sul fondo, azione pericolosa da parte del Torino che si è portato vicino al gol con l'azione che vi abbiamo descritta, mentre sono trascorsi 15 minuti dall'inizio della ripresa. 1-1 le reti fra le due squadre, hanno segnato Anastasi al 33esimo del primo tempo e Ferrini al 35esimo. Riparte ancora la Juventus da Salvadori a Furino, quest'ultimo in avanti ancora verso Capello, che è sospettato sulla destra, nella posizione della destra, e in lotta col suo diretto avversario. In questo momento si tratta, anzi a Bettega, si tratta di Mozzini, era Mozzini e non Capello, la rimessa in gioco da parte di Mozzini, il numero 3 del Torino. Vediamo intanto le formazioni delle squadre, il Torino in campo Sattolo, Crivelli, Mozzini, Zecchini, Celeser, Fossati, Rampanti, Ferini, Pulici, Sala e Luppi. Per la Juventus giocano Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadore, Aller, Causio, Anastasi, Capello e Bettega. La rimessa in gioco a tre quarti di campo dalla metà campo del Torino, di Capello per Aller, che restituisce il pallone di testa ancora a Capello, al limite dell'area, al lancio di Capello, colpo di testa da parte di Anastasi, respinge ancora Rampanti che è arretrato, recupera poi Capello, scambia ancora il pallone in avanti con Causio che avanza al limite, fa partire un tiro ribattuto da Celeser, recupera Mozzini, entrando in tecca scivolato manda il pallone in fallo laterale. Attendiamo la rimessa in gioco, gli sviluppi di questa azione, e poi cederemo la linea a Bologna. La rimessa che avviene sulla destra della rete difesa da Sattolo, vicino al limite dell'aria, rimessa in gioco effettuata. Ecco l'intervento di Anastasia, che spalle c'è Zecchini, perde la palla, recupera Celeser e sospinge ancora il proprio attacco. 1-1, ripetiamo, al 16esimo qui a Torino. A voi Bologna.
3: Dove, come abbiamo ricordato nel flash precedente, l'Inter è passato in vantaggio 6 minuti fa, e cioè al 14esimo, ora si gioca il 20esimo con Facchetti. Facchetti ha potuto raccogliere sul limite dell'area bolognese un servizio di Mazzola, nell'occasione alla sinistra, e ha lasciato partire un forte diagonale di destro a rasoterra che si è insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro. Incolpevole nella circostanza ci è sembrato Vavassori. Il Bologna sta reagendo con molto orgoglio, ha chiamato in campo Perani, il numero 13, in sostituzione di Prini, mentre anche Invernizzi provvedeva a mandare in campo il suo 13 Frustalupi in sostituzione di Ghio. Tutto questo è accaduto 3 minuti fa, e cioè al 17esimo. Molte mischie nell'area interista, Bordona ne ha sbrogliata qualcuna con una certa autorità ma anche con un certo affanno, mentre Frustalupi ha assunto più o meno la stessa posizione tattica osservata a Berlino in Coppa. Siamo al 20esimo, sempre nel
1: tiro per l'Inter. Attenzione, attenzione Bologna, attenzione Bologna. La Juventus è pervenuta a segnare la seconda rete, un'azione che è partita da Bettega e poi è stata conclusa da Capello con il pallone che è terminato in rete. Pertanto la situazione era la seguente: Juventus 2, Torino 1.
4: La Juventus ha battuto il Torino per 2-1, ma il Torino non è stato inferiore assolutamente alla squadra bianconera. Negli spogliatoi del Comunale di Torino c'è Gianfranco Pancani, io spero che abbia già accanto a sé i rappresentanti delle due squadre. Pronto Pancani?
5: Sì, esatto, è così, ho Vic Palek e Giagnoni per primo il vincitore. Vic Palek, al quale vogliamo chiedere il gol della vittoria della Juventus ed attribuire a Capello. A Meri nella radiocronaca appunto ha detto Capello.
6: Sì, sì, il gol ha fatto Capello, però è stata una bellissima azione di Furino, il quale ha fatto una grande discesa, poi ha toccato molto bene a Capello, il quale ha colpito il pallone, ha preso il palo e la palla era già dentro.
5: Quando, ecco, quando Bettega è arrivato.
6: Quando arrivava Bettega, sì.
5: E sul gol invece del pareggio del Torino, come mai quella barriera sistemata in quella maniera?
6: Eh beh, c'era una barriera, eravamo 5 o 6 uomini in barriera, però Salvadore voleva spostarlo un metro avanti, mentre si muovevano si sono aperte, la palla è passata nel mezzo con un gran bel tiro di Ferini.
5: Ed ora Giagnoni, prima di tutto notizie sul Lombardo, che è uscito al quarto d'ora, come sta?
7: Lombardo ha una distorsione alla caviglia, per cui ce la gonfia come un pallone, diciamo.
5: Ecco, allora restiamo in tema, questa uscita di Lombardo e...

0: spettatore si affaccia. Gol! E un tifoso addirittura è voluto entrare nella nostra cabina, ha gridato. E l'entusiasmo, voi comprenderete, è il gol che segna il Catanzaro. È da molto tempo che la squadra non segnava e il pubblico è in delirio. Quindi a 5 minuti dal termine, Catanzaro 1, Juventus 0 con rete di Mamì. A voi Bergamo.
1: A pochi secondi dal termine a Bergamo, Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, gioco piuttosto palloso, molto spesso spezzettato dall'arbitro, costretto frequentemente a intervenire per riportare la calma in campo. C'è stato adesso un altro battibecco tra Corso e Savoia, Serafini ha dovuto di nuovo intervenire proprio mentre a Catanzaro Mamì metteva a segno il gol della vittoria per i calabresi. Moro sfiorava l'occasione del raddoppio per l'Atalanta andando via in contropiede, ma poi perdendosi al momento di concludere per la stanchezza che evidentemente gli ha impedito di concentrarsi sufficientemente al momento del tiro. Punizione frattanto per l'Inter, Mazzola anche lui stanco tira direttamente sulla barriera. A 15 secondi dal termine, anzi è terminata in questo istante la gara, l'Atalanta ha battuto l'Inter per 1-0.
2: L'allenatore del Catanzaro è Gianni Seghedoni, un onesto passato da calciatore che riesce con il Catanzaro a centrare nel 1971 alla prima storica promozione in A. Prototipo dell'allenatore di provincia dell'epoca, Seghedoni è un personaggio umile e gentile che concede agli avversari l'onore delle armi. Ascoltiamo la sua voce nel post partita, tratta da Domenica Sport.
0: La vittoria del Catanzaro si può dire era un po' nell'aria, la volevano i giocatori, la voleva Seghedoni, la voleva soprattutto il pubblico che ha seguito, si può dire quasi trascinato la propria squadra durante l'arco dei 90 minuti della partita oggi contro la Juventus. E ci sembra che sia senz'altro il caso di aprire questa nostra serie di collegamenti con gli spogliatoi, cedendo la linea subito al nostro collega Emanuele Giacoi, che fra l'altro è impegnato anche in altre interviste televisive, per sentire qualcosa su questa partita direttamente dai protagonisti. Dobbiamo ricordare che il Catanzaro con quella di oggi ha segnato 9 reti. E guardate un po' la fatalità di questa squadra che non è riuscita mai a vincere, che segna così difficilmente. Di queste 9 reti, ben 3 sono state segnate nella partita di andata e di ritorno proprio alla squadra capolista, alla squadra indicata come la sicura vincitrice dello scudetto. Bene, ci colleghiamo allora con Giacoia. Pronto Giacoia?
3: Sì, sono qua, mi senti?
0: Ecco, sì.
3: Dunque, potete immaginare la confusione indescrivibile che è qui sotto negli spogliatoi, è veramente una bolgia infernale di allegria e di delusione dall'altra parte. Non si riesce a passare, gente che si abbraccia, che corre da tutte le parti. Ci sono spettatori svenuti che sono stati portati qui su barelle, insomma veramente una scena indescrivibile di quelle da ricordare, come forse vorrei dire quando il Catanzaro batté il Bari e andò in Serie A. Io qui Seghedoni è strappato a forza, proprio il caso di dirlo, ai suoi giocatori, dai colleghi giornalisti, da un'infinità di estimatori che si sono infilati comunque qui negli spogliatoi. Seghedoni, io le chiedo che cosa sente in questo momento, in questa prima vittoria arrivata proprio contro la prima della classe, qualcosa veramente di incredibile.
4: E sembra un po' di rivivere i giorni della promozione. Comunque era nell'aria, come ha detto Mary, perché effettivamente la squadra era da 6-7 domeniche che stava giocando meravigliosamente bene. Oggi forse non abbiamo toccato il vertice di contro il Milan, perché secondo me il campo oggi ha più danneggiato noi che la Juventus, in quanto che loro hanno molta più classe di noi. Comunque è stata una partita bella di entrambe le squadre, veloci, su un campo che corre da 90 minuti come hanno corso le due squadre. Bisogna proprio dirgli bravi a tutti quanti.
0: Senta Seghedoni, io penso, scusa Giacoia se intervengo,
3: prego,
0: io penso che lei si sarà interessato immediatamente, rientrando nello spogliatoio, di sapere cosa hanno fatto Vicenza e Verona.
4: Sì, mi risulta che hanno perso tutte e due, quindi questa è una vittoria non solo importante perché è la prima, come avete detto tutti quanti, e non solo perché è la Juventus, perché oggi sono 4 punti praticamente che abbiamo guadagnato sul Verona e sul Vicenza.
0: E penso che a dare valore a questa vittoria del Catanzaro ci sia da fare un'altra considerazione, che oggi la Juventus si è battuta, ha risposto colpo su colpo e è andata vicino anche al gol.
4: Sì, sì, indubbiamente, perché sullo 0-0 e Cappello ha avuto un bellissimo pallone e lì abbiamo avuto veramente un pizzico di fortuna. Comunque io credo che il risultato giusto era un risultato di parità, in quanto che la Juventus non meritava di perdere. Io credo che la vittoria ci abbia premiato delle tante sofferenze e amarezze che abbiamo patito in passato e ci ha ricompensato un po' di queste delusioni.
2: Nonostante lo stop di Catanzaro, la Juventus mantenne la testa della classifica per gran

0: parte del girone d'andata e per quasi tutto quello di ritorno. Il campionato però si tinse di giallo quando il 12 marzo il Milan affrontò il Cagliari al Sant'Elia e fu battuto grazie ad un rigore molto discusso per 2-1. L'episodio causò la reazione del capitano della formazione rossonera, Gianni Rivera, che rivolse accuse pesanti all'operato del designatore arbitrale di allora, Giulio Campanati. Ciò che ne conseguì fu una squalifica record per Rivera, fermato per 3 mesi e mezzo, praticamente fino alla fine del campionato. Facciamo adesso un salto in avanti nel tempo, recuperando un'intervista rilasciata alla trasmissione Zona Cesarini di Radio 1 l'8 novembre del 2010 dall'arbitro di quella partita, Alberto Michelotti, reo secondo Gianni Rivera di aver concesso ingiustamente il rigore che fu decisivo per le sorti di quel Cagliari-Milan. A realizzare il contributo fu il giornalista Giovanni Scaramuzzino. Prima però ascoltiamo l'audio tratto da Tutto il Calcio minuto per minuto di quel 12 marzo 1972, dove un concitato Enrico Ameri commenta la concessione del rigore e la conseguente realizzazione da parte di Gigi Riva.
1: A Torino mancano 6 minuti alla conclusione dell'incontro.
2: Attenzione, attenzione per cortesia a Torino, giallo finale al Sant'Elia, calcio di rigore in favore del Cagliari, fallo di mano di Anquilletti che è intervenuto su Riva, fallo di mano di Anquilletti e quindi calcio di rigore in favore della squadra sarda. Assemblamento di giocatori attorno al signor Michelotti, Cudicini mani sui fianchi, passeggia un po' nervosamente davanti alla propria porta mentre l'assembramento attorno all'arbitro si fa sempre più fitto. Vediamo che Riva fa rimbalzare più volte il pallone per terra senza occuparsi delle discussioni che avvengono attorno all'arbitro, appunto, che ha deciso di concedere la massima punizione al Cagliari proprio a poco dalla conclusione dell'incontro, esattamente a 3 minuti dalla conclusione della partita. Ecco Rivera, il capitano della squadra del Milan, che sta ancora accanto all'arbitro insieme con Soliano, mentre Riva ha già posto il pallone sul dischetto, l'arbitro è vicino al dischetto. Cudicini passeggia ancora nervosamente, congiunge le mani, osserva frattanto la distanza che occupa dei due pali, si è chinato come al solito sulle ginocchia, le mani sui ginocchi stessi, rincorsa di Riva, tiro, rete. Il Cagliari è pervenuto quindi al successo sul calcio di rigore che Riva...
3: Il boato del Sant'Elia, Riva, che nomi, insomma, se lo ricordava questo episodio, Michelotti?
4: Altro che se mi ricordo, mi sono trovato con Anquilletti anche poco tempo fa, no? Lui diceva che è stato, non è stato un fallo di mani, anzi è stato un tentativo di colpire la palla con le mani. Io ero lì a 3 passi, perché se avessi avuto dei dubbi sicuramente non avrei dato il calcio di rigore. Ma poi ha ammesso che c'era Riva che naturalmente voleva, ha fatto un pallonetto, quel che col braccio alzato, io subito ero lì, ho dato il calcio di rigore, un rigore sacrosanto, che però mi è costato 3 anni di non arbitraggio col Mela, perché sono stato 3 anni in collera con Rivera, il quale ha preso, non so se vi ricordate, 15 giornate di squalifica. E naturalmente sono stato 3 anni senza arbitrare il Milan. Poi abbiamo fatto la pace, un giorno io tornavo da Barcellona, erano a Madrid, ci siamo fermati a Madrid e lì abbiamo sancito la nostra pace. Adesso siamo diventati anche amici.
0: L'outsider Torino degli emergenti Claudio Sala e Paolino Pulici tornò a farsi sotto e il 9 aprile agganciò i concittadini. La settimana dopo andò in testa, a 4 giornate dal termine, mentre la squadra bianconera veniva raggiunta in classifica anche da quella cagliaritana. Decisivo fu però il 27° turno. I Granata persero a San Siro contro il Milan, i sardi impattarono al Sant'Elia contro il già retrocesso Varese, mentre al Comunale di Torino una tripletta di Franco Causio stese nel derby d'Italia gli scudettati uscenti dell'Inter. Ascoltiamo l'audio di Tutto il Calcio minuto per minuto con la sfida incrociata Milano-Torino, le due capitali storiche del calcio italiano.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con San Siro per Milan-Torino, con Torino per Juventus-Inter, con Firenze per Fiorentina-Mantova, Napoli per Napoli-Verona, Cesena per Cesena-Como, Palermo per Palermo-Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Nuccio Puleo. Subito i primi tempi via San Siro.
6: Scusa Bortoluzzi, ma io devo pregarti di concedermi qualche secondo in più perché c'è proprio un calcio di rigore in apertura del secondo tempo in favore del Milan. È stato trattenuto Prati dal suo diretto avversario Mozzini, pertanto l'arbitro non ha avuto esitazione, l'arbitro il signor Toselli, e concede un calcio di rigore che sta per essere battuto da Benetti. Il risultato fino a questo momento era di 0-0. Vedremo se Benetti realizzerà ora la rete per il Milan. La rincorsa entro l'area da parte di Benetti, che però ancora non è partito. Toselli si porta accanto al palo di destra e quindi dietro la rete per osservare il piazzamento e quindi i movimenti del portiere. È pronto tutto per essere battuto, il calcio di rigore, parte il tiro, rete! È stato battuto Castellini da un tiro che si è infilato alla sua destra mentre Castellini era andato alla sinistra. 1-0 quindi in favore del Milan, a voi Torino.
7: Potete immaginare come è stata accolta la notizia da San Siro della trasformazione del penalty da parte di Benetti e che porta in vantaggio il Milan sugli spalti del comunale di Torino. La Juventus sta vincendo per 2-0 nei confronti dell'Inter e ha segnato al 7° e al 26° Causio. A voi Firenze.
1: A Firenze primo tempo Fiorentina 0, Mantova 0, a voi Napoli.
8: Al San Paolo primo tempo Napoli 1, Verona 1, a voi Cesena.
9: Cesena 0, Como 0, a voi Palermo.
10: Dopo il primo tempo Palermo e Ternana 0-0, a voi studio centrale.
5: Ecco gli altri primi tempi a Cagliari, in Cagliari 1, Varese 1, a Bergamo Atalanta 0, Roma 0, a Catanzaro, Catanzaro 0, Bologna 0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza 0, Sampdoria 0. Ed ora le note di cronaca, linea a San Siro.
6: Sì, io mi spiegherò in pochi secondi, direi, Bortoluzzi. Diciamo subito che il primo tempo era terminato 0-0. Le squadre sono state accolte dallo sventolio di migliaia di bandiere granata e rossonere, dall'incitamento dei 65.000 spettatori. Incitamento che ben presto si è esaurito di fronte al comportamento in campo delle due squadre apparentemente votate alla prudenza. Poco il gioco, scarso lo spettacolo, pochissime le emozioni. Il Torino a Ceres al libero, Mozzini su Prati, Fossati su Bigon, Zecchini su Villa. Nel Milan il libero è rosato, Zignoli custodisce Rampanti, Sabadini Pulici, Anquiletti Bui. Sono a confronto inoltre Benetti Ferrini, Biasola Groppi e Sogliano Sala. Scarsa anche la cronaca dei primi 45 ed è il palo che ha respinto pochi istanti fa un tiro di Sabadini. Il palo, ripetiamo, ha respinto un tiro di Sabadini pochi istanti fa. Scarsa la cronaca dei primi 45 minuti di gioco, non ve la diciamo nemmeno, vi ricordiamo che il Milan è passato in vantaggio al primo minuto del secondo tempo su calcio di rigore dato dall'arbitro Toselli per un atterramento di Prati in aria. Prati è stato trattenuto dal suo diretto avversario Mozzini e Benetti ha realizzato il calcio di rigore e pochi istanti fa Sabadini ha colto il palo alla destra di Castellini. È tutto da Torino per quanto riguarda cronaca del primo tempo, a voi Torino.
7: A Torino si gioca il primo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0, vi ricordiamo il marcatore della doppietta è Causio che ha ottenuto le due reti rispettivamente al 7° e al 26° del primo tempo. Cielo coperto, terreno lento ma perfettamente agibile, dirige Pieroni davanti a spalti gremiti, Juve animosa sin dall'avvio, al quarto di poco al lato una punizione di Cucureddu, al quinto un ottimo cross ancora di Cucureddu, non trovava nessun bianconero pronto all'intervento e al 7° arrivava il gol. Dalla fascia laterale destra all'altezza della tre quarti, Haller calibrava di sinistra un ottimo spiovente che Vieri giudicava destinato al fondo, ritenendo Causio impossibilitato a intervenire per la correzione volante. L'ala juventina viceversa riusciva a librarsi in aria quanto bastava per allungare la traiettoria che terminava la sua parabola in fondo alla rete nell'angolo opposto a quello di battuta, e cioè alla destra di un Vieri pressoché pietrificato dallo sviluppo dell'azione. Tanto per cambiare, la reazione dell'Inter si chiamava Mazzola. Il capitano nerazzurro si scatenava sulla sinistra al 16° concludendo con un tiro cross che la difesa juventina controllava con qualche affanno e un minuto dopo, servito da corso, scoccava da fuori aria un tiro molto secco che a piloni fuori causa colpiva la parte superiore della traversa. Tornava però in avanti la Juventus e al 19° Anastasi impegnava Vieri con un insidioso tiro cross da destra, mentre al 25° Cucureddu calciava sventatamente da buona posizione. Un minuto dopo arrivava il raddoppio bianconero. Un disimpegno troppo disinvolto di Burnic metteva la palla sui piedi di Capello che apriva sulla destra per Haller che più o meno dalla stessa posizione dalla quale aveva fatto partire il pallonetto del primo gol calibrava un nuovo spiovente verso il centro area dove si faceva ancora luce Causio. Impeccabile girata di destro al volo del numero 7, palla in rete, un gol davvero da antologia per la pulizia dell'impostazione e l'elegante sicurezza della esecuzione. La nuova reazione dell'Inter approdava ad una forte punizione di Bertini al 29° non trattenuta da Piloni e allontanata dalla difesa e a due tiri di Oriali rispettivamente al 31° e al 40° di poco all'altro. risultato, mentre al 44esimo era ancora Cucureddu per la Juventus a calciare al lato da favorevole posizione. Siamo ora al secondo minuto della ripresa, ha calciato Causio di poco sopra i pali difesi da Vieri, sempre la Juventus in vantaggio per 2-0.
6: Siamo giunti al 12esimo minuto della ripresa ed è sempre Milan a condurre per una rete a 0. Ricordiamo che il Milan ha segnato al primo minuto del secondo tempo grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Toselli per atterramento di Prati in area. In pratica Prati è stato trattenuto da Mozzini per un braccio e poi messo a terra. Benetti ha realizzato con un forte tiro che è entrato sulla destra della rete difesa da Castellini. Ricordiamo inoltre che subito dopo Sabadini, abbiamo detto, ha colpito il palo, mentre invece Sabadini ha tirato sul palo, la palla è stata deviata da un intervento di Ceresel. Successivamente, mentre la palla è ritornata sul terreno di gioco, è intervenuto di testa Bigon che di testa in tuffo ha mandato sul fondo. Intanto ora osserviamo un calcio di punizione in favore del Torino, calcio di punizione che viene battuto accanto al vertice maggiore sulla destra della rete difesa da Cudicini, che dalle ultime disposizioni alla barriera, una barriera piuttosto miserella formata da Sogliano, da Bigon, ora si avvicina anche alla barriera Biasiolo, mentre il calcio di punizione sta per essere tirato da Sala, così ci sembra di vedere, così è Sala. Parte in questo momento il tiro, pallone in aria, respinge con un colpo di testa Rosato, il pallone è ancora nell'area del Milan, viene respinto fuori dell'area, recupera ancora Ceresel che cerca di rimandare ancora il pallone verso l'area del Milan, respinge Bigon sulla linea centrale del campo e sono portati i difensori del Torino. Ora il Torino sta attaccando e Zecchini che lancia ancora la palla sulla destra per Bui, un colpo di testa di Sabadini e la palla termina in fallo laterale a tre quarti di campo dalla metà campo della squadra del Milan. Rimessa in gioco di Mozzini, pallone lanciato verso Sala, intervento di Sogliano che gioca su Sala e palla ancora in fallo laterale. Ci stiamo avvicinando al limite dell'area del Milan, ecco Sala che ha ricevuto e ha sempre su di sé Sogliano che effettua una marcatura piuttosto stretta, poi la palla termina sul fondo. A nostro avviso l'arbitro concede un calcio d'angolo in quanto dice che la palla è stata toccata da Sogliano e non da Sala. Per ultimo, naturalmente, calcio d'angolo sulla sinistra di Cudicini, si appresta a batterlo Rampanti, i giocatori del Torino sono tutti in attacco, cerca di muoversi Bui, esce Castellini sul tiro, non ha difficoltà a recuperare il pallone, anzi Cudicini, scusate, non ha difficoltà a recuperare il pallone e rilanciarlo verso Benetti, da quest'ultimo ancora in avanti a Prati che è scattato e allunga quindi la palla ancora sul settore di estrema destra, avanza velocissimo, eccolo giunto quasi al limite, si tratta di Sabadini che tenta ora un affondo nell'area del Torino, affondo che però non riesce in quanto il pallone è stato già respinto e riparte il Torino. Ecco il Torino in azione d'attacco, la palla sta per terminare lanciata da Sala verso il centro, un intervento da parte della difesa del Milan ancora sulla fascia centrale del campo, è Benetti che pilota la palla oltre il centrocampo. Siamo al 15esimo della ripresa, 1-0 per il Milan, a voi Torino.
7: Dove siamo in ritardo di 4 minuti rispetto a San Siro, si gioca semplicemente l'11esimo della ripresa, la situazione è invariata, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo al 7° e al 26esimo da Causio. Sinora l'andamento del gioco conferma una circostanza che non può sorprendere, e cioè che a questo punto della stagione, quando i valori atletici scadono e le risorse dinamiche sopportano un inevitabile logorio, sono gli uomini di maggior classe ad imporsi. Non a caso Haller è fino a questo momento il migliore uomo in campo, e non a caso le due reti sono nate da combinazioni Haller-Causio, e ancora non a caso gli unici pericoli per la difesa juventini vengono da Sandro Mazzola. Anastasia al sesto ha compiuto un piccolo capolavoro, se n'è andato sulla sinistra dribblando tre uomini e poi da posizione difficile ha calciato a rete colpendo la traversa. Sul rimbalzo l'Haller ha indirizzato a pallonetto verso la rete sguarnita, ma a Vieri battuto ha respinto di testa Burnic. Ancora Anastasia al decimo ha avuto la palla del terzo gol sul piede, ma da distanza molto ravvicinata ha calciato su Vieri in uscita. Ancora la Juventus in attacco in questo momento con Capello, fermato in qualche modo da Burnic. Vi ricordiamo gli schieramenti, la Juve gioca con Salvatore Libero, Mollivistopper, Furino, Causio, Cucureddu e Capello a metà campo, Anastasia e Haller punte. L'Inter, che deve rinunciare a Bellugi e Bonissegna, presenta Burnic e Libero, Giubertoni stopper, Bedin, Bertini e Corso a metà campo e Mazzola a sostegno delle punte che sono Jair e Pellizzaro.
6: 21esimo minuto della ripresa, Milan 1, Torino 0, rete ricordiamo di Benetti su rigore al primo della ripresa. Ecco, questa è la situazione, siamo giunti al 21esimo, mentre quello che è stato in molte occasioni il toccasana, il risolutore per il Torino, vale a dire il numero 13 Toschi, si sta scaldando ai bordi del campo, pronto a entrare, la sua utilizzazione dovrebbe essere imminente. Ecco frattanto che Groppi sospinge ancora il proprio attacco, ha cercato di lanciare Pulici che viene messo a terra da un intervento di Anquilletti che lo controlla, calcio di punizione, anzi in questo caso è Sabadini che lo controlla, calcio di punizione in favore della squadra del Torino. Siamo lontani un 10 metri circa dal limite dell'area, in posizione centrale rispetto alla rete difesa da Cudicini che sta dando le disposizioni alla barriera che si va formando, una barriera piuttosto numerosa, piuttosto folta, mentre tre uomini sono accanto al pallone, Bui, Ferrini e Sala, e Bui prende la rincorsa, parte il tiro rasoterra che Cudicini blocca tuffandosi leggermente in avanti in ginocchio. Ecco la parata effettuata, ma vediamo che molto probabilmente verrà effettuata la ripetizione del calcio di punizione. Ecco che l'arbitro Toselli non aveva fischiato e quindi c'è il calcio di punizione che viene ripetuto. La barriera è ancora formata davanti al giocatore incaricato del tiro, quindi ripetizione di questo tiro, prima precedente era stato di Bui e che Cudicini aveva neutralizzato. E ora è Sala a tirare, Cudicini para anche questo tiro, un tiro ad effetto che Cudicini però non ha avuto difficoltà a bloccare. Ed ecco subito la rimessa in gioco, mentre Anquiletti si porta sulla palla e la calcia salvandosi dal fallo. La palla è stata respinta da un difensore del Torino, recuperata ancora da Biasiolo. Poi è ancora però il Torino a recuperare il pallone ed è Agroppi che è in possesso della palla nella posizione di ala sinistra. Rimette il pallone verso il centro a Ferrini, siamo ai tre quarti di campo del Milan. Ferrini ancora al limite dell'area dove è scattato in questo momento Mozzini. Respinge Prati che è arretrato naturalmente, poi è Benetti che giocherella col pallone. Viene trattenuto anche, calcio di punizione concesso in favore del Milan all'altezza dell'area rossonera. Sulla sinistra di Cudicini, ecco Benetti che pone la palla a terra, mentre vediamo che ci sono delle proteste in campo. L'arbitro Toselli è intervenuto, il pallone termina ancora indietro a Cudicini che ha recuperato la palla ed è pronto a effettuare la rimessa in gioco. Siamo giunti al 22esimo minuto del secondo tempo con il Milan in vantaggio per una rete a zero. La palla rimbalza sulla linea centrale del campo, un colpo di testa però da parte di Villa, poi c'è ancora un intervento di Toselli che ferma un'azione non concedendo il vantaggio al Milan. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione. È Benetti in possesso della palla, la lancia verso Biasiolo incaricato del tiro, intanto è stato superato di circa un 7-8 metri il centrocampo. Ecco Biasiolo che allunga sulla destra per Anquiletti, nella posizione della destra su Anquiletti si porta Agroppi, c'è un primo scontro fra i due, Anquiletti resiste a una carica, poi Agroppi recupera il pallone e lo lancia indietro a Ceresere, quest'ultimo ancora da Agroppi sulla sinistra. Agroppi fa qualche passo, osserva frattanto il piazzamento dei compagni, lancia quindi in avanti in profondità verso il proprio capitano, sia Ferrini che cerca di scattare, lottano poi Ferrini e Biasiolo, recupera alle spalle di tutti Zecchini che rilancia ancora in avanti verso Bui, poi verso Pulici che va a terra, l'arbitro Toselli fa cenno di proseguire, la palla respinta dalla difesa del Milan, ritorna ancora Benetti che lancia sulla sinistra a Soliano, Soliano avanza quasi libero, ora Ferrini converge su di lui, Soliano supera Ferrini, si è portato al limite dell'area, fa partire un tiro che Castellini si appresta a bloccare e poi deve deviare all'ultimo momento in calcio d'angolo. Al 25esimo della ripresa 1-0 per il Milan, si sta per battere un calcio d'angolo in favore dei rossoneri, a voi Torino.
7: Dove si gioca la mezz'ora della ripresa, situazione invariata ovviamente, altrimenti avremmo interrotto i colleghi, sempre 2-0 per la Juventus la situazione, mentre l'Inter tenta orgogliosamente di tentare almeno un parziale recupero del risultato, si porta avanti in questo istante con Bertini che tenta di trovare spazio per il cross ma glielo nega un intervento di Furino che gli mette la palla in calcio d'angolo. Lo stesso Bertini qualche minuto fa al 25esimo ha calciato molto forte una punizione che è stata ribattuta corta dalla difesa juventina, si è impadronito della palla a palla libera Pellizzaro ma ha saputo soltanto calciare fra le braccia protese di Piloni. Al 29esimo, cioè 2 minuti fa, la panchina juventina ha provveduto anch'essa a mettere in campo il numero 13, Savoldi secondo, in sostituzione di Cucureddu, una decisione abbastanza saggia tenuto conto che Cucureddu in apertura di ripresa aveva sopportato un intervento interista sulla gamba sinistra che gli aveva aperto una ferita piuttosto vistosa. Cucureddu uscito, ripetiamo, per dare posto a Savoldi secondo, mentre ricordiamo che anche la panchina nerazzurra ha messo in campo il numero 13 Fabian al 20esimo, in sostituzione dell'affaticato Jair. Siamo sempre sul 2-0 per la Juventus, mentre si gioca il 31esimo della ripresa.
6: Mancano infatti 2 minuti alla conclusione della partita, il Milan conduce sempre l'incontro per 1-0 e ora sta difendendosi molto bene di fronte agli attacchi finali del Torino. Anche Prati è accorso in difesa e pochi istanti fa ha respinto di testa un pallone. Ecco intanto la palla spiova in aria e Cudicini, non è una parata sua, la sua difficile, riesce a recuperare il pallone e quindi a effettuare la rimessa in gioco. 2 minuti, ripetiamo, alla conclusione dell'incontro che il Milan sta conducendo grazie alla rete messa a segno da Rivera su calcio di rigore al primo minuto per 1-0. Ecco Bigon che ha passato la palla a Prati, partiamo dalla metà campo della squadra del Milan. Ecco Prati che ha ricevuto la palla, l'ha ricevuta da Zazzaro, qui l'aveva passata Bigon, la palla termina ora in fallo laterale.
9: Scusa Neri, e qui è Cesena, risultato finale, Como batte Cesena 1-0, a terra linea.
6: D'accordo, ecco la rimessa in gioco da parte del Milan e Prati che poi lascia la palla a Bigon, abbiamo superato di qualche metro la linea centrale del campo e ci siamo sospinti verso la metà campo del Torino. Intanto un giocatore è rimasto a terra, dovrebbe essere Pulici, l'arbitro Toselli si porta accanto al giocatore e chiama l'intervento del massaggiatore del Torino che si butta subito sul campo, è Pulici. L'uomo infortunato, dovrebbe trattarsi di crampi, vediamo infatti che viene massaggiata la gamba e il polpaccio destro di Pulici, il quale è rimasto dolorante a terra.
11: Scusa Mary, Causi ha portato a 3 i gol della Juventus, 3-0 per la Juventus a Torino a terra linea.
6: Gioco fermo qui a San Siro, ecco che il giocatore è rimasto ancora a terra e non si rialza. Attendiamo, ecco finalmente il giocatore si è rialzato, dobbiamo fare forse una rettifica a quanto abbiamo detto, non si tratta di Pulici ma del capitano del Torino, Ferrini. Ecco Ferrini che batte la gamba destra sul terreno di gioco. Toselli si è rassicurato sulle condizioni del giocatore. Rimessa in gioco frattanto per il Milan da Biasiolo in avanti verso Villa, che è scattato, sugge l'intervento di Zecchini che li si butta fra i piedi, cerca di puntare verso il fondo, forse ne è venuto fuori un pallone che è terminato veramente sul fondo, non un calcio d'angolo per il Torino. Ecco il portiere Castellini che recupera subito la palla, siamo nella fase conclusiva dell'incontro. Il portiere Castellini ha mandato la palla verso Cereser, quest'ultimo ancora sulla destra, dove si muove ora in attacco Mozzini. Da Mozzini la palla verso Fossati, siamo sempre dalla metà campo del Torino e il Torino deve difendersi ora da un attacco di Bigon che si era portato su Fossati. Il pallone verso Castellini e ancora Bigon, forse il migliore del Milan in questa partita, che ha recuperato il pallone e lo riporta ancora indietro appoggiando il gioco su Biasiolo, che la larga subito sul settore di estrema destra per Benetti. Il Milan è deciso a portare in porto questa sua vittoria di misura per una rete a zero e intanto usufruisce ora in chiusura di un calcio di punizione concesso all'arbitro, già battuto da Benetti a Bigon, che scocca un traversone su cui scatta Prati di testa, deviato successivamente da Groppi, da Zecchini. Ecco ancora almeno in attacco Villa in aria, ha recuperato il pallone, ma vediamo che l'arbitro Toselli ha fermato l'azione del Milan e ha concesso un calcio di punizione in favore del Torino. Qualche istante di recupero forse per il tempo che si è perduto nel corso di questo secondo tempo, soprattutto per l'incidente a Ferrini. Scambiano Ferrini ancora e Cereser, ecco il calcio di punizione battuto da Cereser a Ferrini, che restituisce la palla ancora a Castellini. Vediamo che l'arbitro Toselli fa ribattere il calcio di punizione, fa rettificare la posizione della palla. Ecco infine il pallone buttato verso Agroppi da Castellini. Agroppi avanza verso la linea centrale del campo, sta per superare il centrocampo, lancia la palla verso Pulici che scatta, cerca di superare il suo diretto avversario, viene commesso fallo ai danni di Pulici, calcio di punizione concesso in favore del Torino. Ultimi istanti della partita, il tempo è scaduto da circa un minuto, ma ricordiamo viene effettuato un po' di recupero dall'arbitro Toselli per il tempo che si è venuto per gli incidenti di questa seconda parte della gara. Ecco Ferrini che batte il calcio di punizione, esce Cudicini, perde la palla, a porta vuota Toschi mette in rete, ma l'arbitro Toselli non convalida il gol. C'era stato un intervento falloso molto evidente ai danni di Cudicini, aveva messo il pallone in rete Toschi, che non si era smentito nemmeno in questa occasione, ma l'arbitro Toselli fa chiaramente cenno che non si tratta di gol, si tratta di un calcio di punizione che è stato concesso invece in favore del Milan. I giocatori discutono ancora in aria, poi vediamo Agroppi che applaude verso il guardalinee, mentre l'arbitro Toselli ha fatto deporre la palla qualche metro oltre la linea di porta ed è Anquilletti che da fondo campo sta per prendere la rincorsa e per calciare la palla. Sulla rimessa un colpo di tacco di Biasiolo ancora verso Prati e Prati rilancia ancora in avanti cercando di servire Villa, scattato però forse un po' in ritardo, comunque Castellini recupera ed è Castellini che si è portato ai bordi dell'area. Poi vediamo che Toselli alza le braccia e dice che la partita Milan-Torino si è conclusa, e si è conclusa con la vittoria del Milan per una rete a zero.
0: Una volta superato anche l'ultimo ostacolo sul proprio cammino, uscendo indenne dal campo di Firenze nella penultima giornata, il successivo 28 maggio la Juventus batté davanti al proprio pubblico il Vicenza, che allora si chiamava Lane Rossi Vicenza, e tornò a laurearsi campione d'Italia dopo un lustro, staccando di un punto il tandem rossonero-granata. Arrivò così a compimento il progetto di rifondazione della Rosa, che il presidente bianconero Giampiero Boniperti aveva lanciato nell'estate di 2 anni prima, puntando su numerosi e promettenti elementi, oltre ai già citati Betega e Causio, anche Cucureddu e Spinosi, che aprirono il ciclo della cosiddetta Giovin Signora. Sentiamo ancora la voce di Ameri mentre commenta il successo finale della Juventus.
6: Calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Bardin, forse l'ultima azione della giornata di questo campionato per la Juventus. Il calcio d'angolo sta per essere battuto, ecco i giocatori schierati, ma anziché entrare, far prevenire il pallone in aria, il giocatore Navellini preferisce servire all'indietro Capello e ricomincia la serie dei passaggi da Capello a Salvadori ancora e da Salvadori ancora indietro a Morini. Si sta per concludere la partita di calcio e finalmente Monti dal segnale di chiusura. Ora è giunto il momento del trionfo per i bianconeri, campioni d'Italia per la stagione 71-72. È il momento del trionfo che i tifosi juventini e non solo quelli che bandiera al vento stanno dilagando sul terreno di gioco, ma anche le molte migliaia e migliaia sparse in tutta Italia hanno atteso trepidanti fino all'ultima giornata di questo incertissimo campionato. La Juventus conferma così di essere
2: la migliore squadra del torneo, si è battuta contro avversari che non le hanno concesso distrazioni, ma si è battuta soprattutto contro la sfortuna, contro la mala sorte, la morte di Armando Picchi, la improvvisa, anche se momentanea, rinuncia a Bettega in un momento particolarmente delicato. Sono state le tappe, possiamo dire, dolorose della società bianconera nel cammino verso lo scudetto. Ora però si dimenticano le ansie, le preoccupazioni dei giorni passati e si esulta. Comincia forse oggi una nuova esaltante storia della Juventus, della vecchia signora del calcio italiano, cui Marchetti, gli Spinosi, i Furino, i Capello, i Causio hanno dato e ancora daranno una nuova e splendente giovinezza. Juventus batte Vicenza 2-0, Juventus campione d'Italia per la stagione 71-72. A te Bortoluzzi.

è invece di Roberto Bortoluzzi, è la voce di Ugo Coccia, che vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: Rai Radio Techete. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Di decennio in decennio Miles quasi sempre scompare e poi ricompare arricchito, no? Negli anni 40 non tocca una droga e invece all'inizio del decennio successivo lo troviamo tossicodipendente e assolutamente perduto dalla discografia. Passa qualche anno e forma il primo grande quintetto. Fine del decennio di nuovo scompare in mezzo a molti problemi anche di salute. Questo cambiare ciclicamente senza essere un totale rivoluzionario, cioè riprendendo qualcosa di quello che era prima, credo che sia una delle caratteristiche più importanti di Miles Davis, e il tentativo del libro è quello di raccontarle.

Ultima puntata della stagione 2025-2026 di Note a Margine, che riprenderà come sempre a novembre. E chiudiamo con un libro fresco di stampa dal titolo Esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis, scritto da John Vignola ed edito da Rai Libri. John è un amico della nostra radio ed è una delle voci più autorevoli in campo musicale di Radio 1, dove conduce La Nota del Giorno Dopo. Giornalista e critico musicale, questa volta si cimenta con Miles Davis, con le svolte e gli snodi decisivi della sua carriera. Più che una biografia, un racconto sulle evoluzioni musicali della carriera del grande trombettista americano. Il volume è arricchito da una bella discografia ragionata e dalle testimonianze di due altri musicisti che a Davis si sono ispirati, Fabrizio Bosso ed Enrico Rava. Ne abbiamo parlato proprio con John. Buon ascolto!